0: normalmente, quelli Sinatra, queste cose così. E niente, da quella sera non ho più smesso, perché poi c'era l'angolino in cui cantavo poi io questo quarto d'ora, 20 minuti, poi mezz'ora, poi tre quarti d'ora, finché sono arrivato a fare 6 ore per notte nei famosi night di cui parlate voi.
1: Senti Peppino, io ho una domanda che voglio farti. Io sono nato alla musica nei club suonandoti.
0: Cioè,
1: era una tua cover, cioè il primo pezzo che ho cantato in pubblico era Nessuno, era Non è peccato. Ah. Io a Pavia in un piccolo club di Villanterio in provincia ho cantato Non è peccato in napoletano. Fantastico. E mi sono sempre chiesto, e te lo chiedo adesso ufficialmente, che cosa ha messo Mamma Musica nella pentola perché ne uscisse alla fine il prodotto Peppino Di Capri. Quali sono gli ingredienti?
0: Ma io penso gli ingredienti sono stati, innanzitutto penso le origini, Capri con tutti i personaggi, l'atmosfera che si creava in quell'epoca in piazzetta, le persone, anche i pianisti che venivano sull'isola da fuori. C'era un pianista americano, si chiamava Hugh Shannon, bravissimo, mostro. Poi c'era Mario Perrone, che è stato un mito, forse il primo piano barista italiano. E quindi tutto questi ingredienti, queste componenti, poi ripeto il mare, io ragazzino che vivevo un po' cioè la musica c'avevo innanzitutto nel sangue per un fatto proprio cromosomico, perché mio padre, mio nonno, tutti musicisti, quindi tutte queste cose, poi il fatto di aver avuto anche questa voce un po' particolare, così che era un po' abbastanza originale nel firmamento dell'epoca.
1: Certo, era quindi una musica di night che faceva tendenza anche per i dischi, infatti sei passato subito ai dischi.
0: Poi la canzone, la voglia di cambiare certi schemi tradizionali dell'epoca, soltanto riservati ai più, a questi che avevano la voce impostata, quindi la canzone tradizionale napoletana era solo quella. Quindi quando venni fuori io c'era proprio la voglia di cambiare genere, e i ragazzini di allora apprezzarono moltissimo questo genere.

0: Ragazzi, dove beccate questi dischi? Questo fruscio, è bello risentire queste
1: fanno parte della storia queste cose.
0: Cacchio, 58 cose mantiene bene.
2: Ma certo, perché
0: il fruscio è perfetto tutto.
2: No, il fruscio non è.
0: No, poi c'è uno sbaglio tremendo perché si dice come crashing down. Io ho detto crashing down. Chissà, qualcuno avrà detto che si diceva così e quindi io avrò ascoltato qualcuno. Divertente,
2: avevi già messo lì proprio gli ingredienti fondamentali, cioè Napoli, ritmo, Napoli, la lingua napoletana, sì, la lingua inglese,
0: la fusione con l'inglese
2: e anche il sound rock moderno, cioè il sound dei compresi di allora,
0: sì, sì.
2: E tutti gli ingredienti.
3: Intanto, cioè, intanto il nome come nasce? Scusa della banalità della domanda.
0: No, è interessante perché allora avevamo fatto questo disco, chiamano da Milano e dicono: senta, noi usciamo con questi provini che avete fatto. Dico: come? Questi sono provini? Come? No, no, per noi vanno bene, abbiamo fatto sentire, piacciono a tutti, solo serve il nome del cantante. Ah, oh, io poi capisco, Faiella Giuseppe.
3: Perché tu così ti facevi chiamare nei locali.
0: Allora c'era il chitarrista che mi disse: ma tu il nome ce l'hai già, Peppino Di Capri. Tu di dove sei? Sei Di Capri? Allora Peppino, ti chiamano tutti Peppino? Sì. E di dove sei? Di Capri? Peppino Di Capri. Scacci come suona bene. Il telefonammo a Milano, dice, no, Peppino Di Capri e i suoi rockers. Che allora il tuo direttore, la parola rocker era...
2: Il tuo direttore artistico era della mia città, perché era di Casteggio, si chiama Mazzocchi, mi sbaglio?
0: Eh sì, Mazzocchi, il maestro Mazzocchi poi è venuto dopo, in secondo momento. Che, come
2: alla Carisch, che era la tua prima casa discografica.
0: Sì, sì, gloriosa. Prima c'era il maestro Più Beni.
1: Io ho scoperto che ti chiamavi Faiella, perché ho visto la firma su un assegno che avevi lasciato a Sergio Bernardini alla bussola di Viareggio, avevi perso qualcosa.
0: Sì, sì, perché alla fine dell'estate non è che ti pagava lui, dovevi pagare tu a lui. Sì. Dell'anno che mi sono sposato, io ero convinto, il buon Sergio, come mi dico, a fine estate, beh, se allora si incassava così sulla fiducia, non c'era il problema come adesso che non ti fida di nessuno. E allora a fine estate vado lì e dico: allora vogliamo fare un po' di conto, dunque ci devi 4 milioni, come vi devo? Sì, perché c'era dentro tutto il mio matrimonio, il pranzo, i debiti di gioco, tutti i vari con Ken fatti a fine serata, cioè c'era il ramino allora, sì.
2: Sì.
0: E quindi alla fine dovetti pagare a lui.
2: Senti, la prossima canzone era la prima canzone che ho cantato in pubblico.
0: A lei, questa è una mitica Non è peccato, di Ugo Calise. Lui mi fece sentire a Ischia, io cantavo al Rangio Fellone il primo anno, che primo anno appunto che incidemmo i dischi, venne lui con questa canzone, con la chitarra, mi fece sentire, chiaramente sono così con la chitarra, e io la immaginai subito a terzine fatte così, perché questo era il genere che andava in quel momento, del dopo Platters per intenderci. E capì che era adatto, era giusto farla in questo modo, e la misi appunto in questa prima selezione, Non è peccato.

0: Non mi viene da dire perché uno dei miei, non so se è un difetto, cosa, perché io tuttora non so vibrare con la voce, per cui se non beccavi la nota erano cavoli, capito? Perché il
1: Non
0: cantante
1: avevi
0: normalmente
1: il famoso vibrato napoletano?
0: vobula intorno alla nota principale, per cui prima o poi la becchi. Invece a me, io emettevo una nota e se non era quella era un macello. Perché, quindi
2: Faceva notare Peppino durante l'ascolto della canzone che non c'è assolutamente cassa e che tutto il
0: la cassa,
2: peso sotto è una cosa che ti riguarda, Sergio, e che è portato dal
0: il
2: basso, perché il
0: basso, sì.
2: basso
1: E
2: era tutto
1: quando
2: quanto. Sto parlando al bassista Endrigo.
1: sì, all'ex bassista, quando quando si suonava, perché non tutti suonavano il basso, molti cantanti lo tenevano in mano e facevano
0: alla
1: finta, no?
0: scopa, sì, il basso
1: E non si
0: si è
1: sentiva,
0: tonto.
1: quando non era suonato bene, non c'erano i bassi giusti, non si sentiva proprio, scompariva.
0: Sì.
2: Invece qui era tutto. A me piace
0: Rumore.
2: risentire questi
0: Vecchie
2: beh,
0: edizioni.
2: questi manoscritti della discografia, questi incunaboli della discografia, perché si è fondato lì però un sound moderno. Cioè, io conosco lo studio dove tu registravi questi
0: Via
2: dischi.
0: Monviso,
2: E
0: Milano.
2: a Milano era uno studio a una pista,
0: Sì.
2: cioè adesso ce ne sono 32, 64,
0: Sì.
2: 128
0: Poi
2: digitali.
0: dovevi fare tutto,
2: Allora
0: se
2: devi fare
0: sbagliavi
2: tutto.
0: dovevi ricominciare tutto da capo.
2: Però questi dischi avevano un sound che
0: Ah.
2: dovevi avere presente tutto
0: Sì.
2: immediatamente in quel momento,
0: Poi la
2: dovevi
0: cosa
2: fare
0: più
2: già il
0: bella è che la
2: suono.
0: gente veniva a sentirti in concerto e sentiva il disco, perché eravamo lì, quello che facevamo sul disco, poi lo facevamo dal vivo. Forse, ecco, questa era un'altra componente importante di allora. La gente veniva a sentire e sentiva i dischi, la gente diceva, cacchio, tale quale disco, e ti credevamo noi.
2: Senti Peppino, una domanda, ma che cos'era un buon pezzo da night? Cioè, come lo sceglievi e lo mettevi in repertorio? Che tu avrai cantato praticamente solo il tuo repertorio, devi fare poche canzoni di altri
0: Sì,
2: per riempire la serata.
0: all'inizio cantavo
2: È un caso
0: canzoni un
2: anomalo di successo e night insieme, voglio dire, perché
0: po'. Devo dire che
2: normalmente.
0: quando ho cominciato cantavo Polanca, Marino Barreto, erano i miei idoli. Tant'è vero che penso che la mia voce sia un derivato da questi due nomi, tra questi due. Quindi poi facevo tutti i pezzi di Little Richard, Lucille, non so, Gene Vincent, Bebop, Lulap, queste cose. E praticamente i requisiti erano sempre quelli: l'innamoramento, lasciarsi nel testo, cioè identificarsi nella canzone, cioè tu cantavi, comunicavi al prossimo un qualche cosa che poi, in cui quello si identificava, cioè, azza, veramente è successo pure a me, tale e quale, qui, cavolo, come fra noi due sta dicendo le stesse cose. Poi chiaramente la canzone doveva avere il suo giro armonico da facile presa. E poi gli davi una veste nightarola, capito? Con quel dicevo, doveva essere così avvolgente e ammiccante. E beh, e Sergio Endrigo ne sa qualcosa, insomma, perché è stato
1: Ho fatto le mie.
0: quante volte, diciamo,
1: Volevo.
0: alternati sulle pedane. Mi ricordo a Milano alla Storia, una sera non l'andai a sentire di nascosto, mi mise dietro, c'era lì una specie di separé che divideva due sali, mi disse, ma venga avanti, no, ho detto, io mi vergogno, voglio stare qua e mi gusto la serata.
1: Volevo dire, hai avuto comunque un bel coraggio a Napoli in quel periodo a cantare i classici napoletani nel modo tuo, così personale, con la tua voce personalissima. Io, secondo me ci voleva molto coraggio.
0: Ma ti dirò, oggi si programmano queste cose, allora era un fatto istintivo. Mi ricordo mia madre cantava queste canzoni così in casa durante come dice, durante le faccende
1: Sì.
0: domestiche, so, in cucina, e cantava, non so, Voce Notte, I Tevuri Avasa, e le apprezzavo da ragazzino, così, cacchio, che belle queste canzoni. Quando ho avuto l'opportunità di suonare, di portare tra i giovani queste cose, ho detto, però quelle canzoni è un'idea farle in questo modo e farle conoscere anche ai ragazzi. E l'ho fatto così come uno fa non so, fumare una sigaretta, senza la minima cosa. Andai in sala d'incisione, allora stavolta che incidete? Allora facciamo Voce Notte, facciamo I Tevuri Avasa, facciamo. E quindi i ragazzi di allora apprezzarono molto queste cose a loro sconosciute, mentre invece i tradizionalisti gridarono allo scandalo, devo dire. Infatti io venivo per strada additato come quello che aveva profanato la canzone classica napoletana.
2: C'è uno di quei ragazzi di allora, amava tanto questo genere, che Voce Notte fu suonata sotto mentite spoglie al suo matrimonio, perché era la canzone di lui e di sua moglie. Il ragazzo ero io.
0: Ah sì?

0: Certo che l'atmosfera era forte, sì, hai ragione. Forse era proprio il suono, tutto l'insieme che...
1: Certo, io sostengo che sì, quando un pezzo è di successo, il sound fa parte della canzone.
0: Hai ragione, sì, però.
1: Senti, come avevate fatto l'effetto di mare dell'inizio?
0: Se te lo dico.
1: Perché allora era molto avventuroso.
0: Sì, sì, non avevamo registrato da registrare vicino al mare, i ciottoli. No, ma prendevamo uno scatolo e mettevamo dentro dei fagioli. E davanti al microfono era un addetto a fare...
2: Molto romantico.
1: Era il Mediterraneo.
0: Sì, sì.

0: Abbiamo ancora avuto fagioli alla fine.
1: Come nacque l'idea di rifare questi classici napoletani?
2: No, lo spiegavo prima, li cantava mia madre queste canzoni così, e io dissi: ma quanto sono belle, ma perché non farle conoscere anche ai miei coetanei, queste cose così? E niente, le incidemmo alla seconda sfornata di dischi, andai su, disse: questa volta cosa ci fate? E noi dicevamo: sa, abbiamo un pezzo antico napoletano, poi c'è, no, non mi ricordo se c'era anche Parlami d'amore Mariù, pensammo di riproporre ai ragazzi canzoni.
0: A proposito di Parlami d'amore Mariù, un ricordo personale, dei tanti che come vedi ho con te, perché ho cominciato quando era la tua era di successo. Ti dicono niente queste note?
2: Che se sono note intercalate, cioè deve essere una risposta a qualche cosa, a qualche
0: sì,
2: brano.
0: Era quello che io, che indegnamente facevo parte della tua stessa casa discografica, ho cantato in un coretto perché il tuo batterista che doveva farla aveva il mal di denti. Sotto, mentre tu cantavi sopra, qui sul tuo cuore non soffro più. Io sotto facevo quello. È stata la mia maggior gloria per anni e anni e anni.
2: Bellissimo.
0: Una medaglia.
2: Fantastico.
1: A proposito di Sergio Bardotti, io vedo su questo disco del 1995,
2: sì,
1: di Capri, di più, la prima canzone è firmata Bardotti. Ha a che fare col Night?
2: Ha molto a che fare con Night, perché questo è proprio un pezzo proprio tarato Night 95, nel senso come suoni, come atmosfera, come arrangiamento, e io... posso farlo sfacciato, vorrei sentire, anche se questa trasmissione
0: è una traduzione che ho fatto a Rio de Janeiro qualche anno fa, una decina, 15 anni fa,
2: una canzone di Solda,
0: di Roberto Carlo, sì.
2: Una canzone firmata di Solda, che è una ragazza molto brava, fa belle canzoni, e, appunto lanciata da Roberto Carlos nell'epoca, e io ho ripreso perché avevo fatto questa versione in italiano solo per il Brasile e ha venduto 1.400.000 copie.
0: Di cui non è arrivata mai una linea, questo
2: Italia,
0: è evidente.
2: È chiaro.
0: Però è uno dei testi a cui io sono molto più attento.
2: E mi ricordo come si chiama Vincenzo Mollica, la sentì un giorno e dice: ma tu sei un pazzo, questa la devi far uscire anche in Italia, perché non la rincidi? Così questa idea mi è balenata anche proprio al momento in cui sceglievo i pezzi, ho detto: cacchio, l'idea di quel pezzo, rifacciamola.
0: Roberto Carlos è un ricordo anche per
3: Enrico,
0: un ricordo bello,
3: un ricordo fortissimo, 68 Festival di Sanremo. E direi che la cosa è servita forse più a lui che a me, tutto sommato, perché in Brasile ha avuto un ritorno,
2: sì,
3: di fiamma incredibile, era già conosciuto molto, però Sanremo allora per il Brasile è stato accolto da migliaia di persone all'aeroporto come una squadra di calcio vincitrice del campionato del mondo, insomma, addirittura.
2: Tuttora quando lui nei concerti, quando canta la tua canzone, viene giù il teatro. Io ho visto uno dei suoi ultimi concerti a Rio, e lui è tutto in smoking bianco, bellissimo, quando ha attaccato la canzone... poi la cantavano tutti con le parole in italiano, sì, una cosa da pelle d'oca. Adesso
0: non l'ha mai registrata in portoghese, l'ha tenuta in italiano.
2: Sì, sì, sì, sì, italiano, sì.
3: E a San Paolo c'era un negozio di barbiere che si chiamava Canzone per te.
1: Sentite ragazzi, il tempo stringe, facciamo una cosa, questa ci fa da sigla finale, questa canzone ancora con te,
2: sì,
1: però
2: peccato.
1: Vi guardo negli occhi a tutti, qui ci vuole un Di Capri numero 2.
0: La vendetta.
1: Perché sono rimaste lì un sacco di domande. Per
2: tornerò.
3: E di canzoni.
2: Va bene.
1: La devi tornare subito, la prossima volta subito. Va bene, allora questa è la nostra sigla per adesso. Ancora con te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech e Te. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: Ci sarà chi obietterà subito. La storia non è nuova e l'autore è il primo a dirlo. E poiché ormai vecchio del mestiere, è stato tentato di cambiare argomento almeno 56 volte. Se non l'ha fatto, è stato per obbedire a una sua antica nostalgia e si è sforzato semmai di dare alla fantasia una colorazione meno utilitarista del solito. Questo suo Adamo, inoltre, è nato per soddisfare una tentazione. E che cosa siano le tentazioni lo sappiamo un poco tutti. Questa è la storia di un uomo per natura non dotato di alcuna particolare virtù, né fisica né morale. Egli viveva felice. Era entrato in un'infanzia che pareva eterna, eterna e felice. Le sue aspirazioni non andavano oltre il desiderare per cena un menù diverso da quello del pranzo e dopo cena uno spettacolo mai troppo impegnativo. Poi, un giorno che non si presentava diverso da tutti gli altri passati, egli ha commesso qualcosa. Ha compiuto un gesto senza fede, senza particolare coraggio e nemmeno troppa perversità. Così, un atto di non fede compiuto in un giorno niente affatto particolare. Questo ha mandato in collera il suo benefattore e ospite, ha provocato un trambusto dell'altro mondo nella casa che poteva essere per sempre la sua casa. È stato cacciato via, lui, moglie e relativi. Non mi fate dire di più. La storia comincia proprio dove finisce la mia affrettata presentazione, che non vuole essere un metter le mani avanti per non cadere, come dice quel vecchio adagio. Io, a nome dell'autore, vi chiedo di tutto cuore perdono per tutti e vi auguro tanta felicità.

0: E così ti ha cacciato.
1: Cacciato? Mi ha fatto buttare fuori da uno dei suoi servi poco meno che a calci.
0: La devi aver fatta grossa.
1: Era un tipo fatto a modo suo. A volte si oscurava per un niente e poi mi perdonava mancanze grosse come una casa.
0: Hai provato a chiedergli scusa?
1: Non me ne ha dato il tempo, era fuori dalla grazia di Dio. Credo che non mi perdonerà più.
0: Dammi retta. Sei sicuro di aver fatto il possibile?
1: Oh, non mi perdonerà più, lo conosco.
0: Vada, ci si può sbagliare. E ora?
1: Dovrò darmi da fare.
0: A quello che ho capito, eri abituato a faticar poco. Come te la caverai?
1: Mi darò da fare, ti ho detto. Più di così.
0: Al punto in cui sei, devi avere le idee chiare. Devi sapere che cosa fare domani appena ti alzerai.
1: Guarderò il sole spuntare. Finalmente vedrò sorgere il sole. Mi sono sempre alzato tardi la mattina.
0: Non basterà.
1: Dio, come sei positivo.
0: La vita ti piglierà per il collo, giorno per giorno. Ci pensi? Altro che veder spuntare il sole.
1: Lo so, devo lavorare. Me l'ha detto anche lui, facendomi buttar fuori di casa sua.
0: E bastasse, amico mio, lavorare. Ne ho veduti come te, senza più pelle addosso.
1: Non mi mettere malinconia, ci penserò.
0: Hai moglie?
1: Sì.
0: E figlioli?
1: Ne avremo presto uno.
0: La tua è una storia interessante, ma ho paura per te. Anzi, se ti devo dire la verità, tremo per te. Posso fare qualcosa?
1: Me la saprò cavare, vedrai.
0: Un momento, ascolta. Sei proprio senza nessuno. Promettimi che se avrai bisogno chiederai di me. Sono lo zio Federico. Mi troverai facilmente, appena fatto un segno.
1: Se avrò bisogno, ti chiamerò.

0: Che nome gli metteremo?
1: Non lo so.
0: Potrebbero essere due figlioli. Che nome gli metteremo?
1: Di solito ne nasce uno solo.
0: E se anche fossero due? Hai paura, confessalo. Hai paura, è già grave per te avere un figlio. E due poi. Tremi persino all'idea. Eppure io sarò felice lo stesso, anzi due volte felice. Vederli correre, rotolarsi sulla sabbia, salire sugli alberi, sempre insieme, inseguire i gatti.
1: Penso a domani, come sarà il sole.
0: Il sole domani non avrà un colore diverso da quello di oggi.
1: La mattina appena si alza il sole ha un colore che non ha più durante il giorno, mi hanno detto. Io non l'ho mai visto.
0: E hai paura?
1: Sono curioso.
0: Ti batte il cuore, sei terrorizzato.
1: No, non l'ho mai visto, sono curioso.
0: D'ora in avanti avrò altre cose a cui pensare. È tardi, io vado a letto.

0: Ancora alzato?
1: Non ho sonno.
0: Hai ancora nelle orecchie le sue parole?
1: Ora sta zitta, va a dormire.
0: E tu?
1: Rimango qui un poco.
0: Mi rimproveri qualcosa?
1: No.
0: Anche io ho la mia parte di colpa. Ma non voglio prenderla sul tragico, non servirebbe a niente.
1: Non la prendo sul tragico.
0: Non sei solo. Non ti lascerò. Domani ci alzeremo presto, tutti e due, alla stessa ora.
1: Sta a me alzarmi presto. Mi metterò sotto, tu hai bisogno di riposare.
0: Ti ho detto che non ti lascerò solo. Soltanto tu non mi ami abbastanza e non ami le mie creature.
1: Non ti mettere idee in testa.
0: Siedi qui vicino, più vicino ancora. Puoi mettere la tua testa sulla mia spalla. Perché hai paura? Eri un ragazzo viziato. Per questo?
1: Non ho paura.
0: Ti piaceva proprio quella vita accomodata, tranquilla. E allora che ti servirebbero codeste braccia? Dovresti essere grato se t'ha mandato via.
1: Non ne parliamo più.
0: Lo so, ti dà noia se parlo. Ti disturbo la paura. Ma ora dormi. Dormite. Ragazzi miei, dormite.

0: Non hai mai preso in mano un arnese da lavoro finora?
1: Ecco, si tiene così. Fammi vedere le mani. Che hai fatto prima di venire qui?
2: Ho vissuto.
1: Bella prodezza. Ma come?
2: Così, semplicemente. Non avevo altro da fare. E non dovevo far niente di quello che si fa qui. Tanti giorni mi bastava stargli vicino al mio padrone e guardarlo negli occhi. Era come se la mia giornata si fosse riempita di fatti.
1: Bel mestiere non far niente. E perché non hai continuato?
2: Non mi è stato possibile.
1: Peccato per te. Ora sarà più difficile. Alla tua età, quello che si sa, non si impara più.
2: Ho voglia di lavorare, ho bisogno, non sono solo. Ho moglie e presto avrò un figlio.
1: Ma se non sei buono nemmeno a tenere una mazza in mano.
2: Ho buona volontà, imparerò.
1: Non si tratta nemmeno di buona volontà. Si nasce votati a questo mestiere. La fatica ti ucciderà. Non voglio vittime.
2: Diventerò forte.
1: Ma tu sei nato per stare a letto fino a tardi la mattina, a grattarti la pancia il resto del giorno.
2: Non mi cacciate anche voi, avrò presto un figlio, devo pensarci io.
1: E trovati un altro mestiere, più facile. La mazza non è per te, è cosa per uomini sul serio.
2: Lavorerò fino a farmi sanguinare le mani.
1: Non voglio rimorsi, trovati un mestiere più facile.
2: Che devo fare? Prima che nasca mio figlio devo essere a posto. Me l'ha detto anche lui. Lavorerai e faticherai e dovrai tirar su i figlioli.
1: È una storia commovente. Ma bisogna essere pratici. Qui ti uccideresti. Trovati un altro lavoro, magari di concetto. Muscoli e cuore, lasciali riposare.
2: Sono un povero ignorante.
1: È affar tuo. Pensaci però. E mettiti sotto. Pensaci.
3: Avanti, signore e signori, venite, entrate, approfittate di questa occasione. Venite ad ammirare la meraviglia unica al mondo. E cosa vi mostra il mio padiglione? Forse una scimmia che suona il sassofono, una donna con la barba, una coppia di nani, roba da ragazzini. Di più, signore e signori, il mio padiglione vi mostrerà la novità del secolo. Venite, signore e signori, ad ammirare il più straordinario personaggio che si sia mai visto. Avanti, signori, avanti!

0: Così mi sono stancato della vita in un baraccone. Non rendeva e era odioso far ridere la gente.
1: Ammiro la tua praticità. Ti stai facendo le ossa. Certo, non era un mestiere decente, santo Dio, il numero di attrazioni in un baraccone da fiera. Ma tanto per cominciare...
0: Ho capito che ci sono altri sistemi per vivere e più redditizi. Anzi, ho imparato una cosa importante. So come si guadagna il denaro con poca fatica.
1: Hai imparato presto. Vuol dire che hai stoffa. Di solito si arriva a codesto punto con molti anni di più sulle spalle. È un segreto?
0: No. Ho messo su una bisca, una casa da gioco.
1: L'idea non è nuova, ma ancora valida, come sembra. Però, una volta tremavi al pensiero di veder spuntare il sole. Ti faceva paura l'alba del giorno. Era una commedia?
0: In realtà avevo paura. Si ha sempre paura a cominciare. Ma è passato del tempo.
1: Eri tiepido, forse, ma eri puro.
0: Non mi rimproverare. Sempre meglio biscazziere che attrazioni in un baraccone da fiera.
1: La dignità, vero, innanzitutto. Continua pure così. Sei prima di tutto un uomo libero. Ma so che ci troveremo ancora. E il discorso sarà certamente un altro.
2: Sono diventati due demoni. Non li tengo più. Ogni giorno ne combinano delle nuove. Sono diventati persino crudeli. Oggi hanno appiccato il fuoco a un gatto. Mi fa orrore soltanto pensarci. Di questo passo finiranno con l'uccidere e con l'uccidersi. Te ne disinteressi. Li hai abbandonati e io non li tengo più. Quando li rimprovero o alzo la voce, sai che cosa fanno? Mi ridono dietro. Tu non hai pensiero per loro. Me mi hai messa da parte. Ora non pensi ad altro che a fare soldi, soldi. Mi hai dimenticata e forse... forse mi odi. Dimmi la verità. Quanto mi odi?
3: È come tu giocassi la vita. Hai gli occhi di un gatto... Respiri a fatica. Guardati le mani. Tremano. Di questo passo andrei molto avanti. Ti sei fatto le ossa nel gioco. Le carte le conosci meglio delle tue mani. Anche io sono un giocatore. Ma tu sembri l'idea pura del giocatore. L'essenza. Come ti chiami? In quale bisca sei nato? Tuo padre era un giocatore?
0: Non ho conosciuto mio padre.
3: Chi ti ha insegnato a giocare?
0: Nessuno. È stato istintivo se volevo sopravvivere. Ricordo solo di essere stato allevato in un giardino bello e tranquillo. Di aver sempre inseguito i mosconi d'oro sui fiori quando ero un ragazzetto alto così. Poi mi hanno cacciato. Sono stato un irresponsabile, un pazzo. Ho dovuto imparare, arrangiarmi.
3: È finito. Ho perduto tutto.
0: Bisogna rassegnarsi. Ti confesso che ho tremato giorni interi perché non sapevo nemmeno come si faceva a cominciare a vivere. Ora finalmente potrò guardar tranquillo davanti. Vorrei che tu l'avessi udite, quelle parole, le parole di lui quando mi cacciò dal suo giardino. E io non sapevo nemmeno dove mettere i piedi, non conoscevo nessuno. La terra era sconosciuta. Fuori di quel cancello tutto era buio.
3: Io non ti odio per quello che mi hai portato via, per la felicità che mi hai rubato. La mia libertà. Ti odio perché sei giocatore e hai il cuore di un giocatore, le mani di un giocatore, la coscienza di un giocatore. Che tu viva abbastanza per arrivare a capire questo, allora sì, non dormirai la notte. Ricordati che sei giocatore e il giocatore perderà. Il giocatore prima o poi perde.
1: Certo, non è mai igienico andare a cercare l'origine della ricchezza. L'importante è essere ricco, vero? E salire su per quella scala fino a ubriacare. Ah, scusami, non voglio fare anch'io come hanno fatto tutti gli altri. Finché eri povero, ti disprezzavano. Ora che sei ricco, ti odiano e cercano di avvelenarti la vita. Piuttosto, che cosa farai del tuo denaro?
0: Comprerò molte terre. Dividerò le mie proprietà in appezzamenti ordinati. Farò lavorare 1000 uomini tutti per me.
1: Stai diventando un amministratore. E dire che quel giorno nessuno avrebbe dato due soldi per la tua pelle.
0: Poi investirò parte del mio capitale in aziende che rendano. Comprerò case, costruirò case, venderò case.
1: Ti giuro che qualità di affarista proprio non te ne facevo.
0: E non è tutto, giocherò anche in borsa.
1: Vuoi farmi cadere a terra tramortito di stupore? Tu giocherai in borsa. Non mi dire che ti intendi anche di speculazione.
0: Anzi, guarda, ho già cominciato. Le azioni che salgono sono quelle segnate in verde. Le azioni che crolleranno, quelle segnate in rosso.
1: Ascolta, ma non ti verrà il capogiro in cima a cotesta montagna di denaro?
0: Ricordi quello che ti raccontai. Ero felice in un giardino pieno di ogni ben di Dio. Mi cacciarono via per una cosa che non mi sembrava grave. Dovrai lavorare, faticare, sanguinare per vivere, tu e i tuoi figli. L'ho ancora davanti agli occhi quel cancello che si chiudeva e tremavo perché davanti non c'erano che giorni da riempire col mio lavoro, con la fatica, con la pelle della mia persona. Che dovevo fare? Arrangiarmi, inventarmi un sistema per rifare quel giardino, quei fiori, e ritornarci in mezzo e dormire fino a tardi la mattina. E pensare all'amore. Che dirà ora di me lui?
1: È difficile risponderti. Forse sarà sbalordito o semplicemente disgustato. Ma il cuore mi dice che egli ti pensa ancora. Eppure tu non l'hai amato abbastanza da meritarti il suo ricordo. Confessa, lo hai mai chiamato? Hai tentato di nuovo di parlargli? Non c'è bisogno che tu gridi forte, forse basta appena muover le labbra, mostrare insomma un po' di buona volontà. Hai mai provato?
0: Non mi ricorda più.
1: Prova a far meno rumore e piuttosto cerca d'andargli incontro. Dove abita lo sai.
0: Abita lontano.
1: Molto vicino invece. Ma tu sei un uomo orgoglioso.
0: Ti dico che abita così lontano che non lo ricordo più.
1: Eppure mi par come di vedere due occhi dietro le persiane accostate di ogni casa che incontro. Due occhi aperti, due occhi malinconici.
0: Sei un sentimentale. Mi fai perdere tempo, ecco. Ho molto da fare. Arrivederci.
1: Due occhi aperti senza sonno. Due occhi malinconici.
2: Ho capito, non vuoi neanche più uscire con me.
0: Non è che non voglia, ho tanto da fare, non posso perdere tempo.
2: Mi contentavo di fare due passi a piedi, come una volta.
0: Ti dico che non posso. Come può permettersi di perdere tempo uno come me?
2: Già, uno come te. Sembra che tu voglia vivere una vita che non c'è qua giù. Dove arriverai?
0: Ancora non lo so.
2: Dove vuoi arrivare?
0: Perché mi rimproveri anche tu?
2: Io ti sto a guardare da una parte. Tu mi sbalordisci. Mi domando sempre dove arriverai. Non te ne andare ora. Rimani un poco con me. Anche i ragazzi mi lasciano. Hanno altre cose per la testa. Tu li hai viziati.
0: Voglio che non manchi niente ai ragazzi.
2: Infatti, hanno tutto meno il tuo affetto. Tu non li ami. Li hai lasciati come me. Tu non mi ami. Non mi hai mai amata.
0: È il tuo chiodo fisso.
2: Ti fui imposta. Forse desideravi una donna diversa. Ma io ti ho amato subito. E sono venuta via con te felice perché ti avrei avuto di più per me. Invece prima ci divideva la felicità. Poi ci divideva la miseria. Ora la ricchezza. Aspetta, non te ne andare. Dimmi almeno se ami un'altra donna.
0: Non fantasticare.
2: Com'è? Giovane, bella?
0: Taci.
2: Dove l'hai incontrata? Quando? Chi è?
0: Non c'è nessuna donna. Cosa ti sei messo in testa?
2: Prima o poi accadrà. Tu amerai un'altra donna. Non si può pensare 24 ore al giorno al denaro e basta.
0: Se mi fermo adesso tutto cadrà a pezzi. Non ho tempo di pensare a un'altra donna.
2: Ho paura che debba succedere da un momento all'altro. Almeno tu mi avessi scelta di tua volontà. Invece mi hai presa per non far dispiacere a lui. Amavi più lui di me.
0: Amavo anche te, hai la memoria corta. Eppure, io me ne accorsi da come ti guardava i capelli e diceva che erano belli. Allora socchiudeva gli occhi. Lo vedevo sorridere. Gli correvano delle rughe fino alle tempie e le guance si infossavano. o come quando ci prendeva per mano. Ma ora basta. È cosa lontana. Gli ero grato, ecco. Non immaginavo felicità se non vicino a lui, allora. È finita.
2: Di anche a me una parola gentile. La crederò.
0: Non è più età la nostra da romanticherie.
2: Non una, mille volte avrei lasciato quel giardino con te, senza rimpianto. Tu e i miei figlioli. Ecco il mio giardino.
0: Adesso non ci pensare.
2: Tornerai presto?
0: Oggi è una giornata importante. Ma appena finito ripiglieremo il nostro discorso. E sarà più facile. Tutto sarà più facile.

0: Trovo le vostre idee alquanto ambiziose.
1: Credete proprio che l'esaltazione sia un male?
0: Voi non solo sottovalutate i rischi, ma addirittura ci giocate contro.
1: Le probabilità sono sempre due: sapere il fatto suo e aver guadagnato metà delle probabilità contrarie.
0: E che ne fate dei cadaveri?
1: Non so di che parlate.
0: Progetti come i vostri, e sono sempre freddamente realizzati, si lasciano dietro dei morti, è inevitabile.
1: Non mi sono mai fatto vincere dal sentimentalismo, e nemmeno voi siete un sentimentale.
0: Capisco, ma mi ha dato sempre fastidio, non vi nascondo, l'odore dei morti.
1: Non ci sono carnefici, ci sono piuttosto molti votati a farsi macellare.
0: Teoria senza morale, bisogna crederci. Così volete la mia alleanza?
1: Insieme arriveremo molto lontano.
0: Siamo arrivati molto lontano.
1: Ma non in cima.
0: Non mi piacciono le posizioni scomode, e in alto sono quasi sempre scomode.
1: Siamo fatti per arrivare lassù.
0: Lassù, abbassate il capo, potreste prendere il capogiro.
1: No, ho fatto l'abitudine, anzi, quella di guardare lassù senza tentennamenti è la mia moralità.
0: Siete un impulsivo.
1: Al contrario, sono per natura un pigro, è la vita che mi ha fatto diventare così.
0: Avanti, non usate anche voi il solito ritornello. Era la vostra indole più naturale, siete un ambizioso e forse un pazzo. Ma avete qualità che valgono.
1: Dobbiamo essere uniti. Tutto ha congiurato, si può dire, perché noi ci incontrassimo. Pochi anni fa ero un miserabile, infastidito dalla miseria, da una moglie noiosa e da due figli sporchi e irrequieti. Oggi sono davanti a voi, da pari a pari.
0: Non nego che avete avuto del sangue freddo, ma non illudetevi. Potrei avervi a noia. E se mi vedrete dall'altra parte, avrete paura? Rispondete, io sono potente.
1: Non avrò paura.
0: Nessun vostro fallimento sarebbe giustificato. E allora? Dareste a piangere da me? Chiedereste perdono?
1: Vi verrò incontro direttamente. Sarò vostro nemico con la stessa sincerità di adesso.
0: Mettereste a repentaglio lo stesso la vostra vita, la vostra ricchezza, il sogno del vostro giardino?
1: Senza pensarci un secondo di più.
0: Bene, mi piacete. Credo che ci converrà essere amici. Datemi la vostra mano. Faremo un'unica società. I dettagli in un secondo tempo.

0: Come ti chiami?
1: Lily, ma solo per gli amici.
0: E io non potrei essere uno dei tuoi amici?
1: Non vi conosco abbastanza. E poi siete un po' vecchio per essere uno dei miei amici. E avete l'aria troppo importante.
0: Non sono molto vecchio. Quanti anni mi dai?
1: 55. Ma portati bene.
0: Abiti qui?
1: No, all'ultimo caseggiato. Ma non potete accompagnarmi. La gente avrebbe subito da ridire.
0: Io non ho paura della gente.
1: Non avete niente da perdere. Ma una ragazza come me sì. Basta che vedano un paio di pantaloni vicini, anche quelli che potrebbero essere di tuo padre, e subito inventano un sacco di malignità.
0: Vorrei tanto rivederti.
1: Io faccio sempre la stessa strada per tornare a casa.
0: Un momento. Quanti anni hai?
1: 18 finiti.
0: 18 anni?
1: No, non sono poi tanto giovane. Alla mia età ci sono ragazze già sposate.
0: Hai fretta di sposarti?
1: Tutte le ragazze sognano un marito e una vita tranquilla.
0: A volte il matrimonio rovina la felicità.
1: Questo accade quasi sempre quando le mogli sono leggere, frivole e non sanno stare in casa.
0: A volte è colpa della noia. Gli uomini si stancano.
1: Anche allora è colpa delle mogli, che li fanno stancare. Io farò di tutto per non stancare mio marito.
0: Io dico che sarebbe un pazzo l'uomo che si stancasse di te.
1: Beh, adesso vi devo lasciare. Non dovete più seguirmi. Dietro tutte quelle finestre ci sono occhi che vedono e lingue che dicono male.
0: Rimani ancora un poco.
1: Come giudichereste una donna che si ferma a parlare con un estraneo? Voi forse mi fate la corte.
0: E anche fosse, non ti piaccio proprio. Ti ripugna la mia età.
1: Non dico questo. Voi volete farmi morire di vergogna.
0: Sono molti giorni che ti vengo dietro. So tutto della tua vita, conosco tua madre.
1: Io invece di voi non so niente. È la prima volta che mi fermo a parlare per strada tanto tempo con una persona che non conosco. Forse mi giudicate un'ingenua o una sciocca. Oggi le ragazze, lo so, non fanno come me. Ma io sono così.
0: Mi piaci per questo. Cos'è che non ti va di me? L'età? Preferisci un giovanotto, vero? Magari uno stupido, un vanesio, ma che sia giovane.
1: Desidero un uomo serio, che mi voglia bene. E non mi venga dietro soltanto perché sono carina o per capriccio.
0: Sei straordinaria.
1: Intanto voi, con tutte le vostre belle parole, non mi avete detto chi siete e quali sono i vostri propositi.
0: Ti amo.
1: Va bene, mi amate. Del resto, è la prima cosa che un uomo esperto o no dica a una ragazza.
0: Se non ti amassi, non rischierei il ridicolo. Potrei essere tuo padre.
1: Una donna non ama sempre o soltanto l'età di un uomo. Piuttosto, credete, mi ama l'uomo.
0: Così posso sperare.
1: Che fate? Lasciatemi, perché mi abbracciate?
0: Non volevo offenderti.
1: Non mi vedrete più.
0: No, aspetta. Voglio spiegarti, voglio chiederti scusa. Ti vedrò domani.

0: È lui. Sta arrivando.
1: E allora? Perché non ti muovi?
0: Io non ci capisco più niente. Ieri correvi per le scale come un gatto.
1: Non aprire la porta.
0: Ma questa poi è bella. E perché?
1: Non aprire la porta. Non lo voglio più vedere. Non lo voglio vedere.
0: Ma anche per cortesia, per educazione.
1: Voglio che mi lasci in pace.
0: Oh, ma che c'è, gattina? Cos'è successo? Ieri eri così felice.
1: Niente, ora è passata. Non lo voglio più vedere, ecco. Mandalo via, digli che sono partita, che non tornerò più. No, meglio, digli la verità. Che è tutto finito, che non lo amo più. Che non posso amare un uomo sposato e con figli. Che si è sbagliato, se mi credi una... Ma di così, capirà, se ne andrà via.
2: Così oggi non l'hai vista e non la vedrai più, suppongo.
3: Infatti, ha saputo che sono sposato. Per lei sono un uomo vile, un cialtrone qualunque.
2: Era una ragazza onesta. Non era giusto che tu le facessi del male.
3: Credi che volessi farle del male?
2: In realtà gliene avresti fatto. Convinciti che c'è rimasto qualcosa che non si compra né col denaro né con una facile parola.
3: Avrei fatto la sua fortuna, che sciocchezza.
2: Ma era una bambina. Non ti sei proprio commosso? Forse è la prima persona che non avevi conquistato con l'uccichio della tua fortuna, ma con la parola, quel certo garbo, quella grazia che hai in dote. E tutto questo lo riteneva sincero.
3: Era sincero.
2: Ritenevi? C'è in fondo in quello che fai qualcosa che nemmeno tu conosci.
3: Non sofisticare.
2: Direi che molto fai per vanità, altro per orgoglio o per rivalsa, ma tutto di dentro senza certezza.
3: Smetti di dire cose troppo difficili, basta, ho capito. L'avventura è finita male, la lascerò in pace, sarà tranquilla.
2: Sì, perché è semplice. Tornerà tranquilla, dimenticherà. Tu piuttosto.
3: Proverò anch'io la mia tranquillità.
2: Come quella che avevi?
3: Taci!
2: No, parliamo sinceramente. E ascolta, questa volta la devi meritare.
3: Non mi concedo un minuto di pace. Faccio, dalla mattina alla sera, senza respiro. Se me la guadagnerò.
2: Intanto può darsi che il denaro non ti serva a niente.
3: Col denaro salirò in alto e lui mi vedrà più facilmente.
2: Ma non ha mai smesso di tenerti gli occhi addosso. Tu hai finto di non vederlo. Egli ti saprebbe scoprire anche in fondo al pozzo. Non ha bisogno che tu monti sul piedistallo per vederti meglio.
3: Un uomo mescolato a tutti gli altri, confuso fra la massa, povero, lurido, preoccupato dalla mattina alla sera per come vivere, come morire, non si nota. Al miserabile non ha tempo di pensare.
2: Tu lo credi? Hai bisogno di giustificare in qualche modo tutte le cose per di più che hai fatto o che farai, ma i suoi occhi arrivano a vedere e la sua mente a indovinare dove tu non immagini nemmeno.
3: E che cosa dovrei fare ancora, secondo te, maestro?
2: Non basta agire.
3: Non basta.
2: Devi anche amare.
3: L'hai detta finalmente la tua frase da proverbio. Allora non ho più bisogno nemmeno di te. Lasciami in pace. Non mi servi più. Addio!

0: Io me ne vado.
1: Te ne vai? Dove?
0: Non lo so, lontano di qui. I ragazzi ora sono grandi. Anche loro non hanno più bisogno di me.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Da qualche parte, dove mi sentirò utile.
1: E non ti manca nulla, sei la padrona.
0: Sono una donna, e una donna non finisce a 50 anni.
1: Credo che tu non abbia riflettuto abbastanza. Quante donne ti invidiano.
0: Suppongo, ma io me ne andrò lo stesso.
1: È difficile vivere. Non essere in collera con me. Forse io vi trascuro un poco, ma è il lavoro, la vita, questo maledetto andare avanti.
0: Tu mi hai messo in un canto, mi hai tolta l'importanza. Sono io in fondo la colpa della tua disgrazia d'allora. E mentirei se dicessi di esserne dispiaciuta. Credevo di essere più importante nella tua vita. Questa è la mia amarezza.
1: Ti logori per cose inesistenti.
0: Io t'amavo e t'amo ancora. Ma non resisto alla tua indifferenza, all'indifferenza della gente. Odio la ricchezza e la noia che mi hai messo intorno. Potrei tradirti, non ti importerebbe affatto.
1: Alla nostra età.
0: Io non credo, come non credi tu, a quello che fai. Ma non mi sarei concesso un minuto di riposo vicino a te per arrivare con te dove tu desideri. Avrei voluto dividere i dispiaceri e le soddisfazioni della tua avventura.
1: Ma non te ne andare. Ancora un poco e ci riposeremo insieme. E forse li rivedremo insieme, lui e il giardino.
0: Ecco quello che aspetti da me, il riposo. Addio, Giovanni. Buona fortuna, Giovanni.

0: No? No, signore, non è qui. Non è venuto in ufficio da 3 giorni. Non si trova più. Non so, signore. Capisco, ma... No, non ha lasciato detto niente a nessuno. Sì, bene, signore. Sì, pronto. No, ho finito ora di spiegare ai consiglieri che non è più venuto. Ma io non so, è strano, capisco, ma... No, non posso saperlo. Ma che vuol dire? Sì, va bene, signore. Pronto, pronto? No, non c'è. No, non è nemmeno a casa, non ha più telefonato. Non so se abbia lasciato la città. Non credo, non è possibile. Ma signore, io sono soltanto la sua segretaria. Buongiorno, signore.
1: Vi ricordate di me?
2: Non vi conosco.
1: Non vengo da voi per scusarmi del mio fallimento. Sono venuto a spiegarvi una cosa. Ve la devo questa spiegazione.
2: Non mi dovete alcuna spiegazione, non vi conosco.
1: Ho fallito perché non credevo in quello che facevo. Non avevo fede. Mi riconosco, e questo vi farà piacere, un piccolo rospo gonfiato da una fortuna che si è divertita alle mie spalle, perché non ho avuto anche la vostra migliore qualità. Siete un uomo dalla fede incrollabile.
2: Vi ripeto, non vi conosco.
1: Non vi chiedo niente, ora che finalmente non ho più niente. Ma capite questo? Non ero un ambizioso. Non ne avevo le qualità. Ero la copia di infinite cose. Al posto mio molti avrebbero fatto un sacco di confusioni, come me.
2: Sperate che mi interessi?
1: No. Sapete come mi definivano ai tempi d'oro? Trascurabile ras di una tribù di indifferenti. Su loro avevo vantaggio, ma un uomo di fede mi avrebbe facilmente spezzato in due come un fuscello. Fede. Niente di quello che ho fatto ha senso. Sono nato, lo riconosco, adatto soltanto a innaffiar giardini a chi mi conosceva bene e mi dominava con un solo dito alzato. Ora, se penso bene, egli aveva un modo dolce di dominarmi e non mi sentivo né servo né prigioniero. Tutto era così facile. Mentirei, caro signore, se vi dicessi che questo non mi piaceva o mi umiliava. Soltanto là, in quel giardino, io mi sono sentito a mio agio. È questo che volevo dirvi. Ora, scusatemi, esco per la porta di servizio.
3: Così eri ricco?
1: Sì, molto ricco.
3: E ora non hai una sigaretta da spartire con me?
1: È così.
3: E nemmeno 2 soldi per un bicchierino di grappa?
1: Mi dispiace.
3: Crederti non mi farebbe fatica. Sei così mal ridotto.
1: Ero diventato un uomo artificioso, ti garantisco.
3: Però adesso sei meno considerato.
1: Non vale un granché.
3: A parte la considerazione, finirai in una fogna. Anche questa è una situazione artificiosa?
1: Soltanto a darci peso, la miseria è detestabile. Non bisogna dare peso a niente.
3: Il patetico della faccenda vorrebbe che anch'io mi trovassi d'accordo con te. È che trovo la miseria volontaria o provocata una forma di esibizione. Sai chi mi sembri? Il solito dilettante, un uomo deluso dai tentativi. Pochi sono i professionisti. La maggioranza è dilettante. Ma è così? Che cosa cercavi?
1: Un giardino.
3: Forse un giardino così particolare che non c'è.
1: Il giardino c'è. Ci sono già stato. Io là vivevo così bene che non mi pareva nemmeno di vivere. Non facevo nessuna fatica. C'era un dolce padrone. Bastava che mi tenesse per mano e io mi sentivo forte come una quercia. E il vento non ce la faceva ad arruffarmi i capelli. Se lui appena mi guardava, spariva la fatica, il sangue mi bolliva dentro e io mi sentivo la forza di sollevare una montagna. Ma tutto era leggero, leggero. E invece, se questa è la vita, tutto è pesante.
3: È lontano?
1: Certo, un po' di strada bisogna che la faccia.
3: Io resto dell'opinione che si tratta di una fantasia è che tu adesso vaneggi. Forse è la fame. Anch'io a volte nell'ebbrezza del digiuno ho sognato di essere in un magnifico harem pieno di belle donne, e in quel momento non mi è venuto di pensare a una sola cosa pratica, un bel pranzo per esempio.
1: Io non l'ho sognato, il mio giardino è vero.
3: Forse la tua è fantasia di nostalgia, affare tuo. Oh, fra poco pioverà, dove vai a ripararti?
1: Addio.
3: Guarda, sta già cominciando a piovere. Dammi retta, c'è sotto il ponte lo sbocco di una chiavica. Laggiù avrai fradici i piedi, ma la fantasia resterà all'asciutto. Deciditi.
1: Addio.
3: Come vuoi. Ci vediamo più tardi.
1: Mio buon padrone, io non so quello che ho fatto, non l'ho mai capito. Mi ascolti? Puoi prestarmi un momento di attenzione? Se avessimo potuto parlare, discutere insieme, quante cose io non avrei fatto. Io credo solo a ciò che non ho fatto. Ho nostalgia di te. Non saprei sopportare un'ora di più questa lontananza. Se mi senti, ridammi la tua dolcissima noia. Le ore senza far niente, sdraiati sugli scalini di casa tua. Quell'aspettare la sera, stuzzicando i vermi sullo sterrato vicino alla casa. Ho bisogno ancora di quel dolce non pensar mai, e non sognare, e non desiderare, e parer di non vivere, e non aver da fare montagne di cose dalla mattina alla sera, non aver da parlare, da ridere, da discutere, da gridare o da piangere come qua giù. Dolce padrone, ho bisogno di guardare quel tuo viso dolce e distratto, sentirmi tutto in quel viso ed essere dolce e distratto come te. Che fai ora? Come passi le tue giornate? Io mi son dato da fare perché qui, fra la gente che ho incontrata, dove mi hai

sono presi da questa follia. Chiamami con te, ti prego. Io credo che ti farà piacere sentire tutte le novità che ho da dirti. Ci aiuteranno a passare le ore di mezzo fra il nascere e il morire di un sole.

0: A chi hanno fatto il funerale?
1: A un uomo.
0: Morto bene?
1: In grazia.
0: Perché ridi? Sai forse di lui più cose che non possa sapere un altro? Io, per esempio?
1: È stato baro, ladro, imbroglione, prevaricatore, istrione, venditore di fumo. Un romantico, in una parola.
0: Ho capito. Niente di nuovo, allora. Non merita spenderci sopra molte parole. Oggi non c'è più un morto originale. Si presentano tutti con lo stesso diploma di benemerenza. Buonanotte, Adamo.
1: Veramente il suo nome preciso è...
0: Lascia perdere. Buonanotte a tutti, Adamo.

Sono andati via tutti. Non c'è rimasto nessuno. Posso finalmente parlarti a cuore aperto e alzare anche la voce se è il caso. Non mi riusciva più davanti a te. Ho sentito dire a molti bene e a molti male di quello che hai fatto. Io ti confesso che non ho capito molto. Non sono mai stata un'intelligenza. Ma se lo hai fatto, era forse perché non potevi fare in un altro modo. Finalmente ti sei scrollato di dosso le responsabilità. Non eri un leone. Il più grande dei ragazzi si è sposato. Ha trovato un lavoro decente. Mi pare che sia abbastanza contento. L'altro invece mi dà ancora tanto da pensare. È un ragazzo irrequieto. Ha preso l'abitudine delle cattive compagnie. A casa lo vedo soltanto all'ora dei pasti, pochi minuti. Io sono vecchia, non ce la faccio a stargli dietro. Forse ti annoiano tutte queste lamentele. O forse non mi ascolti nemmeno. La signora del palazzo di fronte è rimasta anche lei vedova, ma se la passa discretamente. Si è messa in testa di riprendere marito alla sua età. La figlia del portiere si sposerà domenica prossima. Mi hanno invitato alle nozze. Questo mi ha fatto piacere, anche se non andrò. Adesso la nostra strada è diventata importante. Hanno costruito dei grandi palazzi e hanno piantato degli ipocastani sui marciapiedi. Avremo l'ombra tutta l'estate. Che sciocca, vero? Ti racconto cose che non ti avrebbero interessato da vivo. E per mascherare l'imbarazzo, caro, vorrei farti una domanda. Non so come cominciare. E poi non sono nemmeno sicura di essere ascoltata. Senti, hai rivisto il giardino? Hai parlato con lui? Come sta? Come vive? È troppo farti queste domande. Ti aspettava? Ha gradito la tua visita? Ha sempre quegli stessi occhi forti che qualche volta mi mettevano paura. E quando sorride ora gli si increspano le guance. Ha sempre quella bella testa di capelli. Caro, ti ha chiesto di me. E cosa ti ha detto? C'è ancora quel sedile per me in fondo alla scala? Ho voglia di sedermi proprio lì.

e riposarmi e aspettare che lui mi carezzi la testa quando scende in giardino mentre io faccio un ferro di calza. Ora torno a casa. Se incontrerò qualcuno che tu conoscevi, lo saluterò per te, così con noncuranza come quando ero vicino a te. Domani andrò a trovare il nostro ragazzo più grande. Parleremo di te alla finestra, guardando fuori la gente che passa. Se ti troverai a passare di lì col pensiero soltanto, fai un segno, caro. Un segno che si possa riconoscere. Mi farei piacere. E anche a lui, a tuo figlio, farei tanto piacere.

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende

0: inventi una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi.
1: State ascoltando Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini. Siamo all'ultima tappa di questo ciclo di telefonate. Ci risentiremo nel prossimo futuro, ma non voglio licenziarmi dagli ascoltatori senza una conversazione che ritengo importante, perché l'ospite che questa sera è al telefono è uno dei massimi giornalisti e saggisti italiani, col quale è certamente piacevole conversare e dal quale è possibile apprendere alcune cose interessanti sul suo particolare temperamento di giornalista e sul disagio in cui vive la società politica di questi tempi e anche la società reale in trasformazione. L'ospite di questa sera è Giorgio Bocca. Bocca, buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Di Bocca è superfluo fare una presentazione, almeno per coloro che leggono giornali e periodici tra i più noti. Ma poiché non tutti gli ascoltatori sono assidui lettori, devo ricordare che Giorgio Bocca è inviato speciale della Repubblica e collaboratore del settimanale L'Espresso, in cui cura la rubrica dal titolo molto significativo L'anti-italiano. Ma io credo che per comprendere certi toni del suo scrivere è bene ricordare di lui qualcos'altro, che è, come molti altri, ha compiuto il lungo viaggio attraverso il fascismo sino al rifiuto dell'8 settembre e alla guerra partigiana. È stato tra i fondatori delle formazioni partigiane, ha comandato la 10ª divisione Giustizia e Libertà e ha avuto una medaglia d'argento al valor militare. Poi si è dato agli studi storici e al giornalismo. Dei tanti libri possiamo ricordare quelli che forse hanno fatto più scalpore, o perlomeno su cui l'attenzione dei lettori ha insistito, cioè Il terrorismo italiano 1970-78, In cosa credono gli italiani, Mussolini socialfascista, e l'ultimo, il libro di cui dopo vorremmo parlare, Italia anno 1. Mi pare che la scheda è abbastanza completa, Bocca, no?
2: Sì.
1: Ecco, qualcuno sostiene che la possibilità per lei di parlare con franchezza e, come si dice, senza peli sulla lingua, contro tutti e contro tutto, è la conseguenza di una situazione di vita particolare, cioè l'essere stato lei un partigiano, cioè un comandante dei partigiani. Chi ha fatto la resistenza ha in fondo guadagnato il diritto alla critica e alla rampogna. Questo è vero per lei?
2: Ma non credo, perché molti di quelli che hanno fatto la resistenza sono stati emarginati immediatamente dopo, negli anni 50.
1: Sì.
2: Quindi non credo che la resistenza sia un titolo che garantisca a una persona il diritto di esprimersi liberamente, tutt'altro credo.
1: Ecco, quindi diciamo che questa osservazione non è affatto vera e confacente, ma questo vale per lei o anche per tutti? Perché ci sono molti che fanno continuamente riferimento a quel momento particolarmente importante della vita italiana per assumere un tono piuttosto deciso nei confronti, per esempio, della situazione della politica oggi, della società politica oggi.
2: Ma insomma, fare i reduci della resistenza è come fare i reduci del garibaldinismo, non ha nessun senso. Quello è stato un momento molto importante, chi l'ha vissuto bene se lo ricorda come un momento molto bello, eccetera, ma non, che non dà nessun diritto a nessuno di avere delle posizioni privilegiate. Insomma, nella vita politica, nella vita intellettuale, ognuno deve guadagnarsi ogni giorno il diritto a parlare e a dare delle opinioni, se è una persona che si informa, se studia.
1: Ecco, ma lei questo diritto a parlare con tanta, diciamo, competenza ma anche fermezza, da come se l'è guadagnata?
2: Ma ci sono, tutti lo sanno, nella vita intellettuale o nella vita comune, la vita è come una corsa ostacoli, no?
1: Sì.
2: Chi cade i primi ostacoli è buttato fuori, quelli che riescono a saltarne tanti alla fine godono anche di privilegi speciali, cioè ci sono poche persone che possono avere il diritto, la possibilità di dire le loro idee, ma però che non si lega solo alla guerra partigiana o solo a un'altra esperienza bellica di questo tipo, si lega al fatto che per 40 anni di professione io ho cercato di fare questo mestiere, proprio di dire liberamente quello che pensavo, e alla fine mi sono ricamato in un certo spazio in cui riesco, ma non è così semplice, perché anche i miei articoli spesso vengono cestinati o censurati.
1: Benissimo, sia sì.
2: Un'eccezione totale. Sono uno che gode di una particolare situazione.
1: Certo. Senta, del giornalismo e dei giornalisti non sempre si dice bene. Diciamo che spesso si dice male. Sì. A farlo sono i colleghi. E questo forse è abbastanza comprensibile. Poi ci sono anche i politici, ed è ugualmente, credo, comprensibile. A volte sono, per esempio, i sociologi, gli intellettuali, memori forse di quanto diceva un famoso scrittore, Nietzsche, il quale diceva: il giornale è la bile dei superflui. Ora, è giustificato tutto questo?
2: No, secondo me oggi... Io non faccio una questione di valore in sé,
1: sì.
2: Io penso dei valori storici. Oggi il giornalismo, come i mass media in genere, è uno strumento essenziale, cioè non è una mia idea, ma è un dato di fatto che la letteratura tradizionale, il romanzo, eccetera, sono in forte decadenza. E invece l'informazione di massa, la cronaca, sono al momento migliore. Quindi oggi il giornalismo è uno strumento decisivo, tant'è vero che tutti gli scrittori italiani fanno del giornalismo.
1: Ecco, qualche anno fa Panza, in un articolo sull'Espresso, che poi è diventato molto famoso, dal titolo «Se fiancheggio, seguitemi», ha parlato del giornalista dimezzato, quindi ha parlato di un giornalista che non è rappresentato dal prototipo di cui ha parlato lei, no? Diceva che il giornalista metà cronista e metà guerrigliero politico è stato. Poi negli anni 50 mi pare servì la Democrazia Cristiana, la Confindustria ed altri. Nel 60 seguì poi lo stendardo del centrosinistra. Nel 70 si scoprì in parte filo PC, oggi il giornalista dimezzato chi segue?
2: Ma mi pare che in questa storia Panza sia stato molto autobiografico, perché credo che abbia, non lo dico in termini spregiativi, anzi lo dico in termini molto amichevoli.
1: Sì.
2: Lui, essendo un uomo di 40 anni, ha vissuto molto di più di me questo condizionamento da parte della politica, da parte così dell'establishment. Io invece, essendo più anziano di lui, non l'ho vissuto. Non so se ci sono giornalisti dimezzati o giornalisti
1: interi. Sì.
2: C'è il fatto che c'è un giornalismo che viene selezionato dai partiti politici e che serve i partiti politici, c'è un giornalismo invece che istintualmente tende a far bene la professione.
1: Ecco, se dovessimo fare una classificazione della grande famiglia dei giornalisti, ci troveremmo di fronte a diversi tipi, no? Tra cui primeggiano i non giornalisti che credono di esserlo. Per esempio, molti intellettuali o accademici credono di essere giornalisti, o perlomeno credono di poter fare del giornalismo. Poi ci sono i saccenti, e la famiglia dei giornalisti ne ha molti. Poi ci sono i moralisti, mi pare. E in ultimo, credo siano i migliori, gli illuminati, o diciamo anche gli illuministi, con spirito da filosofo, no? Sono sferzanti, demistificanti, impietosi. dove va collocato Bocca? Anzi, le rispondo io, se mi permette, lei va collocato tra gli illuministi, è esatto?
2: No, io credo che vado collocato fra i professionisti. Adesso, a parte, la ringrazio per la collocazione fra gli illuministi, perché così mi onora, ma credo che io sia un vero professionista, perché io faccio questo lavoro da 40 anni.
1: Sì.
2: Sono uno che scrive un'opinione in 30 minuti, sono uno che posso fare la cronaca, posso fare una critica d'arte, posso fare tutto, insomma credo di essere uno che sa fare veramente il suo mestiere. E ce ne sono altri che lo sanno fare anche meglio di me in altri campi, per esempio un caso come quello di Scalfari mi sembra eccezionale, uno che sì. È riuscito a creare un giornale come la Repubblica da quasi dal niente. Quindi poi è errato pensare al giornalismo come semplicemente all'opinione. Il giornalismo ha tante specialità, ci sono appunto quelli che fanno i giornali, quelli che riescono a creare dei giornali sportivi come Palumbo, che ha fatto la Gazzetta dello Sport, la raddoppiata di tiratura, ci sono quelli della moda, ci sono quelli dello... Ormai è una professione fatta di mille specializzazioni.
1: Certo, senta, è stato fatto spesso un accostamento, e non so se lei ama accostamenti ed analogie, ma parlando di giornalisti viene spesso spontaneo da parte di molti di farlo sedere allo stesso tavolo di Montanelli. In che lei si sente vicino e in che distante da Montanelli?
2: Ma io mi sento vicino a Montanelli nel talento distinto, cioè
1: sì.
2: Noi siamo due giornalisti veramente distinto,
1: sì.
2: Così nati, si potrebbe dire.
1: Sì.
2: Poi per tutto il resto siamo diversissimi, perché per esempio Montanelli è uno che non sa pochissimo di politica e di economia, e che vive tutto sull'interpretazione della psicologia di massa. Ecco, lui è uno
1: sì.
2: Che interpreta stupendamente i suoi lettori, lui ha un dialogo con i suoi lettori perfetto, io invece i miei lettori ignoro chi siano.
1: E questa è la ragione per cui lui ha voluto e ha insistito per avere quella pagina di lettere con i lettori, credo, è vero?
2: Ma lui non solo, ma tutto il giornale è un giornale personale, cioè
1: certo.
2: È un giornale che quando non ci sarà più lui non so che fine farà.
1: Che fine?
2: Lui è uno che è sempre in assonanza col suo pubblico, io invece ignoro totalmente qual è il mio pubblico.
1: Ecco, e che cosa è meglio? Sapere chi è il pubblico o ignorarlo?
2: Non lo so, perché capisce, è lo stesso come dire che se è meglio un attore comico o un attore tragico. Insomma,
1: certo.
2: Lui è nato così, è uno che ha questo istinto, questa capacità di fiuto, per cui lui sa benissimo chi sono i lettori del giornale, cosa vogliono da lui, e un altro invece è un tipo come me che io non so mai quando scrivo una cosa che effetto fa sui lettori. In genere io credo di scrivere delle cose educate e gentili, e sui lettori hanno sempre l'effetto invece di cose aggressive.
1: Ecco, Bocca, vorrei adoperare questi 5-6 minuti che ancora abbiamo per riferirmi un minuto al suo libro. Ora, alle qualità che lei si attribuiva, io ne aggiungerei un altro e vediamo se lei è d'accordo, che lei, come del resto poi credo è stato detto, scritto anche dietro la copertina del libro, ha scartato e scarta volentieri le fumisterie sociologiche, i futuribili, le utopie, le ideologie. Mi pare che questo è una caratteristica del suo scrivere, è vero?
2: Sì, ma una caratteristica che non è tanto un merito mio, quanto dell'abbinamento delle due professioni, quella di giornalista e quella di scrittore.
1: Sì.
2: E le spiego perché la professione di giornalista mi consente di avere una possibilità economica che nessun scrittore normale avrebbe, di fare delle ricerche estremamente concrete, estremamente serie. Cioè io per fare questo libro sono andato per conto del mio giornale, ho girato un anno e mezzo, due anni, per le campagne e per le città italiane, avendo la possibilità economica di stare giorni e giorni in giro a informarmi, a vedere gente, eccetera, cosa che uno scrittore normale, uno scrittore che vuole fare a tavolino queste cose, non riesce certamente a avere.
1: Ecco, e bisogna dire che gran parte degli intellettuali che interpretano la realtà italiana d'oggi sono legati più alla sedia che non alla bicicletta, cioè a questo mezzo così lento ma capace di far conoscere la realtà. Senta, lei che cosa si aspetta dai lettori di questo libro? Per esempio, dai politici.
2: Ma i lettori di questo libro, io per una volta tanto credo di averli individuati.
1: Sì.
2: Sono di due tipi. Sono delle persone, una minoranza di persone anziane, tra i 50 e i 60 anni, che in questo libro ritrovano l'Italia che è già scomparsa, l'Italia delle campagne, delle memorie, l'Italia industriale un po' arcaica, eccetera. E poi credo per il 70% sono dei giovani che si pongono il problema appunto di affrontare il mondo nei prossimi anni, cioè questo libro non ho scoperto niente, ho detto delle cose che economisti, scienziati, eccetera, hanno detto molto prima di me, ma insomma io ho abbastanza il fiuto per capire che siamo arrivati al momento del mutamento e effettivamente adesso è un momento in cui i giovani devono prepararsi a entrare in un mondo in cui le professioni nuove sono ancora da inventare.
1: Ecco, ma quando lei scriveva questo libro ed aveva presente queste due categorie di lettori e scartava come altro destinatario il politico per scarsa fiducia nella disponibilità del politico a capire questa realtà, oppure invece guardava anche al politico?
2: No, io l'ho scartato decisamente, perché ho capito che i politici, anche quelli intelligenti, anche quelli che queste realtà capiscono, vedono, eccetera, sono dentro una macchina che gli impedisce di occuparsi seriamente di queste cose. Cioè a un certo punto il politico italiano, di fronte al problema di guadagnare dei voti, se ne frega totalmente di quelli che saranno gli avvenimenti del prossimo futuro, eccetera. È
1: certo.
2: Proprio un meccanismo, credo ormai,
1: perverso,
2: condannato, ammalato.
1: Sì.
2: Quindi non mi sono curato assolutamente di loro.
1: Ecco, io allora nel ringraziarlo per aver partecipato a questa telefonata, purtroppo breve rispetto ai problemi che avremmo voluto trattare, le auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e da Giorgio Bocca.
2: Grazie,
1: buonanotte.
2: Buonanotte.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Prima di passare a presentarvi l'ospite, diciamo pure, di questa sera, il nostro corrispondente, debbo dire due parole che mi riguardano e vi riguardano direttamente. Poco prima di entrare qui nella saletta di trasmissione ho ricevuto una telefonata di un ascoltatore, il quale è stato molto gentile, mi ha fatto molti complimenti, bontà sua, e mi ha detto poi di avvertire così nelle mie conversazioni una certa nota malinconica di fondo. Mi pare che abbia detto esattamente, ogni tanto traspare da quello che lei dice la sua preoccupazione per l'età che avanza. Noi, ha concluso, ci attendiamo da gente come lei, da coloro che in genere ci parlano e ci dicono delle cose così pubblicamente rivolte a tutti, ci attendiamo una parola di sicurezza e di fiducia. Ecco, io debbo innanzitutto ringraziarlo, perché probabilmente è vero che in qualche serata così, parlando forse di cose che avvengono intorno a noi e che non sono tutte quante liete, probabilmente mi è sfuggita anche qualche nota malinconica, forse dato che non sono più nemmeno un bambino, mi è anche sfuggita qualche nota malinconica rispetto all'età che avanza, alla vecchiaia, alla vita che non è eterna, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Bene, però quello che è giusto, quello che io rilevavo, è che effettivamente, pensandoci bene, invece bisogna essere ottimisti. Bisogna essere ottimisti proprio a tutti i costi, anche perché è il modo migliore di tenere non lontane da noi, ma perlomeno di tenere una certa distanza fra gli avvenimenti drammatici e spesso tragici che ci circondano qui nel nostro paese o nel mondo. Oggi ne conosciamo di più perché le comunicazioni, la maniera di essere informati ci rende consapevoli, si può dire, momento per momento di tutto ciò che accade, ma proprio per questo ogni mattina il sole sorge, ogni mattina il miracolo della giornata riprende, l'attività ricomincia a lavorare, usciamo da questa morte apparente che è il sogno e torniamo alla vita, e questo è veramente qualche cosa di cui non finiremo mai, personalmente, perlomeno io, di stupirci e di ringraziare il cielo. Dette queste brevi parole, forse cadendo in un errore opposto, quello di un eccessivo sentimentalismo, ma insomma poi qualcuno di voi mi perdonerà, qualcun altro no, pazienza, io non pretendo l'unanimità. Passo a presentarvi un simpatico amico e famoso cantante che questa sera è al microfono per noi. Si tratta di un cantante che è da molto tempo sulla breccia, un cantante che è particolarmente gradito ai romantici, perché è un cantante proprio di questo genere. Si tratta di Bruno Martino. Buonasera, Bruno.
1: Ciao, Luciano.
0: Come stai?
1: Sto bene.
0: Come va con l'estate, per esempio?
1: L'estate porta un sacco di caldo.
0: Porta un sacco, ma tu, è per questo che da qualche anno odi l'estate? Perché la sento regolarmente tutti gli anni, è una canzone bellissima, Bruno. Ma quando comincia a venire luglio, io la sento, me la sento proprio arrivare ancora prima di sentire le note, le parole, e già so che finirò per cantarellarla da solo, non mentre mi faccio la barba, perché una volta che ci ho provato mi sono tagliato, quindi da quando mi è accaduto questo io mi faccio la barba nel più stretto silenzio. Ma così, sai, come capita, insomma, ce l'ho sempre continuamente in testa. Sono stonatissimo, quindi non ti do nessun esempio di... Ma insomma, me la ricordo continuamente. Ma perché ce l'hai con l'estate? Questo odio l'estate che poi invece è una dichiarazione d'amore.
1: Senti, adesso a distanza di tanto tempo,
0: sì,
1: posso dirti che è stato quello che voi giornalisti chiamate uno scoop. Cioè, è stata una trovata.
0: Certo, tutti amavano l'estate,
1: bravo,
0: ho detto che la
1: odio. È
0: stata
1: per, certo, far interessare un po' così, cioè nelle parole abbiamo messo questa contraddizione, no? Cioè, tutti amano l'estate, ma noi diciamo invece che la odiamo, vai.
0: Sì, certo, ed è andata molto bene, mi pare, perché credo che sia una delle canzoni più famose, insomma.
1: Non solo, ma ti dirò che ha avuto moltissime incisioni e ultimamente è stata incisa da Jean Gilberto, che ne ha fatto un long play, che ha fatto un po' il giro del mondo, è stata praticamente tutto il mondo girato. E poi so che è diventata anche, nota bene, e ti dirò con mia grossa soddisfazione, anche un tema per jazzisti.
0: Ah, benissimo, certo.
1: E tu lo sai che io ci tengo particolarmente perché vengo da quell'origine lì. Insomma.
0: Ecco, io a questo proposito, Bruno, voglio una volta tanto dichiarare pubblicamente questo fatto che ci riguarda, cioè che noi regolarmente, quando ci incontriamo una, due, tre volte l'anno in qualche trasmissione nella quale o tu hai finito appena di fare, io arrivo, eccetera, ci domandiamo, almeno io, mi domando sempre, ma dove ho conosciuto Bruno Martino? Perché io so benissimo che ti conosco da un sacco di tempo, che eravamo ragazzi insieme, sai, le fisionomie, quando tu le hai viste da ragazzi, le vedi anche mutare nel tempo, ma rimangono sempre,
1: i tratti somatici principali
0: rimangono fissati come erano in quell'epoca, esatto. Insomma, questo volevo dire. E io mi domando sempre, abbiamo fatto, questo adesso lo dico per gli ascoltatori, abbiamo esaminato insieme con Bruno nei ritagli di tempo, tra i momenti di pausa, della pubblicità, da scuola elementare o il ginnasio o il liceo, non nel caso, all'università non mi pare,
1: no.
0: E finalmente abbiamo, mi pare, appurato che eravamo tutti e due appassionati frequentatori di un gruppo di dilettanti, ma bravissimi per la verità, di jazz, no? Non è così, Bruno? Che lavoravano o facevano le loro jam session a Roma, pensate un po', verso la fine della guerra, niente proprio di meno, dell'ultima guerra.
1: Subito dopo la guerra.
0: Sì, anche subito dopo la guerra.
1: Quando c'erano, appunto, c'era questo gruppo di jazzisti a Roma che si riuniva in una galleria d'arte, a Via del Babuino, no?
0: Sì, ma io me le ricordo anche quando si riunivano, mi pare, a casa di Enzo Grilletti, in Piazzale delle Muse, in quel...
1: No, non era la casa di Enzo Grilletti.
0: Di Cesare.
1: Era la casa di Spigo.
0: Ah, ecco. Ma pure tu sai che è venuto lì.
1: Come no, sono venuto un sacco di volte, durante il coprifuoco, mentre quando c'erano i tedeschi, noi di nascosto, rafente in muri, così c'era... Andavamo a casa di Spigo, a casa appunto a Piazza delle Muse a suonare.
0: Ecco, sul piano della resistenza magari non sarà di grande gloria quello che abbiamo fatto, però era una passione a quell'epoca.
1: A modo nostro,
0: insomma, c'è. Senti, però mi fa piacere perché abbiamo anche identificato il luogo, scusateci cari ascoltatori, ma voi non sapete quanto è importante, avete mai incontrato uno per la strada e detto ma io quella faccia l'ho vista, e poi uno si macera, adesso quando riesce a sapere, ma sì, ci siamo incontrati tutti e due alla fermata del 23, una sera di agosto, di non so quanti anni fa, e si riuscite a chiarire la cosa, beh c'è una profonda soddisfazione, io questa sera... insieme con Bruno Martino ce la siamo presa. Adesso Bruno, io vorrei, abbiamo parlato dell'estate che tu effettivamente poi non odi perché invece la ami, anche perché è l'epoca nella quale le tue canzoni vengono così eseguite da te stesso e da altri su tutte le spiagge eccetera, però parliamo proprio di come, io vorrei sapere e credo che agli ascoltatori piaccia, come nasce una canzone. Adesso ammettiamo che te ed io stiamo in una stanzetta dove c'è il pianoforte, dove c'è una macchina da scrivere o dei fogli di carta e decidiamo che vogliamo fare, non so, una canzone sull'autunno, per esempio. Ecco, come cominciamo? Comincio io a scrivere dei versi o cominci tu a andare al pianoforte?
1: Stiamo facendo un'ipotesi di lavoro. Così.
0: Certo, un'ipotesi assolutamente astratta di una
1: canzone
0: che
1: non... Le canzoni nascono nelle maniere più incredibili.
0: Ecco, allora...
1: Però possiamo decidere di farla così.
0: Ecco, ma tu mi hai detto maniere più incredibili.
1: Sì, nascono le maniere più incredibili perché alle volte nasce prima un'idea musicale, alle volte nasce prima invece un'idea di testo.
0: Qual è più feconda? Quale viene meglio?
1: Questo dipende da compositore a compositore.
0: Ecco, tu per esempio come ti regoli?
1: Ecco, l'ideale sarebbe che si lavorasse insieme. Io infatti le canzoni, diciamo così, quelle che mi sono venute meglio...
0: Sì.
1: Le ho fatte perché con me c'era un musicista che lavorava con me,
0: sì.
1: Che si chiama Bruno Brighetti,
0: sì.
1: Adesso sta in Africa, fa tutta un'altra cosa, il quale lavorava con me, suonava il vibrafono e mi faceva i testi. Allora che cosa succedeva? Che lui magari in orchestra oppure quando ci incontravamo così durante il giorno dice senti io vorrei fare una canzone... su questo tema qui
0: musicale,
1: su questo argomento qui,
0: ecco, su argomenti, sì.
1: Ecco, che ne pensi? Non sarebbe male un'idea così, dammi un capoverso. Allora lui mi dava il capoverso, hai capito? Non so, per esempio, cosa hai trovato in lui che di tanto bello che io non ho?
0: Sì.
1: E io ci mettevo poi la musica sopra, poi finivo la canzone musicalmente, ci mettevamo là tutti e due insieme con un po' di pazienza a cercare di far quadrare le parole, cioè quest'idea con la, questa è la, cioè per me è la cosa più semplice.
0: Beh, comunque io capisco senz'altro, dico, anche se non ho mai, sì, ho scritto qualche parola di qualche canzone nei film che mi riguardavano, sai come capita, insomma, ma non ho nessuna esperienza, voglio dire, in questo senso.
1: Cioè, la cosa più tragica che può capitare a me come compositore è quella che mi portino il testo già fatto.
0: Ah, ecco, perché allora è una cosa chiusa.
1: Perché allora per farla quadrare musicalmente divento matto.
0: Ho capito.
1: Specialmente se uno, no, cioè se è un professionista, cioè un cosiddetto paroliere professionista, in genere sa come le deve mettere, come deve predisporre le metriche della canzone, capisci? Ma se non lo è, allora diventa veramente dura.
0: E vabbè, ma dico tu, con la matitina correggi dove lui...
1: Ma sai, io non posso mettermi a correggere i testi letterari, perché quello è un altro tipo di lavoro, cioè lo devono fare quelli che sono pratici.
0: Letteratura poi fino a un certo punto, insomma. Tu hai mai fatto, da un punto di vista professionale, hai dovuto mai superare degli esami, per esempio per essere ammesso alla società degli autori, per esempio, ecco.
1: Sì. No, ti dirò che quando l'ho fatta io l'esame della società degli autori, cioè durante la guerra, io sono iscritto dal 42.
0: Sì. Beh, non lo dire perché risulti poi vecchissimo, insomma.
1: Infatti io sono già pensionato dell'Empals e sono socio della società degli autori, comunque ho un curriculum
0: piuttosto lungo, sì.
1: Tutto dal 42, cioè sono 40 anni che sono iscritto, avevo 16 anni quando mi sono iscritto.
0: Tu hai fatto l'esame da compositore, diciamo.
1: Ho fatto l'esame da compositore e quella volta lì era una cosa seria, in quanto cioè, veniva iscritto d'ufficio chi era diplomato in pianoforte.
0: Sì.
1: Quelli che non erano diplomati in pianoforte dovevano sostenere un esame.
0: Cioè dimostrare che lo sapevano fare, insomma.
1: Non solo, ma dovevano scrivere la musica in cioè la parte di pianoforte e la melodia. Cioè loro davano uno spunto, davano credo 4 battute.
0: Sì.
1: E poi uno doveva continuare a fare, ma non limitarsi a suonare, a sviluppare il tema, bensì anche a scriverlo.
0: Ho capito.
1: Cioè, è una cosa da professionisti.
0: Sì. Io invece ho fatto...
1: So che adesso
0: è più semplice. Io ho fatto l'esame da paroliere, che è stato anche quello molto divertente, perché tu arrivi lì, ti portano in una stanzetta e ti avvertono che tu sarai chiuso a chiave e che puoi stare lì dentro un'oretta. Dopodiché ti dicono, guardi, queste sono delle... questo è un raccontino, non so, di 5 righe, una storiella, insomma, un ragazzo sta andando a scuola, li incontra, eccetera, eccetera, no? Lei deve tradurlo in una canzone. Poi ne deve scrivere un'altra come le pare su un soggetto e un tema suo che sia una canzone. Dunque io mi ricordo che siccome a me la scuola mi ha sempre dato come dire una notevole capacità di competizione, io sono entrato in questa stanzetta, ho messo in versi la prima cosa in una decina di minuti e in altri 7 o 8 ho scritto la mia canzone, quella diciamo inventata da me. Quando ho bussato che volevo uscire, quello di fuori diceva: ma no, rimanga ancora, mi dia retta, ci ripensi, riguardi. Io dicevo: ma io ho finito, ma non fa niente, stia lì una mezz'oretta, ma tanto che c'ha da fare? E insomma, perché temeva, dice che molti fanno così, escono fuori e poi dopo il risultato...
1: Anche a me, mi ricordo, mi hanno mandato 6 ore.
0: La nonna, una cosa da fare la nonna di Beethoven.
1: Certo.
0: Senti un po' una cosa, Bruno, ma sai che si chiacchiera molto bene con te? Sei spiritoso, sei simpatico, io ti ho, da quella volta, ti ho trascurato, effettivamente. Se ti avessi visto più spesso, forse avremmo amato l'estate insieme, chi lo
1: se
0: sa.
1: Se dovessi dare un giudizio su me, direi che sono uno che ascolta bene.
0: No, sì, ma è anche uno che con cui si parla bene, insomma, per esempio. Io con un cantante musicista, anche perché tu poi non sei solo un cantante, sei un musicista, difficilmente leggo, innanzitutto perché non conosco la musica e sono stonato, quindi lui appartiene a un altro continente, ma poi perché non trovo... Beh, noi...
1: Argomenti.
0: Sì, cioè noi abbiamo qualche cosa...
1: Forse è un po' colpa vostra, eh?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: voi
0: sì, sì.
1: Pensate che uno che faccia il canzonettiere debba necessariamente pensare soltanto a quello lì e non abbia invece un orizzonte, una vita privata oppure una cultura.
0: Guarda che io stimo molto quelli che scrivono le canzoni, perché la mia vita sentimentale, che qui agli ascoltatori

0: ricordi l'autunno fa cadere le ultime foglie, no?
1: Le ricordo tutte perfettamente.
0: Ecco, quelle canzoni, pensa tu che ognuna di quelle canzoni è o un inizio o la fine di un rapporto amoroso, è qualche volta il culmine. Io praticamente potrei fare un album di dischi e raccontare la mia vita attraverso un certo numero di 33 giri, e chissà che una volta o l'altra non mi diverta a farlo, spedendo poi questo piccolo album a tutte le persone con le quali sono stato in questo genere di rapporto. Ma questo che avevo detto per scherzo significava voler dire che ho molta ammirazione per quelli che fanno le canzoni, perché fanno delle cose apparentemente leggere, come dicevo a te prima, ma invece profondamente importanti, serie. Ci ricordano veramente dei momenti della vita, non so, basta sentire qualche nota per ricordarci gli anni 30, il 40, Lili Marlene. Tu pensa, non so, canzoni Lili Marlene, chi potrà mai dissociarla dall'ultimo languore della guerra del secondo conflitto mondiale in Europa? Non so, per te quali sono le canzoni che hanno, da questo punto di vista, contato così come avvenimenti? Non le tue, dicevo, le tue sono un tuo prodotto.
1: Lasciamo perdere le mie. Cioè, guarda che anche per me vale questo
0: certo fatto. Ma lo credo bene,
1: sono
0: delle
1: canzoni che anche per me sono,
0: possono anche non essere canzoni, voglio dire, per me anche il Bolero di Ravel rientra in uno di queste cose.
1: Ma diventa già per me la musica classica, è già un fatto di studio, perché io ho studiato classico come il jazz eccetera, ma le canzoni però invece hai ragione tu, cioè come dire, determinano un momento, no?
0: Sì, sono un ritorno istantaneo, ecco, sì, a quella, esatto, cosa, ecco, viene in mente.
1: Infatti,
0: Proust
1: tutte
0: proprio.
1: Le canzoni di Angelini, Barzizza, Semprini, cioè quelle che erano proprio durante il primo periodo della guerra, no?
0: Chissà quanti di quelli che ci ascoltano, se hanno più o meno l'età nostra, si ricorderanno,
1: che
0: non so.
1: Però tra le altre cose, sì, ce n'erano tante molto belle.
0: Molto belle,
1: era ricca.
0: Malgrado le limitazioni, perché tu pensa che un sacco di cose non si potevano fare, Barzizza stava sempre lì, ci avevano un occhio puntato su Barzizza, perché ogni tanto faceva qualche cosa, tipo il ballo del taglialegna, ti ricorderai.
1: Sì, ma erano poche, e ti dirò che le canzoni che scrivevano proprio invece i compositori italiani, tipo appunto Barzizza, Ansaldo, non so, ce n'erano tanti, Danzi, erano veramente belle.
0: Sì, sì, moltissimo.
1: Cioè, si potrebbe oggi come oggi fare un po' di appuntino sui testi, magari, no? Ma guarda che musicalmente sono perfette.
0: Per quanto, c'erano anche dei grandi cantanti, perlomeno, non so, allora, a parte Rabagliati, che era, diciamo così, il numero uno, ma non so, io mi ricordo Laura Nucci, mi ricordo Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Natalino Otto.
1: La Fioresi, la Mannucci.
0: E il trio Lescano. Norma Bruni, ma ti ricordi tutti?
1: Certo.
0: Otello Boccaccini.
1: Certo.
0: Era veramente, vedi, proprio un'operazione veramente di nostalgia, e credo che il pubblico di adesso, forse di fronte a queste canzoni, anche se non le conosce, se i suoi gusti forse sono oggi anche mutati, io non voglio dire se migliori o peggiori, a me personalmente sembrano peggiori, mi pare che la produzione di adesso sia un pochino più uniforme di quella che era una volta.
1: Ma vedi, posso dirti la differenza?
0: Sì, certo.
1: Ecco, allora, la differenza secondo me è questa qui. Una volta chi sceglieva le canzoni erano i maestri.
0: I direttori
1: d'orchestra. Erano i direttori d'orchestra.
0: Certo.
1: I quali, essendo dei musicisti, sceglievano delle canzoni da musicisti, cioè musicali.
0: Certo.
1: Oggi chi sceglie le canzoni non sono più i maestri d'orchestra. Sono i producer oppure le case discografiche, cioè hanno delle altre esigenze, capisci? Cioè degli altri parametri.
0: Certo, certo.
1: Perciò è chiaro che secondo me e anche secondo te, cioè prima c'era una maggiore,
0: maggiore varietà
1: musicale,
0: sì, e anche una originalità, mentre ora, per dirti, soprattutto quando si esibiscono dei complessi, devo dire che sia solo ascoltandoli attraverso la radio, sia vedendoli anche a volte in televisione o in qualche spettacolo direttamente, trovo che l'uniformità dei loro ritmi, delle loro mascherature, così, anche sul piano dello spettacolo si somigliano un po' troppi. Mi fanno dei cenni, Bruno, dall'altra parte del vetro, perché abbiamo, consumato tutto il nostro tempo.
1: Non mi dire.
0: Noi ci risentiremo.
1: Io stavo qui pronto a rispondere a chissà quante domande, invece è finito.
0: Invece abbiamo finito e quindi io ti devo dare rapidamente la buonanotte e insieme a te la do a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Stavolta volgiamo lo sguardo indietro non solo per il programma di archivio che fra poco ascolteremo, ma perché torniamo a occuparci della scienza dei secoli passati, che poi ci aiuta a comprendere quella di oggi. Ci muoviamo a partire dalla metà del Settecento, come sarà anche nella puntata di archivio. Noi qui lo facciamo con Marco Beretta, docente di storia della scienza presso l'Università di Bologna. Benvenuto.
2: Grazie e buongiorno a tutti e a tutte.
1: Beretta, si parte dalla seconda metà del Settecento, ma si è soliti definire l'Ottocento l'età d'oro della scienza. Quali i motivi?
2: Allora, diciamo che l'Ottocento effettivamente è un momento di grande espansione per la scienza, soprattutto a causa della rivoluzione industriale, che però getta le sue radici in un momento anteriore, cioè intorno alla metà del Settecento, quando vengono utilizzate e applicate delle macchine, in modo particolare la macchina a vapore, ai processi di produzione manifatturiera. Ora, questa evoluzione dà un'idea della scienza completamente diversa rispetto a quella della prima rivoluzione scientifica, cioè quella della rivoluzione cosmologica che va da Copernico a Newton. La prima rivoluzione scientifica è una rivoluzione di carattere speculativa, cioè applica il modello matematico a una visione cosmologica che va a sostituire quella di Aristotele e di Tolomeo. Invece nel Settecento sostanzialmente si profila un nuovo modo di fare scienza che fa leva su dei saperi tecnici che sono prerogativa soprattutto di artigiani, di arti, che vengono rivalutate, inglobate nel discorso scientifico. Quindi la scienza non è più soltanto matematizzazione dei fenomeni, ma è anche pratica sperimentale. Nel Settecento infatti vediamo proprio esplodere questa moda della fisica sperimentale che attira l'attenzione non soltanto di esperti, di scienziati, ma anche proprio del gran mondo. Un altro elemento molto importante è per esempio quello che trova uno sviluppo di grandissima rilevanza, anche qua legato ai progressi della tecnologia, è quello della chimica. La chimica diventa una scienza che nel 600 era ancora disprezzata, che aveva ancora diciamo dei legami un po' ambigui con le scienze occulte. L'alchimia nel 700 diventa importante in tantissimi settori. Ovviamente quello della farmacia, della salute, con la scoperta di nuovi rimedi, ma anche la medicina. Il fenomeno della respirazione, così come noi lo conosciamo, cioè un'inspirazione del gas appena scoperto ossigeno e un'espirazione di anidride carbonica, è una scoperta che viene fatta nella seconda metà del Settecento. E questo chiaramente altera completamente la visione della salute pubblica. Pensi soltanto alla salubrità dell'aria negli ospedali, nei luoghi affollati, nelle sale di spettacolo. Insomma, cambiano moltissimo i fondamenti delle scienze proprio perché le scienze non si limitano più soltanto a considerare i fenomeni in un modo astratto, ma si sentono investite di una funzione sociale e quindi interagiscono con le tecniche per poi produrre delle scoperte che hanno degli effetti economici e sociali su tutta la popolazione.
1: Ci ricorda qualche nome?
2: Allora, per quanto riguarda il Settecento, Lavoisier, per quanto riguarda la chimica, questo chimico francese, Nollet e Benjamin Franklin, per quanto riguarda la fisica sperimentale e soprattutto i fenomeni legati all'elettricità. E più che un nome parlerei proprio della rivoluzione francese che a partire dal 1789 stravolge un po' l'educazione pubblica e quindi dà l'avvio alla fondazione e l'istituzione delle prime facoltà scientifiche, la fondazione e la creazione dell'École Polytechnique, del primo politecnico moderno, data 1794, e in questa università vi insegnavano i più grandi scienziati, Monge per la matematica, Laplace per la fisica, Bertollet per la chimica, insomma.
1: E sicuramente nell'Ottocento lo scienziato diventa una figura sempre più specializzata, è uno studioso che inizia a essere impegnato a tempo pieno con la scienza.
2: Esattamente, abbiamo uno scienziato di professione. Prima del Settecento la parola scienziato non esisteva, è un conio che viene introdotto in Inghilterra agli inizi dell'Ottocento proprio per definire una comunità di persone che nell'ambito di tanti settori delle scienze naturali sono pagati all'interno delle università e di istituzioni di ricerca proprio per svolgere le loro ricerche e per insegnarle agli studenti.
1: Possiamo dire, Beretta, che una delle caratteristiche principali della società di questi anni è quella di essere basata proprio sulla ragione scientifica. Nell'Ottocento nasce il movimento filosofico del positivismo, con la sua grande fiducia nella scienza.
2: Certamente, diciamo che nell'Ottocento alla scienza viene conferita questa importanza nelle riforme dell'educazione pubblica, quindi vengono istituite le prime facoltà di scienze naturali, soprattutto in Francia, in Germania e in Inghilterra. E dati i risultati che seguono la rivoluzione industriale, è chiaro che gli scienziati diventano importantissimi, diventano il vettore di una nuova egemonia culturale che sostituisce i filosofi e i letterati del Settecento. Diciamo che diventano gli intellettuali più autorevoli della società ottocentesca. E il positivismo, come corrente filosofica, riflette con grande entusiasmo questa tendenza che proietta sugli scienziati, naturalmente non immediatamente nella prima metà, ma sicuramente nella seconda metà dell'Ottocento, una funzione guida molto importante.
1: Ho tra le mani un suo libro, Beretta. Storia materiale della scienza, edito da Carocci, pubblicato nel 2017, ma vanta diverse ristampe. In questo libro di storia della scienza lei non segue un ordine cronologico, ma affida ogni capitolo un tema, un aspetto, una relazione, ad esempio, tra scienza e natura, scienza e arti, e religione, e industria, e comunicazione. La scienza dell'Ottocento torna un po' in tutti i capitoli del suo volume.
2: Ci sono naturalmente tantissimi contributi fondamentali. Pensiamo all'evoluzionismo di Darwin, che hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di pensare, però diciamo che l'espansione e la trasformazione della società sulla base dell'espansione della scienza avviene proprio grazie al numero crescente, addirittura una crescita esponenziale del numero di scienziati che lavora negli istituti di ricerca, nelle università, che quindi concorre ad aprire orizzonti nuovi in tutti i campi del sapere, dalla chimica all'astronomia, dalla fisica alla biologia, evidentemente. Quindi diciamo che nell'ambito universitario, nell'ambito delle scienze sperimentali e soprattutto poi nella ricaduta che questi risultati hanno nell'industria, noi vediamo veramente un ruolo fondamentale della scienza. Lo vediamo nell'elettrificazione delle città, lo vediamo appunto negli effetti che ha avuto sulla biologia l'evoluzionismo, lo vediamo nell'importanza che ha avuto la chimica farmaceutica, pensiamo al brevetto dell'aspirina, per dirne una, alla fine dell'Ottocento. Insomma, lo vediamo in tutti gli ambiti del sapere, vediamo veramente un susseguirsi di scoperte sconvolgenti che hanno un effetto dirompente sulla società, sullo sviluppo della società, soprattutto occidentale, europea e americana.
1: L'approccio storico alle questioni scientifiche quanto amplia la prospettiva e quanto ci aiuta a comprendere di più un dato fenomeno? Ad esempio, la questione dell'intelligenza artificiale, tra scienza e tecnologia, destinata a cambiare il nostro futuro, anzi sta già cambiando il nostro presente. Un approccio storico, in questo caso, che contributo può dare?
2: Ma sicuramente ci permette di far vedere la complessità di una determinata problematica, perché le problematiche, anche l'intelligenza artificiale con cui noi abbiamo a che fare oggi, affondano le radici, diciamo così, storiche in un processo, in un'elaborazione molto complessa, hanno dei sedimenti molto diversificati che soprattutto nel passato in qualche modo non possono essere ridotti soltanto alla componente matematica, alla componente computazionale, ma appunto sono il risultato di riflessioni anche di ordine filosofico, di ordine teorico, molto elaborati, che sono condizionati dalla società. Facciamo un esempio. Aristotele diceva che la macchina più intelligente è l'uomo, e quindi diciamo per lui la macchina, lo strumento da utilizzare per sostituire appunto lo sviluppo delle tecniche erano gli schiavi. Dal suo punto di vista gli schiavi non erano assimilabili ai greci, ma erano proprio delle vere e proprie macchine intelligenti, le più intelligenti di tutti. Allora vedete che all'origine del dibattito sull'intelligenza artificiale ci sono nella nostra tradizione tutta una serie di idee, molte delle quali come quelle di Aristotele sugli schiavi estremamente problematiche, che hanno innescato un processo di riflessione dal quale anche il dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale non è estraneo. Poi naturalmente l'intelligenza artificiale con cui noi oggi abbiamo a che fare, con ChatGPT, ha al suo interno soprattutto il suo nucleo, è un nucleo che riguarda appunto la gestione di big data, è un nucleo computazionale, il cuore di questa intelligenza artificiale. Però volevo sottolineare che se noi guardiamo da un punto di vista storico questo processo, vediamo tutta una serie di elementi che hanno concorso alla creazione di questi strumenti e che ne mostrano sia i lati positivi sia quelli, diciamo così, più problematici.
1: La puntata di Archivio che ascolteremo fra poco arriva dal 1980. Parliamo dunque di oltre 40 anni fa. L'ospite è Enrico Bellone, allora docente di storia della fisica. Aveva scritto qualche anno prima di questa intervista un libro in cui si chiedeva fino a che punto la scienza contemporanea è figlia di Galileo. Sono domande che oggi uno storico della scienza non si pone più.
2: Ma alcuni se le pongono ancora e appunto sottolineano il fatto, come aveva fatto Bellone, che insomma la scienza contemporanea dipenda in misura molto rilevante da figure importanti ed emblematiche come quello di Galileo. Però io credo che alcuni eventi recenti, come per esempio la pandemia, abbiano dimostrato che in realtà la scienza contemporanea è molto diversa, diversissima rispetto a quella del Seicento. Qui vediamo sostanzialmente che siamo stati investiti dal Covid alla fine del 2019 e abbiamo visto, diciamo così, come ha reagito la scienza. E abbiamo visto che la scienza è una scienza applicata, laboratori di ricerca che sorgono nelle università ma che ottengono dei finanziamenti e collaborano con laboratori industriali come quello della Pfizer, perché sono necessarie delle risorse enormi per la realizzazione di nuovi rimedi. In questo caso il nuovo rimedio era un vaccino efficace. Parliamo di miliardi e miliardi di euro. Quindi diciamo che la scienza è completamente cambiata e, come dicevo all'inizio, ha un taglio applicativo che l'ha fatta diventare quella che gli storici della scienza americana chiamano technoscience, cioè una scienza proprio legata alla tecnologia e, nel caso delle biotecnologie, anche all'industria, ai laboratori industriali. Le risorse necessarie per far progredire la scienza contemporanea sono tali che non è assolutamente pensabile paragonarle con quelle dei giorni in cui operava Galileo. Galileo faceva le proprie ricerche praticamente da solo. Commissionava delle lenti per il suo telescopio, ma faceva le sue osservazioni da solo grazie al suo genio. Oggi non c'è nessun fisico o chimico al mondo che faccia le proprie ricerche in solitudine, ma si parla di agglomerati e laboratori di decine, centinaia e, come il caso del CERN, migliaia di ricercatori che concorrono su progetti di ricerca molto molto vasti e costosi.
1: E parla Bellone di una seconda rivoluzione scientifica, che è ben diversa da quella che è unanimemente riconosciuta come la rivoluzione scientifica tra il 1500 e la fine del 700. Nuovi teoremi, nuove categorie, noi abbiamo dalla nostra 44 anni di studio in più. Quanto è cambiata la prospettiva?
2: Direi che dopo 44 anni quello che è cambiato rispetto alla prospettiva di Bellone, più che nei contenuti si è allargato l'orizzonte, nel senso che gli storici e le storiche della scienza oggi guardano con molta maggiore attenzione e con un occhio anche un po' più critico i rapporti che sussistono tra la scienza e la società, tra gli scienziati e le società a cui si rivolgono le ricerche che si fanno e si realizzano nei laboratori. Questo perché ovviamente la scienza pone dei problemi di carattere etico, ne abbiamo parlato prima quando parlavamo dell'intelligenza artificiale, dei problemi di carattere anche finanziario, assorbe e assimila una ingentissima quantità di risorse e quindi ci sono progetti di ricerca in competizione tra loro che i decisori della politica da un lato e la società dall'altra non sa ben giudicare per decidere a chi affidare i fondi e a chi non darli. Quindi diciamo che oggi come oggi, rispetto ai tempi di Bellone, il tema e le ricerche su scienza e i rapporti tra scienza e società costituiscono un momento di riflessione che progressivamente sta allargando il dibattito dentro il quale l'opera di Bellone è cresciuta.
1: Ascoltiamo, Beretta, questa puntata del programma Appuntamento con la Scienza e poi continuiamo a parlarne. Allora, il 1 aprile 1980 alle ore 21 su Radio 3, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Oggi si parla molto di scienza, di metodo scientifico e di storia della scienza. Intorno a questi temi e a questi problemi c'è indubbiamente un interesse crescente. Anche la polemica, a volte aspra, contro la scienza e contro la tecnica, ha contribuito di fatto a un allargamento degli interessi, cioè ha spinto a riconsiderare autori e scritti che erano stati lasciati per molti anni ai margini della nostra cultura. Questo interesse per la scienza trova, nella cultura, espressione su tre piani diversi, anche se strettamente collegati l'un l'altro. Il primo è quello degli interessi per la funzione, gli scopi, le finalità dell'impresa scientifica, per i rapporti fra la scienza e la società, come si dice comunemente. Il secondo è quello dell'interesse per la scienza in quanto conoscenza, cioè in quanto strumento che consente di orientarsi nel mondo, di conoscere il mondo, e quindi un interesse per i metodi, per le procedure conoscitive delle varie scienze. È quello che si chiama in filosofia il problema epistemologico. Il terzo è l'interesse per la storia della scienza, cioè per le sue origini nella civiltà, per i modi in cui la scienza si è andata realizzando nella storia, ha trionfato in qualche modo dei suoi avversari e si è anche trasformata e mutata profondamente nel corso del tempo, che è il piano, come si dice comunemente, della storia della scienza. È indubbio che ciascuno di questi tre livelli di interesse è strettamente collegato agli altri due. A volte questo collegamento appare non sufficiente o del tutto assente. Quando è del tutto assente, si va incontro al pericolo di discorsi troppo semplicistici, per esempio sulla relazione scienza-società, o di discorsi molto raffinati, molto sofisticati, sulla struttura logica di una singola scienza considerata come una specie di entità esistente da sempre, o infine a discorsi solo eruditi che riducono la storia della scienza ad una galleria di ritratti, di biografie e di medaglioni. Oggi è qui con noi Enrico Bellone, che è un fisico che è da tempo molto interessato e ai problemi epistemologici e alle ricerche di storia della scienza. Bellone insegna storia della fisica all'Università di Genova, ha curato l'edizione italiana delle opere di Kelvin, ha studiato il tema dell'approccio statistico alla meccanica nella fisica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento e ha pubblicato due libri molto noti e importanti. Il primo si chiama I modelli e la concezione del mondo nella fisica moderna da Laplace a Bohr, pubblicato da Feltrinelli nel 73, e il secondo si chiama Il mondo di carta, ricerche sulla seconda rivoluzione scientifica, pubblicato a Milano dalla Est Mondadori nel 76. Ecco, con una prima domanda vorrei partire proprio dal titolo di questo suo ultimo libro, perché in genere si parla di rivoluzione scientifica facendo riferimento agli anni che intercorrono grosso modo fra Copernico e Newton, cioè fra la metà del Cinquecento e gli inizi del Settecento. In quel periodo, quella che si chiama la prima rivoluzione scientifica, nacquero una nuova fisica, una nuova astronomia. Furono gettate le basi della chimica, della fisiologia, della biologia moderne e nacque anche una filosofia nuova, molto diversa da quella del mondo classico e del mondo medievale. Tu parli, fino nel titolo del tuo libro, di una seconda rivoluzione scientifica. Ecco, vorrei chiederti che cosa intendi con precisione con questo termine. Perché hai ritenuto che fosse giusto farne uso? Perché una rivoluzione, il termine applicato alla storia delle idee è sempre un po' ambiguo, fa riferimento in genere al fatto che scompare un mondo vecchio e nasce un mondo nuovo, diverso da quello precedente. In una parola, in che senso usi questo termine, seconda rivoluzione scientifica?
2: Ma il senso della seconda rivoluzione scientifica è quello che ci invita a vedere una specie di succedersi di mutamenti nella scienza della natura e nelle scienze matematiche. Un succedersi di mutamenti che, a quanto così ho creduto di poter vedere sui testi, si avvia già nella seconda metà del Settecento e che a tutt'oggi è tutt'altro che concluso, cioè la seconda rivoluzione scientifica è ancora in atto. Inoltre è una rivoluzione scientifica che, appunto, dato il tipo di secolo a cui l'invio, diciamo, la sua nascita, è una seconda rivoluzione scientifica che ha una storia lunga alle spalle. I punti di riferimento per individuarne alcune caratteristiche sono molteplici. Diciamo, in generale possiamo dire che questa si differenzia dalla rivoluzione così in genere associata ai nomi di Copernico, di Galileo, di Bacone, di Newton. Si differenzia da essa in quanto non si è trattato soltanto di estendere, di far diventare più grande e più pesante, ecco, la scienza di Galileo, ma si differenzia da essa in quanto il mutamento che interviene nel processo del sapere porta avanti delle nuove categorie, chiamiamole così. Più in dettaglio si potrebbe dire questo, che tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento la ragione non è, la ragione scientifica, non è una ragione sonnolenta o pigra, ma è invece un ricchissimo processo dal quale si cominciano a intravedere dei nuovi fenomeni, i fenomeni del calore, dell'elettricità, del magnetismo, della nuova ottica. Nascono nuovi insiemi addirittura di idee e di teoremi, le nuove algebre, le geometrie non euclidee, tutto ciò che accade nel mondo della matematica in quanto sorge, emerge proprio una nuova esigenza di rigore nelle dimostrazioni, a differenza che nel Settecento. Emergono poi sempre in questo periodo delle nuove spiegazioni, il campo elettromagnetico, la termodinamica, la meccanica statistica classica, le nuove teorie sulla radiazione, che ci dischiudono effettivamente mondi nuovi. Nel nostro secolo questo processo poi è andato avanti, e basti qui citare fatti ben noti d'altronde come la teoria della relatività e la meccanica quantistica, sino a ciò che sta accadendo ad esempio nelle nuove cosmologie. Cioè, riassumendo, il termine seconda rivoluzione scientifica sta appunto ad indicare un qualche cosa di molto nuovo anche rispetto alla scienza di Galileo, nel senso di novità che è implicato non soltanto dalle nuove immagini del sapere che ci vengono proposto, ma proprio da ciò che gli uomini hanno trovato in questa loro ricognizione dell'inatteso, che a mio avviso è la caratteristica anche più affascinante di questa seconda rivoluzione scientifica.
1: Perché usi la parola dell'inatteso?
2: L'inatteso nel senso che i programmi di ricerca che si sviluppavano in questo processo rivoluzionario sì che partivano da modelli di ricerca già affermatisi e trionfanti con la scienza newtoniana o con Eulero, ma a partire da questi modelli si intravedevano però scoperte che non potevano essere previste, fatti profondamente nuovi rispetto alle idee che governavano questi programmi.
1: Potresti fare un esempio di questo?
2: Ma ne posso fare per esempio due, che riguardano due classi diverse di ricerca scientifica. Per esempio nella matematica, la scoperta di teoremi inattesi nel senso più profondo del termine, cioè teoremi che sconvolgono un modo stesso di vedere la matematica, come capita ad esempio quando si scopre nella prima metà dell'Ottocento che certi teoremi che si ritenevano fondamentali, elementarissimi dell'aritmetica, non avevano carattere di generalità.
1: E cioè valevano?
2: Valevano soltanto per teorie semplici, sì. Per esempio le regole secondo le quali, i teoremi meglio, secondo le quali il prodotto è sempre commutativo. Ebbene, si scopre che questo non è sempre vero. Nel campo delle scienze fisiche poi si scoprono addirittura nuovi universi di oggetti e si abbandonano vecchi universi di oggetti.
1: Per esempio?
2: Per esempio nella teoria del calore. Per molti decenni si è cercato di costruirla a partire dall'ipotesi che esistesse una specie di oggetto universale, il fluido calorico,
1: certo.
2: Che era ritenuto un oggetto materiale, con lo stesso statuto di oggetto, sì, che hanno le sedie. E si vide invece che per interpretare le nuove classi di fenomeni occorreva dichiarare non più esistente questo oggetto e sostituirlo con concetti invece molto più raffinati.
1: A questo punto, dopo che hai toccato il tema, diciamo, della comparsa della scomparsa di oggetti, verrebbe da farti una domanda abbastanza importante, dato che questo tema è largamente diffuso. Voglio dire questo: nei manuali, nelle prospettive degli storici, dei letterati, anche dei giornalisti, l'immagine di una crisi della scienza fra 800 e 900 è entrata come qualcosa di indiscutibile e di decisivo. In quel libro intitolato Il mondo di carta hai messo in discussione quello schema storiografico che vede la fisica dell'Ottocento interamente dominata da una concezione meccanicistica. Ecco, vorrei chiederti, all'interno di questo tuo discorso sulla seconda rivoluzione scientifica, come si colloca e che senso ha la cosiddetta crisi dell'inizio del secolo?
2: Ma dal mio punto di vista addirittura il problema non è degno di rilievo. Io penso che appunto questa sia l'illusione, un'illusione, una tipica illusione della metodologia. Nel senso che è tutto da dimostrare, per esempio, che una teoria scientifica derivi da uno o più metodi.
1: Quando dici della metodologia, in parole povere intendi dire dei filosofi.
2: Di una parte diciamo, della riflessione filosofica contemporanea, che certamente poi si rifà a nomi illustri, a Mach, a Duhem, eccetera. Credo però che nell'ambito della dinamica delle teorie scientifiche questo tipo di visione debba essere abbastanza ridimensionato. Altrimenti si corre anche il rischio, questo però è un rischio se si vuole, per adesso possiamo chiamarlo marginale, cioè di metterci anche noi a celebrare la crisi della ragione, come se oggi l'uomo fosse una specie di erede o di orfano che vive dentro una ragione diroccata. Credo si tratti veramente poi tutto sommato di quei sogni filosofici che già Condillac, molti, molti anni fa, giustamente a mio avviso,
1: criticava
2: fortemente. Quindi penso che questi temi, anche se fanno parte d'altro di una tradizione che non ho affatto l'intenzione di disprezzare, ma credo che vada rivisitata nel suo complesso, questi temi sono popolari, però non è detto che la loro popolarità sia un sintomo di una loro verità.
1: Quindi quando parli di mutamenti, perché evidentemente se tu parli di rivoluzione, evidentemente parli di qualche cosa che scompare, di qualche cosa che nasce. La domanda è un po' che verrebbe da farti è questa: c'è un mutamento nei metodi della scienza alle origini di quella che tu chiami seconda rivoluzione scientifica? Perché il punto evidentemente è abbastanza delicato. Perché la tesi che quella rivoluzione sia una cosiddetta rivoluzione metodologica, che vuole semplicemente dire un cambiamento radicale dei metodi, è una tesi molto diffusa, sia fra gli epistemologi, sia presso gli storici della scienza.
2: Ma se poi non mi accusi di essere troppo severo, io direi che questa visione di una scienza che cresce soltanto sui metodi è un qualche cosa, sì, certamente di affascinante, ma affascinante come potevano essere certe pagine di Bergson. Quelle pagine, per intenderci, che Russell, con molta ironia, ma con molta intelligenza anche, definiva affascinanti in quanto non contengono argomenti, neppure sbagliati. Quello che voglio dire io è questo. Supponiamo sia vero che una teoria deriva da un metodo. Va bene, allora vuol dire che noi possiamo prendere una certa teoria scientifica, la mettiamo sul tavolo. Poi da un'altra parte del tavolo mettiamo le norme metodologiche di quello scienziato. Ecco, la sfida che io suggerisco è questa: provate adesso a ricavare la teoria dal metodo. Non sarà invece che il metodo fa parte, ed è una parte importantissima, della storia della cultura, in senso molto generale, dell'uomo, e che in questa storia più generale la storia del metodo sia anche una storia dei tentativi di giustificare ciò che le teorie ci pongono innanzi con quella che io chiamerei la loro spietata razionalità. Nel senso spietata perché ci porta di fronte appunto a scoperte e che poi dobbiamo capire come si inquadrano anche nelle nostre immagini generali del mondo.
1: Però saresti disposto a riconoscere che non è possibile neppure l'altro processo, ricavare i metodi dalle teorie?
2: Se ricavare viene inteso in senso così come alcuni intendono, in senso logico, no, la mia risposta è no. Forse le interazioni tra la teoria e il metodo sono interazioni di tipo diverso, molto più articolate, che non si risolvono all'interno certamente di logiche popperiane.
1: Con questa risposta, secondo me, il rischio è di collegare i metodi alla storia e le teorie alle teorie, o no?
2: No, perché per me la storia del sapere è storia di teorie, di metodi, di filosofie,
1: sì,
2: di influenze varie, che poi, in fin dei conti, le teorie sono, fino ad ora possiamo dichiarare, delle costruzioni dell'uomo, non sono altro. E l'uomo è certamente estremamente complesso, risente di una molteplicità di influssi che che vanno dalle sue abitudini nel quotidiano ai tipi di gazzette che legge, ai tipi di manuali che ha imparato,
1: sì,
2: ai tipi di preferenze che può avere per una certa teoria rispetto all'altra. Ci sono forti condizionamenti, indubbiamente.
1: Quindi il tuo discorso si limita a dire attenzione a ogni tentativo, a ogni pretesa di ricavare le teorie dai metodi, cioè di fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie. Ecco, questa mi pare, sì, la polemica, sì, implicita in quello che
2: almeno dice. In parte è questo,
1: sì.
2: Questo ha come conseguenza ovviamente il fatto di non aderire né a un punto di vista cosiddetto punto di vista della storia interna o al punto di vista della storia esterna solamente. Sono immagini parziali di un processo molto complicato.
1: Storia interna sarebbe la storia della scienza che si risolve nella storia dei mutamenti interni alla scienza.
2: Puramente interna.
1: E quella esterna sarebbe una storia che fa invece leva sui rapporti scienza-società, scienza-cultura.
2: Certo.
1: Solo per chiarire questi termini. Ecco, io, come sai, ho una certa simpatia, ho insistito un po' sul tema dell'immagine della scienza. Mi pare che un certo spazio per questo discorso sia presente anche nella tua prospettiva, perché nella cultura si dice non operano solo i discorsi di specialisti, cioè i discorsi di quelli che costruiscono teorie nelle varie scienze, cioè i genetisti, i fisici delle particelle, eccetera. Quei discorsi si alimentano e si inseriscono in un discorso più ampio, in qualche modo, che riguarda anche le funzioni del sapere scientifico e specialistico, cioè quei discorsi che concernono ciò che è la scienza e ciò che la scienza deve essere. Cioè, non mi pare indifferente la preferenza per una scienza fatta di ipotesi audaci e sganciate in qualche modo dagli esperimenti pazienti, o invece la preferenza che si aveva nell'Ottocento per una scienza tutta induttiva, tutta rivolta a una specie di attenzione di laboratorio alle cose che accadono. Ecco, ti vorrei chiedere, la rivoluzione scientifica alla quale tu fai riferimento, quella della fra 8 e 900, ha provocato delle trasformazioni nell'immagine della natura e anche nelle immagini della scienza? Ecco, su questo vorrei cercare di capire bene che cosa pensi.
2: Diciamo che le sta provocando, che ha cominciato a provocarle e che sono fenomeni molto lunghi. Possiamo fare alcuni esempi.
1: È meglio, sì.
2: Quando all'inizio dell'Ottocento la nuova geometria affronta i problemi dello spazio con le geometrie non euclidee, e subito dopo, anche se forse sono fatti non molto noti oggi, ma subito dopo i fisici cominciano ad apprezzare questi discorsi delle geometrie non euclidee e si pongono interrogativi sullo spazio dei fisici, ma qui stanno accadendo grandi mutazioni all'interno di determinate immagini della scienza. E in tutto questo periodo...
1: Immagini della natura anche in questo caso, vuoi dire?
2: Della natura, certamente, sì, perché si chiedono come è fatto lo spazio,
1: sì,
2: reale,
1: sì,
2: se le sue metriche non sono,
1: sì,
2: diverse da quelle di qui. Ma anche proprio immagini della scienza, perché in questo senso all'interno, ad esempio, di alcune comunità scientifiche, per esempio in Inghilterra o in Germania, gli interrogativi cominciano anche a porsi su termini come legge di natura. Sta cambiando il significato di questi termini, proprio perché cambiano certi concetti di, chiamiamoli di sfondo, che fino allora erano di sfondo, ma che adesso entrano nella battaglia scientifica diretta: il tempo, lo spazio, la materia, causa, probabilità, oggetto, cosa, universo, cosmo, cambiano di senso, anche legge di natura. Quindi direi che cambiano sia le immagini della scienza sia le immagini della natura, e si vanno a ricercare nuovi rapporti tra queste classi di immagini, il che nell'ambito così più generale dei processi della cultura umana produce spostamenti continui, riflessioni continue. E da questo punto di vista, ad esempio, che io leggerei apprezzandolo, ad esempio, Mach, non cioè come il padre della relatività, come una specie di precursore, che poi lo stesso Mach negò di aver svolto questo ruolo.
1: Anzi,
2: ma
1: poi non aveva simpatia alla fine.
2: Anzi, la dichiarò una teoria dogmatica,
1: sì, sì,
2: eccetera. Ma come invece testimone di mutamenti culturali che egli cominciava ad avvertire e che, a mio avviso, già erano avviati da decenni nelle pagine di Riemann, di Helmholtz, ad esempio. Non vorrei dare l'impressione che qui la filosofia sia il rimorchio, l'effetto trascinato.
1: Sì. Sì.
2: Direi che dobbiamo forse costruire nuovi metodi per indagare la storia e studiare in modo più fine le interazioni tra le diverse forme che una cultura ci mostra negli stessi anni. E vedere, cioè, forse anche abbandonare certi criteri, la continuità, la discontinuità, forse sono criteri troppo semplici di fronte a un processo che è più intricato ancora di quanto sospettassimo forse 100 anni or sono.
1: Quando dici mutamento nelle leggi di natura, potresti dirmi qualche cosa su questo punto?
2: Grandi, ma sto parlando di grandi mutamenti. Quando, per esempio, un uomo come Faraday e subito dopo di lui Maxwell o Hertz erodono completamente il concetto di azione a distanza per linee rette con velocità infinita e suggeriscono invece un'immagine del cosmo in cui tutte le azioni, gli eventi naturali sono azioni per contatto su linee curve con velocità finita. Qui sta cambiando non solo l'immagine della natura, ma stanno cambiando le superleggi. Cioè la tradizione newtoniana non è che venga messa in disparte, ma viene reinterpretata mediante superleggi che sono più sofisticate, se si vuole.
1: E sono quelle superleggi che vengono oggi messe in discussione nella cosmologia contemporanea fino al punto di arrivarsi a chiedere se le leggi della fisica sono sempre state le leggi della fisica? È quello stesso problema, no?
2: Questo è un altro problema, cioè se per esempio le costanti di natura sono costanti oppure no, ad esempio.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Cioè io guardavo più a una dimensione storica e filosofica centrata sulla nozione di legge. Non è detto che gli uomini abbiano inteso col termine legge di natura sempre la stessa classe di regolarità.
1: Sì.
2: Ed è interessantissimo vedere che il mutamento riguarda anche questi aspetti fondamentali dell'impresa razionale.
1: Io credo che sia possibile in qualche modo, non dico concludere, però certo sottolineare alcuni temi che mi pare siano emersi con chiarezza in questa conversazione con Enrico Bellone. Cioè, se la scienza viene intesa come una specie di totalità omogenea, cioè come un'impresa del tutto lineare che discende da un metodo stabilito a priori, allora è anche troppo facile parlare di crisi, di fallimenti e di bancarotte della scienza. Mi pare che questo fosse il senso del tuo discorso?
2: Sì, se permetti una parentesi polemica, a volte ho l'impressione che certe scuole filosofiche, giunte in ritardo sulla crescita del sapere e trovandosi loro stesse in crisi, abbiano preferito rovesciare questa loro crisi attribuendola tutta all'impresa scientifica.
1: Questa
2: è una forma forse di falsa coscienza di ciò che stava accadendo nelle scienze.
1: Cosa vuol dire di falsa coscienza?
2: Nel senso che la crisi oggettiva era all'interno di determinate immagini filosofiche della natura e della scienza che andavano in frantumi sotto il premere della rivoluzione scientifica.
1: Quindi tu arriveresti a dire che quella crisi era in realtà una crescita, cioè che quello che stava avvenendo era una crescita, sia pure in molte direzioni, non facilmente chiara, non facilmente definibile allora mentre si svolgeva, ma era una crescita e non una crisi?
2: Certamente, indubbiamente, almeno io la vedo così.
1: E come salvi il termine rivoluzione?
2: Vabbè, per me la rivoluzione non è un vestito che si strappa, un buco nella storia dal quale paff di colpo emerge qualcosa di nuovo, vecchissima immagine. Certo, se uno immagina la storia fatta così a strappi, è facile che abbia delle crisi lui nel vedere questo strano mostro che gli si muove dinanzi. Ma se invece per rivoluzione si intende un lungo processo secolare, pluridecennale di mutamenti, a un certo punto ci accorgiamo che di strada ne abbiamo fatta molta.
1: Io ho un po' questa impressione che tu voglia dire questo: quando gli sviluppi delle ricerche scientifiche contrastano con una immagine della scienza che si è insediata saldamente in una cultura, allora la crisi di quella immagine della scienza viene interpretata come crisi o come fallimento o, come si dice oggi, come crisi della ragione. È questo un po' quello che vuoi dire?
2: Sì, quando si vede che la ragione non rispetta certe regole che si credevano ormai assolute.
1: Sì, e tu dici queste regole assolute non ci sono.
2: Non ci sono, per fortuna. La ragione è molto irrispettosa dei dogmi, benissimo, ma questo non vuol dire che sia un'impresa irrazionale, come da alcune parti si vocifera.
1: Che senso ha per te quella frase di Einstein che dice non si può, senza peccare contro la ragione, non si può procedere razionalmente?
2: Ha un senso molto preciso, perché Einstein si rivolge non contro la filosofia della scienza, ma contro la filosofia sistematica della scienza, cioè una filosofia che vuole mettere la scienza in gabbia una volta per tutte.
1: Sì.
2: Einstein si ribellava a questo e diceva che lo faceva anche per amore della filosofia della scienza. In fin dei conti Einstein

0: mentre lui, la sua impresa razionale, produceva cultura nel senso più profondo e più filosofico.
1: E cosa voleva dire quell'altra sua frase, io sono un opportunista senza scrupoli?
0: Appunto, io sono un opportunista senza scrupoli nei confronti dell'epistemologo sistematico che mi dice o pretende di dire quali sono le regole eterne della ragione. Le regole della ragione le scopro passo passo costruendole e quindi anche ovviamente violando regole del passato.
1: Questo della violazione delle regole del passato mi pare un punto importante, un punto centrale, un punto decisivo. Questi discorsi sulla crisi della ragione sono tornati oggi di moda e verrebbe da dire che la ragione è in crisi sempre. Questa sarebbe una posizione che tu condividi?
0: Sì, se crisi non vuol dire malattia mortale, eclisse, patologia inguaribile, sì. Penso che questi ultimi atteggiamenti siano francamente atteggiamenti da sciamani, da cultori di una ragione pigra.
1: Sì, altrimenti quella che Kant chiamava la ragione pigra, cioè Kant dava la ragione pigra, della pigrizia della ragione, questa definizione, quando la ragione si mette tranquilla come se avesse terminato il suo compito. Ecco, quel compito, tu dici, non è determinabile a priori, è un compito che la ragione stessa si pone, cioè che la scienza stessa si pone nel suo crescere, nel suo affrontare variamente il mondo.
0: Tant'è vero che fa scoperte.
1: Comunque mi pare indubbio che dietro questo termine di crisi spesso si vuole soltanto accentuare l'esigenza di questo discorso elastico, di questo discorso pluralistico. E allora mi pare che il discorso sia accettabile. A volte invece, come hai sottolineato tu, si contrabbanda un'immagine tutta negativa, cioè l'immagine, certo, di una ragione in disfacimento, di una patologia della scienza, di una scienza che in fondo alla fine poi andrebbe abbandonata, perché alla fine il discorso porterebbe a una specie di abbandono dell'impresa scientifico-razionale. In nome di che? Ecco, Umberto Eco, in un intervento molto brillante che ha fatto su Alfabeta, ha detto: non ci dicono mai in nome di che, e lui scherzando diceva: si può rinunciare alla ragione anche in favore di un apriscatole, o in favore dell'intuizione, o in favore dello sciamanesimo, o in favore della magia. Bisogna che ci dicano in nome di che dobbiamo rinunciare a questo strumento. Mi pare che si possa concludere con questo, che molte antiche illusioni positivistiche sono indubbiamente cadute. È caduta l'immagine di uno sviluppo tutto lineare e tutto progressivo della scienza. È caduta l'illusione di un metodo capace di dettare ab eterno e per sempre delle norme all'impresa scientifica. Cioè oggi sappiamo molto più di quanto non sapessero i nostri nonni positivisti che la scienza non è un'impresa omogenea, non procede in modo lineare, non sulla base di un metodo che sarebbe il metodo. Tuttavia la perdita di questa illusione non è affatto detto che debba coincidere con il desiderio di una regressione.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. Realizzazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: Era il 1980 e il professor Bellone parlava di una seconda rivoluzione scientifica, di metodi, teorie. Siamo su Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli. Abbiamo ascoltato con Marco Beretta, docente di storia della scienza presso l'Università di Bologna. Beretta, il suo collega, pone l'accento sull'importanza di non fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie.
2: Sono perfettamente d'accordo. La storia della scienza è innanzitutto una disciplina storica e quindi parla di uomini e di donne che, al pari di letterati e letterate, di filosofi, di filosofe, hanno, diciamo così, sviluppato un interesse per un ramo del sapere, ma in un preciso determinato momento storico, dentro il quale appunto hanno sviluppato un insieme di idee che poi appunto ha formato una teoria o è confluito in un libro. Però noi parliamo di personalità che hanno vissuto innanzitutto in un determinato momento storico. Quindi, più che concentrare la nostra attenzione sui metodi, dovremmo concentrare la nostra attenzione sulle relazioni che in primis gli scienziati hanno avuto tra loro e poi che questi come comunità hanno avuto all'interno della cultura e della società che hanno abitato.

0: durante la loro vita.
1: Ancora Bellone definisce il concetto di rivoluzione, che dice non è un vestito che si strappa, ma un lungo processo di mutamenti. Oggi forse questo concetto è ancora più chiaro.
0: Direi proprio di sì, è una categoria esemplificativa il concetto di rivoluzione, ma i cambiamenti che sicuramente ci sono sempre il frutto di un lavoro intanto che coinvolge una comunità e addirittura tutto un tessuto culturale, sociale molto più vasto, e poi non avvengono in quei momenti, diciamo così, cruciali che vanno circoscritti in un momento, in un anno, in un giorno, in un mese, ma avvengono su durate molto più ampie. Ed è questo la ricerca che si fa per individuare quelle fonti e quei contesti che rendono, diciamo, la storia della scienza molto interessante, proprio perché riesce a individuare la narrazione storica, tutta la complessità di questi contesti e di come le idee anche innovative abbiano origine.
1: Dunque non è possibile comprendere una rivoluzione scientifica se non si conosce quello che è avvenuto nella scienza al di fuori dei periodi rivoluzionari.
0: Esattamente. Una conoscenza più sulla lunga durata, una conoscenza del contesto, una conoscenza anche della formazione che gli scienziati hanno avuto nella loro giovinezza, comunque una conoscenza delle relazioni epistolari che gli scienziati hanno avuto costituiscono gli elementi fondamentali e basilari per comprendere come certe idee sono nate, anche perché noi sappiamo che gli scienziati sono opportunisti, naturalmente lo dico nel senso buono del termine, quindi sanno che la loro reputazione si basa su delle innovazioni e delle scoperte che loro sono in grado di fare. Quindi noi nella storia della scienza abbiamo centinaia, addirittura migliaia di esempi di scoperte che sono contestate. Leibniz contro Newton per la scoperta del calcolo infinitesimale, ma tutte queste controversie scientifiche che contestano appunto la priorità di una scoperta sono all'ordine del giorno. Per lo storico, più che stabilire chi è stato il primo, chi è stato il secondo, è importante proprio studiare queste controversie nel loro contesto per capire veramente la complessità del discorso scientifico e del contesto della scoperta scientifica, che è sempre molto ramificata.
1: Ci avviamo alla conclusione e torniamo da dove siamo partiti. La scienza dalla seconda metà del Settecento, che coinciderebbe con l'inizio di questa seconda rivoluzione scientifica. Beretta, lei come la definirebbe?
0: Ma io penso che un elemento verso il quale guardare con maggiore attenzione è proprio quello di cambiare il paradigma storiografico. Bellone guardava soprattutto alla storia dell'astronomia e alla storia della fisica. Secondo me oggi la storiografia guarda più alle scienze come la chimica, scienze applicate, alle biotecnologie e alla biologia. Se noi guardiamo allo sviluppo di queste scienze, secondo me siamo in grado e abbiamo una percezione migliore, una vista migliore per capire come mai a un certo punto, a partire dalla seconda metà del Settecento, le scienze e gli scienziati sono diventati, diciamo così, le figure intellettuali guida della nostra società, mentre prima lo erano i teologi, i letterati, i filosofi. Quindi è stato un processo molto rapido questo, e a mio avviso questo cambiamento è dovuto, come dicevo prima, a questa attenzione che questa nuova generazione di scienziati hanno per l'interazione tra le loro scoperte e le applicazioni che si possono ricavare dalle loro scoperte, cioè tra la scienza e la società. È questo che è l'elemento dirompente che cambia gli equilibri dei saperi della società occidentale.
1: Dunque, lei come definirebbe dal punto di vista del progresso scientifico quel periodo che ha il suo inizio nella metà del Settecento?
0: Indubbiamente il termine rivoluzione è un termine ed è una categoria molto esemplificativa. Io parlerei di trasformazione, perché la trasformazione ci dà più l'idea di una categoria che investe non soltanto un determinato ramo del sapere, ma investe tutta la società.
1: In chiusura vale la pena ricordare il convegno nazionale della Società Italiana di Storia della Scienza, titolo Le radici del futuro. Si terrà a Bari dal 29 al 31 maggio prossimi. Marco Beretta in quell'occasione farà un intervento su un chimico francese, Balthasar Georges Sage, della seconda metà del Settecento, non a caso. Informazioni sul convegno al sito societastoriadellascienza.it. Grazie Marco Beretta, docente di Storia della Scienza presso l'Università di Bologna.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ed è tutto anche per questa volta. Archimede, il racconto della scienza, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. Grazie di averci seguito. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Appartegno ai Ceus Rus, ai Filici, a Ragina. Sugno da foglia tunna du capperu, du ianco e viola du ciur sua. Sugno da salamida e du vulcano. Appartegno au sule, a rina niura, o mare, a medusa, a bumici con affunna, all'ossidiana che trattene oscuro, all'isola mia, o blu. Io appartegno o blu. Appartegno a luce, a state, e ruvetta, e mura. Appartegno o viento, a chi du commore.

Appartengo ai gelsi rossi, alle felci, all'uva. Sono della foglia tonda del cappero, del bianco e viola del suo fiore. Sono del geco e del vulcano. Appartengo al sole, alla sabbia nera, al mare, alla medusa, alla pomice che non affonda, all'ossidiana che trattiene il buio, alle mie isole, al blu. Io appartengo al blu. Appartengo al fuoco, all'estate, ai rovi, alle more. Appartengo al vento, a ciò che non muore.

0: Buongiorno, introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano e del vento, per sua stessa definizione, siete entrati nell'ascolto della prima puntata di un lungo speciale in ben 15 e forse anche più puntate, dedicato alle isole, alle isole reali, alle isole immaginarie, grazie al nostro materiale d'archivio che io ho tentato di montare in maniera sensata e grazie anche alla riproposizione integrale di ben 10 puntate di un ciclo proposto da Teresa Mannino su Radio 2. Il ciclo si chiamava Isole Incomprese ed era un suo viaggio attraverso appunto dei reportage radiofonici che sono sempre tra le cose più belle che si possono ascoltare in radio di Teresa Mannino, anche lei siciliana come Davide Cortese. I versi di Davide Cortese li ritroveremo in altre copertine di queste puntate, in molte altre copertine di queste puntate, e sono tratti dalla raccolta Vientu. La prima, che avete ascoltato oggi, si chiama Eoliana ed è dedicato esplicitamente a Lipari, che è appunto l'isola di nascita di Davide ed è quindi anche la prima del suo isolario. Nella terza puntata di questo lungo speciale troverete invece un documentario del 1956, anche questo riproposto integralmente, dedicato a quella che è un po' invece la mia prima isola dell'isolario, del mio isolario, e cioè Ventotene. Si tenterà quindi di non solo proporre all'ascolto la realtà di alcune di queste piccole isole, ma anche forse di riflettere attraverso appunto i documenti d'archivio che ho trovato sul concetto di isola di isolamento. Si dice che qualcuno addirittura avesse classificato la passione per le isole come una sorta di malattia, l'isolamania, una malattia non facilmente classificabile. Chi ne era afflitto praticamente provava una sorta di ebbrezza abbastanza ingiustificata secondo alcuni, trovandosi appunto in un'isola. E quanto più piccolo era, quanto più questa ebbrezza cresceva e quindi questo era considerato una malattia e noi appunto vogliamo render conto di questa malattia di cui pare fossero incolpati i diretti discendenti degli abitanti di Atlantide. Per cui, leggo, il loro vivere da isolani altro non è che un inconscio anelare all'Atlantide perduta. Beh, direi una bella malattia, è bellissimo essere classificati come discendenti degli abitanti di Atlantide, che appunto è stata ed è una bellissima utopia, perché appunto gli isolari, soprattutto quelli immaginari, corrispondono appunto a dei concetti utopici. E in questo caso Atlantide è stata un'utopia del passato, forse esistita, forse no, ma rimane appunto come l'idea utopica di un mondo quasi perfetto. E proseguiamo con l'ascolto della puntata, facendoti introdurre anche nella presentazione di questi primi documenti ancora da altri versi di Davide Cortese. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Il tuo ritorno gocciola mare, di sale è il canto sulle tue labbra. Trema la luce sulla tua pelle scura. Acqua, io, acqua, che ha dentro la luce, è dolce sale.

0: 1. Numero 1. Onde alla cala di sotto. Piccole.
1: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grande.
1: Ho scelto un'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo.

0: mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento, laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria. Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Stabillo, che è, diciamo, il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
1: E quindi com'è la sua casa?
0: La mia casa dove vivo io attualmente è una casa normale, su cui terrazzo, diciamo, ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura con la torre, quello che abbiamo nell'immaginario comune è il faro di Punta Stabillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio, ecco.
1: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
0: Pantelleria è un'isola molto particolare, eh? Un posto unico che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengono alla vita precedente a quella dell'isola, e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare: vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla, per esempio. Quindi viviamo proprio in un posto differente.
2: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto. Piccole.
3: Dai, dai,

0: numero 2, onde grandi.
1: Imbarco immediato.
2: Io sono nato in Sicilia e lì l'uomo nasce isola nell'isola e rimane tale fino alla morte. Anche vivendo lontano dall'aspra terra natia, circondata dal mare immenso e geloso. Luigi Pirandello.
1: L'uomo che nasce sull'isola resta isola per sempre, anche se vive altrove. Buongiorno da Marilu Merolla, con me oggi c'è Carlo Bevilacqua, fotografo e regista, nato a Palermo e dunque proprio in Sicilia. Benvenuto Carlo.
3: Buongiorno.
1: Tu Carlo però oggi vivi a Milano, quindi lontano dall'aspra terra natia. Possiamo dire allora che anche tu, come Pirandello, sei rimasto un po', per così dire, isola?
3: Ma io penso che siamo tutti un po' isole, come tali circondati dal mare, un mare che è vita e simbolo del viaggiare, del viaggio, elemento che ci separa dalla terra in cui siamo nati. L'isola è il migliore dei suoi approdi. Dall'isola si parte e si torna e si riparte.
1: Ma nei tuoi lavori che cosa troviamo del tuo essere isola?
3: Allora, tutti i fotografi sono un po' isole, sono isole fluttuanti, partono come isole e vanno a scoprire delle altre isole. Cosa troviamo? Troviamo la ricerca di persone, di storie, di luoghi che sembrano apparentemente lontani, come apparentemente lontane l'isola, ma poi sono assolutamente accessibili. La mia narrazione è proprio questa, far capire che tutte queste isole sono in realtà molto, molto più vicine a noi di quanto non si pensi.
1: Ecco, tu giri molto per il mondo e vai alla ricerca dell'inusuale, diciamo così. Uno dei tuoi lavori si chiama Into the Silence ed è nato dall'incontro con Gisbert Lippert, un ex capitano tedesco di navi da crociera di lusso che ha deciso di vivere da solo a Filicudi. Com'è nato questo incontro e poi com'è nata l'idea di entrare nel silenzio delle solitudini?
3: In realtà, per caso, in occasione di una vacanza, a Filicudi ho incontrato Gisbert che vive in una grotta di questa isola eoliana da più di 40 anni ormai.
1: Che personaggio è Gisbert?
3: Gisbert è un folletto, una sorta di folletto che vive in questa grotta bellissima, ha creato una sorta di gioiello abitativo, conosce l'isola benissimo, conosce tutti i sentieri.
1: Ma come ti ha spiegato la sua scelta? Cosa ti ha detto?
3: Non voleva vivere in città. Non voleva vivere in città. Però Gisbert si nasconde, ma non si nasconde, non è isolato. Gisbert parla con tutti quelli che lo vanno a trovare senza nessuna preclusione. È una sorta di eremita, ma allo stesso tempo è assolutamente aperto come tanti degli eremiti che ho fotografato.

0: E sulle note di Rotolando verso sud, De Negrita, da Filicudi ci spostiamo invece un po' più a nord, sull'isola del Giglio, per raccontare un'altra storia, stavolta raccolta in un libro che è un romanzo d'esordio. Si chiama Isole Minori, edito da EO, e l'autrice è Lorenza Pieri.
1: Questo titolo ha un significato particolare, soprattutto per il fatto di essere declinato al plurale, perché una delle isole citate è un'isola geografica reale, un'isola minore vera, che è l'isola del Giglio, dell'arcipelago toscano, dove diciamo la storia ha luogo. L'altra isola è in realtà un'isola metaforica ed è la protagonista del romanzo, è la voce narrante, è una sorella minore che in qualche modo si sente sempre minore rispetto alla sorella più grande e anche rispetto alle altre donne della sua famiglia, quindi diciamo il racconto avviene da questo punto di vista un po' della minorità.
0: Ecco, veniamo all'isola. Che vuol dire vivere su un'isola?
1: Allora, in realtà io non sono proprio nata sull'isola perché non c'era l'ospedale, però sono arrivata sull'isola che avevo 10 giorni e ci ho vissuto tutta l'infanzia, per cui è diventata diciamo un luogo dell'anima fondamentale, un luogo meraviglioso dal punto di vista della natura, senza pericoli, un posto in cui c'era un contatto diretto continuo con il mare, con gli animali, con le barche. D'altra parte invece c'è l'altro lato della medaglia, cioè diciamo che l'isola è la provincia nella provincia, perché soprattutto un'isola minore come il Giglio è un luogo in cui non c'era nulla, non succedeva nulla, non c'era un cinema, non c'era neanche un negozio per fare shopping.
0: Oggi cosa ti è rimasto dentro dell'isola?
1: Ecco, appunto, l'isola non è mai andata via e mi è rimasto ovviamente un ricordo molto nostalgico. Ho costruito il romanzo attorno a questo, prendendo molto di quella che è stata la mia infanzia lì insieme a mia sorella. In qualche modo può valere quel detto che si dice qua in America: puoi togliere la ragazza dal paesino ma non il paesino dalla ragazza. In qualche modo questo imprinting isolano mi è rimasto per sempre.
0: Oggi torneresti a vivere su un'isola?
1: E devo dire che ho avuto per tantissimi anni il rifiuto dell'idea di vivere in un posto molto piccolo, soprattutto in un posto isolato. Crescendo ho deciso di vivere proprio in città molto grandi, Parigi, Roma, adesso vivo a Washington, posti che sono un po' l'opposto dell'idea dell'isola. Però andando avanti con gli anni devo dire che invece il desiderio di tornare si fa più forte.
0: Carlo Bevilacqua, quanto invece è forte il tuo desiderio di tornare a casa sulla tua isola?
2: Io torno spesso sulla mia isola e poi riparto. Poi la mia isola, più che la Sicilia, è la mia isola, l'isola Carlo Bevilacqua, dalla quale parto e poi devo tornare.
0: Te stesso, insomma.
2: Me stesso, esatto, quella è l'isola. me con i miei pensieri, i miei racconti, anche alle volte le mie solitudini, le mie nostalgie.
0: Beh, ognuno di noi è un po'.
2: Anche ognuno di noi, esatto, certo. Tutti siamo isole. E la cosa bella è che siamo appunto circondati da questo mare che è la vita e che è la nostra condizione di uomini. Non esiste la terraferma.
0: Bene, torniamo ora a parlare di isole minori, navigando di nuovo verso sud. Approdiamo a Linosa, la più piccola delle Pelagie. Sono 5 chilometri quadrati di terra sperduta in mezzo al mare. Oltre ai 420 abitanti che la popolano, ci sono anche alcuni residenti, per così dire, adottivi, come Piero Zambuto, scultore siciliano, che sull'isola vive per almeno 6 mesi all'anno.
3: Ho scelto quest'isola e sono capitato per caso, ma dal primo giorno che sono arrivato, si parla degli anni 70, mi è entrato proprio nella pelle. All'epoca era molto più selvaggia, non si arrivava al porto, la nave si fermava lontano, l'acqua arrivava con una nave cisterna militare e quindi per me era affascinante.
0: Tu vivi almeno 6 mesi l'anno a Linosa,
3: sì.
0: E sei uno scultore, quindi dove trovi il tuo materiale, diciamo la materia prima per scolpire?
3: La materia prima la trovo nei litorali, legni, tronchi e altro. Ci sono 2 o 3 cale dove le correnti convergono e io ho trovato legni del Libano, dell'Egitto e di altre nazioni del Mediterraneo.
0: Quindi ogni anno tu, quando arrivi a Linosa, la prima cosa che fai è fare un giro per le cale?
3: Io ogni anno faccio un giro di 15 giorni perché scolpisco anche la pietra lavica, che è abbastanza tosta ma è molto molto interessante. Conosco le pietre di Linosa. cosa una per una, però basta che il mio angolo di vista è diverso dalle altre volte, mi accorgo di questa pietra e la prendo e la scolpisco.
0: Quindi può essere che un anno vedi una pietra che non ti colpisce, l'anno dopo la stessa pietra ti colpisce e ne fai una scultura.
3: Sì. Una volta mi è successo che ero deluso perché è faticoso, io cammino per un paio d'ore, ne stavo andando e ho sentito sbattere qualcosa dalle onde verso le rocce. Ecco, ma cos'è? Ed era un tronco, ma di una bellezza che poi è nata, una bellissima scultura. E dico, ma mi chiamava proprio questo rumore di questo tronco che sbatteva. Me lo sono portato a casa, l'ho fatto asciugare perché è molto pesante quando è bagnato, ed è uscita fuori una scultura veramente eccezionale.
0: Senti Piero, l'ultima cosa, perché tu hai scelto un'isola?
3: Io penso che nel mondo ognuno ha un posto, quello è il mio posto dove io sono in simbiosi con tutti.
0: Parliamo ancora di utopia, perché l'utopia qualche volta può anche diventare realtà, come è accaduto a Marco Antonio Mastro Valerio, che sognava di fare il guardiano di un faro e oggi è il reggente del faro di Pantelleria della Marina Militare. Benvenuto Marco Antonio, come mai hai scelto proprio quest'isola?
4: Ho scelto l'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo. Ecco.
0: Perché lei ha scelto questo mestiere?
4: Io ho scelto questo mestiere perché mi dava la possibilità di continuare a lavorare sul mare, in quanto prima appunto venivo da una carriera militare dove lavoravo appunto sulle navi. Sinceramente non credevo che c'era ancora questa possibilità al giorno d'oggi, pensavo fosse un'utopia. In effetti è vero che su un'isola come Pantelleria, che è molto distante dalla terraferma, c'è ancora necessità di una figura del genere che garantisca il servizio.
0: Ecco, mi racconta in cosa consiste il suo lavoro?
4: Il mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento, laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria.
0: Lei non vive nel faro?
4: Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Spadillo, che è diciamo il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
0: E quindi com'è la sua casa?
4: La mia casa dove vivo io attualmente è una casa normale su cui terrazzo diciamo ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura con la torre, quello che abbiamo nell'immaginario comune è il faro di Punta Spadillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio. Ecco.
0: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
4: Pantelleria è un'isola molto particolare, un posto unico che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengo alla vita precedente a quella dell'isola, e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare, vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla, per esempio. Quindi viviamo proprio in un posto differente.
5: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto. Piccole.
6: Dai, dai!

0: numero 2. Onde grande.
1: E questo era un frammento del film Il Postino, in cui Massimo Troisi, il postino Mario, registra i suoni di Procida per spedirli al grande poeta Pablo Neruda.

0: Paolo Rumiz ha scritto per Feltrinelli Il Ciclope. Il Ciclope è naturalmente il faro medesimo, ce ne sono tanti qui e sono costruzioni inchiodate a uno scoglio che però permettono al visitatore non solo di riflettere su quel presente che sfugge, ma anche di andare a rintracciare le tracce, e più che tracce probabilmente, del passato. Com'è nata l'idea di esplorare fari?
1: Beh, avevo fatto tanti viaggi di movimento, volevo farne uno immobile, avevo una necessità terribile di riposarmi perché uscivo da una primavera, da un inverno durissimo di lavoro, e ho pensato di fare questa fuga. Mi piaceva l'idea dell'isola deserta, di avere a che fare soltanto con il guardiano o con i guardiani del faro, e soprattutto di andare in un luogo difficilmente raggiungibile e un luogo dove non arrivasse il frastuono delle notizie via internet, dove il telefono non funzionasse e dove io avessi agio di ascoltare, di navigare dentro me stesso e soprattutto nell'immensità che mi circondava.
0: E questo è perfettamente riuscito, perché lei lo racconta, ho scandito quelle ore solitarie come un orologio a pendolo. Anzi, aggiunge Paolo Rumiz, mi rendo conto di non avere scritto io questa storia. Sono stati il vento e la marea, io non ho fatto che registrarne la voce amplificata dal ventre cavo della torre.
1: Sì, e beh, è un luogo molto simile a un tempio. Io sono convinto che la sacralità dei luoghi si misuri anche attraverso l'acustica. Il sacro è un elemento acustico. Tu entri in una cripta e senti la tua voce. Penso che l'identificazione del sacro nasca nell'uomo proprio da questa visione primordiale. Io quando sono entrato in questo faro ho avuto questa sensazione di essere in una cassa armonica dove rimbombava, dove veniva amplificata tutta una serie di voci che arrivavano da 360 gradi intorno.
0: Ecco, noi che siamo abituati ai lunghi viaggi di Paolo Rumiz, in questo caso è la descrizione di un viaggio che sembra apparentemente statico, in realtà no, perché dà adito a chi scrive e a chi risiede in quel luogo di ripercorrere tanto della nostra storia. Io lo accennavo all'inizio, però questo è un viaggio mentale più che un viaggio fisico. Anzitutto diciamo qual è il faro.
1: Ma veramente non lo dico.
0: Ah, lo so, nel libro, io speravo che magari lo ammettesse qui in onda.
1: Nel libro non lo dico perché lo vorrei proteggere dai barbari, come l'ho scritto. Però diciamo che nel testo chi conosce il mare ci arriva abbastanza facilmente.
0: Ed è un faro canonico, perché lei dice anche nel libro esistono fari che non usano più, diciamo, le antiche e semplici tecnologie.
1: No, questo è un faro abitato, un faro dove c'è la residenza del farista e c'è anche un posto per chi lo vuole visitare. Quindi io ho avuto un mio appartamentino dove ho potuto cucinare le mie cose, dove ho potuto ruminare in santa pace le cose che apprendevo durante il giorno e anche durante la notte. Non teniamo conto che il bioritmo di chi sta in un faro diventa quasi inevitabilmente notturno.
0: Sì.
1: Anche se di giorno hai milioni di osservazioni, gli uccelli, la marea, il vento, cioè c'è un cambiamento continuo. Io sono partito per quel viaggio nel timore, primo, della noia, secondo, della depressione. E invece sono stato assolutamente felice, senza un attimo di sosta, e soprattutto non ho avuto neanche bisogno di aprire nemmeno uno dei 20 kg di libri che mi ero portato dietro, nel timore di non saper che cosa fare. Perché la quantità di cose che ho visto lì intorno mi ha completamente riempito le giornate. Ero in perenne stato di agitazione. La luce che cambia, c'è uno svolio di uccelli allarmati e non si capisce perché. C'è il gioco della marea. Guarda, era una cosa, una nave che passa da lontano. Tu vedi questo castello illuminato lontanissimo, perché poi ero alto, ero 120 metri d'altezza, quindi ero alto più di qualsiasi transatlantico, quindi avevo una visibilità praticamente illimitata. E poi quello che succedeva la notte, no? Cioè dopo giorni di tempeste, il comparire di una costellazione che non avevo mai visto e alla quale riesco ad arrivare senza nessun supporto né libresco né elettronico. Quella è stata una delle emozioni più forti, la ricordo ancora. Il tuffo al cuore con cui ho detto, ecco, è quella. E poi ho avuto la conferma che era quella.
0: Infatti, tra gli appunti che ho preso nella lettura del libro c'è la parola stelle. La cosa che colpisce in questo libro è che questo è effettivamente un racconto pieno di stelle, come raramente avviene.
1: Beh, intanto noi viviamo immersi in un inquinamento luminoso che non ce le fa vedere. Poi siamo un mondo chino sui telefonini, quindi raramente guardiamo in alto anche di giorno, figuriamoci di notte. E poi il faro ti consente, ti provoca dei soprassalti di risveglio, diciamo, anche nel cuore della notte. Tu alle 3 ti svegli perché hai un pensiero, perché senti che qualcosa all'esterno è cambiato, l'umidità, il vento, la temperatura, e tu sei lì come un termometro, come un sismografo, reagisci immediatamente, ti svegli, prendi questa tua lampadina e cominci a salire questa scala a chiocciola per andare a cercare la fonte di tutto, che è quel ronzio lontano in cima alla torre di questa lampada che ruota, no? E quando arrivi lì è incredibile, cioè sei veramente al centro del mondo, c'è questa sensazione di centralità che mi ha stupefatto, perché io ero andato per stare lontano dal mondo e invece mi sono trovato proprio nel baricentro, non potevo difendermi da nessuna parte, avevo il mondo intorno e questo mi provocava riflessioni continue, no? Cioè questo avevo la sensazione che di andare oltre la conoscenza attraverso un processo molto più spontaneo, che è quello dell'evocazione, che è quello della visione. E a un certo punto dico, se il nostro mondo avesse più visionari e meno analisti, sarebbe molto meglio. Per esempio, tu hai delle sensazioni fortissime, per esempio il fatto che l'Europa non è nient'altro che una protuberanza dell'Asia, che è un luogo dove le popolazioni si accumulano sempre nella stessa direzione e non hanno altra alternativa tra coabitare o massacrarsi tra di loro. Sono tutte cose, oppure l'esauribilità delle risorse in un mare così, tu te ne accorgi soltanto dal modo in cui volano i gabbiani. Quindi tutto questo nasce da questo grande silenzio che ti regala l'assenza del web, a cui naturalmente poi devi anche tornare. Però devo dire che lì ho rimesso in ordine tutti gli scaffali della mia biblioteca interiore e sono tornato con una grande felicità. Gli occhi di chi mi ha visto ritornare in terraferma dopo avermi visto partire mi ha detto: hai un altro sguardo, hai altri occhi, sei un'altra persona.
0: E devo dire una cosa, che in questo libro Paolo Rumiz avviene un po' in tutti i suoi libri, però in questo io l'ho avvertito con maggior forza. Perché se c'è una particolarità del viaggiatore, che in questo caso è un viaggiatore quasi fermo, è quello di saper restituire a chi legge davvero la felicità del piccolo gesto, il piccolo gesto che sia anche cucinarsi qualcosa. È un libro che fa venire davvero voglia di solitudine, ma anche di cibo, perché la particolarità gioiosa con cui descrive i pasti, anche frugali o non frugali, perché l'accoglienza è bucatini aragoste da parte dei faristi appena arriva al faro, per l'appunto, cioè è come la riscoperta di cose che diamo per scontate.
1: Sì, sì,
0: questo
1: sì,
0: viene
1: sì.
0: Fuori con molta chiarezza dal
1: sì ciclo. Sì, dunque intanto diciamo, io ho avuto una grande fortuna perché ho avuto dei guardiani molto simpatici. Normalmente i guardiani dei fari sono personaggi ispidi che hanno poca voglia di parlare,
0: sì.
1: E quando sono lì in coppia spesso non si amano tra di loro, no? C'è tutta una letteratura su questo, soprattutto atlantica, bretone, americana anche, con storie di delitti, con cose pazzesche. Però questi qua erano formidabili e abbiamo immediatamente instaurato un rapporto basato sul baratto. Cioè io facevo per loro dei risotti all'italiana, ben conditi, e glieli mettevo in pignatta quando li vedevo rientrare dalle loro escursioni di pesca. Quindi loro quando arrivavano al faro dopo aver arrampicato tutta la montagna, trovavano il primo pronto e fumante, e di questo mi erano straordinariamente grati. Quindi quando arrivavano con uno scorfano o con un'aragosta me la preparavano, e quindi c'era un invito continuo tra una parte, pur diciamo in un certo silenzio, in una certa laconicità di fondo, c'era questo rapporto basato sullo scambio, che non era uno scambio diciamo materiale, era anche un modo con cui io mi facevo conoscere la mia cultura e loro mi facevano conoscere il loro modo di interpretare il pesce, il cibo e quindi il loro modo di vivere.
0: Che cosa ci si porta dietro di mitologia quando ci si chiude volontariamente in un faro?
1: No, più che altro la mitologia ti si scatena dentro, perché il rapporto magico con l'universo diventa quasi inevitabile. Io ricordo che una notte ero particolarmente inquieto perché c'era quel vento brutto, il vento di Libeccio che ti fa sentire veramente una nullità. E io pensavo e dicevo tra me stesso, e se il vento non soffiasse più, se improvvisamente nel mondo il vento non soffiasse più, cosa succederebbe del mare? No, il mare diventerebbe un lago putrido, non ci sarebbe più il cambiamento. E se domani il sole non sorgesse più? E mi veniva voglia, proprio come un bambino, di fare degli piccoli atti propiziatori per mostrare che anche il mio coinvolgimento nella gestione della natura consentiva la durata di tutto ciò, no? Cioè la continuità del mondo era garantita anche dai miei piccoli atti rituali, che era quello di cucinare in un certo modo, di non sprecare le risorse, di sostituire, diciamo di impreziosire la frugalità con tutta una serie di atti rituali che rendevano il pasto ancora più godibile. Ecco, stare lì in silenzio davanti a un piatto da niente, fatto con due acciughe salate, un pezzettino di formaggio, un po' di pane e un bicchiere di vino, era una cosa fantastica. Tra l'altro, devo dire che in questi scambi che ci siamo fatti, io sono arrivato con 20 litri di vino dalle mie parti, 10 di bianco e 10 di rosso, che

0: Non sono una serie di appunti che poi ho riordinato quando sono tornato a casa a distanza magari di mesi. No, quello è il prodotto di un uomo che aderisce al presente in modo totale. Il mio è un diario naturalmente condito di tutta una serie di memorie che il faro ha evocato, perché io ne avevo visti tantissimi di fari e anche tanti fari che avevo dimenticato, fari dell'infanzia, sono tornati fuori con una forza archetipica, direi.
1: Ecco, i fari dell'infanzia, cominciando da quale?
0: E beh, il faro è il primo faro in cui mio padre mi ha portato quando ero bambino, c'era questa scaletta interminabile, io sono di Trieste, il faro si chiama la lanterna, era un faro che allora funzionava ancora, ma poi è stato dismesso, oggi c'è soltanto una lampadina stile discoteca al suo interno, ma non posso dimenticare che cosa fu arrivare là in cima. C'era ancora la presenza dei faristi, si vedeva la mia città dall'alto, vedevo tutto da un'altezza inusitata, no? Vedevo questo traffico di pescatori che arrivavano, la nube dei gabbiani che vorticava attorno alla pescheria che si stava riempiendo di derrate. Era qualcosa di assolutamente fantastico, cioè per me è stato il primo affaccio sul mare, ma anche un modo per guardare la terraferma dal mare, che è una cosa che non si considera mai, si guarda raramente, l'oggetto di contemplazione è sempre il mare da terra, no? Ma guardare la terraferma dal mare è fantastico, perché tu ti rendi conto che in realtà i veri naufraghi sono quelli che stanno in terraferma, non quelli che stanno sull'isola o sulla barca che se ne scende lentamente lungo.

0: altri fari, però io ci sono stato in un momento in cui non ci va nessuno. Cioè sono stato alla fine delle tempeste invernali, quindi è molto importante scegliere questi luoghi che siano il più lontano possibile dalla terraferma e soprattutto che siano visitabili nel momento in cui il mare si scatena nella sua forza più magnifica. Il mare è qualcosa che va conosciuto d'inverno perché ti provoca quella sana paura nei confronti della natura che noi abbiamo perduto perché viviamo in un mondo artefatto, no? Ma in realtà la natura è spaventosa, ci sono dei momenti in cui veramente ti dici che non sei nulla. Ecco, io benedico quel faro perché mi ha ridato questa percezione alla base della quale sta la nostra reverenza e anche il nostro rispetto della natura, ma alla radice di tutto c'è questa sana paura che veramente poi di notte, capisci, svegliarsi alle 3 che è l'ora delle paure di per se stessa, l'ora in cui il fegato secerne tutta una quantità di bile che provoca queste paure, no? È un fatto medico. Ecco, a quell'ora svegliarsi in un faro è qualcosa di assolutamente indimenticabile.
1: In una notte di nevera è una definizione delle sue parti, Rumiz, ed è una sfuriata breve e pericolosissima.
0: Sì, nevera o detto in modo più dolce, neverin. Neverin è quello che ti prende quando tu magari sei attraccato sotto costa e improvvisamente di giorno ma anche di notte può arrivare un forte temporale localizzato, quindi non prevedibile sulle grandi perturbazioni, che provoca una sfuriata di vento tale che può mandare a picco un intero porticciolo e quindi bisogna rapidamente uscire al largo. La nevera è anche, significa nevaio nelle montagne, quindi è il segno di un incrudimento improvviso della temperatura che scende anche di 20 gradi di colpo e la bonaccia diventa improvvisamente vento furioso. Ecco, ne ho viste parecchie e mi sono costate, quando ero in barca, parecchie fughe. Però era la prima volta che mi capitava di assistere a tutto questo comodamente installato in un faro. Questo è di bello il faro, no? Che tu hai tutto il bello della navigazione senza i pericoli della navigazione e con la possibilità di leggerti un libro in pace, che in barca non è possibile perché hai sempre qualche manovra da fare. Devi cucinare, devi guardare, stare attento di non finire contro un'altra barca. Io ho battezzato Ciclope il faro perché avevo un occhio solo e perché era lì altissimo in mezzo a un'isola, esattamente, era ciclopico nei fatti, ma perché ho incontrato l'unico mammifero, grande mammifero dell'isola, era questo asino che tra l'altro è morto la scorsa primavera, un anno dopo la mia permanenza su quel faro, che Dio benedica anche lui perché gli ho strigliato la schiena come nessun altro animale. E l'ho incontrato e gli portavo gli avanzi dei miei pranzi, raccoglievo per lui erbe selvatiche.

0: ed era veramente... L'ho chiamato Ciclope proprio perché aveva un occhio solo, esattamente come il faro.
1: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospira.

Un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia.

andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire.

0: Avete ascoltato la prima puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech e Tech.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in Giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri. Con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi, i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La pazienza del ragno, fuori Vigata viene trovato un motorino, abbandonato da Susanna Mistretta, una ragazza che è scomparsa e che vive una situazione difficile per la depressione della mamma, in fin di vita. Il commissario trova l'aiuto del fidanzato della ragazza scomparsa per dipanare la matassa di uno strano rapimento. Montalbano, districandosi in una serie di false piste e anche con le testimonianze di una donna, moglie di un disabile che vive nella zona, riesce a scoprire tutta la messiscena organizzata dalla famiglia della ragazza. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La pazienza del ragno.

Che cos'è la pazienza del ragno? Una volta in campagna ci perdetti ore a guardarlo. Cominciava a tessere la sua tela, arrivava una folata di vento, gliela rompeva e lui ricominciava da capo. Un'altra volta un uccello glielo portò via e lui ricominciava da capo. La pazienza infinita del ragno. Ecco, questo titolo nasconde un'altra pazienza, la pazienza di una vendetta a lungo covata, lunghissimamente covata con pazienza fin quando arriva il momento giusto. In superficie si tratta di un inspiegabile rapimento di una ragazza, di una studentessa sequestrata con la richiesta di un riscatto molto alto, mentre invece appartiene ad una famiglia di gente di medio ceto che non ha tutto quel denaro che viene richiesto, un riscatto impossibile. Oltretutto la madre della ragazza sta morendo proprio agli ultimi sgoccioli. È un caso veramente anomalo, fin quanto Montalbano, alla fine del suo percorso di indagini, fa un'ipotesi addirittura che rovescia il quadro che fino a quel momento noi abbiamo visto davanti agli occhi, ed è la strada giusta, e arriva ad una verità totalmente imprevista. Ma siccome il suo senso di giustizia personale prevale sul senso e sulla giustizia che è scritta nei codici, Montalbano commette una infrazione a quello che è il suo dovere di commissario e comprende le ragioni degli altri, gira le spalle e lascia che le cose vadano come devono andare.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Vede un po'. Sono 6 di mattina, spaccate.
1: Veramente il mio orologio assegna le 6:03.
0: Vuol dire che vai avanti 3 minuti.
1: Allora lo metto 3 minuti nel re.
0: Bravo.
1: Grazie, dottore.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Dottore, domando perdonanza, ma la questione dell'ora è che mi fece scordare di dirci la scansione della telefonata che qui fece la suddetta telefonata.
0: E dimmi, va?
1: Pare che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
0: Sequestrato?
1: Sequestrato, dottore.
0: Fammi capire, Cadre, tu mi telefoni alle 6 di mattina per dirmi che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
1: Dottore...
0: Ma io col tuo permesso me ne catafotto.
1: Dottore, voi sia peccata forte, non aveva bisogno del mio permesso. Ma a fare sequestro non siamo stati né noi e manco la beneamata.
0: Casomai la benemerita, e chi fu?
1: Questo è un busilis, dottore, non si sa, non si conosce, datosi che il motorino la ritrovarono, ma la padrona risulta vacante.
0: Vacante? Non ci ho capito niente. Dunque, avete ritrovato un motorino, ma non riuscite a rintracciare la proprietà del motorino, è così?
1: Pare proprio così, dottore.
0: E passami Fazio.
1: Non c'è Fazio sul luogo, dottore.
0: E il dottor Augello c'è, è arrivato?
1: No, no, dottore, anche lui è sul luogo.
0: Vabbè, ma stanno tutti sul luogo, ma allora perché mi hai chiamato?
1: Il dottor Augello così mi disse, di telefonarci subito di persona personalmente a lei, dottore.
0: Ma è stato il dottor Augello a dirtelo? Beh, poi con Mimì ci faccio conti io.
2: Vieni, vieni, scatta qua, guarda.
3: Sì,
2: guarda.
3: Sì.
2: Questo è qui,
4: c'è dei
2: pneumatici.
4: Mimì, puoi avere la bontà di spiegarmi che minchia sta succedendo?
5: Salvo, la faccenda si presentava male, ecco perché ti ho chiamato.
4: Fazio dov'è?
5: Fazio alla villa col padre della ragazza, nel caso telefonassero i rapitori.
4: La ragazza chi è?
5: Si chiama Susanna Mistretta, è sparita da ieri sera. Era andata a studiare, era da un'amica e non è più tornata a casa. Il padre l'ha cercata al cellulare, ma risultava sempre spento, così si è messo in macchina, ha fatto la strada che la ragazza faceva di solito per tornare a casa, ma non l'ha trovata.
4: Chi ha trovato il motorino?
5: Lo zio di Susanna, Francesco. Anche lui ha fatto la solita strada. Poi, visto che non trovava la ragazza, ha preso questa. Anche se allunga di molto il percorso verso casa. E così ha visto il motorino. È in perfette condizioni. Non ci sono ammaccature, è solo un po' impolverato.
4: L'ha messo lui così?
5: No, lui giura e spergiura che non l'ha toccato.
4: Avete trovato niente qua intorno?
5: No, e poi il padre dice che la ragazza aveva uno zainetto con dentro le sue cose, il cellulare, le chiavi di casa, il portafogli, però non abbiamo trovato. Ma che c'è, Salvo?
4: C'è una cosa che non mi quadra.
5: Cioè?
4: La direzione del motorino. Qua, se veniva da là e andava a casa sua, alla villa di qua, perché il motorino punta da quella parte?
6: Ah, il telefono è uno solo, sta di là nella stanza col divanetto. Sistemate la roba e fate in fretta.
7: Vabbè. Sì.
6: Buongiorno commissario.
8: Buongiorno.
6: Questa è la ragazza. Le foto le abbiamo trovate in camera sua. Quello è il papà.
7: Mira bene.
6: Dottor Salvatore Mistretta e il commissario Montalbano.
8: Buongiorno, novità?
9: Nessuna.
8: Possiamo trovare un posto dove parlare tranquillamente?
9: Sì. Senta, se per caso sente suonare il campanello di sopra, mi può avvisare cortesemente. Sa, mia moglie...
6: Sì, non si preoccupi.
9: Prego.
8: Grazie. Sua moglie è malata?
9: Sta morendo.
8: Ah. E ha saputo della faccenda?
9: No. Sotto tranquillanti e sonniferi. Però...
8: Però?
9: Però continua a chiamare Susanna. Come se oscuramente capisse qualche cosa.
8: Signor Mistretta, io devo avvertire chi di dovere di questo rapimento. Il giudice... Questore, i miei colleghi di Montelusa.
9: Scusi.
8: Prego. Ecco, sì, io se ancora non ho avvertito chi di dovere è perché voglio esserne sicuro.
9: Ma di che?
8: Che si tratti di un sequestro.
9: E che altro può essere?
8: Non lo so, adesso vedremo. Tanto per cominciare, lei è in grado di pagare un riscatto?
9: No, no, commissario. Noi campiamo solo con la mia pensione. L'unica cosa che possediamo è questa casa. Io e mio fratello Carlo. E abbiamo dovuto ipotecarla.
8: Sua moglie ha bisogno di assistenza?
9: Continuo, commissario. Giorno e notte. Ci battiamo a turno, Susanna e io.
8: E da quanto tempo dura questa situazione?
9: Ma si è aggravata da circa 6 mesi.
8: Non è possibile che sua figlia abbia avuto un crollo di nervi e si è fuggita?
9: No, lo escludo. Commissario, Susanna è una ragazza forte, generosa. Non me l'avrebbe fatto mai. Questo male. Mai. E poi, dove sarebbe andata a nascondersi?
8: E amici, parenti a cui era particolarmente affezionata?
9: La frequentava solo la casa di mio fratello, ma di rado. E poi si incontrava con Francesco, quel ragazzo che mi ha aiutato nelle ricerche. Altri non ce n'erano con cui avesse confidenza.
4: Senti, è questa ragazza da cui andava a studiare?
9: No, sono una compagna di studio, credo.
4: Questo Francesco, suo fidanzatino, stavano d'accordo?
9: Penso di sì. Certo, qualche volta li sentivo litigare per telefono, ma sciocchezze, cose di Carusi.
4: E secondo lei non è possibile che sua figlia si sia invaghita di qualcun altro e che questo qualcun altro l'abbia spinta, l'abbia convinta a fuggire con lui?
9: Commissario, mia figlia è una ragazza leale. Se avesse iniziato una relazione con un altro, avrebbe informato Francesco e l'avrebbe lasciato.
7: Mi scusi?
9: Sì?
7: Ho sentito il campanello suonare di sopra.
9: Sì, vengo.
6: Meschino, questo poverazzo di Mistretta mi fa una pena, commissario.
4: Non ti pare strano che questi ancora non si sono fatti vivi per il riscatto?
6: Non lo so, io non sono un esperto di sequestri.
4: Neanche io.
5: Non abbiamo trovato niente. Che si fa?
4: Avverti il questore Iacomuzzi. Senti, mi servirebbe il numero di telefono di Francesco, lo zitto di Susanna, e anche l'indirizzo della ragazza da cui andava a studiare. Ce l'hai?
5: Ce l'ho qua. Tu che fai?
4: Io vado in ufficio. Se i rapitori chiamano presto, come spero, avvertitemi immediatamente.
6: Commissario, perché spera che chiamino presto?
4: Perché una ragazza come Susanna può essere rapita per due motivi. O per il riscatto, per i soldi, oppure per essere stuprata. E se i rapitori chiamano è per i soldi, e quindi credo che convenga a tutti quanti, soprattutto alla ragazza. Ci sentiamo dopo.
5: A dopo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Il commissario Montalbano è?
0: Sì.
1: Maria, che bello! Non ci speravo di conoscerla. Venga, venga, prego, si accomodi, commissario.
0: Grazie.
2: Prego.
1: Io la conosco. Ho visto tutte le sue foto nei giornali. Commissario, la sa una cosa? Io leggo moltissimi romanzi gialli, sono un'appassionata. Ma gliela posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Sinceramente, lei è meglio. A lei è meglio di Maigret, di Poirot, di... O vuole un caffè?
0: Sì, grazie, se non dà disturbo.
1: Come disturbo? Ma quale? Mia madre è uscita per andare a fare la spesa. La cameriera stamattina non viene. E io sola sono in casa. Va bene, Vale, prepara un caffè. Presto, presto. Venga, si accomodi.
0: Grazie.
1: Prego. Ascoltami un attimo, ascoltami. No. Sì, ti sto dicendo... Aspetta un attimo. Ce la finisci? Allora, ti sto dicendo che è venuto qua. Sì, è venuto all'improvviso. Il commissario Montalbano. Ma ti dico che è qua. Sì, è arrivato qua all'improvviso. Dice che mi deve interrogare, mi deve fare delle domande. Certo, ma se tu ti spicci, perché se non ti spicci non lo trovi più. Sì, avanti, vedi che ti sto aspettando. Sì, sì, e diglielo pure a Manuela, che è quella sicuro che vuole venire. Certo, sì. Ah, Sandra, senti, porta pure una macchina fotografica. Una macchina fotografica? Come perché? Ci facciamo la foto con lui una volta che è qua, sì. Sì. Quanto zucchero?
0: Niente, grazie. Quindi lei e Susanna siete molto amiche?
1: Amiche, proprio amiche, direi di no. Ci siamo conosciute all'università a Palermo e poi parlando abbiamo scoperto di abitare tutte e due a Bigate e di frequentare la stessa facoltà. Così da un mese più o meno Susanna veniva tutti i pomeriggi a casa mia, dalle 3 alle 6.
0: E lei conosce anche Francesco, il fidanzato?
1: Lipari?
0: Perché ce ne stanno altri?
1: No, comunque personalmente non lo conosco. Però lei me ne ha parlato qualche volta. Sa, tra ragazze si parla di fidanzati. Io, ad esempio, il fidanzato non ce l'ho.
0: E Susanna e Francesca andavano d'accordo?
1: Sì, credo di sì.
0: Susanna non le ha mai fatto qualche confidenza, le ha parlato di qualche altro ragazzo?
1: No. Vede, commissario, Susanna è una bravissima ragazza, generosa, leale, come me, va. Però non si può dire che sia un tipo espansivo.
0: E ieri, prima di andarsene, ha ricevuto telefonate?
1: No, non ha chiamato nessuno. Ieri sera se n'è andata via alla solita ora e poi ci siamo dati appuntamento per oggi, alle 3. Commissario... Gliela posso dire la mia opinione sulla scomparsa di Susanna?
0: Certo.
1: Sì?
0: Sì.
1: Maria... Commissario, secondo me non si tratta assolutamente di un sequestro, no. Susanna se n'è voluta andare di sua volontà e tornerà fra qualche giorno. Si è voluta prendere un po' di riposo, va, perché non ce la faceva più. Non ce la faceva più a vedere morire sua madre. Ogni giorno, ogni notte...
0: Signorina, io la ringrazio, è stata molto utile per le indagini, adesso devo andare.
1: Ma come, commissario, già se ne va?
0: Devo andare.
1: Ma scusi, ma non mi interroga più, non può aspettare 5 minuti, ci facciamo una foto, vengono le mie amiche.
0: No, guardi, mi dispiace, devo andare.
1: Commissario, ma non mi convoca neanche in commissariato.
0: La convocherò.
1: Va bene, la convoca. Ma che, non le è piaciuto il caffè?
0: Era buonissimo.
1: Senta, ma non può aspettare manco 5 minuti.
0: Almeno un secondo, signorina.
1: Va bene.
0: Arrivederla.
1: Grazie. A presto.
0: Arrivederci. Catarella!
3: Dottore!
0: No, aspetta, prima io. Senti, qua ci sono 2 numeri di telefono. Chiama il secondo, un certo Francesco Lipari.
3: Francesco Lipari?
0: Bravo, e gli dici di venire in commissariato. Va bene?
3: Va bene, dottore.
0: Adesso tu.
3: Devo telefonare a Francesco Lipari e farlo venire in commissariato.
0: No, Catarella, dico adesso tu, nel senso tu, che mi volevi dire?
3: Ah, io a lei?
0: Che...
3: Niente, dottore, che gli dovevo dire?
0: Niente, prima... Vabbè, non fa niente, va.
3: Ah, dottore!
0: Ecco.
3: Domando perdonata, stavo dimenticando. Il signor questore la cercava urgentissimamente.
0: Chiamalo e passamela all'ufficio.
3: Certo.
4: Buongiorno.
0: Pronto, signor questore, buongiorno.
5: Commissario Montalbano, buongiorno a lei.
0: Mi dica.
5: È già stato informato del sequestro?
0: Sì, ho saputo.
5: Brutta storia, non crede?
0: Bruttissima.
5: Bene, La informo ufficialmente che dell'inchiesta si occuperà il dottor Valente. Sa come, essendo calabrese, diciamo che...
0: Ah, beh, certo, essendo calabrese, di sequestri lui se ne intende, come tutti i calabresi, no?
5: Lei però, Montalbano, mi faccia il piacere di non invadere come al solito il campo altrui. Mi raccomando.
0: No, e quando mai, signor Questore?
5: Si limiti a svolgere un'azione solo di appoggio che possa confluire in quella principale del dottor Valente.
0: Come no? Mi può fare per cortesia qualche esempio pratico?
5: E di che, scusi?
0: Di che, signor Questore? Di come si possa confluire?
5: Vuole proprio che glielo spieghi?
0: No, no, mi scusi, ho capito. Confluire significa che se io sono la Dora Riparia o la Dora Baltea, il dottor Valente è il fiume Po. E questo vuol dire confluire, giusto?
5: Giusto, vede che ha capito. A presto, commissario.
0: Va bene, grazie, signor Questore. Confluire. Boccaccia mia, sta... Confluire la minchia!

0: Buongiorno, commissario.
1: Oh, buongiorno.
0: Ecco il suo pesce.
2: Che meraviglia.
0: Posso servirla?
2: Come no, grazie. Grazie. Grazie mille.
0: Lo lascio qua o lo metto in caldo?
1: No, no, lo metta in caldo.
3: Commissario, c'è una telefonata per lei.
2: Per me? Grazie.
1: Pronto, Montalbano sono.
4: Montalbano, buongiorno, sono Valente.
1: Oh, Fifi, un attimo. Dimmi tutto.
4: Ma niente, Salvo, ti telefono a proposito di Fazio. Me lo puoi prestare? Sai, questo mi ha assegnato manco un uomo. Sono i tecnici che hanno messo il telefono sotto controllo e poi se ne sono andati. Ha detto che basto io solo.
1: È perché sei calabrese.
4: Chi è calabrese?
1: Sì, sì, sì, sei calabrese e quindi esperto in fatto di sequestro.
4: Niente contro i calabresi, per carità. Io sono di Messina.
1: Appunto. E il questore si è amminchiato con questa storia del calabrese. Io che ci posso fare?
4: E allora, faccimelo presti, almeno fino a stasera.
1: Sì, sì, se non crolla prima te lo puoi prendere. Senti, piuttosto, ma a te non sembra strano che i rapitori non si siano ancora fatti vivi?
4: Ma no, è normale. A me è capitato che si sono degnati di inviare un messaggio dopo una settimana.
1: Allora lo vedi che sei calabrese esperto. Ha ragione il signor questore.
4: Ma andate a quel paese, tu e lui, va.
1: Ti saluto, Fifì.
4: Ciao, ciao, Montalbano.
5: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno.
7: Commissario?
2: Sì.
7: Mi ha fatto chiamare?
2: Io? No. Cadarella?
6: Sì, sì, dottore, voi stessamente mi avete detto di telefonare al signore. Mi avete dato anche un pezzino.
2: Ah!
7: Sono Francesco Lipari.
2: Sì, sì, sì, prego. Si accomodi. Grazie, Cadarella.
6: Sempre agli ordini, dottore.
2: Il mio collega Valente l'ha interrogata?
7: No, nessuno mi ha interrogato. Ho chiamato io il padre di Susanna per sapere se ci sono novità. Però purtroppo ancora niente. E questo silenzio mi fa pensare le peggio cose.
2: Cioè?
7: Cioè che sia stata sequestrata da qualcuno che voleva abusare di lei.
2: E che cosa glielo fa pensare?
7: Il commissario, lo sanno tutti che il padre di Susanna non ha un soldo. E poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Ieri sera Susanna ha preso una strada diversa dal solito, assai più lunga rispetto all'altra. Non capisco perché, però quella strada sembra fatta apposta per un rapimento.
2: Lei quanti anni ha, Francesco?
7: 23. Ma mi dia del tuo, commissario, per favore.
2: Studio o lavori?
7: Studio. Studio legge. L'anno 21 mi laureo.
2: E che vuoi fare dopo?
7: Quello che fa lei.
2: Vuoi entrare in polizia?
7: Sì.
2: E perché?
7: Perché mi piace.
2: Senti, Susanna ti ha mai confessato di ricevere delle telefonate oscene, proposte spinte?
7: Complimenti ne riceveva, sì, è una bella ragazza. Però sono sicuro che se le fossero capitati fatti strani, cose che potevano preoccuparla, me ne avrebbe parlato.
2: La sua amica Tina è convinta che Susanna se ne sia andata di tua spontanea volontà.
7: Perché?
2: Ma per un crollo nervoso, per la malattia della madre. La fatica anche fisica di doverla accudire.
7: No, commissario. I nervi di Susanna sono destinati a cedere, questo è sicuro. Però è altrettanto sicuro che l'esaurimento le capiterà solo dopo la morte della madre.
2: Ma a proposito, la madre, ma che cos'è?
7: Commissario, sinceramente non ci ho capito nulla. Susanna mi ha spiegato che la madre muore di una malattia incurabile, che è il rifiuto della vita, una sorta di depressione mortale.
2: Tu a Susanna come l'hai conosciuta?
7: Per caso, in un bar.
2: Avete simpatizzato subito?
7: Simpatia. È stato amore a prima vista.
2: Senti, quando anche tu sarai in polizia ti toccherà anche a te fare delle domande imbarazzanti. Lo facevate?
7: Cosa?
2: Francesco, cosa? L'amore.
7: No.
2: Ah.
7: Però Però ieri l'ho incontrata, prima che andasse da Tina. Ed è stata lei a chiedermi se andavamo a casa mia. E io le ho risposto di sì. E così abbiamo fatto l'amore per la prima volta.

0: Buongiorno.
1: Sono Carlo Mistretta, lo zio di Susanna.
0: Ah, piacere, commissario Montalbano.
2: Piacere.
1: Il suo collega mi ha informato della telefonata dei rapitori. Sì, io mi sono dovuto precipitare perché mio fratello si è sentito male.
0: Ah, e come sta adesso?
1: Spero di averlo messo in condizione di dormire.
0: La signora? Ancora non sa niente del rapimento?
1: No, no, ci mancherebbe altro, per carità, no. No, mio fratello Salvatore le ha detto che Susanna è andata a Palermo per degli esami. Ma la mia povera cognata non è che sia molto lucida, ha ore di assoluta assenza.
0: Oi, Valente.
3: Ciao.
0: Siete riusciti a sapere dove viene la telefonata?
4: No, è stata troppo breve. Senti il nastro, poi ne parliamo.
0: Fazio.
1: Mi scusi.
0: Non te lo cuore, fammi sentire, va. Ecco.
5: Pronto? Chi parla?
6: Stammi a sentire senza interrompere.
5: Qui casa mi stretta, chi parla?
6: La riconosci questa voce?
5: Ma chi parla?
7: Papà, ti prego, aiutami via.
6: L'hai sentita? La ragazza è qui con noi e per ora sta bene. Prepara un sacco di soldi. Ti telefono dopo domani.
5: Pronto.
0: Fammi risentire.
6: Stammi a sentire senza interrompere.
5: Qui casa mi stretta, chi parla?
6: La riconosci questa voce?
5: Ma chi parla?
7: Papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
6: L'hai sentita?
8: Allora, il messaggio era registrato, sei d'accordo?
4: Perfettamente.
8: La voce dell'uomo contraffatta.
4: È evidente.
8: Secondo me erano almeno in due, ti spiego perché. La voce di Susanna era un po' lontana dal registratore, come in secondo piano, un po' sfocata. Quando quello che registra ha detto "la riconosci questa voce?", ci sono stati alcuni secondi di silenzio, il tempo che è servito al complice per togliere il bavaglio alla ragazza. Che dici?
4: Ma per me può essere anche uno solo. Dice "riconosci la sua voce?" e va a togliere il bavaglio.
8: Eh no, perché in questo caso i secondi di silenzio dovrebbero essere di più.
4: Sai una cosa? Non stanno seguendo una prassi normale.
8: Cioè?
4: Come si fa un sequestro abitualmente? C'è una manovalanza incaricata di eseguire il sequestro. Questa manovalanza trasferisce il sequestrato ai custodi incaricati di nasconderlo e custodirlo. Solo a questo punto si fanno vivi i capintesta a chiedere il riscatto. Quindi la richiesta di riscatto avviene dopo qualche giorno il sequestro. Qui invece sono passate appena poche ore.
8: E allora?
4: E allora, secondo me, il gruppo che ha sequestrato Susanna è lo stesso gruppo che la tiene prigioniera ed è lo stesso che chiede il riscatto. Quindi non è una grossa organizzazione. Come dire, una cosa fatta tutta in famiglia, tirando al risparmio. Se è così, non sono dei professionisti. E allora tutto si complica. E diventa molto più rischioso per la ragazza, mi sono spiegato.
0: Alla perfezione.
4: E questo può voler dire anche che la prigione non è molto lontano da qui. E d'altra parte non è manco un sequestro lampo. In questi casi la cifra chiesta per il riscatto viene stabilita subito, al primo contatto. Non hanno tanto tempo da perdere.
8: Senti, e questa storia che fanno sentire la voce di Susanna al telefono, che dice? È normale?
4: Di solito non succede. Questo si vede soltanto al cinema. Se tu non vuoi pagare, per convincerti ti fanno scrivere due righe dal sequestrato. Oppure ti mandano a casa un pezzo d'orecchio. Ecco, queste sono le uniche forme di contatto tra sequestrato e la famiglia.
8: Hai sentito come parlava l'uomo al telefono?
4: Come parlava?
8: Con un italiano perfetto, nessuna inflessione dialettale.
4: Sì, è vero.
9: Carella, non ci far disturbare nessuno e non ci passare telefonate. All'ordine, dottore.
10: Prego, accomodi. Vuole dire qualcosa?
11: Niente di particolare. Mi è tornato in mente che l'altra volta non le ho detto una cosa. Non so quanto possa essere importante.
10: No. Dimmi, può essere tutto importante.
11: Quando ho scoperto il motorino di Susanna, non sono andato subito ad avvertire il padre. Prima ho fatto la tazzera da lì a Vigata e ritorno.
10: E perché?
11: Non lo so, è stata una cosa istintiva. Ho pensato che poteva essere caduta, che poteva essere svenuta e avere perso la memoria. E allora mi sono messo a cercarla su e giù per quella tazzera. Al ritorno invece non cercavo più lei.
10: Cercavi il casco che lei portava sempre.
11: Ci ha pensato magari lei?
10: E come no, i miei uomini se lo stanno cercando dappertutto, ma inutilmente.
11: Io però non ce li vedo i sequestratori che si portano in macchina Susanna che urlessi di mena col casco in testa.
10: Manco io se è per questo.
11: Ma lei non ha proprio nessuna idea su come sono andate le cose?
10: Ma questo sequestro ha un sacco di cose che non mi quadrano. Prima di tutti, ma perché Susanna quella sera per la prima volta fa una strada che non aveva mai fatto per tornare a casa?
11: Forse da quelle parti abita qualcuno che le conosce, qualcuno...
10: No, non la conosceva nessuno, nessuno l'ha vista, no, oddio. Il sequestro potrebbe anche nascere da un incontro casuale, però io non credo che sia avvenuto questo.
11: Perché?
10: Perché questi rapitori stanno dimostrando di avere un minimo di organizzazione. Per esempio, non hanno fretta di liberarsi dell'ostaggio, perché? Perché hanno un posto sicuro dove tenerlo. Ma un posto sicuro non è che si trova così. Lo devi prima di tutto trovare, lo devi pianificare, organizzare e via dicendo.
11: Quindi secondo lei verrebbe fuori che Susanna probabilmente è stata sequestrata da qualcuno che sapeva che quella sera avrebbe pigliato la tazzera?
10: No, no, aspetta. Di ipotesi se ne possono fare quante ne vuoi. Però se uno ci ragiona sopra i dettagli che sembrano essenziali, più li stiamo a esaminare, più perdono i contorni. Tu, per esempio, sei venuto qua a parlarmi del casco di Susanna.
11: Del casco, sì.
10: Non ne abbiamo più parlato. Ti sei accorto? Più il discorso andava avanti, più il casco andava indietro. Il problema adesso non è capire come hanno rapito Susanna, ma piuttosto perché l'hanno rapita.
2: Lo mando per dentro per la botte, dottore, ma mi scappò la mano.
10: Dimmi.
2: Siccome lei mi disse che non voleva disturbo di qualsiasi sia da parte di qualsiasi disturbatore, io ci vengo a fare una domanda.
10: Cadè, falla sta domanda, falla.
2: Il giornalista signor Zito appartiene al categorico dei disturbatori o forse viceversa dico di no?
10: No, no, è al telefono di là. No, non la prendo io da qua. Grazie.
2: Va bene, dottore.
10: Scusa,
11: Niente.
10: Pronto?
3: Ciao, Salvo, sono Nicolò.
10: Ciao, Nicolò.
3: Senti, volevo dirti che sono appena arrivato in ufficio.
10: E che me ne frega a me dei tuoi orari d'ufficio, Niccolò?
3: No, Salvo, ti devo parlare, va.
10: Dimmi.
3: No, devi venire tu qua.
12: Ah, Montalbà, vieni, vieni. Sì, sì. Ragazzi, scusatevi un momento.
13: Certo.
11: Ciao, Niccolò.
12: Ciao, Salvo.
11: Che è successo?
12: Stamattina è arrivata una telefonata anonima.
11: Ah.
12: Io l'ho registrata e te la volevo fare sentire.
6: Pronto? Chi parla? Stammi a sentire senza interrompere.
5: Qui casa mi stretta. Chi parla?
6: La riconosci questa voce?
5: Ma chi parla?
7: Papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
6: L'hai sentita? Stato. La ragazza è qui con noi e per ora sta bene.
10: Questa telefonata la conosco già.
12: E dove l'hai sentita?
10: Casa mi stretta, giusto ieri.
12: E perché ci hanno coinvolto magari a noi?
10: Perché mi sono fatto persuaso che questi vogliono far sapere a tutti che la ragazza la tengo loro. E questo è il Busilli. Allora, chi fa un sequestro di persona lo dovrebbe fare nel silenzio più assoluto, no? C'ha tutto da guadagnare. Invece questi fanno le umane divine cose per fare il più grande scarmazzo possibile. Faccia capire.
12: E adesso io che faccio?
10: Che fai? Se vuoi fare il loro gioco la mandi in onda.
12: Esimio Montalbano, io non sono al servizio dei delinquenti.
10: Bravo! Mi premurerò di fare scrivere queste nobili parole sulla tua tomba. Insomma, se tu vuoi fare il giornalista onesto, prendi la registrazione e la metti a disposizione del giudice e del questore.
12: Giusto. Lo faccio subito. Ah. Quando è vero che mi chiamo Zito? Porca miseria.
10: Buonasera. Iniziamo
14: finanziario facendovi ascoltare un documento terribile pervenuto in mattinata alla nostra redazione.
12: Fammi sentire.
5: Pronto? Chi parla?
6: Stammi a sentire senza interrompere.
5: Qui casa mi stretta. Mi? Chi parla?
6: La riconosci
12: questa
6: voce?
12: L'hanno mandata pure a loro.
5: Ma chi parla?
12: E quei grandissimi cornuti la mandano in mano.
10: Ma perché c'è qualche dubbio?
12: No, no, però mi hai fatto bucare la notizia.
10: O vuoi fare giornalista onesto o vuoi fare giornalista disonesto.
12: Onesto, però bucare una notizia volontariamente. Mi
14: ha subito dopo stati drammaticamente combattuti prima di decidere di trasmettere la telefonata che avete appena ascoltato. La voce angosciata e angosciante di Susanna Mistretta rappresenta un qualcosa.
0: Senti, io a vedere questa faccia a cuo di gallina di Ragonese non ce la faccio, me la vado.
12: Aspetta, aspetta che ti accompagno, manco io lo voglio sentire. Marco, sì, ripigliamo per fuori che siamo in ritardo. Senti, ma allora, secondo te, che cosa vogliono questi sequestratori?
0: Non lo so. Di sicuro non i soldi. I Mistretta non hanno i soldi nemmeno per comprarsi il pane.
12: Ma anche i fazzoletti per piangere gli sono rimasti.
0: A proposito, ma com'è che persero tutto?
12: No, di sicuro non lo so. Dicono che 6 anni fa si dovettero svendere case, magazzini, terreni.
0: Quindi 6 anni fa, come adesso, ebbero un urgente bisogno di soldi?
12: Vabbè, però allora non ci fu il rapimento.
0: Vabbè, che vuol dire? I motivi potrebbero essere meno.
12: Ti ho capito.
0: Che?
12: Tu mi fai morire, Montalbano. Noi ci siamo a rasoterra con i nostri umili ragionamenti e tu subito l'intuizione. Tic, voli, voli.
0: Tic. Non ti ci mando perché stai di fronte ai tuoi collaboratori. Ti saluto.
12: Ciao, ciao.
0: Ciao, Niccolò.
2: Non si preoccupa, signor Questore. Immediatamente.
0: Vado a prendere un caffè.
2: Subito, dottore. Dottore. Scusate, dottore, c'è il signor Questore al telefono per voi. Che fa, glielo passo?
0: Sì, passami. Grazie.
2: Prego.
13: Signor Questore, buongiorno.
15: Buongiorno, Montalbano. Si attivi immediatamente.
13: Agli ordini, che cosa devo fare, signor Questore?
15: Mi è stato comunicato in questo momento che il dottor Augello è caduto vittima di un malaugurato incidente.
0: Un malaugurato incidente? Perché? Che è successo?
15: Niente di grave, per fortuna. Il vicecommissario è caduto e si è fatto male in contrada Cancello. Deve essere sostituito subito. C'è bisogno di qualcuno che immediatamente coordini gli uomini impegnati sul campo con Augello. Anzi, ci vada provvisoriamente lei, ma non prenda iniziative, mi raccomando. Provvederò io a mandare in troppo poche ore qualcuno che lo sostituisca.
0: D'accordo, signor Questore, grazie. Galluzzo dov'è?
12: Essere qua, dottore.
0: Galluzzo? Che avete visto, Galluzzo?
2: No.
0: Dove l'ha finito? Galluzzo?
12: Che c'è, dottore?
0: Pare che il dottor Ogero si sia fatto male, lo andiamo a rilevare.
12: Grazie, santa.
0: No, non ti preoccupare, non è cosa grave.
12: No, dottore, dico per me.
0: Ma perché, che hai fatto?
12: Dottore, guarda, non so che cosa ho mangiato. Io ho lo stomaco sotto sopra, devo andare continuamente al gabinetto.
0: Vabbè, vuol dire che te tieni.
12: Buongiorno, dottore.
0: Che c'hai?
12: Dottore, non ce la faccio più.
0: Che significa che non ce la fai più?
12: Dottore, non ce la faccio più. Non ce la faccio più.
0: Ma siamo quasi arrivati, mancano 3 chilometri.
12: Sì, dottore, ma io non resisto più. Non resisto più.

0: Arrivo, Ho quasi fatto, dottore.
1: Galluzzo!
0: Eccomi!
1: Vieni qua!
0: Eccomi!
1: Guarda, secondo me è il casco della picciotta.
2: Ammazza che culo, commissario!
1: Il tuo, onore al suo acume investigativo.
2: Ma se il casco della ragazza è qua, probabilmente è in zona. Chiamo rinforzi?
1: No, secondo me è quello che ci vogliono far credere. È una pista falsa.
2: E allora che facciamo?
1: Chiama Ogello, digli di mandarti qualcuno a piantonare il casco. Nel frattempo tu non te catamminare da qua,
2: Commissario, ma lei dove va?
1: Vado a vedere se ci stanno nuove fresche.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Perché lascio la macchina così lontano? La poteva mettere qui davanti, no?
2: Ma non si preoccupi, non importa, l'ho parcheggiata là.
1: Voleva oppure?
2: Oppure? Oppure?
1: E allora venisse con me, eh?

0: Basta così, commissario Montalbano sono.
1: Madonna benedetta.
0: Non te scantare, c'è la licenza per vendere le uova?
1: Se sei, ce la vado a pigliare.
0: Non importa, io non la voglio vedere, ma i miei colleghi te la chiederanno.
1: Ma perché? Che è successo?
0: Prima rispondi a me. Vivi sola qua?
1: Non sei, con mio marito.
0: E dov'è?
1: Giappanna.
0: Falla a chiamare.
1: Non può venire.
0: Non può venire?
1: No.
0: E perché?
1: Non ha le gambe. Ce le dovettero tagliare dopo la disgrazia.
0: Quale disgrazia?
1: Travagliava con lo trattore in campagna. E lo trattore si è ribaltato.

0: giorno e notte patisce dolori terribili.
1: Perché non lo porto all'ospedale?
0: Perché c'è d'ogni udienza meglio io. Il dottore mi stretta e mi disse di fare cilinezione quando non regge il dolore. Però i medicinali costano, commissario, e io non gliele voglio far mancare, a costo di vendere magari gli occhi. Per questo che ricevo gli uomini.
1: Poi, senti, hai sentito la storia di questa picciotta sequestrata?
0: Sì, mi pare alla televisione.
1: Negli ultimi giorni non è che hai notato qualche cosa di strano da queste parti?
0: Niente, commissario, mi pare proprio niente.
1: Sicura?
0: Non lo saccio. La giovanotte forse, ma può essere una fesseria.
1: Tu dilla.
0: La giovanotte ero vigilante.
1: Sì.
0: E sentì che stava arrivando una macchina, qua. E allora mi susi dal letto, pensando a qualcheduno che mi veniva a trovare. Però la macchina arrivò qua davanti, ma poi tornò a re, perché solamente qua c'è lo spazio per fare manovra.
1: Va bene. Senti, qua davanti ho trovato una cosa che probabilmente appartiene alla picciotta.
0: No, commissario, no. Noi altri non ci traseremo veramente.
1: Lo so, lo so, però ti vorranno interrogare. Allora, tu raccontagli sta storia della macchina. Però non gli dire che... Insomma, non ti fare trovare vestita così.
0: No.
1: Levati il trucco, le scarpe. Chiaro? Tu sei una che vende solamente uova, chiaro?
0: Chiaro è, commissario.
1: Bene.
0: Grazie. Grazie, commissario.
2: Buongiorno, Caterina.
3: Dottore, sei bello.
4: Senti, noi ci abbiamo provato.
1: Che fai, parti?
5: Ah, no, commissario, torno alla villa. Il dottor Valente vuole che al telefono ci sto io. Qui c'è un po' di biancheria di ricambio.
1: Ah, commissario, mi scusi. Le volevo dire una cosa.
5: Dimmi.
1: Dopo la trasmissione di Televicata, il telefono della villa si è intasato. Cosa di nessuna importanza, richieste di intervista, parole di conforto, gente che prega, cose così.
5: Però ci furono un paio di telefonate di tono un po' diverso. La prima era quella di un amministratore della Peruzzo.
1: E chi è la Peruzzo?
5: Ah, non lo so, commissario. Lui si qualificò così. Mi fece anche capire che il nome non era importante. Però mi disse di dire al signor Mistretta che l'orgoglio va bene, ma troppo orgoglio porta danno.
1: E poi l'altra?
5: E l'altra era quella di una signora abbastanza anziana che voleva a tutti i costi parlare con la signora Mistretta. Poi a un certo punto si è persuasa che la signora Mistretta non poteva venire al telefono, allora lei mi pregò di dirle queste precise parole. La vita di sua figlia è nelle sue mani. Leva tutte le cose di mezzo e fa il primo passo.
1: E che viene a significare?
5: Non lo so, commissario.
1: Hai parlato col dottor Valente?
5: No, sì.
1: E perché?
5: Perché pensavo che al dottor Valente queste cose potevano non sembrare interessanti, ma invece a lei potevano far venire in mente qualche cosa.
1: Bravo, Fazio. Grazie.
5: Ci vediamo, commissario.
3: Ciao.
5: Ciao,
3: Cadere. Dottor Fazio, buongiorno.

0: Permesso. Commissario, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
0: Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Faccio strada, eh. Io ho finito adesso di mangiare. Le va un caffè?
1: Grazie, con piacere.

0: E oramai è tutto cambiato. Una volta qui intorno c'erano tutti vigneti, oliveti. E la casa, la costruzione che c'è qui accanto, dentro c'ha frantoi, palmenti, cantine, oramai in disuso. Il piano di sopra poi è chiuso da tempo immemorabile.
1: Senta, dottore, io sono venuto perché le vorrei chiedere, se vuole e se può rispondermi, qualcosa sulla malattia di sua cognata.
0: Guardi, commissario, non c'è nessun segreto professionale da rispettare. Mia cognata è stata avvelenata. Un avvelenamento irreversibile che la sta portando inesorabilmente alla morte.
1: L'hanno avvelenata?
0: Perché usa il plurale. Ad avvelenarla è stato un solo uomo.
1: Lei conosce il nome di quest'uomo?
0: Certo.
1: E perché non è stato denunciato nessuno?
0: Perché non è legalmente perseguibile.
1: Ma perché, scusi, come è stata avvelenata la signora?
0: Dalla vita. O meglio, qualcuno l'ha costretta crudelmente ad attraversare un territorio osceno dell'esistenza. E a un certo punto Giulia si è rifiutata di proseguire. Ha abbandonato ogni difesa, ogni resistenza e si è lasciata completamente andare.
1: No, mi scusi, non ho capito niente. La devo pregare di essere più chiara.
0: Il fratello.
1: Fratello di chi?
0: Il fratello di Giulia.
1: Perché la signora ha un fratello?
0: Sì, Antonio.
1: E come mai non si è fatto vivo in questo?
0: Certo, lei ha ragione, perché non si è fatto vivo in una situazione così drammatica. Vede, il fratello e la sorella non si frequentano più da tempo, da molto tempo.
1: Diciamo da 6 anni.
0: Ah, lei sa già tutto, commissario. Sì, tutto è iniziato circa 6 anni fa. Vede, Giulia e suo fratello Antonio sono rimasti orfani di quando erano picciriti. E quindi sono cresciuti, come sovente capita agli orfani, legatissimi l'uno all'altro. Poi, quando Giulia si è sposata con mio fratello Salvatore, sono partiti per l'Uruguay per lavoro e Giulia si portò dietro pure il fratello. Sei pronto? Sì, sono io. Quando? Se arrivo subito. Senta, qui con me c'è il commissario Montalbano. Gli vuole parlare?
2: Pronto? Oh, faccio.
3: Dov'è mio fratello? È di sopra con l'infermiera. Ascoltava la telefonata e ha perso i sensi.
0: Io salgo da lui.
2: Faccio, fammi sentire.
4: Pronto? Pronto, chi parla?
5: Ascoltami. Susanna sta bene, ma vuole stare accanto a sua madre. Prepara 6 miliardi. Ripeto, 6 miliardi. Tu sai dove trovarli. A presto.
1: Allora, questa volta non hanno fatto sentire la voce di Susanna.
3: Eh no.
1: E parlano di miliardi.
3: E di che dovrebbero parlare?
1: Di euro.
3: E non è la stessa cosa?
1: No. No, no, no, perché questo significa che chi ha lasciato il messaggio c'ha la testa che funziona ancora alla maniera antica. Gli riesce più facile contare i soldi in lire che non in euro.
3: O forse ci piglia per il culo, come ha fatto con il casco e lo zainetto.
6: Scusate, commissario, io vado a pigliare un po' d'aria. Se qualcuno telefona, ci state voi.
1: Vai, vai.
3: In questa telefonata, però, c'è un elemento di novità che mi sembra abbastanza importante.
1: Il sequestratore ci dice che sa bene che i Mistretta non hanno soldi, ma che sa altrettanto bene dove possono andare a recuperarli.
3: Mentre noi non ne abbiamo la più pallida idea.
1: Ma potremmo averne una.
3: E come?
1: Noi dobbiamo convincere i Mistretta a fare i passi necessari per rimediare questi benedetti 6 miliardi. Da questi passi noi sapremo un sacco di cose. Il giudice sa di questa telefonata?
3: No, non ancora.
1: Potresti suggerire di mettere il blocco ai beni di Mistretta e della moglie e di comunicare il provvedimento alla stampa il più presto possibile.
3: Ma scusa, perché?
1: Per spingerli a fare questi benedetti passi per procurarsi i soldi, per metterli sotto pressione con l'opinione pubblica, no?
3: E io in più, appena si sente meglio, metto sotto torchio il padre di Susanna.
1: Bravo. Scusate, ma è vero che hanno chiesto 6 miliardi?
3: Purtroppo, sì.
1: Povera nipote mia.
2: Dottore, le posso dire 2 parole?
1: Certamente.
7: Vede, commissario, la telefonata che mi ha riferito mio fratello entra proprio nel merito del discorso che le stavo facendo prima a casa mia.
1: Eravamo arrivati al punto in cui i Mistretta vanno in Uruguay e Giulia si porta dietro Antonio, il fratello.
7: Sì. Antonio era laureato in ingegneria. Appena arrivato in Uruguay trovò subito lavoro grazie a mio fratello. In 5 anni fece una fortuna. Antonio, dico. Non tanto col suo lavoro di ingegnere, quanto con l'abilità che dimostrò nel districarsi tra le zone franche. Allora ce n'erano tante zone franche in Uruguay. Insomma, in parole povere, commissario, lui trovò un modo più o meno legale per evadere le tasse e farle evadere agli altri. E così dopo 5 anni, con tutti i soldi guadagnati, che erano tanti, lui se ne tornò in Sicilia e vinse molti appalti di opere pubbliche. Non mi chieda come, commissario, perché non lo so e non lo voglio sapere, anche se è facile intuirlo. Fatto sta che un bel giorno Antonio venne indagato per questi appalti e allora aveva la necessità, per salvarsi, di riuscire a fare scomparire alcune carte. Quindi una sera di circa 6 anni fa spuntò a casa di sua sorella Giulia e in lacrime le chiese 2 miliardi. 2 miliardi, perché in quel momento non aveva liquidi e non voleva chiederli alle banche. E in un mese, commissario, i Mistretta hanno venduto tutto, tutto. E siamo riusciti a mettere insieme 1.750 milioni.
1: Ma Antonio Peruzzo servivano 2 miliardi. Gli altri soldi chi ce li mise?
7: Occorre dirlo, commissario.
1: Sì.
7: Io.
1: Lei? E poi?
7: E poi dopo circa un anno Giulia pensò di mandare Susanna, sua figlia, a studiare a Firenze. E quindi andò dal fratello a chiedergli la restituzione almeno di una parte del denaro prestato. Ma quello gli disse che proprio non era il momento quello, no? Insomma, in parole povere, commissario, questo momento non è arrivato mai.
1: Cioè lei mi sta dicendo che a tutt'oggi questo debito non è stato pagato?
7: Esattamente. Lui se la cavò al processo e poi misteriosamente tutte le sue imprese dell'ingegnere Antonio Peruzzo cominciarono a fallire una dietro l'altra e restarono tutti fregati, praticamente tutti, creditori, fornitori, operai, impiegati, tutti. Fratello e sorella cessarono i loro rapporti e Giulia cominciò ad ammalarsi. Non voleva più vivere.
1: Come vanno adesso gli affari di Antonio Peruzzo?
7: Magnificamente, commissario, magnificamente. Ah,

0: tu che ci fai qua?
1: Io sempre vengo qui all'ospedale a fare una bella passeggiata lungo i corridoi, avanti e dietro, avanti e dietro.
0: Ti mancavo, mi sei venuto a trovare.
1: Non fare lo stronzo, Mimì, come stai?
0: Come sto? Due costole rotte e dolori ovunque.
1: Tu mi caschi nei fossi.
0: Ma lasciamo stare, va, come vanno le indagini?
1: Ma niente di concreto, ma c'è un'idea che mi continua a fioriare per la testa.
0: Cioè?
1: Che questi abbiano voluto rapire non tanto la figlia di Salvatore Mistretta, quanto piuttosto la nipote dell'ingegner Peruzzo.
0: Ingegner Peruzzo chi è?
1: Sì, dai, quell'imprenditore. Quello che adesso si è messo anche in politica, non ne sa niente.
0: Non lo conosco.
1: Vabbè, insomma, comunque lo zio di Susanna Mistretta, quello che c'ha i quattrini. Però qui, secondo me, il rapimento non è per i quattrini, quanto piuttosto per vendicarsi proprio dell'ingegner Peruzzo.
0: Chi te lo fa pensare questo?
1: È la tattica dei rapitori. Questi piano piano stanno tirando dentro la faccenda l'ingegner Peruzzo, però senza far capire a nessuno che l'obiettivo era lui fin dall'inizio.
0: La vendetta, eh? Mm. Allora, saputo il movente, è facile risalire al colpevole.
1: No, magari. L'ingegner Peruzzo, quando qualche anno fa fallì, mise in mezzo alla strada un sacco di gente, quindi un sacco di gente ce l'ha con lui.
0: Mm. E che dobbiamo fare allora noi?
1: Niente, aspettiamo la prossima mossa. Come va, Mimì?
0: E come va? Te l'ho detto, ho due costole rotte, come devo andare?

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio La pazienza del ragno del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: passa mai.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Nona e decima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che viaggiava per 12 nazioni dell'Europa occidentale e democratica alla verifica di quanto fosse sentito lo spirito europeo che aveva appena animato il Trattato di Parigi, che aveva istituito una prima formula di aggregamento sovranazionale che porterà nel tempo alla Comunità Europea prima e all'Unione Europea come la conosciamo noi. Dopo i 70 anni che ci separano dalla fondazione della CECA, dalla fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal programma di radio audizioni italiane, si sentono tutti in queste due puntate dedicate alla Germania, ovviamente la Germania occidentale, una Germania che ritroviamo in condizioni economiche precarie, ancora alle prese con la rimozione delle macerie non solo fisiche della guerra, con una classe intellettuale decimata e una migrazione imponente dalle regioni orientali passate alla Polonia e all'Unione Sovietica. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Germania, seconda trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, radiocronista Antonello Mariscalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il rettore dell'Università Libera di Berlino, il premio Nobel Alder, il direttore della Goethehaus, il regista teatrale Gmelin, il regista cinematografico Braun, lo scrittore Luth, il critico d'arte Grote, il musicologo Stuckenschmidt, il presidente della Verband Deutscher Studentenschaften, studenti e altri.
1: Avevamo visto come la Germania vive, nel senso del vivere quotidiano, economico, sociale. Potevamo passare alla seconda parte della nostra inchiesta. Che cosa la Germania pensa? Qual è oggi la sua attività intellettuale? Quali le manifestazioni della sua cultura? Anche qui vorremmo cominciare non dalle personalità ma dagli sconosciuti, in questo caso dagli studenti. Li andammo a trovare nella più antica e più affollata università tedesca, Heidelberg. Li trovammo raccolti alla mensa universitaria. Ne interrogammo molti a caso, di varie facoltà. I loro nomi non dicono nulla, almeno per ora. Le loro risposte ci dissero molto. Volevamo sapere da loro se pensavano che lo spirito europeo esistesse nella coscienza dei popoli occidentali in generale e della Germania in particolare. Heinz Markmann, studente in sociologia, fu il primo a rispondere.
2: Zu der Frage, ob in Deutschland an den europäischen Geist geglaubt wird, will ich mich folgendermaßen äußern.
1: Sono fermamente convinto che questo spirito è largamente diffuso perlomeno nella Germania occidentale e in particolar modo nella classe studentesca, ci disse. Perché una cultura europea, e per cultura intendo sviluppo spirituale, morale e scientifico, possa vivere e prosperare, è necessario che noi conserviamo una continuità nella vita spirituale europea al di sopra e al di là delle frontiere. Ricordo a questo proposito i grandi pensatori italiani e fra loro Benedetto Croce, che gode qui da noi a Heidelberg di una grande considerazione, e per parte tedesca i filosofi come il professor Jaspers, il sociologo professor Weber e tanti altri illustri uomini di pensiero che lavorano per mantenere viva l'idea europea.
2: An viele andere Wissenschaftler, die für die Verbindung und die Erhaltung der Einheit des europäischen Gedankens wirken.
1: Stefan Neubert, che ci rispose per secondo, è studente in chimica. Si guadagna le tasse servendo a tavola i suoi compagni alla mensa.
3: Auch ich bin davon überzeugt, dass der europäische Gedanke sich einmal in der Praxis durchsetzen wird.
1: Sono anch'io convinto che il pensiero europeo diventerà un giorno realtà, ci disse, perché la volontà di un'Unione Europea esiste e le difficoltà che vi si oppongono non sono che dettagli tecnici o politici. Le idee degli uomini politici che per secoli hanno pensato e agito nei limiti degli interessi nazionali non sono oggi più applicabili. Ma non è facile trovare rapidamente una via che possa portare all'Unione Europea. Gli studenti però, ne sono convinto, lavorano in tutta Europa perché questa Unione possa realizzarsi.
3: Einheitliche Europa einmal zustande kommt.
1: E poi ascoltammo un altro studente in sociologia, Heiner Braun.
4: Ich heiße Heiner Braun, studiere Soziologie an der Universität Heidelberg.
1: Approvo quel che il mio compagno ha detto prima di me, concluse, ma vorrei far rilevare che esiste in Germania un problema di capitale importanza ed è quello di mettere il pensiero europeo alla portata delle masse. Questo pensiero noi lo vediamo vivo e vitale nell'università, ma penso che poco si faccia per realizzarlo nella vita pratica e soprattutto nella vita politica. Bisogna purtroppo dire che i partiti sono ancora su un piano nazionale e che c'è molto poco da trovare presso di loro per quel che concerne l'Unione Europea.
4: Dort wenig europäische Gemeinsamkeit zu finden ist.
1: Queste e altre simili dichiarazioni degli studenti di Heidelberg mostravano chiarezza, spontaneità, coraggio di idee e una nuova coscienza. La conferma la avemmo a Bonn dal giovane presidente della Federazione delle Associazioni Studentesche della Germania Occidentale.
5: Die Vergangenheit, die hinter uns liegt, hat gezeigt, dass die deutsche Jugend durch ein falsches Regime in
1: il passato ci ha mostrato che gli studenti tedeschi furono indirizzati su una falsa via da un regime sbagliato. Uno dei compiti principali della nostra federazione è quello di educare gli studenti tedeschi al buon senso, in modo che riconoscano gli errori del passato e che attraverso questa conoscenza si sforzino di fare in avvenire tutto il possibile perché questi errori non vengano mai più ripetuti nel nostro paese. Sarà nostro compito riabituare la gioventù tedesca alla tolleranza e al rispetto delle opinioni altrui, anche se qualche volta può essere difficile rispettare le opinioni degli altri. È perciò di grande importanza che i giovani studenti tedeschi, che fra qualche anno si troveranno in posizioni di comando, si rendano conto e si convincano che tutto il popolo tedesco deve lavorare assieme, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, senza differenze né dal punto di vista sociale né da quello razziale. Noi sappiamo che a causa degli errori del passato a molti paesi sarà estremamente difficile venirci incontro con fiducia. Ma aspettiamo, ed è una preghiera che vorremmo rivolgere a tutte le nazioni, che si creda con fiducia in avvenire alla gioventù tedesca. Fiducia nella gioventù tedesca. Queste parole ci accompagnarono durante il viaggio come un motivo da meditare. Chi mai vorrà per principio negare fiducia ai giovani? A Berlino ci trovammo davanti a un fatto che ci fece pensare che questi giovani meritassero di nuovo la fiducia di tutti. Sapevamo che la vecchia università, la Humboldt-Universität, era rimasta nel settore orientale della città e che aveva ripreso a funzionare fin dal 1946. Ma non immaginavamo di trovarne anche un'altra, la Freie Universität, e tantomeno che questa si dovesse all'iniziativa degli studenti. Alla secessione di una buona parte di essi per protesta contro il controllo politico e a difesa del diritto delle libere elezioni accademiche. Visitammo la nuova università e parlammo col rettore, il professor Hans Kress. Volevamo sapere la storia della Freie Universität. Volevamo sapere quali erano le sue attività, quali i suoi rapporti con le altre università europee. Volevamo sapere soprattutto cosa si pensava in questa università unica al mondo.
6: Den Anstoß zur Gründung der Freien Universität gab eine Gruppe tapferer Studenten, die sich an der Humboldt-Universität in Berlin nicht mehr.
1: L'idea di questa libera università la diede un gruppo di studenti coraggiosi che non intendevano più sottomettersi nella Humboldt-Universität alle pretese totalitarie del regime vigente nel settore in cui l'antica università si trova e che vollero studiare in libertà fondando un'università libera. Il borgomastro di Berlino, professor Reuter, approvò l'idea. Assunse la presidenza del comitato di fondazione e assieme al professor Reschlop e ad altri insegnanti e agli studenti diede vita, dopo un lungo e faticoso lavoro, alla libera università nell'aprile del 1948. Il 10 novembre dello stesso anno ebbero inizio le lezioni. La Freie Universität accoglie oggi 5.600 studenti, il 38% dei quali proviene dalla zona orientale. Il corpo degli insegnanti della libera università è composto di 63 ordinari, 47 straordinari e di un gran numero di docenti per un totale di 250 professori. Tutti coloro che hanno vissuto a Berlino, proseguì il professore, negli ultimi anni della guerra e soprattutto negli anni del dopoguerra, mi riferisco in particolar modo ai giovani, sanno cos'è in gioco, vedono ogni giorno contro cosa si devono difendere ed è per questo che il pensiero dell'unità europea è vivo e vitale nei nostri studenti, che ne discutono, ne parlano, anche perché sanno che la scienza non è una questione nazionale e che il loro spirito deve varcare le frontiere della Germania.
6: In dieser Gruppe ist der Gedanke einer europäischen Union sehr lebendig.
1: Quanto avevamo visto ad Heidelberg, a Bonn, a Berlino, si riferiva agli studenti, apriva cioè una prospettiva sull'avvenire. Ciò non dispensava da un'indagine sul presente stato delle lettere, delle scienze e delle arti. Cominciamo dalle forme di più immediato contatto col pubblico, il teatro e il cinema. Anche qui la nostra strada fu segnata dalle macerie. Si presentava anzitutto il fatto della distruzione materiale di una gran parte dei teatri. Ciò aveva costretto la passione scenica a cercare sfoghi impensati. A Francoforte una delle migliori compagnie recitava al terzo piano dell'edificio della Borsa. Ma fu ad Amburgo che trovammo la massima espressione del fenomeno, il Theater in Zimmer di Helmut Gmelin. Era al quarto piano di una casa d'abitazione e senza ascensore, ma tutte le sere un pubblico serio, attento e esigente affollava la sala, che ricavata com'era da un comune salotto d'appartamento offriva soltanto una settantina di posti. Il prezzo di ogni biglietto corrispondeva a circa 400 lire italiane e l'incasso per pienoni che si facessero restava quindi sempre modesto. Il teatro era d'iniziativa privata, senza sovvenzioni di sorta, e tuttavia gli spettacoli erano di altissimo livello, con i migliori attori di Amburgo che si prestavano per passione mentre per vivere lavoravano alla radio o al doppiaggio. Qualche settimana prima il teatro in Zimmer aveva dato una stupenda edizione della Locandiera. Quella sera vi ascoltammo il Lampenschirm di Kurt Goetz. Strimpellando un motivo jazz sul pianoforte, qualcuno avvisava che la rappresentazione stava per cominciare. Le luci erano spente e nella penombra si vedevano due persone che finivano di mettere a posto la scena. Bruscamente la luce si accese, il pianista interruppe il suo motivo. Nella metà della stanza che fungeva da palcoscenico, la prima attrice pestò sui tasti della macchina da scrivere, mentre il primo attore tentava, senza riuscirci, di colpire una mosca con un bastone. La più originale edizione del Lampenschirm era cominciata. Gli effetti di quel teatro in camera, senza palcoscenico né sipario né suggeritore, erano sbalorditivi. Dopo lo spettacolo andammo a trovare il fondatore, il regista Gmelin, che abita in un ritaglio dell'appartamento dove tiene anche una scuola d'arte drammatica. Da lui, che aveva trovato un genere nuovo e che aveva risolto da solo il problema della mancanza di teatri, volevamo sapere la situazione del teatro in Germania.
7: Die Situation des deutschen Theaters ist noch sehr schwierig im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Verhältnissen.
1: La situazione del teatro tedesco è, rispetto alle condizioni generali della Germania, che sono molto migliorate in questi ultimi tempi, ancora assai difficile. Il teatro, che non ha potuto innalzarsi a libera arte durante il Terzo Reich, versa oggi in difficoltà di ogni genere. La prima è però senza dubbio la mancanza di autori. Sono convinto purtroppo che ci vorrà ancora del tempo prima che degli autentici poeti ci diano dei lavori che meritino veramente di essere portati sulle scene. L'idea del teatro in Zimmer, seguitò per rispondere alla nostra seconda domanda, l'avevo da tempo, da quando non c'erano ancora stati bombardamenti e i grandi teatri erano ancora in piedi. È il tentativo d'un ritorno alle radici della vita teatrale. Io non voglio fare concorrenza ai grandi teatri. Penso soltanto che in un'epoca in cui si sono sviluppate teorie come quelle della relatività, quella elettronica, quella psicanalitica, in un'epoca, insomma, in cui si guarda tutto attraverso una lente di ingrandimento, debbano esistere due forme di teatro, una delle quali presenti l'aspetto interiore dei lavori, aspetto che di solito nei grandi teatri non si può convenientemente rappresentare. Sull'esempio del teatro di Gmelin, che è stato il primo e che dura ormai da 4 anni, vi sono oggi 20 teatri del genere in Germania. Dopo il teatro, l'altra forma di spettacolo, la più popolare, il cinema. A Monaco, nel grande complesso della Bavaria Kunstfilm, andammo a cercare Harald Braun, del quale sta per giungere sugli schermi italiani il film Veglia della notte. Braun è uno dei più rappresentativi registi tedeschi d'oggi. Fu perseguitato dal nazismo ed è stato il primo a ricominciare l'attività cinematografica nella Germania del Sud.
8: Möchte Ihnen ein kleines Erlebnis erzählen, was ich vor einigen Wochen in Paris hatte, als ich dort in einem kleinen Kreis von Filmschaffenden.
1: La cinematografia tedesca, ora che ha di nuovo una base solida sotto di sé, sta cercando una nuova maniera di esprimersi, ci disse. E a questo proposito vorrei raccontar loro di quando alcune settimane fa ebbi a Parigi una breve amichevole discussione in un circolo dove avevo presentato a produttori, critici e appartenenti a diversi club cinematografici i miei due ultimi film, Veglia nella notte e La stella cadente. Si pose la questione se il cinema tedesco, nelle condizioni in cui si trova attualmente, fosse o meno in grado di dare un contributo preciso alla produzione cinematografica internazionale. Voglio dire, cioè, se la cinematografia tedesca poteva tornare a suonare un determinato strumento nella grande orchestra mondiale. Tutti quelli che avevano assistito alla proiezione dissero che in quei due film si vedeva chiaramente il principio di quello che avrebbe potuto essere il filo conduttore della nuova produzione artistica tedesca, e cioè il problema dell'individuo. Io credo, così come lo hanno creduto a Parigi, che proprio il cinema germanico debba essere chiamato a risolvere oggi questo problema, proprio perché la situazione in Germania è particolarmente triste e difficile, e il nostro cinema potrebbe avere il compito di rafforzare, in questo momento tanto grave, l'idea di un aiuto reciproco ed un'espressione individuale attraverso la produzione.
8: Als bisher in den Vordergrund des allgemeinen Filmschaffens zu stellen.
1: Già l'indagine sul teatro e sul cinema ci aveva dato la sensazione che la ripresa, oltre alle difficoltà del dopoguerra, trovasse quella di un precedente vuoto dietro di sé. Il vuoto fatto dal periodo 1933-1945 nella vita della cultura in Germania. Mehlin aveva accennato all'impossibilità di una libera arte nel Terzo Reich. Braun aveva calcato l'accento sull'individuale come cosa nuova. Codesta sensazione doveva precisarsi e imporcisi sempre più a mano che le nostre indagini si approfondivano e si estendevano. Così, appena ci volgemmo alle scienze, ci trovammo di fronte al fenomeno della dispersione degli scienziati tedeschi oltre frontiera, a cominciare appunto dal 1933, una vera e propria diaspora. Ne parlammo a Colonia con uno scienziato di fama mondiale, Kurt Alder, premio Nobel 1950.
9: Ihre Frage kann ich natürlich nur in erster Linie aus meiner Kenntnis der
1: Posso rispondere soltanto per quel che riguarda le mie conoscenze dell'Università di Colonia. Come decano di questa università mi sono già dovuto occupare di questa questione. E ci siamo preoccupati di invitare i nostri colleghi che una volta erano con noi e che avevano dovuto lasciare la Germania a tornare e a riprendere qui il loro posto e il loro lavoro. Alcuni hanno accettato l'invito, altri, pur accettandolo, lo hanno rimandato per poter prima finire i loro nuovi lavori e i nuovi studi che avevano iniziato. Ma le ragioni per cui alcuni di loro non sono tornati, gli chiedemmo ancora.
9: Die Gründe werden im einzelnen Fall wohl verschieden sein.
1: Le ragioni sono diverse per ogni caso. Una parte di loro ha trovato altrove una buona sistemazione. Altri forse non ritengono ancora la situazione qui abbastanza sicura. Ogni cambiamento comporta comunque una gran perdita di tempo. E credo che non si possa fare una colpa a quei colleghi che pensano prima di tutto a completare la loro opera, prima cioè di dover soffrire ancora una volta una quanto mai inopportuna interruzione. Volevamo ancora sapere che cosa questo scienziato pensava dell'Europa, dello spirito europeo e dell'eventualità di un'Unione Europea.
9: Ich glaube, dass die Europa-Idee von allen Gelehrten und von allen Kollegen.
1: Penso che un'Unione Europea sia l'ideale di tutti gli intellettuali e di tutti i miei colleghi anche. Purtroppo la realizzazione di quest'ideale è ostacolata da una tale quantità di remore e di difficoltà. Procede tanto lentamente che molti di noi, sono convinto, hanno ormai perso la speranza che si avveri. Una tale impazienza di veder realizzata l'unità europea era davvero significativa da parte di questo scienziato, non solo per il presente, ma per un passato che non avrebbe dovuto più ripetersi. Anche l'attività artistica tedesca ci apparve anzitutto impegnata a colmare il vuoto di quel passato. Persino nel campo della musica, e cioè dell'arte che si poteva pensare fosse stata meno esposta alle prepotenze della politica. Un quadro della vita musicale odierna ce lo fece una sera a Berlino dopo un concerto Hans-Heinz Stuckenschmidt.
10: Das Musikleben des heutigen Deutschlands konzentriert sich, wie überhaupt das kulturelle Leben, in Berlin wie in einem Brennspiegel.
1: La vita musicale della Germania d'oggi, ci disse, si concentra, come del resto tutta la vita culturale in genere, a Berlino. Qui, in questa città che è in un certo senso la frontiera fra Occidente e Oriente, abbiamo ascoltato per primi le opere più importanti dei nuovi compositori tedeschi: Wolfgang Forter, Bernd Eich, Carl Amedeus Hartmann, Karl Orff e molti altri. Molti di questi giovani compositori vivono addirittura qui a Berlino, come Bernd Eich, per esempio, che è direttore dell'Accademia di Musica. Massima manifestazione della vita musicale tedesca del dopoguerra, ritengo senz'altro che siano le rappresentazioni di musica moderna internazionale. Durante il nazismo questa musica era proibita. La giovane generazione, che non l'aveva conosciuta prima di quel divieto, si interessa moltissimo a questo nuovo genere ed ho notato che il Titania Palace, la più grande sala da concerti di Berlino, era completa in ogni ordine di posti nelle serate dedicate alla musica moderna, completa ad un pubblico attento e interessato di giovani studenti. Un grande successo, penso comunque, l'avrà anche il Festival di Musica Internazionale, che la Società Internazionale per la Nuova Musica ha indetto a Francoforte sul Meno, per la prima volta, cioè, dopo 17 anni su suolo tedesco. La giovane generazione, abituata a Stravinsky e a Schönberg, potrà finalmente ascoltare i più importanti lavori nuovi. Cito, solo per fare un esempio, il quartetto d'archi del 26enne Geisel Herklebe, anche lui di Berlino, e il concerto per orchestra d'archi di Helmut Degen. Anche l'opera, come il concerto per pianoforte di Riccardo Morhaupt, che vive in America dal 38 e che verrà rappresentato per la prima volta in Germania durante questo festival, avrà una grande parte nel programma delle manifestazioni di Francoforte.
10: der seit 1938 in Amerika lebt, ist eine wichtige Nummer auf diesem Frankfurter Programm.
1: Più difficile fu l'indagine sulla vita letteraria. Gli scrittori maggiori sono quasi tutti emigrati al tempo del nazismo e i pochi di loro rimasti o tornati in patria dopo la guerra vivono ritiratissimi. C'è persino chi dubita che una letteratura tedesca odierna esista e il dubbio lo abbiamo visto stampato come titolo dell'articolo di fondo nella prima pagina d'un settimanale. Parlammo di tutto questo con un giovane poeta di Amburgo, Erich Lütt.
11: Vor allen Dingen ist die Situation der deutschen Dichter, Schriftsteller.
1: È difficile dare in poche parole un quadro della vita letteraria in Germania. Gli scrittori tedeschi devono innanzitutto ritrovare se stessi. E a questo si aggiunga che molti giovani poeti, scrittori, drammaturghi di talento non sono tornati dalla guerra e che molti liberi scrittori, per aver voluto continuare ad essere liberi, sono morti nei campi di concentramento. Cito ad esempio il caso molto significativo di un giovane poeta d'Amburgo, Wolfgang Borchert, che ha scritto un dramma sul reduce intitolato La fuori davanti alla porta. È il tragico destino di un soldato che cerca la responsabilità, cerca cioè qualcuno che si assuma la grande responsabilità della tragedia di questi ultimi anni e che deve constatare alla fine della sua ricerca che nessuno è disposto ad assumersela né davanti a Dio né davanti agli uomini. Durante la guerra Wolfgang Borchert fu assegnato a un battaglione di punizione. Ha dovuto vivere nelle paludi russe, è tornato a casa malatissimo ed è morto a 26 anni. Per quel che riguarda la poesia lirica abbiamo però molti segni promettenti. Nel campo drammatico gli scrittori tedeschi non si sono ancora ritrovati, pur essendoci dei talenti di un certo interesse e di indiscutibile serietà come Günther Weissenborn e per quanto alcuni scrittori emigrati stiano per ritornare in Germania. Fra questi vorrei citare Zuckmayer, che ha sempre preso parte anche da lontano alla vita del suo paese e che ha dato del più recente passato tedesco una passionale e personale interpretazione con i suoi due lavori Il generale del diavolo e Il canto nella stufa. In conclusione credo però si debbano lasciare ancora degli anni agli scrittori tedeschi perché possano ritrovare se stessi.
11: Mit den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit in Deutschland auseinandersetzt.
1: Il quadro più interessante e impressionante lo avemmo a Monaco da un famoso e coraggioso critico d'arte, Ludwig Grote.
12: Sie wissen, dass bis 1945, das sind 13 Jahre lang, die natürliche kulturelle.
1: Voi sapete, ci disse, che in Germania fino al 1945, cioè per 13 anni, lo sviluppo naturale della cultura e dell'arte era stato interrotto. Ciò significa che la generazione che aveva aperto a suo tempo la grande breccia verso l'arte moderna del XX secolo non poté lavorare né insegnare né esporre. Si arrivò persino a proibire ai pittori di dipingere. Questo fece sì che nel 45 ricominciasse lo sviluppo che era stato interrotto nel 33. E che questa, chiamiamola così, generazione d'eroi si presentasse finalmente al pubblico. Generazione di cui fan parte Emil Nölde, che ha oggi 80 anni, Ernest Haeckel e Schmidt Rottluff, che si avviano verso la settantina, e tutti coloro che negli anni fra il 1907 e il 12 fondarono l'espressionismo germanico. A questi vanno aggiunti quelli che chiameremo i solitari, Karl Hofer, Max Beckmann, che è morto qualche mese fa a New York, e Kokoschka. Non va dimenticato Willy Baumeister, che dal 45 attrae a Stoccarda, dove vive e insegna, un sempre crescente numero di allievi. E va anche detto che sempre dal 45 si è ricominciata a sentire in Germania l'influenza della Bauhaus. La gioventù artistica tedesca, come del resto la gioventù di tutti gli altri paesi europei, si orienta sempre più verso la pittura astratta. Ma è interessante aggiungere che la pittura astratta tedesca, nella sua qualità di erede dell'espressionismo, ha un carattere decisamente lirico. In quei 13 anni anche la scultura ha subito e risentito degli stessi metodi repressivi. Dal 1945 anch'essa si trova orientata sugli schemi delle altre nazioni europee. Gerhard Marx è il capo degli anziani scultori, ha passato la sessantina e tutti gli artisti tedeschi lo ammirano come esempio umano e artistico. Altre personalità sono Toni Stadler e Edvald Matteri, maestro dalla linea severa che ha dato fra l'altro nuove forme alle porte del Duomo di Colonia. Fra i giovani vanno ricordati Kirchner, Paul Baum e il berlinese Hartung, che vanno verso l'astrattismo puro. Interessante in questa paradossale situazione artistica germanica del periodo post-45 è il fatto che la vecchia generazione degli espressionisti tedeschi si presenti al pubblico come arte nuova e insieme ad essa i giovanissimi che solo nel 45 si sono indirizzati verso quest'arte moderna che non avevano conosciuto prima. È insomma l'incontro della vecchia generazione dopo un'interruzione di 13 anni durante i quali aveva potuto lavorare solo di nascosto con la nuova generazione e il loro congiunto presentarsi al pubblico.
12: Sich mit einer jungen Generation trifft und gemeinsam mit dieser sich dem Publikum präsentiert.
1: Le parole finali di Ludwig Goethe ci colpirono. Avevamo fatto un lungo giro attraverso la Germania intellettuale e anche qui avevamo trovato macerie. Non intendiamo quelle dei bombardamenti, ma quelle immateriali causate dalla sistematica violenza d'un regime politico contro la cultura. Anche qui avevamo osservato un'opera assidua, difficile di ricostruzione. Ora l'incontro della vecchia generazione con la giovanissima dava la chiave di questa ricostruzione culturale. Costituiva il ponte gettato nel vuoto del periodo 33-45. E a questo punto venne naturale volgere lo sguardo a qualcosa di fermo che superasse i tempi avendo espresso una volta per sempre lo spirito migliore della Germania. A Francoforte era stata riaperta da poco la Goethe Haus e questa casa dove il grande poeta era nato e aveva vissuto fino al 26esimo anno d'età era diventata meta di un pellegrinaggio continuo da ogni parte della Germania occidentale e dall'estero. Anche noi ci facemmo pellegrini goetiani e il direttore della Goethe Haus ci fece subito sentire a casa nostra.
13: Wir sind hier im Arbeitszimmer des Vaters Goethe und Sie sehen an der Tür die Karte von Italien. Sie sehen draußen auf den Vorplätzen alte Stiche von Specchi und Falta, die das Kolosseum zeigen und die Peterskirche.
1: Ci troviamo qui nella stanza di lavoro del padre di Goethe e loro vedono qui sulla porta la carta d'Italia e le antiche stampe di Falta e di Specchi raffiguranti il Colosseo, San Pietro, Santa Maria Maggiore, Porta del Popolo. Sotto questi quadri e con questa carta davanti agli occhi Goethe è cresciuto. Volevo dir loro questo perché capissero quanto peso abbia avuto l'Italia nella vita giovanile del poeta. La casa era stata distrutta nel 1944 da un bombardamento. Abbiamo cominciato la ricostruzione nel 1946. La casa distrutta era stata completata nel 1754, quando Goethe aveva 6 anni, dal padre che l'aveva ricavata da 2 piccoli edifici del 600. Questa ricostruzione è l'esatta riproduzione della casa come appariva quando Goethe era giovane. I mezzi per arrivare alla realizzazione di tutto ciò ce li han procurati gli amici di Goethe e della poesia goetiana. Noi non siamo una fondazione statale né un istituto municipale. Siamo una società privata fondata nel 1859 e non abbiamo mezzi propri. Tutto quel che c'è qui ora è opera degli amici di Goethe in tutto il mondo, ripeto. Ammiratori di Goethe e della poesia goetiana in Germania, in Europa e in America che ci hanno aiutati a ricostruire questa casa.
13: Goethes und goethischer Dichtung in Deutschland, in Europa und in America dazu beigetragen, dass wir das Haus bauen konnten.
1: La casa faceva una strana impressione. Distrutta completamente, era stata ricostruita con una meticolosità che rasentava l'impossibile. In ogni stanza erano stati rimessi gli oggetti che, previdentemente nascosti durante la guerra, erano rimasti intatti. Le 2 spinette, il clavicembalo, il grande orologio a pesi che cammina ancora. La biblioteca conteneva i libri italiani del padre di Goethe. Della scala di legno, che nella seconda metà del 1700 era stata commissionata dal padre del poeta ad artigiani italiani, non erano rimasti che pochi pezzi bruciacchiati. Ognuno di quei frammenti era stato incastrato al suo posto nella nuova scala. Chiedemmo al direttore come vedeva lo spirito goetiano nella Germania d'oggi.
13: Ein großer Dichter ist nur einmalig, aber von seinem Geist, von seiner Frömmigkeit, von seiner...
1: Un grande poeta esiste solo una volta, ci rispose, ma del suo spirito, della sua opera, della sua potente personalità, molto continua a vivere. È il caso di Dante in Italia. Goethe è morto e non abbiamo altro poeta che sia grande come lui, ma della sua umanità, del suo amore per la cultura europea, del suo sentimento di dovere verso l'Occidente e verso l'uomo come prossimo, inteso in senso cristiano, c'è ancora molto di vivo in Germania e io sono convinto che resterà vivo. E che nei suoi ammaestramenti ci sia una benedizione per il nostro paese, perché Goethe è un educatore di popoli.
13: Unendlich viel lebendig und ich bin fest überzeugt, dass das auch noch immer so bleiben wird und dass in dieser Beziehung Goethe ein Segen für das Land ist, weil er ein Erzieher des Volkes ist.
1: L'uomo che aveva parlato era un vecchio alto, dai capelli bianchi e dallo sguardo limpido di fanciullo. Il flusso continuo della folla silenziosa e attenta a cogliere lo spirito dell'ambiente dove Goethe s'era formato pareva dar conferma alle sue parole. E noi volemmo concludere la seconda parte della nostra inchiesta su quest'immagine di una Germania goetiana come realtà del dopoguerra.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Germania, seconda trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, radiocronista Antonello Marescalchi.
1: Ma quando è lei che ti sta capendo?

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca ti friggi dei ruto faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste a tenere in fresco in tutto il tu e buttisce con la mente le guade visci che ne de tutti pregi nevi e veggi sono grandi, grossi e piccini e vengono fino a dopo a fare banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

è stato l'organo ufficiale dell'MSI, il Secolo d'Italia, fondato nel 1952 da Franz Turchi, per il cui finanziamento vendette un presepe napoletano di sua proprietà con centinaia di statuine antiche e realizzate da un noto artigiano.

divenuto il quotidiano degli italiani negli anni 60, vendeva più di 150.000 copie ed era la voce ufficiale della destra italiana nelle federazioni di tutto lo stivale. Con la segreteria Michelini venne aggiunta la dicitura «il giornale dell'MSI». A lungo si dibatté se dovesse occuparsi solo dell'agenda politica di eletti, iscritti, militanti e classe dirigente, o se dovesse affrontare anche veri e propri temi di cronaca, come accadde al tempo del caso Lavorini, la tragedia del ragazzino ritrovato cadavere nella pineta via Regina. Con la direzione di Nino Tripodi venne ampliata la pagina culturale e nel 1980 il giornale paga il suo contributo di sangue con la morte di Angelo Mancia, il dipendente ucciso davanti a casa mentre si stava recando al lavoro. Tre persone in camice bianco lo chiamarono e spararono a bruciapelo, rivendicando poi il delitto a nome della Volante Rossa.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: Viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Il 17 febbraio del 1915, dalla fusione delle due preesistenti realtà calcistiche, vale a dire la Virtus Juventusque e la Spes Livorno, ebbe vita l'Unione Sportiva Livorno. Il primo presidente di questa nuova realtà fu il cavaliere Arrigo Galeotti. Come colore sociale venne scelto l'amaranto, simbolo della città. La primavera stagione calcistica per il Livorno fu quella 1919-1920, durante la quale gli amaranto sfiorarono il tricolore trascinati dai gol del giovanissimo Mario Magnozzi. Gli amaranto vinsero infatti il campionato centro-sud, battendo in finale la Fortitudo Roma per 3-2, qualificandosi così alla finalissima nazionale contro l'Inter, vincitrice per l'appunto del campionato del Nord. Ma in quella partita i neroazzurri vinsero per 3-2, con i livornesi che giocarono quella partita in inferiorità numerica a causa di un infortunio. Durante gli anni 20 il Livorno non riuscì a ripetere quella importante impresa, ma la squadra riuscì comunque a mantenere il carattere di livello nazionale. Magnozzi continuava a segnare, laureandosi tra l'altro capocannoniere di prima divisione nella stagione 24-25, ottenendo così un posto in nazionale per poi accettare il trasferimento al Milan. Arrivò dunque l'iconica stagione 1929-1930, il primo campionato della storia a girone unico, e l'unica squadra toscana presente in questo campionato fu proprio il Livorno, che conquistò quell'anno una meritata salvezza. Durante gli anni successivi il Livorno alternò campionati di Serie A con campionati di Serie B, alternando tra l'altro salvezze con più o meno difficoltà a retrocessioni presto rimediate con nuove promozioni. Durante quegli anni tra l'altro nacque il nuovo stadio, all'epoca intitolato a Edda Ciano e successivamente al compianto Armando Picchi. Nella stagione 42-43, dopo due sofferti campionati conclusi con due altrettanto sofferte salvezze, la squadra venne affidata al mister Ivo Fiorentini, ex tecnico dell'Ambrosiana. Quella squadra partì benissimo in campionato e si laureò campione d'inverno pari merito con il Torino. Nel girone di ritorno gli amaranto continuarono la cavalcata vincente e a 7 turni dal termine del campionato erano 4 i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Alla quart'ultima giornata però il Livorno venne sconfitto dalla Roma e per la prima volta venne superato dal Torino. Il testa a testa proseguì fino all'ultima giornata con i piemontesi avanti di un solo punto sui toscani. Il 25 aprile 1943, mentre gli amaranto vinsero in casa del Milan, il Torino faticò sul campo del Bari, che lottava per non retrocedere. Il gol di Valentino Mazzola a pochi minuti dal termine regalò la vittoria scudetto al Torino, mentre il Livorno chiuse il campionato al secondo posto con 43 punti. Quella squadra che sfiorò l'impresa sportiva era composta da Silingardi, Del Bianco, Lovagnini, Capaccioli, Traversa, Tori, Piana, Stua, Racis, Zidaric, Degano. Con Piana che si laureò miglior marcatore dei livornesi segnando 12 gol. In seguito alla sospensione dei campionati a causa della guerra, la vecchia Unione Sportiva Livorno sospese ogni attività, mentre in città, dopo la liberazione del 44, nacquero due nuove società: l'Unione Sportiva Livorno 1944 con maglia amaranto e la Società Sportiva Pro Livorno, che invece indossava una maglia bianco-verde. Nell'aprile del 1945 l'Unione Sportiva Livorno venne assorbita dalla Società Sportiva Pro Livorno, che a sua volta il 5 agosto del 1945 si fuse con l'Unione Sportiva Livorno 44, dando vita così all'Unione Sportiva Pro Livorno, che tornò ad indossare le storiche maglie amaranto. Nel 1946 la società tornò ad assumere la storica denominazione Unione Sportiva Livorno. Alla ripresa dei campionati il Livorno non riuscì a confermare le tante aspettative venutesi a creare attorno alla squadra e dovette vivere la prima retrocessione in Serie B della sua storia nella stagione 48-49. Da quel momento in poi sarebbero trascorsi 55 anni prima che il Livorno facesse ritorno in Serie A. Nel corso degli anni 50 indossò la maglia amaranto facendo esordio in campo il livornese Armando Picchi, futuro capitano e bandiera della grande Inter. Picchi rimase 5 anni al Livorno dal 1954 al 1959, giocando 105 partite prima di essere ceduto alla Spal e poi all'Inter. In quel periodo il Livorno si ritrovò addirittura a retrocedere in Serie C per ben due volte, fino ad un più stabile ritorno in Serie B ottenuto al termine della stagione 63-64 con la squadra allenata da mister Guido Mazzetti e trascinata dai gol messi a segno da Virgili e Mascalaito. Nella stagione 71-72 il Livorno retrocedette nuovamente in Serie C e si aprì una grave crisi finanziaria, culminata poi nel fallimento, che venne risolta con l'acquisizione della società da parte del petroliere Corasco Martelli, che rimase alla guida del club per 10 anni, segnando importanti svolte per il calcio livornese. In quegli anni Livorno non riuscì ad emergere dalla Serie C, ma in quella squadra c'erano davvero tante giovani stelle e future promesse del calcio italiano come Bruno Graziani, Miguel Vitulano, Stefano Tacconi, ricordando la stagione 78-79 a difesa dei pali Amaranto. Proprio in quegli anni da ricordare certamente una vittoria nel derby a Pisa con gol di Vitulano, mentre nella stagione successiva il Livorno, guidato da Tarcisio Burnic, sfiorò la promozione giungendo terzo alle spalle di Catania e Foggia. Nel 1982 si concluse l'era del presidente Martelli e nel 1983 la squadra retrocesse addirittura in Serie C2 per poi tornare immediatamente l'anno dopo, guidata da Renzo Melani, nella categoria di appartenenza. Quell'anno il Livorno era davvero potentissimo e non perse mai una partita, anzi subì soltanto 7 gol. Tra il 1985 e il 1988 indossò quella maglia un giovane attaccante, altra stella nascente del calcio italiano, Igor Protti. E allora eccolo arrivare il primo ospite del Super Club, bomber Igor Protti. Benvenuto Igor, la tua storia con il Livorno nacque proprio in quegli anni. Giovanissimo, non ancora maggiorenne, approdasti a Livorno dopo una prima esperienza in Serie C1 con il Rimini. Tra l'85 e l'88 dunque le tue prime 3 stagioni in Amaranto, 75 presenze, 12 gol.
3: Sì, sono arrivato a Livorno dopo aver fatto l'esordio nei professionisti nella squadra della mia città, Rimini, nella quale avevo fatto tutto il settore giovanile, quindi anche quello è stato un sogno realizzato, perché andavo a fare raccattapalle a Rimini, ero tifoso del Rimini, la squadra della mia città, quindi, e dopo l'esordio però a 18 anni ci fu questa possibilità di andare a Livorno e Rimini mi cedette e iniziai praticamente a sentirmi veramente un calciatore professionista, perché cominciai a girare, a andare nelle varie città, e i primi 3 anni a Livorno sono stati anni in cui mi sono molto legato alla città, alla squadra, alla maglia, alla tifoseria. E dopo i 3 anni, quando fui costretto ad andarmene praticamente sempre per discorsi economici legati alle difficoltà del Livorno del tempo, però mi ripromisi e promisi alla gente di Livorno che un giorno sarei tornato, e così ho fatto nel 99 dopo 11 anni, e è stata una lunga storia d'amore che ancora oggi dura, visto che sono dirigente della nuova Unione Sportiva Livorno.
0: Dopo 11 anni, come giustamente ci raccontavi, ritorni a Livorno, che quell'anno giocava in Serie C1. Tu portasti a casa 11 gol, uno per ogni anno di assenza con la maglia Amaranto?
3: Non ci avevo mai pensato, e mi ci fai pensare ora dicendomelo, e forse anche quello è stato un segno del destino, perché in effetti erano 11 anni che ero andato via da Livorno, e tra l'altro ci sono tornato in Serie C 3 anni dopo essere stato capocannoniere in Serie A, perché nel 96 ero stato capocannoniere della massima serie, però ormai avevo deciso, quello è quello che volevo, contro tutto e contro tutti, devo dire, perché non... tutti mi davano del pazzo nel scegliere una cosa del genere, di scendere di categoria, ovviamente rinunciare a tantissimi soldi, però era una promessa che avevo fatto, l'ho voluta mantenere. E sì, il primo anno 11 gol, uno per ogni anno di assenza, e poi negli anni a venire la promozione in Serie B dopo più di 30 anni, e addirittura la promozione in Serie A dopo più di 50.
0: Bomber Protti non si ferma più, non c'è due senza tre, e per il terzo anno di fila sei di nuovo il capocannoniere del campionato. Questa volta quei 27 gol riportano il Livorno in Serie B dopo 31 anni. Raccontaci le emozioni vissute in quell'ultima partita di campionato in casa contro l'Alzano di Recife.
3: Ma che partita che veramente io credo al di là dei numeri, perché poi dopo ovviamente i numeri sono quelli ufficiali degli spettatori paganti, del pubblico, ma io dal punto di vista ottico e visivo ho la sensazione che quella con l'Alzano in C sia la partita nella quale allo stadio di Livorno sono entrate più persone in assoluto, perché veramente anche in piedi alle vetrate c'erano 7-8 file di persone a cercare di intravedere la partita, perché era praticamente impossibile da lì. Ed è stata una giornata di festa fantastica, meravigliosa, che ovviamente tutti aspettavano, e c'era sempre quel piccolo timore, anche se l'Alzano era una squadra che non aveva interessi in classifica, però ricordo perfettamente come in quei giorni si parla, in quella settimana si parlava e si ricordava una partita che almeno io ho perfettamente in testa, e ero un ragazzo, ma che la Roma perse in casa contro il Lecce, già retrocesso, e perse lo scudetto in quella gara con l'Olimpico strapieno. Ecco, noi avevamo questo piccolo timore che potesse succedere veramente la follia dopo una vita, perché a Livorno veramente ne sono successe di tutte, ma quel giorno invece per fortuna andò poi tutto bene.
0: Alla tua prima stagione in B con il Livorno, la fame di gol non si acheta, anzi Igor Protti è il nuovo capocannoniere del campionato di Serie B, diventando così insieme a Dario Hübner l'unico calciatore ad aver vinto le classifiche marcatori di tutte le categorie professionistiche: Serie A 95-96, Serie B 2002-2003 e Serie C1 nei due anni tra il 2000 e il 2002.
3: Sì, anche lì un'altra cosa che onestamente non mi sarei aspettato. Non ero più un ragazzino, perché parliamo di un calciatore di 36 anni e con una squadra che si affacciava alla Serie B dopo più di 30 anni, quindi ovviamente con tutte le difficoltà del caso, però riuscì a vincere anche qui la classifica dei cannonieri di Serie B, coronando tutte e tre le categorie nelle quali ho giocato. E se penso a come ho iniziato la mia carriera, perché io da ragazzo nel settore giovanile giocavo da centrocampista e poi sono stato spostato piano piano in attacco in età un pochino più avanzata, intorno ai 15-16 anni. Ecco, questo sinceramente mi fa pensare di aver lavorato, di essermi allenato veramente sempre con il massimo dell'intensità, il massimo dell'impegno, per cercare di migliorarmi, per cercare di imparare, per cercare di mettermi sempre in discussione domenica dopo domenica fino alla mia ultima partita. Ecco, questa credo sia stata la mia filosofia che mi ha permesso poi di ottenere questi risultati, pur non avendo un fisico da centravanti, da corazziere, anzi, però di riuscire a fare gol in tutte le categorie.
0: Ecco, proprio nel 2003 Cristiano Lucarelli divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Livorno. Benvenuto al Super Club, Cristiano.
4: Beh, lì ho realizzato il sogno della mia vita, un po' paradossale per un giocatore, insomma, io ho finito con quasi 240 gol nella mia carriera, però il mio sogno è sempre stato quello di vestire la maglia del Livorno. Quindi, complice la retrocessione dell'anno dopo del Torino e la salita in Serie B del Livorno, si crearono, diciamo, delle possibilità che fino a qualche mese prima sembravano impossibili, no? Però la voglia di realizzare quel sogno era tanta, e alla fine ci fu questa possibilità, la presi al volo, e poi visto anche il rendimento e le tante soddisfazioni che mi sono tolto sia a livello personale ma anche e soprattutto a livello di squadra, perché siamo arrivati a disputare anche i sedicesimi di Coppa UEFA, insomma è stata, col senno di poi, è stata una scelta indovinata e felice, perché ripeto, ero un calciatore felice perché giocavo per la squadra della mia città e ho realizzato il sogno della mia vita, avevo probabilmente realizzato anche quello di mio padre, e quindi, anzi sempre probabilmente direi, e quindi è stata una bella, diciamo, sono stati dei bellissimi momenti.
0: La prima stagione, quella 2003-2004, il Livorno è in Serie B. Quell'anno collezionasti 43 presenze, segnando 29 gol ad un soffio dal titolo di capocannoniere, che spettò invece a Luca Toni, che ne riuscì a segnare 30. Ma quell'anno quei tuoi 29 gol contribuiscono a portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni di assenza dalla massima serie. Che momento è stato?
4: Momento bellissimo, un momento che ogni tifoso sogna. Io ho avuto la fortuna, la possibilità di essere non solo di sognarlo, ma di esserne protagonista, di essere in campo insieme ai miei colleghi, ai miei compagni. È stata un'emozione grandissima, così come quella, come ho detto prima, della partecipazione alla Coppa UEFA.
0: Igor, dall'eccellenza alla Serie A, una favola che non si può evitare di tramandare.
3: Ma con 10.000 livornesi a Piacenza, scontro diretto, non pensavamo assolutamente che potesse, anche se avevamo ormai la chiara sensazione che poteva essere l'anno giusto, ma non credevamo che potesse essere questa la giornata decisiva, perché intanto avevamo lo scontro diretto contro una squadra che si giocava le chance per andare in Serie A e non sarebbe stato facile vincere, e poi la Fiorentina giocava a Catania e non ci aspettavamo che avrebbe perso. Invece al triplice fischio noi avevamo vinto la nostra partita e la notizia di Catania era che la Fiorentina stava perdendo 1-0. Abbiamo aspettato qualche minuto sul prato il risultato finale e quando è arrivata la notizia è scoppiata la festa, e lascio immaginare cosa abbia voluto dire per tutti i livornesi che erano lì, ma anche per tutti quelli che sono rimasti a casa pensare al Livorno l'anno successivo in Serie A dopo più di 50 anni.
0: Nella stagione 2004-2005 arriva invece l'esordio in Serie A con il Livorno. La prima partita fu Milan-Livorno che terminò 2-2 con doppietta, indovinate di chi? Di Cristiano Lucarelli.
4: Sono quelle, rientra sicuramente tra quei giorni memorabili e indimenticabili della mia fantastica avventura con la maglia del Livorno, dove sono riuscito a segnare tantissimi gol nei 5 anni che sono stato lì. Fu un esordio bellissimo, a parte personale per i 2 gol. In realtà mi fu annullato anche il 3-2 su una situazione di calcio d'angolo, una situazione un po', diciamo, discussa, perché addirittura noi neopromossi alla prima partita in Serie A a San Siro con 12.000 tifosi al seguito, diciamo, ci fu anche questa illusione di addirittura di vincere la partita. Il Milan l'anno prima aveva vinto lo scudetto con Ancelotti, quindi era un Davide contro Golia alla prima giornata, e noi ovviamente in puro stile labronico facemmo una grande prestazione.
0: Passiamo dunque ad un'altra stagione iconica, la 2005-2006. Sulla panchina del Livorno venne riconfermato mister Donadoni, quella squadra era ben collaudata e quell'anno chiuse il girone di andata al 5º posto. Poco dopo l'inizio del girone di ritorno accade qualcosa per cui avvenne la rottura tra Donadoni e la società. Sulla panchina degli Amaranto dunque arrivò mister Carlo Mazzone, il Livorno perse quota e a fine stagione fu di nuovo al 9º posto. Ma quell'anno accadde di tutto e con quello che la storia definì il caso Calciopoli, in virtù delle penalizzazioni impartite alle squadre coinvolte, il Livorno venne ammesso per la prima volta nella sua storia alla Coppa UEFA. Cristiano.
4: Sì, lì facemmo in effetti un girone d'andata strepitoso con 3 vittorie consecutive in trasferta a Palermo, Udine e Genova, che con la Sampdoria, quindi insomma avversari di tutto rispetto che in quegli anni frequentavano spesso le coppe europee. L'Udinese quell'anno lì con Cosby disputava addirittura la Champions. E ci fu questo litigio tra Spinelli e Donadoni, il mister decise di dimettersi, arrivò secondo me il miglior sostituto che potesse esserci per Donadoni, perché Mazzone è stato veramente un grande maestro, al di là che nel girone di ritorno la squadra ha avuto un prevedibile calo, perché era impensabile, noi girammo a 35 punti il girone d'andata, era impensabile pensare di proiettare il Livorno a 70 punti in Serie A, quindi diciamo tornammo un po' sulla terra. Ma nonostante questo, con quello che successe diciamo a Calciopoli, con Calciopoli, con le varie penalizzazioni, ci ritrovammo l'anno successivo per la prima volta nella storia del Livorno, e ho la paura e il timore che sia anche l'unica, vedendo gli ultimi anni del Livorno, siamo riusciti a disputare addirittura la Coppa UEFA.
0: Cristiano, il 9 maggio 2010 giocasti la tua ultima partita da calciatore con l'iconica maglia 99 del Livorno. Quella partita finì 2-1, ma in quel momento la curva nord dell'Armando Picchi ha ben altro a cui pensare. Rende omaggio e saluta il suo capitano, Cristiano Lucarelli. Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia, Cristiano?
4: Beh, il momento più bello sicuramente è legato per lo più ai ricordi con la maglia, del Livorno. Sicuramente, diciamo, il gol di Auxerre è stato il ricordo più bello, perché è il punto più alto del Livorno nella sua storia, anche se magari negli anni 40 arrivò anche secondo dietro il grande Torino, ma anche negli anni 20 perse uno spareggio con l'Inter per la vittoria dello scudetto, però diciamo quella probabilmente in Europa è stata il momento più alto della storia del Livorno, quindi è un momento bellissimo per me da tifoso.
0: Il saluto di Cristiano Lucarelli a tutti i tifosi del Livorno nel mondo.
5: Beh, quindi anche a me stesso, no? Perché anche tuttora mi reputo un tifoso del Livorno e mi auguro che Livorno nei prossimi anni possa ritornare nei campionati che li competano, perché insomma ora, dopo averlo visto l'anno scorso nel campionato di eccellenza e quest'anno in Serie D, mi auguro veramente che possa riprendere il cammino interrotto e riportare almeno il Livorno in Serie B, che credo che una città di 170.000 abitanti appassionata di calcio com'è sia, diciamo, il minimo sindacale.
0: Un altro uomo simbolo del Livorno, certamente pronto a restare nella storia, è lui, il capitano Andrea Luci. Benvenuto al Super Club, Andrea. Dunque, nel 2020 tu ti trovasti a lasciare Livorno dopo 10 lunghi anni di carriera con la maglia Amaranto, ma fu soltanto un arrivederci, perché poi il 29 dicembre 2021 tornasti a Livorno, la tua vera casa, ricominciando con quella squadra dall'eccellenza. Un amore incredibile che ti ha portato oggi a diventare il calciatore con più presenze in assoluto nella storia del club, superando anche il record del compianto Mauro Momo Lessi. Che cosa significa per te il Livorno?
5: Ma per me Livorno è tutto, è una seconda pelle ormai questa maglia, e aver superato questo record e essere ormai impresso nella storia di questa squadra è veramente una cosa fantastica. Non pensavo, quando nel 2010 sono arrivato a Livorno, di poter raggiungere questo traguardo, ma ora che l'ho raggiunto mi rende veramente orgoglioso.
0: Andrea, qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
5: Ma penso che il momento più bello sia stata la finale contro l'Empoli dei playoff per andare in Serie A, perché quella è stata veramente una serata indimenticabile. Io uno stadio così pieno non l'avevo mai visto e è stato veramente, veramente bello.
0: Chiudiamo dunque questo racconto celebrativo della gloriosa storia del Livorno con il presidente attuale della società, Paolo Toccafondi. Presidente, benvenuto al Super Club. Le cronache narrano di un suo importante trascorso da portiere nel calcio giocato. Dunque non le chiederò come nasce in lei la passione per il calcio, ma perché ha scelto Livorno?
6: Intanto precisiamo, importante no, perché chiaramente ho fatto una modesta carriera di Serie C. Però insomma ho avuto la fortuna di divertirmi per 10-15 anni, per cui la reputo appunto una fortuna. E Livorno è nata per caso, io ho rapporto da anni con Cristiano Lucarelli, per cui ricordo che ero in spiaggia quel giorno lì, mi chiamò Cristiano e mi chiese appunto la disponibilità, vista la situazione che si era creata a Livorno, mi chiese la disponibilità di dare una mano per ricreare e far rinascere una nuova società.
0: Con il suo arrivo, presidente, arrivò anche una prima promozione in Serie D.
6: Sì, è stata, diciamo, sudata oltre il 90esimo, perché come lei sa l'anno scorso il format dei campionati era particolare, per cui noi siamo arrivati nella regular season a 10 punti dalla seconda. Questo non bastava, purtroppo poi nei playoff avevamo perso, e poi probabilmente possiamo dire che giustizia è stata fatta, perché in fondo il campionato avremmo meritato e abbiamo meritato di vincerlo, per cui è stata una soddisfazione, perché anche se il campionato è un campionato di eccellenza, ricordo che l'anno scorso con il Tau Altopascio all'Ardenza c'erano quasi 8.000 persone, per cui è stato veramente bello.
0: Salutando tutti i tifosi del Livorno nel mondo, Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto ricordando gli uomini record che hanno scritto le pagine di storia del Livorno. Il capitano Andrea Luci è il giocatore, come abbiamo raccontato, con più presenze in assoluto in maglia Amaranto, mentre il bomber più prolifico della storia del club resta ad oggi Mario Magnozzi, che ha realizzato nella sua carriera tra il 1919 ed il 1936 ben 185 gol con la maglia del Livorno.
7: Rai Radio Tech & Tech.

aprile, molto presto, e avrei scritto più canzoni. Forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e

Passava l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

cenere entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

Infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Sergio, cosa ne sa Pezzola?
2: Dico del piano bar?
1: Peppino. Cosa ne sa Pezzola?
3: Non so, lui, io ne so qualcosa, lui non so.
4: Anche di questa sigla ne sai qualcosa.
3: Fai un po' paladresi? Che sto appiccicato ad un microfono. No, non esageriamo. È dedico a Anzoni.
5: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
4: Allora, anche oggi dedichiamo una puntata a un protagonista della notte. Dalle voci avrete capito che siamo insieme a Sergio Endrigo,
2: ciao.
4: Sergio Bardotti,
1: ciao.
4: Chi vi parla è Mario Pezzola, l'ospite protagonista è Peppino Di Capri. Guarda, non abbiamo applausi registrati qua, però mi immagino che ci sono
1: e
4: folle
1: poi,
4: ad applaudire.
1: Al Night non usavano poi non tantissimo, no?
3: A stento se ti un bicchiere che viene.
4: Sergio Bardotti, comincio con una domanda a Bardotti. Pensa, perché lui si intende di musica
3: non solo.
4: A quanti anni ha cominciato Mozart a suonare?
1: A 3.
3: Ma che ne sai?
4: Di Capri un po' più tardi.
3: Ha fottuto in un anno. Un po' più tardi.
4: Peppino Di Capri a 4, a Mozart a 3.
3: C'è sempre.
1: Però suonava soltanto Mozart, mentre Peppino.
3: No, io pure no, suonavo soltanto. Non suonavo quello che suonava Mozart, però purtroppo.
4: Tu suonavi soltanto
3: musichette americane dell'epoca. Tutti i successi di allora. Suonavo con due mani, devo dire, già qualcosa. E quindi niente, era la musica, era la colonna sonora delle nostre giornate capresi, perché lì a Capri c'erano tutti gli americani che venivano in licenza premio prima di partire per il fronte e al ritorno, ahimè, se tornavano,
1: cioè, durante la guerra,
3: sì. Quindi fine 46, inizio 44. Io sono del 39, si può dire, sì.
1: Anch'io sono del 39.
3: Ma va?
1: Sì.
3: Stavamo scoperto. So che tu c'hai la barba, io no. Vabbè. E niente, poi ho cominciato a studiare il pianoforte e musica classica, ho fatto 6 anni da una maestra tedesca in privato, poi mi ha cacciato perché io facevo ma che ne sai e cominciavo a suonare nei locali notturni, lei venne a sapere questo, mi cacciò letteralmente con un calcio nel culo fuori e poi quindi ho cominciato questa vita così che mi è poi piaciuta. Mi è piaciuta questa introduzione.
4: Sì, bellissima, bellissima. Poi siamo arrivati che hai 14 anni?
3: Sì, un po' meno, 13 anni così poi ho smesso. Anni come primo complessino, il quartetto nei Night di Capri, il Number Two, il Gatto Bianco. E niente, poi per caso scoprì di cantare perché si ammalò, classico, no? Si ammalò il titolare, che era un cantante di alto 2 metri, di Fiume, non posso mai scordare, si chiamava Sergio, pure lui, tanto per cambiare.
2: Di Fiume?
3: Sì,
2: io sono di Pola.
1: Si chiama Sergio.
3: Si chiama Pizzulin, mi ricordo. E questo cantava e suonava la chitarra avanti a noi, dimenandosi. Era molto bravo, quindi proprio tipo showman. E io dietro che sono al pianoforte in un angolino. Se non che si ammala lui, non mi ricordo, la nonna, qualcosa del genere. Parte questo e dice: ma stasera il proprietario, allora stasera chi canta? Ci guardiamo in faccia. Guardi, io a caso ogni tanto canticchio qualcosa in inglese fra gli amici. Allora dai, facciamo complimenti, qua cominciamo che è tardi. E comincio io con tutti i pezzi Too Young, Because of You, quei pezzi che si cantavano normalmente, quelli Sinatra, queste cose così. E niente, da quella sera non ho più smesso, perché poi c'era l'angolino in cui cantavo poi io questo quarto d'ora, 20 minuti, poi mezz'ora, poi tre quarti d'ora, finché sono arrivato a fare 6 ore per notte nei famosi Night di cui parlate voi.
1: Senti Peppino, io ho una domanda che voglio farti. Io sono nato alla musica nei club suonandoti,
3: cioè,
1: era una tua cover, cioè il primo pezzo che ho cantato in pubblico era Nessuno, era Non è peccato. Io a Pavia in un piccolo club di Villanterio in provincia ho cantato Non è peccato in napoletano. E mi sono sempre chiesto, e te lo chiedo adesso ufficialmente, che cosa ha messo Mamma Musica nella pentola perché ne uscisse alla fine il prodotto Peppino Di Capri. Quali sono gli ingredienti?
3: Ma io penso gli ingredienti sono stati, innanzitutto penso le origini, Capri con tutto tutti i personaggi, l'atmosfera che si creava in quell'epoca, in piazzetta, le persone, anche i pianisti che venivano sull'isola da fuori. C'era un pianista americano, si chiamava Hugh Shannon, bravissimo, mostro. Poi c'era Mario Perrone, che è stato un mito, forse il primo piano barista italiano. E quindi tutto questi ingredienti, queste componenti, poi ripeto, il mare, io ragazzino che vivevo un po', cioè la musica ce l'avevo innanzitutto nel sangue per un fatto proprio cromosomico, perché mio padre, mio nonno, tutti musicisti, quindi tutte queste cose, poi il fatto di aver avuto anche questa voce un po' particolare, così che era un po' abbastanza originale nel firmamento dell'epoca.
1: Certo, era quindi... la musica di Knight che faceva tendenza anche per i dischi, infatti sei passato subito ai dischi.
3: Poi la canzone, la voglia di cambiare certi schemi tradizionali dell'epoca, soltanto riservati ai più, a questi che avevano la voce impostata, quindi la canzone tradizionale napoletana era solo quella. Quindi quando venni fuori io c'era proprio la voglia di cambiare genere, e i ragazzini di allora apprezzarono moltissimo questo genere.

0: Ragazzi, dove beccate questi dischi? Questo fruscio, è bello risentire queste
1: cose. Fanno parte della storia queste cose.
0: Cacchio, 58 cose mantiene bene.
2: Ma certo, perché...
0: Il fruscio è perfetto. Tutto.
2: No, il fruscio non è...
0: No, poi c'è uno sbaglio tremendo, perché si dice come crashing down. Io ho detto crashing down. Chissà, qualcuno avrà detto che si diceva così. E quindi io avrò ascoltato qualcuno.
2: Tu avevi già messo lì proprio gli ingredienti fondamentali, cioè Napoli,
0: ritmo, Napoli,
2: la lingua napoletana, sì, la lingua inglese,
0: la fusione con l'inglese
2: e anche il sound rock moderno, cioè il sound dei complessi di allora.
0: Sì, sì.
2: E tutti gli ingredienti.
3: Intanto, intanto il nome come nasce? Scusa della banalità della domanda.
0: No, è interessante perché allora avevamo fatto questo disco, chiamano da Milano e dicono: senta, noi usciamo con questi provini che avete fatto. Dico: come? Questi sono provini? Come? No, no, per noi vanno bene, abbiamo fatto sentire, piacciono a tutti, solo serve il nome del cantante. Ah! Io poi capì, Faiella Giuseppe.
3: Perché tu così ti facevi chiamare nei locali.
0: Allora c'era il chitarrista che mi disse: ma tu il nome ce l'hai già, Peppino Di Capri. Tu di dove sei? Sei Di Capri? Allora Peppino, ti chiamano tutti Peppino? Sì. E di dove sei? Di Capri? Peppino Di Capri. Scacchio come suona bene. Telefonammo a Milano, dice: no, Peppino Di Capri e i suoi rockers. Che allora la parola rocker era...
2: Il tuo direttore artistico era della mia città, perché era di Casteggio, si chiama Mazzocchi, mi sbaglio?
0: Sì, Mazzocchi, il maestro Mazzocchi poi è venuto dopo, in un secondo momento.
2: Alla Carisch, che era la tua prima casa discografica.
0: Sì, sì, gloriosa. Prima c'era il maestro Più Beni.
1: Io ho scoperto che ti chiamavi Faiella, perché ho visto la firma su un assegno che avevi lasciato a Sergio Bernardini alla bussola di Via Reggio. Avevi perso qualcosa.
0: Sì, sì, perché alla fine dell'estate non è che ti pagava lui, dovevi pagare tu a lui. Sì. Dell'anno che mi sono sposato, io ero convinto, il buon Sergio, convinto che a fine estate, allora si incassava così sulla fiducia, non c'era il problema come adesso che non ti fida di nessuno. E allora a fine estate vado lì e dico: allora vogliamo fare un po' di... Dunque ci devi 4 milioni, come vi devo? Sì, perché c'era dentro tutto il mio matrimonio, il pranzo, i debiti di gioco, tutti i vari con Ken fatti a fine serata, si faceva il ramino allora, sì.
2: Sì.
0: E quindi alla fine dovuti pagare a lui.
2: Senti, la prossima canzone era la prima canzone che ho cantato in pubblico.
0: A lei, questa è una mitica Non è peccato, di Ugo Calise. Lui mi fece sentire a Ischia, io cantavo al Rangio Fellone il primo anno, che il primo anno appunto che incidemmo i dischi, venne lui con questa canzone, con la chitarra, mi fece sentire, chiaramente così con la chitarra, e io la immaginai subito a terzine fatte così, perché questo era il genere che andava in quel momento, del dopo Platters per intenderci. E capì che era adatta, era giusto farla in questo modo, e la misi appunto in questa prima selezione, Non è peccato.

0: Non mi viene da dire perché uno dei miei, non so se è un difetto o cosa, perché io tuttora non so vibrare con la voce, per cui se non beccavi la nota erano cavoli, capito? Perché il cantante
1: non avevi
0: normalmente
1: il famoso vibrato napoletano.
0: E vobula intorno alla nota principale, per cui prima o poi la becchi. Invece a me, io emettevo una nota e se non era quella era un macello, perché, e quindi...
2: Faceva notare Peppino durante l'ascolto della canzone che non c'è assolutamente cassa, che tutto il peso sotto, è una cosa che ti riguarda Sergio, è che è portato dal basso, perché il basso era quando... tutto quanto, sto parlando al bassista Enrico.
1: Sì, all'ex bassista, quando... quando si suonava, perché non tutti suonavano il basso, molti cantanti lo tenevano in mano, sì, e facevano finta,
0: scopa,
1: no?
0: Sì, il basso
1: e non si sentiva, quando non era suonato bene, non c'erano i bassi giusti, non si sentiva proprio, scompariva. Sì, sì.
2: Invece qui era tutto. A me piace risentire questi questi manoscritti della discografia, questi incunaboli della discografia, perché si è fondato lì però un sound moderno.
0: Sì.
2: Cioè, io conosco lo studio dove tu registravi questi dischi.
0: Abbiamo un viso a Milano.
2: A Milano era uno studio a una pista, sì. Cioè adesso ce ne sono 32, 64, sì, 128, sì, digitali.
0: E dovevi fare tutto, allora dovevi fare tutto, dovevi ricominciare tutto da capo.
2: Però questi dischi avevano un sound che dovevi avere presente tutto immediatamente, sì, in quel momento. Dovevi
0: fare
2: già il suono.
0: La cosa più bella è che la gente veniva a sentirti in concerto e sentiva il disco, perché eravamo lì, quello che facevamo sul disco poi lo facevamo dal vivo. Forse, ecco, questa è un'altra componente importante di allora. La gente veniva a sentire e sentiva i dischi. La gente diceva, cacchio, tale quale disco, e ti credo, eravamo noi.
2: Senti Peppino, una domanda. Ma che cos'era un buon pezzo da Night? Cioè, come lo sceglievi e lo mettevi in repertorio? Che tu avrai cantato praticamente solo il tuo repertorio, devi fare poche canzoni di altre,
0: sì,
2: per riempire la serata.
0: Sì, all'inizio cantavo canzoni.
2: È un caso anomalo di successo e Night insieme, voglio dire, perché normalmente...
0: Devo dire che quando ho cominciato cantavo Polanca, Marino Barreto, erano i miei idoli, tant'è vero che penso che la mia voce sia un derivato da questi due nomi, tra questi due. Quindi poi facevo tutti i pezzi di Little Richard, Lucille, non so, Gene Vincent, sì, Bebop, Lulap, queste cose. E praticamente i requisiti erano sempre quelli: l'innamoramento, lasciarsi nel testo, cioè identificarsi nella canzone, cioè tu cantavi, comunicavi al prossimo un qualche cosa che poi in cui quello si identificava, cioè azza, veramente è successo pure a me tale e quale, qui cavolo, come fra noi due sta dicendo le stesse cose. E poi chiaramente la canzone doveva avere il suo giro armonico da facile presa, e poi gli davi una veste nightarola, capito, con quel dicevo, doveva essere così avvolgente e ammiccante. E beh, e Sergio Endrigo ne sa qualcosa, insomma, perché è stato
1: ho fatto le
0: quante
1: mie
0: volte, diciamo, alternati sulle pedane. Mi ricordo a Milano alla Storia, una sera non l'andai a sentire di nascosto, mi mise dietro, c'era lì una specie di separé che divideva due sali, mi disse, ma venga avanti, no, ho detto, io mi vergogno, voglio stare qua e mi gusto la serata.
1: Volevo dire, hai avuto comunque un bel coraggio a Napoli in quel periodo a cantare i classici napoletani nel modo tuo, così personale, con la tua voce personalissima. Secondo me ci voleva molto coraggio.
0: Ma ti dirò, oggi si programmano queste cose, allora era un fatto istintivo. Mi ricordo mia madre cantava queste canzoni così in casa durante le faccende domestiche, sì, sì, in cucina, e cantava Voce Notte, Teoria Vasa, e io le apprezzavo da ragazzino, così, cacchio che belle queste canzoni. Quando ho avuto l'opportunità di suonare, di portare tra i giovani queste cose, ho detto, però quelle canzoni è un'idea, farle in questo modo e farle conoscere anche ai ragazzi, e l'ho fatto così come uno fa fumare una sigaretta, con cosa, senza la minima cosa. Andai in sala di incisione, allora stavolta che incidete, allora facciamo Voce Notte, facciamo I Teoria Vasà, facciamo, e facemmo, e quindi i ragazzi di allora apprezzarono molto queste cose a loro sconosciute, mentre invece i tradizionalisti gridarono allo scandalo, devo dire. Infatti io venivo per strada additato come quello che aveva profanato la canzone classica napoletana.
2: C'è uno di quei ragazzi di allora, amava tanto questo genere, che Voce Notte fu suonata sotto mentite spoglie al suo matrimonio, perché era la canzone di lui e di sua moglie. Il ragazzo ero io.
0: Ah sì?

0: Certo che l'atmosfera era forte, sì, hai ragione. Forse era proprio il suono, tutto l'insieme che...
1: Certo, io sostengo che quando un pezzo è di successo, il sound fa parte della canzone.
0: Hai ragione, sì, è vero.
1: Senti, come avevate fatto l'effetto di mare dell'inizio?
0: Se te lo dico.
1: Perché allora era molto avventuroso.
0: Sì, sì, non avevamo il registratore da registrare vicino al mare, i ciottoli. No, ma prendevo uno scatolo e mettevo dentro dei fagioli. E davanti al microfono eravamo addetto a fare...
2: Molto romantico.
1: Era il Mediterraneo.
0: Sì, sì.

0: Abbiamo ancora avuto fagioli alla fine.
1: Come nacque l'idea di rifare questi classici napoletani?
2: No, lo spiegavo prima, li cantava mia madre queste canzoni così, e io dissi: ma quanto sono belle, ma perché non farle conoscere anche i miei coetanei, queste cose così? E niente, le incidemmo alla seconda sfornata di dischi, andai su, disse: questa volta cosa ci fate? E noi dicevamo: sa, abbiamo un pezzo antico napoletano, forse no, non mi ricordo se c'era anche Parlami d'amore, ma chiunque. Pensammo di riproporre ai ragazzi canzoni.
0: A proposito di Parlami d'amore, Mario, un ricordo personale dei tanti che, come vedi, ho con te, perché sono, ho cominciato quando era la tua era di successo. Ti dicono niente queste note?
2: Che se sono note intercalate, cioè deve essere una risposta a qualche cosa, a qualche
0: sì,
2: brano.
0: Era quello che io, che indegnamente facevo parte della tua stessa casa discografica, ho cantato in un corette, perché il tuo batterista che doveva farla aveva mal di denti. Sotto, mentre tu cantavi sopra, qui sul tuo cuore non soffro più. Io sotto facevo quello. È stata la mia maggior gloria per anni e anni e anni.
2: Bellissimo.
0: Una medaglia.
2: Fantastico.
1: A proposito di Sergio Bardotti, io vedo su questo disco del 1995,
2: sì,
1: di Capri, di più, la prima canzone è firmata Bardotti.
2: Non lo so.
1: Ha a che fare col Night?
2: Ha molto a che fare con Night, perché questo è proprio un pezzo proprio tarato Night 95, nel senso come suoni, come atmosfere, come arrangiamento, e io... posso fare lo sfacciato? Oh, vorrei sentire, anche se questa trasmissione è una traduzione
0: che ho fatto a Rio de Janeiro qualche anno fa, una decina, 15
2: anni
0: fa,
2: di
0: Roberto Carlo, sì.
2: Una canzone firmata Isolda, che è una ragazza molto brava, fa belle canzoni, e, appunto, lanciata da Roberto Carlos nell'epoca, e io ho ripreso perché avevo fatto questa versione in italiano solo per il Brasile e ha venduto 1.400.000 copie.
0: Di cui non è arrivata mai una lira, questo
2: Italia,
0: è evidente.
2: Chiaro.
0: Però è uno dei testi a cui io sono molto più attaccato.
2: E mi ricordo come si chiama Vincenzo Mollica, la sentì un giorno, dice: ma tu sei un pazzo, questa la devi fare uscire anche in Italia, perché non la rincidi? Così questa idea mi è balenata anche proprio al momento in cui sceglievo i pezzi, ho detto: cacchio, l'idea di quel pezzo, rifacciamola.
0: Roberto Carlos è un ricordo anche per
3: Direi,
0: un ricordo bello,
3: un ricordo
0: bello,
3: fortissimo, 68 Festival di Sanremo. E direi che la cosa è servita forse più a lui che a me, tutto sommato, perché in Brasile ha avuto un ritorno,
2: sì,
3: di fiamma incredibile, era già conosciuto molto, però Sanremo allora per il Brasile è stato accolto da migliaia di persone all'aeroporto come una squadra di calcio vincitrice del campionato del mondo, insomma, addirittura.
2: Tuttora quando lui nei concerti, quando canta la tua canzone, viene giù il teatro. Io ho visto uno dei suoi ultimi concerti a Rio, e lui è tutto in smoking bianco, bellissimo, quando ha attaccato la canzone... poi la cantavano tutti con le parole in italiano, sì, una cosa da pelle d'oca. Adesso
0: che non l'ha mai registrata in portoghese, l'ha tenuta in italiano.
2: Sì, nei concerti.
3: E a San Paolo c'era un negozio di barbiere che si chiamava Canzone per te.
0: No, giuro.
1: Sentite ragazzi, il tempo stringe, facciamo una cosa, questa ci fa da sigla finale, questa
2: bene,
1: canzone ancora con te,
2: sì,
1: però
2: peccato,
1: vi guardo negli occhi a tutti, qui ci vuole un Di Capri numero 2.
0: La vendetta.
1: Perché sono rimaste lì un sacco di domande. Peppino.
2: Tornerò.
3: E di canzoni.
2: Va bene.
1: La devi tornare subito, la prossima volta subito. Va bene, allora questa è la nostra sigla per adesso. Ancora con te.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a madre.

resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

down low, low, low. Night suits me fine.

quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, mi vuoi parlare? Si intromettono su tutto e poi ti accompagnano da sopra giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte

quale la ragione, il perché di questa opposizione. I tuoi parenti non ne sanno niente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto per qualcuno che nel modo opposto racconta.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente e non mi vuoi parlare. Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire che mi vuoi bene tanto poco niente, o è solo colpa di qualche parente.

0: ama solo me.
1: Rai Radio Techete. State ascoltando Rai Radio Techete. I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Techete. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: Ci sarà chi obietterà subito. La storia non è nuova e l'autore è il primo a dirlo. E poiché ormai vecchio del mestiere, è stato tentato di cambiare argomento almeno 56 volte. Se non l'ha fatto, è stato per obbedire a una sua antica nostalgia e si è sforzato semmai di dare alla fantasia una colorazione meno utilitarista del solito. Questo suo Adamo, inoltre, è nato per soddisfare una tentazione. E che cosa siano le tentazioni lo sappiamo un poco tutti. Questa è la storia di un uomo per natura non dotato di alcuna particolare virtù, né fisica né morale. Egli viveva felice. Era entrato in un'infanzia che pareva eterna, eterna e felice. Le sue aspirazioni non andavano oltre il desiderare per cena un menù diverso da quello del pranzo e dopo cena uno spettacolo mai troppo impegnativo. Poi, un giorno che non si presentava diverso da tutti gli altri passati, egli ha commesso qualcosa. Ha compiuto un gesto senza fede, senza particolare coraggio e nemmeno troppa perversità. Così, un atto di non fede compiuto in un giorno niente affatto particolare. Questo ha mandato in collera il suo benefattore e ospite, ha provocato un trambusto dell'altro mondo nella casa che poteva essere per sempre la sua casa. È stato cacciato via, lui, moglie e relativi. Non mi fate dire di più. La storia comincia proprio dove finisce la mia affrettata presentazione, che non vuole essere un metter le mani avanti per non cadere, come dice quel vecchio adagio. Io, a nome dell'autore, vi chiedo di tutto cuore perdono per tutti. E vi auguro tanta felicità.

0: E così ti ha cacciato.
1: Cacciato? Mi ha fatto buttar fuori da uno dei suoi servi poco meno che a calci.
0: La devi aver fatta grossa.
1: Era un tipo fatto a modo suo. A volte si oscurava per un niente e poi mi perdonava mancanze grosse come una casa.
0: Hai provato a chiedergli scusa?
1: Non me ne ha dato il tempo, era fuori dalla grazia di Dio. Credo che non mi perdonerà più.
0: Dammi retta. Sei sicuro di aver fatto il possibile?
1: Oh, non mi perdonerà più, lo conosco.
0: Bada, ci si può sbagliare. E ora?
1: Dovrò darmi da fare.
0: A quello che ho capito, eri abituato a faticar poco. Come te la caverai?
1: Mi darò da fare, ti ho detto. Più di così.
0: Al punto in cui sei, devi avere le idee chiare. Devi sapere che cosa fare domani appena ti alzerai.
1: Guarderò il sole spuntare. Finalmente vedrò sorgere il sole. Mi sono sempre alzato tardi la mattina.
0: Non basterà.
1: Dio, come sei positivo.
0: La vita ti piglierà per il collo, giorno per giorno. Ci pensi? Altro che veder spuntare il sole.
1: Lo so, devo lavorare. Me l'ha detto anche lui, facendomi buttar fuori di casa sua.
0: E bastasse, amico mio, lavorare. Ne ho veduti come te, senza più pelle addosso.
1: Non mi mettere malinconia, ci penserò.
0: Hai moglie?
1: Sì.
0: E figlioli?
1: Ne avremo presto uno.
0: La tua è una storia interessante, ma ho paura per te. Anzi, se ti devo dire la verità, tremo per te. Posso fare qualcosa?
1: Me la saprò cavare, vedrai.
0: Un momento, ascolta. Sei proprio senza nessuno. Promettimi che se avrai bisogno chiederai di me. Sono lo zio Federico. Mi troverai facilmente, appena fatto un segno.
1: Se avrò bisogno, ti chiamerò.

0: Che nome gli metteremo?
1: Non lo so.
0: Potrebbero essere due figlioli. Che nome gli metteremo?
1: Di solito ne nasce uno solo.
0: E se anche fossero due? Hai paura, confessalo. Hai paura, è già grave per te avere un figlio. E due poi. Tremi persino all'idea. Eppure io sarò felice lo stesso, anzi due volte felice. Vederli correre, rotolarsi sulla sabbia, salire sugli alberi, sempre insieme, inseguire i gatti.
1: Penso a domani, come sarà il sole.
0: Il sole domani non avrà un colore diverso da quello di oggi.
1: La mattina appena si alza il sole ha un colore che non ha più durante il giorno, mi hanno detto. Io non l'ho mai visto.
0: E hai paura?
1: Sono curioso.
0: Ti batte il cuore, sei terrorizzato.
1: No, no, non l'ho mai visto, sono curioso.
0: D'ora in avanti avrò altre cose a cui pensare. È tardi, io vado a letto.

0: ancora alzato?
1: Non ha sonno.
0: Hai ancora nelle orecchie le sue parole?
1: Ora sta zitta, va a dormire.
0: E tu?
1: Rimango qui un poco.
0: Mi rimproveri qualcosa?
1: No.
0: Anche io ho la mia parte di colpa. Ma non voglio prenderla sul tragico, non servirebbe a niente.
1: Non la prendo sul tragico.
0: Non sei solo. Non ti lascerò. Domani ci alzeremo presto, tutti e due, alla stessa ora.
1: Sta a me alzarmi presto. Mi metterò sotto, tu hai bisogno di riposare.
0: Ti ho detto che non ti lascerò solo. Soltanto tu non mi ami abbastanza e non ami le mie creature.
1: Non ti mettere idee in testa.
0: Siedi qui vicino, più vicino ancora. Puoi mettere la tua testa sulla mia spalla. Perché hai paura? Eri un ragazzo viziato. Per questo?
1: Non ho paura.
0: Ti piaceva proprio quella vita accomodata, tranquilla. E allora che ti servirebbero codeste braccia? Dovresti essere grato se t'ha mandato via.
1: Non ne parliamo più.
0: Lo so, ti dà noia se parlo. Ti disturbo la paura. Ma ora dormi. Dormite. Ragazzi miei, dormite.

0: Non hai mai preso in mano un arnese da lavoro finora?
1: Ecco, si tiene così. Fammi vedere le mani. Che hai fatto prima di venire qui?
2: Ho vissuto.
1: Bella prodezza. Ma come?
2: Così, semplicemente. Non avevo altro da fare. Non dovevo far niente di quello che si fa qui. Tanti giorni mi bastava stargli vicino al mio padrone e guardarlo negli occhi. Era come se la mia giornata si fosse riempita di fatti.
1: Bel mestiere non far niente. E perché non hai continuato?
2: Non mi è stato possibile.
1: Peccato per te. Ora sarà più difficile. Alla tua età, quello che si sa, non si impara più.
2: Ho voglia di lavorare, ho bisogno, non sono solo. Ho moglie e presto avrò un figlio.
1: Ma se non sei buono nemmeno a tenere una mazza in mano.
2: Ho buona volontà, imparerò.
1: Non si tratta nemmeno di buona volontà. Si nasce votati a questo mestiere. La fatica ti ucciderà. Non voglio vittime.
2: Diventerò forte.
1: Ma tu sei nato per stare a letto fino a tardi la mattina, a grattarti la pancia il resto del giorno.
2: Non mi cacciate anche voi, avrò presto un figlio, devo pensarci io.
1: E trovati un altro mestiere, più facile. La mazza non è per te. È cosa per uomini sul serio.
2: Lavorerò fino a farmi sanguinare le mani.
1: Non voglio rimorsi, trovati un mestiere più facile.
2: Che devo fare? Prima che nasca mio figlio devo essere a posto. Me l'ha detto anche lui. Lavorerai e faticherai e dovrai tirar su i figlioli.
1: È una storia commovente. Ma bisogna essere pratici. Qui ti uccideresti. Trovati un altro lavoro, magari di concetto. Muscoli e cuore, lasciali riposare.
2: Sono un povero ignorante.
1: È affar tuo. Pensaci però. E mettiti sotto. Pensaci.
3: Avanti, signore e signori, venite, entrate, approfittate di questa occasione. Venite ad ammirare la meraviglia unica al mondo. E cosa vi mostra il mio padiglione? Forse una scimmia che suona il sassofono, una donna con la barba, una coppia di nani, roba da ragazzini. Di più, signore e signori, il mio padiglione vi mostrerà la novità del secolo. Venite, signore e signori, ad ammirare il più straordinario personaggio che sia mai visto. Avanti, signori, avanti!

0: Così mi sono stancato della vita in un baraccone. Non rendeva e era odioso far ridere la gente.
1: Ammiro la tua praticità. Ti stai facendo le ossa. Certo, non era un mestiere decente, santo Dio, il numero di attrazioni in un baraccone da fiera. Ma tanto per cominciare...
0: Ho capito che ci sono altri sistemi per vivere e più redditizi. Anzi, ho imparato una cosa importante. So come si guadagna il denaro con poca fatica.
1: Hai imparato presto. Vuol dire che hai stoffa. Di solito si arriva a questo punto con molti anni di più sulle spalle. È un segreto?
0: No. Ho messo su una bisca, una casa da gioco.
1: L'idea non è nuova, ma ancora valida, come sembra. Però, una volta tremavi al pensiero di veder spuntare il sole. Ti faceva paura l'alba del giorno. Era una commedia?
0: In realtà avevo paura. Si ha sempre paura a cominciare. Ma è passato del tempo.
1: Eri tiepido, forse, ma eri puro.
0: Non mi rimproverare. Sempre meglio biscazziere che attrazioni in un baraccone da fiera.
1: La dignità, vero, innanzitutto. Continua pure così. Sei prima di tutto un uomo libero. Ma so che ci troveremo ancora. E il discorso sarà certamente un altro.
2: Sono diventati due demoni. Non li tengo più. Ogni giorno ne combinano delle nuove. Sono diventati persino crudeli. Oggi hanno appiccato il fuoco a un gatto. Mi fa orrore soltanto pensarci. Di questo passo finiranno con l'uccidere e con l'uccidersi. Te ne disinteressi. Li hai abbandonati e io non li tengo più. Quando li rimprovero o alzo la voce, sai che cosa fanno? Mi ridono dietro. Tu non hai pensiero per loro. Me mi hai messa da parte. Ora non pensi ad altro che a fare soldi, soldi. Mi hai dimenticata e forse... forse mi odi. Dimmi la verità. Quanto mi odi?
3: È come tu giocassi la vita. Hai gli occhi di un gatto... Respiri a fatica. Guardati le mani. Tremano. Di questo passo andrei molto avanti. Ti sei fatto le ossa nel gioco. Le carte le conosci meglio delle tue mani. Anche io sono un giocatore. Ma tu sembri l'idea pura del giocatore. L'essenza. Come ti chiami? In quale bisca sei nato? Tuo padre era un giocatore?
0: Non ho conosciuto mio padre.
3: Chi ti ha insegnato a giocare?
0: Nessuno, è stato istintivo se volevo sopravvivere. Ricordo solo di essere stato allevato in un giardino bello e tranquillo. Di aver sempre inseguito i mosconi d'oro sui fiori quando ero un ragazzetto alto così. Poi mi hanno cacciato. Sono stato un irresponsabile, un pazzo. Ho dovuto imparare, arrangiarmi.
3: È finito, ho perduto tutto.
0: Bisogna rassegnarsi. Ti confesso che ho tremato giorni interi perché non sapevo nemmeno come si faceva a cominciare a vivere. Ora finalmente potrò guardar tranquillo davanti. Vorrei che tu l'avessi udite, quelle parole, le parole di lui quando mi cacciò dal suo giardino. E io non sapevo nemmeno dove mettere i piedi, non conoscevo nessuno. La terra era sconosciuta. Fuori di quel cancello tutto era buio.
3: Io non ti odio per quello che mi hai portato via, per la felicità che mi hai rubato. La mia libertà. Ti odio perché sei giocatore. E hai il cuore di un giocatore, le mani di un giocatore, la coscienza di un giocatore. Che tu viva abbastanza per arrivare a capire questo. Allora sì, non dormirai la notte. Ricordati che sei giocatore. E il giocatore perderà. Il giocatore, prima o poi, perde.
1: Certo, non è mai igienico andare a cercare l'origine della ricchezza. L'importante è essere ricco, vero? E salire su per quella scala fino a ubriacare. Ah, scusami, non voglio fare anch'io come hanno fatto tutti gli altri. Finché eri povero, ti disprezzavano. Ora che sei ricco, ti odiano e cercano di avvelenarti la vita. Piuttosto, che cosa farai del tuo denaro?
0: Comprerò molte terre. Dividerò le mie proprietà in appezzamenti ordinati. Farò lavorare 1000 uomini tutti per me.
1: Stai diventando un amministratore. E dire che quel giorno nessuno avrebbe dato 2 soldi per la tua pelle.
0: Poi investirò parte del mio capitale in aziende che rendano. Comprerò case, costruirò case, venderò case.
1: Ti giuro che qualità di affarista proprio non te ne facevo.
0: E non è tutto, giocherò anche in borsa.
1: Vuoi farmi cadere a terra tramortito di stupore? Tu giocherai in borsa. Non mi dire che ti intendi anche di speculazione.
0: Anzi, guarda, ho già cominciato. Le azioni che salgono sono quelle segnate in verde. Le azioni che crolleranno, quelle segnate in rosso.
1: Ascolta, ma non ti verrà il capogiro in cima a cotesta montagna di denaro?
0: Ricordi quello che ti raccontai. Ero felice in un giardino pieno di ogni ben di Dio. Mi cacciarono via per una cosa che non mi sembrava grave. Dovrai lavorare, faticare, sanguinare per vivere, tu e i tuoi figli. L'ho ancora davanti agli occhi, quel cancello che si chiudeva. E tremavo perché davanti non c'erano che giorni da riempire col mio lavoro, con la fatica, con la pelle della mia persona. Che dovevo fare? Arrangiarmi, inventarmi un sistema per rifare quel giardino, quei fiori, e ritornarci in mezzo e dormire fino a tardi la mattina e pensare all'amore. Che dirà ora di me lui?
1: È difficile risponderti. Forse sarà sbalordito o semplicemente disgustato, ma il cuore mi dice che egli ti pensa ancora. Eppure tu non l'hai amato abbastanza da meritarti il suo ricordo. Confessa, lo hai mai chiamato? Hai tentato di nuovo di parlargli? Non c'è bisogno che tu gridi forte, forse basta appena muovere le labbra, mostrare insomma un po' di buona volontà. Hai mai provato?
0: Non mi ricorda più.
1: Prova a far meno rumore e piuttosto cerca d'andargli incontro. Dove abita lo sai?
0: Abita lontano.
1: Molto vicino invece. Ma tu sei un uomo orgoglioso.
0: Ti dico che abita così lontano che non lo ricordo più.
1: Eppure mi par come di vedere 2 occhi dietro le persiane accostate di ogni casa che incontro. 2 occhi aperti, 2 occhi malinconici.
0: Sei un sentimentale. Mi fai perdere tempo, ecco. Ho molto da fare. Arrivederci.
1: 2 occhi aperti senza sonno. 2 occhi malinconici.
2: Ho capito, non vuoi neanche più uscire con me.
0: Non è che non voglia, ho tanto da fare, non posso perdere tempo.
2: Mi contentavo di fare 2 passi a piedi, come una volta.
0: Ti dico che non posso. Come può permettersi di perdere tempo uno come me?
2: Già, uno come te. Sembra che tu voglia vivere una vita che non c'è qua giù. Dove arriverai?
0: Ancora non lo so.
2: Dove vuoi arrivare?
0: Perché mi rimproveri anche tu?
2: Io ti sto a guardare da una parte. Tu mi sbalordisci. Mi domando sempre dove arriverai. Non te ne andare ora. Rimani un poco con me. Anche i ragazzi mi lasciano. Hanno altre cose per la testa. Tu li hai viziati.
0: Voglio che non manchi niente ai ragazzi.
2: Infatti, hanno tutto meno il tuo affetto. Tu non li ami. Li hai lasciati come me. Tu non mi ami. Non mi hai mai amata.
0: È il tuo chiodo fisso.
2: Ti fui imposta. Forse desideravi una donna diversa. Ma io ti ho amato subito. E sono venuta via con te felice perché ti avrei avuto di più per me. Invece prima ci divideva la felicità. Poi ci divideva la miseria. Ora la ricchezza. Aspetta, non te ne andare. Dimmi almeno se ami un'altra donna.
0: Non fantasticare.
2: Com'è? Giovane, bella?
0: Taci.
2: Dove l'hai incontrata? Quando? Chi è?
0: Non c'è nessuna donna. Cosa ti sei messo in testa?
2: Prima o poi accadrà. Tu amerai un'altra donna. Non si può pensare 24 ore al giorno al denaro e basta.
0: Se mi fermo adesso tutto cadrà a pezzi. Non ho tempo di pensare a un'altra donna.
2: Ho paura che debba succedere da un momento all'altro. Almeno tu mi avessi scelta di tua volontà. Invece mi hai presa per non far dispiacere a lui. Amavi più lui di me.
0: Amavo anche te, hai la memoria corta. Eppure, io me ne accorsi da come ti guardava i capelli e diceva che erano belli. Allora socchiudeva gli occhi, lo vedevo sorridere. Gli correvano delle rughe fino alle tempie e le guance si infossavano. o come quando ci prendeva per mano. Ma ora basta. È cosa lontana. Gli ero grato, ecco. Non immaginavo felicità se non vicino a lui, allora. È finita.
2: Di anche a me una parola gentile. La crederò.
0: Non è più età la nostra da romanticherie.
2: Non una, mille volte avrei lasciato quel giardino con te, senza rimpianto. Tu e i miei figlioli. Ecco il mio giardino.
0: Adesso non ci pensare.
2: Tornerai presto?
0: Oggi è una giornata importante. Ma appena finito ripiglieremo il nostro discorso. E sarà più facile. Tutto sarà più facile.

0: Trovo le vostre idee alquanto ambiziose.
1: Credete proprio che l'esaltazione sia un male?
0: Voi non solo sottovalutate i rischi, ma addirittura ci giocate contro.
1: Le probabilità sono sempre due. Sapere il fatto suo e aver guadagnato metà delle probabilità contrarie.
0: E che ne fate dei cadaveri?
1: Non so di che parlate.
0: Progetti come i vostri, e sono sempre freddamente realizzati, si lasciano dietro dei morti, è inevitabile.
1: Non mi sono mai fatto vincere dal sentimentalismo, e nemmeno voi siete un sentimentale.
0: Capisco, ma mi ha dato sempre fastidio, non vi nascondo, l'odore dei morti.
1: Non ci sono carnefici, ci sono piuttosto molti votati a farsi macellare.
0: Teoria senza morale, bisogna crederci. Così volete la mia alleanza?
1: Insieme arriveremo molto lontano.
0: Siamo arrivati molto lontano.
1: Ma non in cima.
0: Non mi piacciono le posizioni scomode, ma in alto sono quasi sempre scomode.
1: Siamo fatti per arrivare lassù.
0: Lassù, abbassate il capo, potreste prendere il capogiro.
1: No, ho fatto l'abitudine, anzi, quella di guardare lassù senza tentennamenti è la mia moralità.
0: Siete un impulsivo.
1: Al contrario, sono per natura un pigro, è la vita che mi ha fatto diventare così.
0: Avanti, non usate anche voi il solito ritornello. Era la vostra indole più naturale, siete un ambizioso, forse un pazzo. Ma avete qualità che valgono.
1: Dobbiamo essere uniti. Tutto ha congiurato, si può dire, perché noi ci incontrassimo. Pochi anni fa ero un miserabile, infastidito dalla miseria, da una moglie noiosa e da due figli sporchi e irrequieti. Oggi sono davanti a voi, da pari a pari.
0: Non nego che avete avuto del sangue freddo, ma non illudetevi, potrei avervi a noia. E se mi vedrete dall'altra parte, avrete paura? Rispondete, io sono potente.
1: Non avrò paura.
0: Nessun vostro fallimento sarebbe giustificato. E allora? Dareste a piangere da me? Chiedereste perdono?
1: Vi verrò incontro direttamente. Sarò vostro nemico con la stessa sincerità di adesso.
0: Mettereste a repentaglio lo stesso la vostra vita, la vostra ricchezza, il sogno del vostro giardino?
1: Senza pensarci un secondo di più.
0: Bene, mi piacete. Credo che ci converrà essere amici. Datemi la vostra mano. Faremo un'unica società. I dettagli in un secondo tempo.

0: Come ti chiami?
1: Lily, ma solo per gli amici.
0: E io non potrei essere uno dei tuoi amici?
1: Non vi conosco abbastanza. E poi siete un po' vecchio per essere uno dei miei amici. E avete l'aria troppo importante.
0: Non sono molto vecchio. Quanti anni mi dai?
1: 55. Ma portati bene.
0: Abiti qui?
1: No, all'ultimo caseggiato. Ma non potete accompagnarmi. La gente avrebbe subito da ridire.
0: Io non ho paura della gente.
1: Non avete niente da perdere. Ma una ragazza come me sì. Basta che vedano un paio di pantaloni vicini, anche quelli che potrebbero essere di tuo padre, e subito inventano un sacco di malignità.
0: Vorrei tanto rivederti.
1: Io faccio sempre la stessa strada per tornare a casa.
0: Un momento. Quanti anni hai?
1: 18 finiti.
0: 18 anni?
1: No, non sono poi tanto giovane. Alla mia età ci sono ragazze già sposate.
0: Hai fretta di sposarti?
1: Tutte le ragazze sognano un marito e una vita tranquilla.
0: A volte il matrimonio rovina la felicità.
1: Questo accade quasi sempre quando le mogli sono leggere, frivole e non sanno stare in casa.
0: A volte è colpa della noia. Gli uomini si stancano.
1: Anche allora è colpa delle mogli, che li fanno stancare. Io farò di tutto per non stancare mio marito.
0: Io dico che sarebbe un pazzo l'uomo che si stancasse di te.
1: Beh, adesso vi devo lasciare. Non dovete più seguirmi. Dietro tutte quelle finestre ci sono occhi che vedono e lingue che dicono male.
0: Rimani ancora un poco.
1: Come giudichereste una donna che si ferma a parlare con un estraneo? Voi forse mi fate la corte.
0: E anche fosse, non ti piaccio proprio. Ti ripugna la mia età.
1: Non dico questo. Voi volete farmi morire di vergogna.
0: Sono molti giorni che ti vengo dietro. So tutto della tua vita, conosco tua madre.
1: Io invece di voi non so niente. È la prima volta che mi fermo a parlare per strada tanto tempo con una persona che non conosco. Forse mi giudicate un'ingenua o una sciocca. Oggi le ragazze, lo so, non fanno come me, ma io sono così.
0: Mi piaci per questo. Cos'è che non ti va di me? L'età? Preferisci un giovanotto, vero? Magari uno stupido, un vanesio, ma che sia giovane.
1: Desidero un uomo serio, che mi voglia bene e non mi venga dietro soltanto perché sono carina o per capriccio.
0: Sei straordinaria.
1: Intanto voi, con tutte le vostre belle parole, non mi avete detto chi siete e quali sono i vostri propositi.
0: Ti amo.
1: Va bene, mi amate. Del resto, è la prima cosa che un uomo esperto o no dica a una ragazza.
0: Se non ti amassi, non rischierei il ridicolo. Potrei essere tuo padre.
1: Una donna non ama sempre o soltanto l'età di un uomo. Piuttosto, credete, mi ama l'uomo.
0: Così posso sperare.
1: Che fate? Lasciatemi, perché mi abbracciate?
0: Non volevo offenderti.
1: Non mi vedrete più.
0: No, aspetta. Voglio spiegarti, voglio chiederti scusa. Ti vedrò domani.

0: È lui. Sta arrivando.
1: E allora? Perché non ti muovi? Io non ci capisco più niente. Ieri correvi per le scale come un gatto.
0: Non aprire la porta.
1: Oh, questa poi è bella. E perché?
0: Non aprire la porta, non lo voglio più vedere. Non lo voglio vedere.
1: Ma anche per cortesia, per educazione.
0: Voglio che mi lasci in pace.
1: Oh, ma che c'è, gattina? Cos'è successo? Ieri eri così felice.
0: Niente, ora è passata. Non lo voglio più vedere, ecco. Mandalo via, digli che sono partita, che non tornerò più. No, meglio, digli la verità. Che è tutto finito, che non lo amo più. Che non posso amare un uomo sposato e con figli. Che si è sbagliato, se mi credi una... Ma di così, capirà, se ne andrà via.
2: Così oggi non l'hai vista e non la vedrai più, suppongo.
3: Infatti, ha saputo che sono sposato. Per lei sono un uomo vile, un cialtrone qualunque.
2: Era una ragazza onesta. Non era giusto che tu le facessi del male.
3: Credi che volessi farle del male?
2: In realtà gliene avresti fatto. Convinciti che c'è rimasto qualcosa che non si compra né col denaro né con una facile parola.
3: Avrei fatto la sua fortuna, che sciocchezza.
2: Ma era una bambina. Non ti sei proprio commosso? Forse è la prima persona che non avevi conquistato con l'uccichio della tua fortuna, ma con la parola, quel certo garbo, quella grazia che hai in dote. E tutto questo lo riteneva sincero.
3: Era sincero.
2: Ritenevi? C'è in fondo in quello che fai qualcosa che nemmeno tu conosci.
3: Non sofisticare.
2: Direi che molto fai per vanità, altro per orgoglio o per rivalsa, ma tutto di dentro senza certezza.
3: Smetti di dire cose troppo difficili, basta, ho capito. L'avventura è finita male, la lascerò in pace, sarà tranquilla.
2: Sì, perché è semplice. Tornerà tranquilla, dimenticherà. Tu piuttosto.
3: Proverò anch'io la mia tranquillità.
2: Come quella che avevi?
3: Taci!
2: No, parliamo sinceramente. E ascolta, questa volta la devi meritare.
3: Non mi concedo un minuto di pace. Faccio, dalla mattina alla sera, senza respiro. Se me la guadagnerò.
2: E intanto può darsi che il denaro non ti serva a niente.
3: Col denaro salirò in alto e lui mi vedrà più facilmente.
2: Ma non ha mai smesso di tenerti gli occhi addosso. Tu hai finto di non vederlo. Egli ti saprebbe scoprire anche in fondo al pozzo. Non ha bisogno che tu monti sul piedistallo per vederti meglio.
3: Un uomo mescolato a tutti gli altri, confuso fra la massa, povero, lurido, preoccupato dalla mattina alla sera per come vivere, come morire, non si nota. Al miserabile non ha tempo di pensare.
2: Tu lo credi? Hai bisogno di giustificare in qualche modo tutte le cose per di più che hai fatto o che farai, ma i suoi occhi arrivano a vedere e la sua mente a indovinare dove tu non immagini nemmeno.
3: E che cosa dovrei fare ancora, secondo te, maestro?
2: Non basta agire.
3: Non basta.
2: Devi anche amare.
3: L'hai detta finalmente la tua frase da proverbio. Allora non ho più bisogno nemmeno di te. Lasciami in pace. Non mi servi più. Addio!

0: Io me ne vado.
1: Te ne vai? Dove?
0: Non lo so, lontano di qui. I ragazzi ora sono grandi. Anche loro non hanno più bisogno di me.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Da qualche parte, dove mi sentirò utile.
1: E non ti manca nulla, sei la padrona.
0: Sono una donna, e una donna non finisce a 50 anni.
1: Credo che tu non abbia riflettuto abbastanza. Quante donne ti invidiano.
0: Suppongo, ma io me ne andrò lo stesso.
1: È difficile vivere. Non essere in collera con me. Forse io vi trascuro un poco, ma è il lavoro, la vita, questo maledetto andare avanti.
0: Tu mi hai messo in un canto, mi hai tolta l'importanza. Sono io in fondo la colpa della tua disgrazia d'allora. E mentirei se dicessi di esserne dispiaciuta. Credevo di essere più importante nella tua vita. Questa è la mia amarezza.
1: Ti logori per cose inesistenti.
0: Io t'amavo e t'amo ancora. Ma non resisto alla tua indifferenza, all'indifferenza della gente. Odio la ricchezza e la noia che mi hai messo intorno. Potrei tradirti, non ti importerebbe affatto.
1: Alla nostra età.
0: Io non credo, come non credi tu, a quello che fai. Ma non mi sarei concesso un minuto di riposo vicino a te per arrivare con te dove tu desideri. Avrei voluto dividere i dispiaceri e le soddisfazioni della tua avventura.
1: Ma non te ne andare. Ancora un poco e ci riposeremo insieme. E forse li rivedremo insieme, lui e il giardino.
0: Ecco quello che aspetti da me, il riposo. Addio, Giovanni. Buona fortuna, Giovanni.

0: No? No, signore, non è qui. Non è venuto in ufficio da 3 giorni. Non si trova più. Non so, signore. Capisco, ma... No, non ha lasciato detto niente a nessuno. Sì, bene, signore. Sì, pronto. No, ho finito ora di spiegare ai consiglieri che non è più venuto. Ma io non so, è strano, capisco, ma... No, non posso saperlo. Ma che vuol dire? Sì, va bene, signore. Pronto, pronto? No, non c'è. No, non è nemmeno a casa, non ha più telefonato. Non so se abbia lasciato la città. Non credo, non è possibile. Ma signore, io sono soltanto la sua segretaria. Buongiorno, signore.
1: Vi ricordate di me?
2: Non vi conosco.
1: Non vengo da voi per scusarmi del mio fallimento. Sono venuto a spiegarvi una cosa. Ve la devo questa spiegazione.
2: Non mi dovete alcuna spiegazione, non vi conosco.
1: Ho fallito perché non credevo in quello che facevo. Non avevo fede. Mi riconosco, e questo vi farà piacere, un piccolo rospo gonfiato da una fortuna che si è divertita alle mie spalle, perché non ho avuto anche la vostra migliore qualità. Siete un uomo dalla fede incrollabile.
2: Vi ripeto, non vi conosco.
1: Non vi chiedo niente, ora che finalmente non ho più niente. Ma capite questo? Non ero un ambizioso, non ne avevo le qualità. Ero la copia di infinite cose. Al posto mio molti avrebbero fatto un sacco di confusione, come me.
2: Sperate che mi interessi?
1: No. Sapete come mi definivano ai tempi d'oro? Trascurabile ras di una tribù di indifferenti. Su loro avevo vantaggio, ma un uomo di fede mi avrebbe facilmente spezzato in due, come un fuscello. Fede. Fede. Niente di quello che ho fatto ha senso. Sono nato, lo riconosco, adatto soltanto a innaffiar giardini a chi mi conosceva bene e mi dominava con un solo dito alzato. Ora, se penso bene, egli aveva un modo dolce di dominarmi e non mi sentivo né servo né prigioniero. Tutto era così facile. Mentirei, caro signore, se vi dicessi che questo non mi piaceva o mi umiliava. Soltanto là, in quel giardino, io mi sono sentito a mio agio. È questo che volevo dirvi. Ora, scusatemi, esco per la porta di servizio.
3: Così eri ricco?
1: Sì, molto ricco.
3: E ora non hai una sigaretta da spartire con me?
1: È così.
3: E nemmeno 2 soldi per un bicchierino di grappa?
1: Mi dispiace.
3: Crederti non mi farebbe fatica. Sei così mal ridotto.
1: Ero diventato un uomo artificioso, ti garantisco.
3: Però adesso sei meno considerato.
1: Non vale un granché.
3: A parte la considerazione, finirai in una fogna. Anche questa è una situazione artificiosa.
1: Soltanto a darci peso, la miseria è detestabile. Non bisogna dare peso a niente.
3: Il patetico della faccenda vorrebbe che anch'io mi trovassi d'accordo con te. È che trovo la miseria volontaria o provocata una forma di esibizione. Sai chi mi sembri? Il solito dilettante, un uomo deluso dai tentativi. Pochi sono i professionisti. La maggioranza è dilettante. È così? Che cosa cercavi?
1: Un giardino.
3: Forse un giardino così particolare che non c'è.
1: Il giardino c'è. Ci sono già stato. Io là vivevo così bene che non mi pareva nemmeno di vivere. Non facevo nessuna fatica. C'era un dolce padrone. Bastava che mi tenesse per mano e io mi sentivo forte come una quercia. E il vento non ce la faceva ad arruffarmi i capelli. Se lui appena mi guardava, spariva la fatica, il sangue mi bolliva dentro e io mi sentivo la forza di sollevare una montagna. Ma tutto era leggero, leggero. E invece, se questa è la vita, tutto è pesante.
3: È lontano?
1: Certo, un po' di strada bisogna che la faccia.
3: Io resto dell'opinione che si tratta di una fantasia. è che tu adesso vaneggi. Forse è la fame. Anch'io a volte nell'ebbrezza del digiuno ho sognato di essere in un magnifico harem pieno di belle donne, e in quel momento non mi è venuto di pensare a una sola cosa pratica, un bel pranzo per esempio.
1: Io non l'ho sognato, il mio giardino è vero.
3: Forse la tua è fantasia di nostalgia, affare tuo. Oh, fra poco pioverà, dove vai a ripararti?
1: Addio.
3: Guarda, sta già cominciando a piovere. Dammi retta, c'è sotto il ponte lo sbocco di una chiavica. Laggiù avrai fradici i piedi, ma la fantasia resterà all'asciutto. Deciditi.
1: Addio.
3: Come vuoi. Ci vediamo più tardi.
1: Mio buon padrone, io non so quello che ho fatto, non l'ho mai capito. Mi ascolti? Puoi prestarmi un momento di attenzione? Se avessimo potuto parlare, discutere insieme, quante cose io non avrei fatto. Io credo solo a ciò che non ho fatto. Ho nostalgia di te. Non saprei sopportare un'ora di più questa lontananza. Se mi senti, ridammi la tua dolcissima noia, le ore senza far niente, sdraiati sugli scalini di casa tua, quell'aspettare la sera, stuzzicando i vermi sullo sterrato vicino alla casa. Ho bisogno ancora di quel dolce non pensar mai, e non sognare, e non desiderare, e parer di non vivere, e non aver da fare montagne di cose dalla mattina alla sera, non aver da parlare, da ridere, da discutere, da gridare o da piangere come qua giù. Dolce padrone, ho bisogno di guardare quel tuo viso dolce e distratto, sentirmi tutto in quel viso ed essere dolce e distratto come te. Che fai ora? Come passi le tue giornate? Io mi son dato da fare perché qui, fra la gente che ho incontrata, dove mi hai costretto tu, bisogna fare qualcosa. Sempre e tutti fare qualcosa, come una condanna. Non conta niente che tu non ci creda, che tu non sia capace. Devi per forza fare. Tutti sono presi da questa follia. Chiamami con te. Ti prego. Io credo che ti farà piacere sentire tutte le novità che ho da dirti. Ci aiuteranno a passare le ore di mezzo fra il nascere e il morire di un sole.

0: A chi hanno fatto il funerale?
1: A un uomo.
0: Morto bene?
2: In grazia.
0: Perché ridi? Sai forse di lui più cose che non possa sapere un altro? Io, per esempio?
2: È stato baro, ladro, imbroglione, prevaricatore, istrione, venditore di fumo. Un romantico, in una parola.
0: Ho capito. Niente di nuovo, allora. Non merita spenderci sopra molte parole. Oggi non c'è più un morto originale. Si presentano tutti con lo stesso diploma di benemerenza. Buonanotte, Adamo.
2: Veramente il suo nome preciso è...
0: Lascia perdere. Buonanotte a tutti, Adamo.

Sono andati via tutti. Non c'è rimasto nessuno. Posso finalmente parlarti a cuore aperto e alzare anche la voce se è il caso. Non mi riusciva più davanti a te. Ho sentito dire a molti bene e a molti male di quello che hai fatto. Io ti confesso che non ho capito molto. Non sono mai stato un'intelligenza. Ma se lo hai fatto, era forse perché non potevi fare in un altro modo. Finalmente ti sei scrollato di dosso le responsabilità. Non eri un leone. Il più grande dei ragazzi si è sposato. Ha trovato un lavoro decente, mi pare che sia abbastanza contento. L'altro invece mi dà ancora tanto da pensare. È un ragazzo irrequieto, ha preso l'abitudine delle cattive compagnie. A casa lo vedo soltanto all'ora dei pasti, pochi minuti. Io sono vecchia, non ce la faccio a stargli dietro. Forse ti annoiano tutte queste lamentele, o forse non mi ascolti nemmeno. La signora del palazzo di fronte è rimasta anche lei vedova, ma se la passa discretamente. Si è messa in testa di riprendere marito alla sua età. La figlia del portiere si sposerà domenica prossima. Mi hanno invitato alle nozze. Questo mi ha fatto piacere, anche se non andrò. Adesso la nostra strada è diventata importante. Hanno costruito dei grandi palazzi e hanno piantato degli ipocastani sui marciapiedi. Avremo l'ombra tutta l'estate. Che sciocca, vero? Ti racconto cose che non ti avrebbero interessato da vivo. E per mascherare l'imbarazzo, caro, vorrei farti una domanda. Non so come cominciare. E poi non sono nemmeno sicura di essere ascoltata. Senti, hai rivisto?

ha sempre quegli stessi occhi forti che qualche volta mi mettevano paura. E quando sorride ora gli si increspano le guance. Ha sempre quella bella testa di capelli. Caro, ti ha chiesto di me. E cosa ti ha detto? C'è ancora quel sedile per me in fondo alla scala. Ho voglia di sedermi proprio lì e riposarmi e aspettare che lui mi carezzi la testa quando scende in giardino mentre io faccio un ferro di calza. Ora torno a casa. Se incontrerò qualcuno che tu conoscevi, lo saluterò per te, così con noncuranza come quando ero vicino a te. Domani andrò a trovare il nostro ragazzo più grande. Parleremo di te alla finestra, guardando fuori la gente che passa. Se ti troverai a passare di lì col pensiero soltanto, fai un segno, caro. Un segno che si possa riconoscere. Mi farei piacere. E anche a lui, a tuo figlio, farei tanto piacere.

Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini. Siamo all'ultima tappa di questo ciclo di telefonate. Ci risentiremo nel prossimo futuro, ma non voglio licenziarmi dagli ascoltatori senza una conversazione che ritengo importante, perché l'ospite che questa sera è al telefono è uno dei massimi giornalisti e saggisti italiani, col quale è certamente piacevole conversare e dal quale è possibile apprendere alcune cose interessanti sul suo particolare temperamento di giornalista e sul disagio in cui vive la società politica di questi tempi e anche la società reale in trasformazione. L'ospite di questa sera è Giorgio Bocca. Bocca, buonasera.
2: Buonasera.
1: Di Bocca è superfluo fare una presentazione, almeno per coloro che leggono giornali e periodici, tra i più noti. Ma poiché non tutti gli ascoltatori sono assidui lettori, devo ricordare che Giorgio Bocca è inviato speciale della Repubblica e collaboratore del settimanale L'Espresso, in cui cura la rubrica dal titolo molto significativo L'anti-italiano. Ma io credo che per comprendere certi toni del suo scrivere è bene ricordare di lui qualcos'altro, che come molti altri ha compiuto il lungo viaggio attraverso il fascismo sino al rifiuto dell'8 settembre e alla guerra partigiana. È stato tra i fondatori delle formazioni partigiane, ha comandato la 10ª divisione Giustizia e Libertà e ha avuto una medaglia d'argento al valor militare. Poi si è dato agli studi storici e al giornalismo. Dei tanti libri possiamo ricordare quelli che forse hanno fatto più scalpore, o perlomeno su cui l'attenzione dei lettori ha insistito, cioè Il terrorismo italiano 1970-78, In cosa credono gli italiani, Mussolini socialfascista e l'ultimo, il libro di cui dopo vorremmo parlare, Italia anno 1. Mi pare che la scheda è abbastanza completa, Bocca, no?
2: Sì.
1: Ecco, qualcuno sostiene che la possibilità per lei di parlare con franchezza e, come si dice, senza peli sulla lingua, contro tutti e contro tutto, è la conseguenza di una situazione di vita particolare, cioè l'essere stato lei un partigiano, cioè un comandante dei partigiani. Chi ha fatto la resistenza ha in fondo guadagnato il diritto alla critica e alla rampogna. Questo è vero per lei?
2: Non credo, perché molti di quelli che hanno fatto la resistenza sono stati emarginati immediatamente dopo, negli anni 50.
1: Sì.
2: Quindi non credo che la resistenza sia un titolo che garantisca a una persona il diritto di esprimersi liberamente, tutt'altro credo.
1: Ecco, quindi diciamo che questa osservazione non è affatto vera e confacente, ma questo vale per lei o anche per tutti? Perché ci sono molti che fanno continuamente riferimento a quel momento particolarmente importante della vita italiana per assumere un tono piuttosto deciso nei confronti, per esempio, della situazione della politica oggi, della società politica oggi.
2: Ma insomma, fare i reduci della resistenza è come fare i reduci del garibaldinismo, non ha nessun senso. Quello è stato un momento molto importante, chi l'ha vissuto bene se lo ricorda come un momento molto bello, eccetera, ma non, che non dà nessun diritto a nessuno di avere delle posizioni privilegiate. Insomma, nella vita politica, nella vita intellettuale, ognuno deve guadagnarsi ogni giorno il diritto a parlare e a dare delle opinioni, se è una persona che si informa, se studia.
1: Ecco, ma lei questo diritto a parlare con tanta diciamo, competenza ma anche fermezza, da come se l'è guadagnato?
2: Ma ci sono, tutti lo sanno, nella vita intellettuale o nella vita comune, la vita è come una corsa a ostacoli, no?
1: Sì.
2: Chi cade i primi ostacoli è buttato fuori, quelli che riescono a saltarne tanti alla fine godono anche di privilegi speciali, cioè ci sono poche persone che possono avere il diritto, la possibilità di dire le loro idee, ma però che non si lega solo alla guerra partigiana o solo a un'altra esperienza bellica di questo tipo, si lega al fatto che per 40 anni di professione io ho cercato di fare questo mestiere, proprio di dire liberamente quello che pensavo, e alla fine mi sono ricamato in un certo spazio in cui riesco, ma non è così semplice, perché anche i miei articoli spesso vengono cestinati o censurati.
1: Benissimo,
2: sia
1: sì.
2: Un'eccezione totale. Sono uno che gode di una particolare situazione.
1: Certo. Senta, del giornalismo e dei giornalisti non sempre si dice bene. Diciamo che spesso si dice male. Sì. A farlo sono i colleghi. E questo forse è abbastanza comprensibile. Poi ci sono anche i politici, ed è ugualmente, credo, comprensibile. A volte sono, per esempio, i sociologi, gli intellettuali, memori forse di quanto diceva un famoso scrittore, Nietzsche, il quale diceva: il giornale è la bile dei superflui. Ora, è giustificato tutto questo?
2: No, secondo me oggi... Io non faccio una questione di valore in sé,
1: sì.
2: Io penso dei valori storici. Oggi il giornalismo, come i mass media in genere, è uno strumento essenziale, cioè non è una mia idea, ma è un dato di fatto che la letteratura tradizionale, il romanzo, eccetera, sono in forte decadenza. E invece l'informazione di massa, la cronaca, sono al momento migliore. Quindi oggi il giornalismo è uno strumento decisivo, tant'è vero che tutti gli scrittori italiani fanno del giornalismo.
1: Ecco, qualche anno fa Panza, in un articolo sull'Espresso, che poi è diventato molto famoso, dal titolo «Se fiancheggio, seguitemi», ha parlato del giornalista dimezzato, quindi ha parlato di un giornalista che non è rappresentato dal prototipo di cui ha parlato lei, no? Diceva che il giornalista metà cronista e metà guerrigliero politico è stato. Poi negli anni 50 mi pare servì la Democrazia Cristiana, la Confindustria ed altri. Nel 60 seguì poi lo stendardo del centro-sinistra. Nel 70 si scoprì in parte filo PC, oggi il giornalista dimezzato chi segue?
2: Ma mi pare che in questa storia Panza sia stato molto autobiografico, perché credo che abbia, non lo dico in termini spregiativi, anzi lo dico in termini molto amichevoli.
1: Sì.
2: Lui, essendo un uomo di 40 anni, ha vissuto molto di più di me questo condizionamento da parte della politica, da parte così dell'establishment. Io invece, essendo un più anziano di lui, non l'ho vissuto. Non so se ci sono giornalisti dimezzati o giornalisti
1: interi. Sì.
2: C'è il fatto che c'è un giornalismo che viene selezionato dai partiti politici e che serve i partiti politici, c'è un giornalismo invece che istintualmente tende a far bene la professione.
1: Ecco, se dovessimo fare una classificazione della grande famiglia dei giornalisti, ci troveremmo di fronte a diversi tipi, no? Tra cui primeggiano i non giornalisti che credono di esserlo. Per esempio, molti intellettuali o accademici credono di essere giornalisti, o perlomeno credono di poter fare del giornalismo. Poi ci sono i saccenti, e la famiglia dei giornalisti ne ha molti. Poi ci sono i moralisti, mi pare. E in ultimo, credo siano i migliori, gli illuminati, o diciamo anche gli illuministi, con spirito da filosofo, no? Sono sferzanti, demistificanti, impietosi. dove va collocato Bocca? Anzi, le rispondo io, se mi permette, lei va collocato tra gli illuministi, è esatto?
2: No, io credo che vado collocato fra i professionisti. Adesso, a parte, la ringrazio per la collocazione fra gli illuministi, perché così mi onora, ma credo che io sia un vero professionista, perché io faccio questo lavoro da 40 anni.
1: Sì.
2: Sono uno che scrive un'opinione in 30 minuti, sono uno che posso fare la cronaca, posso fare una critica d'arte, posso fare tutto, insomma credo di essere uno che sa fare veramente il suo mestiere. E ce ne sono altri che lo sanno fare anche meglio di me in altri campi, per esempio un caso come quello di Scalfari mi sembra eccezionale, uno che sì. È riuscito a creare un giornale come la Repubblica da quasi dal niente. Quindi poi è errato pensare al giornalismo come semplicemente all'opinione. Il giornalismo ha tante specialità, ci sono appunto quelli che fanno i giornali, quelli che riescono a creare dei giornali sportivi come Palumbo, che ha fatto la Gazzetta dello Sport, la raddoppiata in tiratura, ci sono quelli della moda, ci sono quelli dello... Ormai è una professione fatta di mille specializzazioni.
1: Certo, senta, è stato fatto spesso un accostamento, e non so se lei ama accostamenti ed analogie, ma parlando di giornalisti viene spesso spontaneo da parte di molti di farlo sedere allo stesso tavolo di Montanelli. In che lei si sente vicino e in che distante da Montanelli?
2: Ma io mi sento vicino a Montanelli nel scusate l'immodestia, ma nel talento distinto, cioè
1: sì.
2: Noi siamo due giornalisti veramente distinto,
1: sì.
2: Così nati, si potrebbe dire.
1: Sì.
2: Poi per tutto il resto siamo diversissimi, perché per esempio Montanelli è uno che non sa pochissimo di politica e di economia e che vive tutto sull'interpretazione della psicologia di massa. Ecco, lui è uno che interpreta stupendamente i suoi lettori, lui ha un dialogo con i suoi lettori perfetto, io invece i miei lettori ignoro chi siano.
1: C'è. E questa è la ragione per cui lui ha voluto e ha insistito per avere quella pagina di lettere con i lettori, credo, è vero?
2: Ma lui non solo, ma tutto il giornale è un giornale personale, cioè
1: c'è.
2: Un giornale che quando non ci sarà più lui non so che fine farà.
1: Che fine?
2: Lui è uno che è sempre in assonanza col suo pubblico, io invece ignoro totalmente qual è il mio pubblico.
1: Ecco, e che cosa è meglio, sapere chi è il pubblico o ignorarlo?
2: Non lo so, perché capisce, è lo stesso come dire che se è meglio un attore comico o un attore tragico. Insomma,
1: certo.
2: Lui è nato così, è uno che ha questo istinto, questa capacità di fiuto, per cui lui sa benissimo chi sono i lettori del giornale, cosa vogliono da lui, e un altro invece è un tipo come me che io non so mai quando scrivo una cosa che effetto fa sui lettori. In genere io credo di scrivere delle cose educate e gentili e sui lettori hanno sempre l'effetto invece di cose aggressive.
1: Ecco Bocca, vorrei adoperare questi 5-6 minuti che ancora abbiamo per riferirmi un minuto al suo libro. Ora, alle qualità che lei si attribuiva io ne aggiungerei un altro e vediamo se lei è d'accordo, che lei, come del resto poi credo è stato detto, scritto anche dietro la copertina del libro, ha scartato e scarta volentieri le fumisterie sociologiche, i futuribili, le utopie, le ideologie. Mi pare che questa è una caratteristica del suo scrivere, vero?
2: Sì, ma una caratteristica che non è tanto un merito mio, quanto dell'abbinamento delle due professioni, quella di giornalista e quella di scrittore.
1: Sì.
2: E le spiego perché la professione di giornalista mi consente di avere una possibilità economica che nessun scrittore normale avrebbe, di fare delle ricerche estremamente concrete, estremamente serie. Cioè io per fare questo libro sono andato per conto del mio giornale, ho girato un anno e mezzo, due anni per le campagne e per le città italiane, avendo la possibilità economica di stare giorni e giorni in giro a informarmi, a vedere gente, eccetera, cosa che uno scrittore normale, uno scrittore che vuole fare a tavolino queste cose, non riesce certamente a avere.
1: Ecco, e bisogna dire che gran parte degli intellettuali che interpretano la realtà italiana d'oggi sono legati più alla sedia che non alla bicicletta, cioè a questo mezzo così lento ma capace di far conoscere la realtà. Senta, lei che cosa si aspetta dai lettori di questo libro? Per esempio, dai politici.
2: Ma i lettori di questo libro, io per una volta tanto credo di averli individuati.
1: Sì.
2: Sono di due tipi. Sono delle persone, una minoranza di persone anziane, tra i 50 e i 60 anni, che in questo libro ritrovano l'Italia che è già scomparsa, l'Italia delle campagne, delle memorie, l'Italia industriale un po' arcaica, eccetera. E poi credo per il 70% sono dei giovani che si pongono il problema appunto di affrontare il mondo nei prossimi anni, cioè questo libro non ho scoperto niente, ho detto delle cose che economisti, scienziati, eccetera, hanno detto molto prima di me, ma insomma io ho abbastanza il fiuto per capire che siamo arrivati al momento del mutamento e effettivamente adesso è un momento in cui i giovani devono prepararsi a entrare in un mondo in cui le professioni nuove sono ancora da inventare.
1: Ecco, ma quando lei scriveva questo libro ed aveva presente queste due categorie di lettori e scartava come altro destinatario il politico per scarsa fiducia nella disponibilità del politico a capire questa realtà, oppure invece guardava anche al politico?
2: No, io l'ho scartato decisamente, perché ho capito che i politici, anche quelli intelligenti, anche quelli che queste realtà capiscono, vedono, eccetera, sono dentro una macchina che gli impedisce di occuparsi seriamente di queste cose. Cioè a un certo punto il politico italiano, di fronte al problema di guadagnare dei voti, se ne frega totalmente di quelli che saranno gli avvenimenti del prossimo futuro, eccetera. È proprio un meccanismo, credo ormai
1: perverso,
2: condannato, ammalato.
1: Sì.
2: Quindi non mi sono curato assolutamente di loro.
1: Ecco, io allora nel ringraziarlo per aver partecipato a questa telefonata, purtroppo breve rispetto ai problemi che avremmo voluto trattare, le auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e da Giorgio Bocca.
2: Grazie,
1: buonanotte.
2: Buonanotte.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Prima di passare a presentarvi l'ospite, diciamo pure, di questa sera, il nostro corrispondente, debbo dire due parole che mi riguardano e vi riguardano direttamente. Poco prima di entrare qui nella saletta di trasmissione ho ricevuto una telefonata di un ascoltatore, il quale è stato molto gentile, mi ha fatto molti complimenti, bontà sua, e mi ha detto poi di avvertire così nelle mie conversazioni una certa nota malinconica di fondo. Mi pare che abbia detto esattamente, ogni tanto traspare da quello che lei dice la sua preoccupazione per l'età che avanza. Noi, ha concluso, ci attendiamo da gente come lei, da coloro che in genere ci parlano e ci dicono delle cose così pubblicamente rivolte a tutti, ci attendiamo una parola di sicurezza e di fiducia. Ecco, io debbo innanzitutto ringraziarlo, perché probabilmente è vero che in qualche serata così, parlando forse di cose che avvengono intorno a noi e che non sono tutte quante liete, probabilmente mi è sfuggita anche qualche nota malinconica, forse dato che non sono più nemmeno un bambino, mi è anche sfuggita qualche nota malinconica rispetto all'età che avanza, alla vecchiaia, alla vita che non è eterna, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Bene, però quello che è giusto, quello che io rilevavo è che effettivamente, pensandoci bene, invece bisogna essere ottimisti. Bisogna essere ottimisti proprio a tutti i costi, anche perché è il modo migliore di tenere non lontane da noi, ma perlomeno di tenere una certa distanza fra gli avvenimenti drammatici e spesso tragici che ci circondano qui nel nostro paese o nel mondo. Oggi ne conosciamo di più perché le comunicazioni, la maniera di essere informati ci rende consapevoli, si può dire, momento per momento di tutto ciò che accade, ma proprio per questo ogni mattina il sole sorge, ogni mattina il miracolo della giornata riprende, l'attività ricomincia a lavorare, usciamo da questa morte apparente che è il sogno e torniamo alla vita, e questo è veramente qualche cosa di cui non finiremo mai, personalmente, perlomeno io, di stupirci e di ringraziare il cielo. Dette queste brevi parole, forse cadendo in un errore opposto, quello di un eccessivo sentimentalismo, ma insomma poi qualcuno di voi mi perdonerà, qualcun altro no, pazienza, io non pretendo l'unanimità. Passo a presentarvi un simpatico amico e famoso cantante che questa sera è al microfono per noi. Si tratta di un cantante che è da molto tempo sulla breccia, un cantante che è particolarmente gradito ai romantici, perché è un cantante proprio di questo genere. Si tratta di Bruno Martino. Buonasera, Bruno.
1: Ciao, Luciano.
0: Come stai?
1: Sto bene.
0: Come va con l'estate, per esempio?
1: L'estate porta un sacco di caldo.
0: Porta un sacco, ma tu è per questo che da qualche anno odi l'estate? Perché la sento regolarmente tutti gli anni, è una canzone bellissima, Bruno. Ma quando comincia a venire luglio, io la sento, me la sento proprio arrivare ancora prima di sentire le note, le parole, e già so che finirò per cantarellarla da solo, non mentre mi faccio la barba, perché una volta che ci ho provato mi sono tagliato, quindi da quando mi è accaduto questo io mi faccio la barba nel più stretto silenzio. Ma così, sai, come capita, insomma, ce l'ho sempre continuamente in testa. Sono stonatissimo, quindi non ti do nessun esempio di... Ma insomma, me la ricordo continuamente. Ma perché ce l'hai con l'estate? Questo odio l'estate che poi invece è una dichiarazione d'amore.
1: Senti, adesso a distanza di tanto tempo,
0: sì,
1: posso dirti che è stato quello che voi giornalisti chiamate uno scoop. Cioè, è stata una trovata.
0: Certo, tutti amavano l'estate,
1: bravo,
0: ho detto che la
1: odio. È
0: stata
1: per, certo, far interessare un po' così, cioè nelle parole abbiamo messo questa contraddizione, no? Cioè, tutti amano l'estate, ma noi diciamo invece che la odiamo, vai.
0: Sì, certo, ed è andata molto bene, mi pare, perché credo che sia una delle canzoni più famose, insomma.
1: Non solo, ma ti dirò che ha avuto moltissime incisioni e ultimamente è stata incisa da Jean Gilberto, che ne ha fatto un long play, che ha fatto un po' il giro del mondo, è stata praticamente tutto il mondo girato. E poi so che è diventata anche, nota bene, e ti dirò con mia grossa soddisfazione, anche un tema per jazzisti.
0: Ah, benissimo, certo.
1: E tu lo sai che io ci tengo particolarmente perché vengo da quell'origine lì. Insomma.
0: Ecco, io a questo proposito, Bruno, voglio una volta tanto dichiarare pubblicamente questo fatto che ci riguarda, cioè che noi regolarmente, quando ci incontriamo una, due, tre volte l'anno in qualche trasmissione nella quale o tu hai finito appena di fare, io arrivo, eccetera, ci domandiamo, almeno io, mi domando sempre, ma dove ho conosciuto Bruno Martino? Perché io so benissimo che ti conosco da un sacco di tempo, che eravamo ragazzi insieme, sai, le fisionomie, quando tu le hai viste da ragazzi, le vedi anche mutare nel tempo, ma rimangono sempre,
1: i tratti somatici principali
0: rimangono fissati come erano in quell'epoca, esatto. Insomma, questo volevo dire. E io mi domando sempre, abbiamo fatto, questo adesso lo dico per gli ascoltatori, abbiamo esaminato insieme con Bruno nei ritagli di tempo, tra i momenti di pausa, della pubblicità, da scuola elementare o il ginnasio o il liceo, non è il caso, all'università non mi pare,
1: no.
0: E finalmente abbiamo, mi pare, appurato che eravamo tutti e due appassionati frequentatori di un gruppo di dilettanti, ma bravissimi per la verità, di jazz, no? Non è così, Bruno? Che lavoravano o facevano le loro jam session a Roma, pensate un po', verso la fine della guerra, niente proprio di meno, dell'ultima guerra.
1: Subito dopo la guerra.
0: Sì, anche subito dopo la guerra.
1: Quando c'erano, appunto, c'era questo gruppo di jazzisti a Roma che si riuniva in una galleria d'arte a Via del Babuino, no?
0: Sì, ma io me li ricordo anche quando si riunivano, mi pare, a casa di Enzo Grilletti, in Piazzale delle Muse, in quel...
1: No, non era la casa di Enzo Grilletti.
0: Di Cesare?
1: Era la casa di Spigo.
0: Ah, ecco.
1: Spigo.
0: Ma pure tu sai che è venuto lì.
1: Come no, sono venuto un sacco di volte, durante il coprifuoco, mentre quando c'erano i tedeschi, noi di nascosto, rapente in muri, così c'era... Andavamo a casa di Spigo, a casa appunto a Piazza delle Muse a suonare.
0: Ecco, sul piano della resistenza magari non sarà di grande gloria quello che abbiamo fatto, però era una passione a quell'epoca.
1: A modo nostro,
0: insomma, c'è. Cioè. Senti, però mi fa piacere perché abbiamo anche identificato il luogo, scusateci cari ascoltatori, ma voi non sapete quanto è importante, avete mai incontrato uno per la strada e detto ma io quella faccia l'ho vista, e poi uno si macera, adesso quando riesce a sapere, ma sì, ci siamo incontrati tutti e due alla fermata del 23, una sera di agosto, di non so quanti anni fa, e si uscite a chiarire la cosa, beh c'è una profonda soddisfazione, io questa sera... insieme con Bruno Martino ce la siamo presa. Adesso Bruno, io vorrei, abbiamo parlato dell'estate che tu effettivamente poi non odi perché invece la ami, anche perché è l'epoca nella quale le tue canzoni vengono così eseguite da te stesso e da altri su tutte le spiagge eccetera, però ora parliamo proprio di come, io vorrei sapere e credo che agli ascoltatori piaccia, come nasce una canzone. Adesso ammettiamo che te ed io stiamo in una stanzetta dove c'è il pianoforte, dove c'è una macchina da scrivere o dei fogli di carta e decidiamo che vogliamo fare, non so, una canzone sull'autunno, per esempio. Ecco, come cominciamo? Comincio io a scrivere dei versi o cominci tu a andare al pianoforte?
1: Stiamo facendo un'ipotesi di lavoro. Così.
0: Certo, un'ipotesi assolutamente astratta di una canzone
1: poi
0: che non...
1: le canzoni nascono nelle maniere più incredibili.
0: Ecco, allora...
1: Però
0: qualche...
1: possiamo decidere di farla così.
0: Ecco, ma tu mi hai detto maniere più incredibili.
1: Sì, nascono le maniere più incredibili perché alle volte nasce prima un'idea musicale, alle volte nasce prima invece un'idea di testo.
0: Qual è più feconda? Quale viene meglio?
1: Questo dipende da compositore a compositore.
0: Ecco, tu per esempio come ti regoli?
1: Ecco, l'ideale sarebbe che si lavorasse insieme. Io infatti le canzoni, diciamo così, quelle che mi sono venute meglio.
0: Sì.
1: Le ho fatte perché con me c'era un musicista che lavorava con me,
0: sì,
1: che si chiama Bruno Brighetti,
0: sì,
1: adesso sta in Africa, fa tutta un'altra cosa, il quale lavorava con me, suonava il vibrafono e mi faceva i testi. Allora che cosa succedeva? Che lui magari in orchestra oppure quando ci incontravamo così durante il giorno dice senti io vorrei fare una canzone... su questo tema qui
0: musicale,
1: su questo argomento qui,
0: ecco, su argomenti, sì,
1: ecco, che ne pensi? Non sarebbe male un'idea così, dammi un capoverso. Allora lui mi dava il capoverso, hai capito? Non so, per esempio, cosa hai trovato in lui che di tanto bello che io non ho?
0: Sì.
1: E io ci mettevo poi la musica sopra, poi finivo la canzone musicalmente, ci mettevamo là tutti e due insieme con un po' di pazienza a cercare di far quadrare le parole, cioè quest'idea con la musica. questa è la, cioè per me è la cosa più semplice.
0: Beh, comunque io capisco senz'altro, dico, anche se non ho mai, sì, ho scritto qualche parola di qualche canzone nei film che mi riguardavano, sai come capita, insomma, ma non ho nessuna esperienza, voglio dire, in questo senso.
1: Cioè, la cosa più tragica che può capitare a me come compositore è quella che mi portino il testo già fatto.
0: Ah, ecco, perché allora è una cosa chiusa.
1: Perché allora per farla quadrare musicalmente divento matto.
0: Ho capito.
1: Specialmente se uno, no, cioè se è un professionista, cioè un cosiddetto paroliere professionista, in genere sa come le deve mettere, come deve predisporre le metriche della canzone, capisci? Ma se non lo è, allora diventa veramente dura.
0: E vabbè, ma dico tu, con la matitina correggi dove lui...
1: Ma sai, io non posso mettermi a correggere i testi letterari, perché quello è un altro tipo di lavoro, cioè lo devono fare, insomma, quelli che sono pratici.
0: Letteratura poi fino a un certo punto, insomma. Tu hai mai fatto, da un punto di vista professionale, hai dovuto mai superare degli esami, per esempio per essere ammesso alla società degli autori, per esempio, ecco?
1: Sì. No, ti dirò che quando l'ho fatta io l'esame della società degli autori, cioè durante la guerra, io sono iscritto dal 42.
0: Sì. Beh, non lo dire perché risulti poi vecchissimo, insomma. Non
1: sì, infatti io sono già pensionato dell'EMPALS e sono socio della società degli autori, comunque ho un curriculum
0: piuttosto lungo,
1: sì. Tutto dal 42, cioè sono 40 anni che sono iscritto, avevo 16 anni quando mi sono iscritto.
0: Tu hai fatto l'esame da compositore, diciamo.
1: Ho fatto l'esame da compositore e una volta, e quella volta lì era una cosa seria, in quanto, cioè, veniva iscritto d'ufficio chi era diplomato in pianoforte.
0: Sì.
1: Quelli che non erano diplomati in pianoforte dovevano sostenere un esame.
0: Cioè dimostrare che lo sapevano fare, insomma.
1: Non solo, ma dovevano scrivere la musica in cioè la parte di pianoforte e la melodia. Cioè loro davano uno spunto, davano credo 4 battute.
0: Sì.
1: E poi uno doveva continuare a fare, ma non limitarsi a suonare, a sviluppare il tema, bensì anche a scriverlo.
0: Ho capito.
1: Cioè, è una cosa da professionisti. Sì.
0: Io invece ho fatto più semplice. Io ho fatto l'esame da paroliere, che è stato anche quello molto divertente, perché tu arrivi lì, ti portano in una stanzetta e ti avvertono che tu sarai chiuso a chiave e che puoi stare lì dentro un'oretta.
1: Sì.
0: Dopodiché ti dicono: guardi, questo è un raccontino, non so, di 5 righe, una storiella, insomma, un ragazzo sta andando a scuola, li incontra, eccetera, eccetera, no? Lei deve tradurlo in una canzone, poi ne deve scrivere un'altra, come le pare, su un soggetto e un tema suo, che sia una canzone. Dunque, io mi ricordo che siccome a me la scuola mi ha sempre dato, come dire, una notevole capacità di competizione, io sono entrato in questa stanzetta, ho messo in versi la prima cosa in una decina di minuti e in altri 7 o 8 ho scritto la mia canzone, quella, diciamo, inventata da me. Quando ho bussato che volevo uscire, quello di fuori diceva: ma no, rimanga ancora, mi dia retta, ci ripensi, riguardi. Io dicevo: ma io ho finito, ma non fa niente, stia lì una mezz'oretta, ma tanto che c'ha da fare? E insomma, perché temeva, dice, che molti fanno così, escono fuori e poi dopo il risultato.
1: Ma anche a me, mi ricordo, mi hanno mandato 6 ore.
0: Madonna mia, la tua cosa da fare la nona di Beethoven. Senti un po' una cosa, Bruno, ma sai che si chiacchiera molto bene con te, sei spiritoso, sei simpatico, io ti ho, da quella volta, ti ho trascurato effettivamente, se ti avessi visto più spesso, forse avremmo amato l'estate insieme, chi lo
1: se
0: sa.
1: Se dovessi dare un giudizio su me, direi che sono uno che ascolta bene.
0: No, sì, ma sei anche uno che con cui si parla bene, insomma, per esempio, io con un cantante musicista, anche perché tu poi non sei solo un cantante, sei un musicista, difficilmente leggo, innanzitutto perché non conosco la musica e sono stonato, quindi lui appartiene a un altro continente, ma poi perché non trovo... Beh, non...
1: argomenti.
0: Sì, cioè noi abbiamo qualche cosa...
1: Forse è un po' colpa vostra, eh?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: voi
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Pensate che uno che faccia il canzonettiere debba necessariamente pensare soltanto a quello lì e non abbia invece un orizzonte, una vita privata oppure una cultura...
0: Guarda che io stimo molto quelli che scrivono le canzoni, perché la mia vita sentimentale, che qui agli ascoltatori posso confessarlo e anzi mi fa anche piacere, è stata piuttosto vasta e ricca, è tutta costeggiata dal vecchio Anni. Ti ricordi Anni che cantava la Bagliati, tu? Ti ricordi la Bambola Rosa, ti ricordi l'autunno fa cadere le ultime foglie,
1: sì,
0: no?
1: Le ricordo tutte perfettamente.
0: Ecco, quelle canzoni, pensa tu che ognuna di quelle canzoni è o un inizio o la fine di un rapporto amoroso, qualche volta il culmine. Io praticamente potrei fare un album di dischi e raccontare la mia vita attraverso un certo numero di 33 giri, e chissà che una volta o l'altra non mi diverta a farlo, spedendo poi questo piccolo album a tutte le persone con le quali sono stato in questo genere di rapporto. Ma questo che avevo detto per scherzo significava voler dire che ho molta ammirazione per quelli che fanno le canzoni, perché fanno delle cose apparentemente leggere, come dicevo a te prima, ma invece profondamente importanti, serie. Ci ricordano veramente dei momenti della vita, non so, basta sentire qualche nota per ricordarci gli anni 30, il 40, le Lily Marlene. Tu pensa, non so, canzoni Lily Marlene, chi potrà mai dissociarla dall'ultimo languore della guerra del secondo conflitto mondiale in Europa? Non so, per te quali sono le canzoni che hanno, da questo punto di vista, contato così come avvenimenti? Non le tue, dicevo, le tue sono un tuo prodotto.
1: Lasciamo perdere le mie. Cioè, guarda che anche per me vale questo
0: certo fatto. Ma lo credo bene.
1: Sono delle canzoni che anche per me sono...
0: Possono anche non essere canzoni, voglio dire, per me anche il Bolero di Ravel rientra in uno di queste cose.
1: Vabbè, diventa già, per me la musica classica è già un fatto di studio, perché io ho studiato classico, come il jazz, eccetera. Ma le canzoni, però, invece, hai ragione tu, cioè, come dire, determinano un momento, no?
0: Sì, sono un ritorno istantaneo,
1: ecco,
0: sì, a quella, esatto, cosa, ecco, viene in mente.
1: Infatti,
0: Proust
1: tutte
0: proprio.
1: Tutte le canzoni di Angelini, Barzizza, Semprini... Cioè, quelle che erano proprio durante il primo periodo della guerra, no?
0: Chissà quanti di quelli che ci ascoltano, se hanno più o meno l'età nostra, si ricorderanno,
1: che
0: non so.
1: Però, tra le altre cose, che
0: sì,
1: ce n'erano tante molto belle.
0: Molto, cioè, belle,
1: la,
0: davvero,
1: la produzione...
0: davvero.
1: Era ricca,
0: malgrado le limitazioni, perché tu pensa che un sacco di cose non si potevano fare. Barzizza stava sempre lì, ci avevano un occhio puntato su Barzizza, perché ogni tanto faceva qualche cosa, tipo il ballo del taglialegna, ti ricorderai.
1: Sì, ma erano poche, e ti dirò che le canzoni che scrivevano proprio invece i compositori italiani, tipo appunto Barzizza, Ansaldo, non so, ce n'erano tanti, Danzi, erano veramente belle.
0: Sì, sì, moltissimo.
1: Beh, si potrebbe oggi come oggi fare un po' di appuntino sui testi, magari, no? Ma guarda che musicalmente sono perfette, eh?
0: Per quanto, c'erano anche dei grandi cantanti, perlomeno, non so, allora, a parte Rabagliati, che era, diciamo così, il numero uno, ma non so, io mi ricordo Laura Nucci, mi ricordo Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Natalino Otto,
1: la Fioresi, la Mannucci,
0: il Trio Lescano,
1: Norma
0: Bruni, ma ti ricordi tutti?
1: Certo.
0: Otello Boccaccini.
1: Certo.
0: Era veramente, vedi, proprio un'operazione veramente di nostalgia, e credo che il pubblico di adesso, forse di fronte a queste canzoni, anche se non le conosce, se i suoi gusti forse sono oggi anche mutati, io non voglio dire se migliori o peggiori, a me personalmente sembrano peggiori, mi pare che la produzione di adesso sia un pochino più uniforme di quella che era una volta.
1: Ma vedi, posso dirti la differenza?
0: Sì, certo.
1: Allora, la differenza secondo me è questa qui. Una volta chi sceglieva le canzoni erano i maestri.
0: I direttori
1: d'orchestra. Erano i direttori d'orchestra.
0: Certo.
1: I quali, essendo dei musicisti, sceglievano delle canzoni da musicisti, cioè musicali.
0: Certo.
1: Oggi chi sceglie le canzoni non sono più i maestri d'orchestra. Sono i producer oppure le case discografiche, cioè hanno delle altre esigenze, capisci? Cioè degli altri parametri.
0: Certo, certo.
1: Perciò è chiaro che secondo me e anche secondo te, cioè prima c'era una maggiore, come
0: una
1: dire,
0: maggiore varietà,
1: musicale.
0: Sì, e anche una originalità, mentre ora, per dirti, soprattutto quando si esibiscono dei complessi, devo dire che sia solo ascoltandoli attraverso la radio, sia vedendoli anche a volte in televisione o in qualche spettacolo direttamente, trovo che l'uniformità dei loro ritmi, delle loro mascherature, così, anche sul piano dello spettacolo si somigliano un po' troppi. Mi fanno dei

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Stavolta volgiamo lo sguardo indietro non solo per il programma di archivio che fra poco ascolteremo, ma perché torniamo a occuparci della scienza dei secoli passati, che poi ci aiuta a comprendere quella di oggi. Ci muoviamo a partire dalla metà del Settecento, come sarà anche nella puntata di archivio. Noi qui lo facciamo con Marco Beretta, docente di storia della scienza presso l'Università di Bologna. Benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Beretta, si parte dalla seconda metà del Settecento, ma si è soliti definire l'Ottocento l'età d'oro della scienza. Quali i motivi?
1: Allora, diciamo che l'Ottocento effettivamente è un momento di grande espansione per la scienza, soprattutto a causa della rivoluzione industriale, che però getta le sue radici in un momento anteriore, cioè intorno alla metà del Settecento, quando vengono utilizzate e applicate delle macchine, in modo particolare la macchina a vapore, ai processi di produzione manifatturiera. Ora, questa evoluzione dà un'idea della scienza completamente diversa rispetto a quella della prima rivoluzione scientifica, cioè quella della rivoluzione cosmologica che va da Copernico a Newton. La prima rivoluzione scientifica è una rivoluzione di carattere speculativa, cioè applica il modello matematico a una visione cosmologica che va a sostituire quella di Aristotele e di Tolomeo. Invece nel Settecento sostanzialmente si profila un nuovo modo di fare scienza che fa leva su dei saperi tecnici che sono prerogativa soprattutto di artigiani, di arti, che vengono rivalutate, inglobate nel discorso scientifico. Quindi la scienza non è più soltanto matematizzazione dei fenomeni, ma è anche pratica sperimentale. Nel Settecento, infatti, vediamo proprio esplodere questa moda della fisica sperimentale che attira l'attenzione non soltanto di esperti, di scienziati, ma anche proprio del gran mondo. Un altro elemento molto importante è per esempio quello che trova uno sviluppo di grandissima rilevanza, anche qua legato ai progressi della tecnologia, è quello della chimica. La chimica diventa una scienza che nel 600 era ancora disprezzata, che aveva ancora dei legami un po' ambigui con le scienze occulte e l'alchimia. Nel 700 diventa importante in tantissimi settori. Ovviamente quello della farmacia, della salute, con la scoperta di nuovi rimedi, ma anche la medicina. Il fenomeno della respirazione, così come noi lo conosciamo, cioè un'inspirazione del gas appena scoperto ossigeno e un'espirazione di anidride carbonica, è una scoperta che viene fatta nella seconda metà del Settecento. E questo chiaramente altera completamente la visione della salute pubblica. Pensi soltanto alla salubrità dell'aria negli ospedali, nei luoghi affollati, nelle sale di spettacolo. Insomma, cambiano moltissimo i fondamenti delle scienze proprio perché le scienze non si limitano più soltanto a considerare i fenomeni in un modo astratto, ma si sentono investite di una funzione sociale e quindi interagiscono con le tecniche per poi produrre delle scoperte che hanno degli effetti economici e sociali su tutta la popolazione.
0: Ci ricorda qualche nome?
1: Allora, per quanto riguarda il Settecento, Lavoisier, per quanto riguarda la chimica, questo chimico francese, Nollet e Benjamin Franklin, per quanto riguarda la fisica sperimentale e soprattutto i fenomeni legati all'elettricità. E più che un nome, parlerei proprio della rivoluzione francese che a partire dal 1789 stravolge un po' l'educazione pubblica e quindi dà l'avvio alla fondazione e l'istituzione delle prime facoltà scientifiche, la fondazione e la creazione dell'École Polytechnique, del primo politecnico moderno, data 1794. E in questa università vi insegnavano i più grandi scienziati, Monge per la matematica, Laplace per la fisica, Berthollet per la chimica, insomma.
0: E sicuramente nell'Ottocento lo scienziato diventa una figura sempre più specializzata, è uno studioso che inizia a essere impegnato a tempo pieno con la scienza.
1: Esattamente. Abbiamo uno scienziato di professione. Prima del Settecento la parola scienziato non esisteva. È un conio che viene introdotto in Inghilterra agli inizi dell'Ottocento proprio per definire una comunità di persone che nell'ambito di tanti settori delle scienze naturali sono pagati all'interno delle università e di istituzioni di ricerca proprio per svolgere le loro ricerche e per insegnarle agli studenti.
0: Possiamo dire, Beretta, che una delle caratteristiche principali della società di questi anni è quella di essere basata proprio sulla ragione scientifica. Nell'Ottocento nasce il movimento filosofico del positivismo, con la sua grande fiducia nella scienza.
1: Certamente, diciamo che nell'Ottocento alla scienza viene conferita questa importanza nelle riforme dell'educazione pubblica, quindi vengono istituite le prime facoltà di scienze naturali, soprattutto in Francia, in Germania e in Inghilterra. E dati i risultati che seguono la rivoluzione industriale, è chiaro che gli scienziati diventano importantissimi, diventano il vettore di una nuova egemonia culturale che sostituisce i filosofi e i letterati del Settecento, diciamo che diventano gli intellettuali più autorevoli della società ottocentesca. E il positivismo, come corrente filosofica, riflette con grande entusiasmo questa tendenza che proietta sugli scienziati, naturalmente non immediatamente nella prima metà, ma sicuramente nella seconda metà dell'Ottocento, una funzione guida molto importante.
0: Ho tra le mani un suo libro, Beretta. Storia materiale della scienza, edito da Carocci, pubblicato nel 2017, ma vanta diverse ristampe. In questo libro di storia della scienza lei non segue un ordine cronologico, ma affida ogni capitolo un tema, un aspetto, una relazione, ad esempio, tra scienza e natura, scienza e arti, e religione, e industria, e comunicazione. La scienza dell'Ottocento torna un po' in tutti i capitoli del suo volume.
1: Ci sono naturalmente tantissimi contributi fondamentali. Pensiamo all'evoluzionismo di Darwin, che hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di pensare, però diciamo che l'espansione e la trasformazione della società sulla base dell'espansione della scienza avviene proprio grazie al numero crescente, addirittura una crescita esponenziale del numero di scienziati che lavora negli istituti di ricerca, nelle università, che quindi concorre ad aprire orizzonti nuovi in tutti i campi del sapere, dalla chimica all'astronomia, dalla fisica alla biologia, evidentemente. Quindi diciamo che nell'ambito universitario, nell'ambito delle scienze sperimentali e soprattutto poi nella ricaduta che questi risultati hanno nell'industria, noi vediamo veramente un ruolo fondamentale della scienza. Lo vediamo nell'elettrificazione delle città, lo vediamo appunto negli effetti che ha avuto sulla biologia l'evoluzionismo, lo vediamo nell'importanza che ha avuto la chimica farmaceutica, pensiamo al brevetto dell'aspirina, per dirne una, alla fine dell'Ottocento. Insomma, lo vediamo in tutti gli ambiti del sapere, vediamo veramente un susseguirsi di scoperte sconvolgenti che hanno un effetto dirompente sulla società, sullo sviluppo della società, soprattutto occidentale, europea e americana.
0: L'approccio storico alle questioni scientifiche quanto amplia la prospettiva e quanto ci aiuta a comprendere di più un dato fenomeno? Ad esempio, la questione dell'intelligenza artificiale. Tra scienza e tecnologia, destinata a cambiare il nostro futuro, anzi sta già cambiando il nostro presente. Un approccio storico, in questo caso, che contributo può dare?
1: Ma sicuramente ci permette di far vedere la complessità di una determinata problematica, perché le problematiche, anche l'intelligenza artificiale con cui noi abbiamo a che fare oggi, affondano le radici, diciamo così, storiche in un processo, in un'elaborazione molto complessa, hanno dei sedimenti molto diversificati che soprattutto nel passato in qualche modo non possono essere ridotti soltanto alla componente matematica, alla componente computazionale, ma appunto sono il risultato di riflessioni anche di ordine filosofico, di ordine teorico, molto elaborati, che sono condizionati dalla società. Facciamo un esempio. Aristotele diceva che la macchina più intelligente è l'uomo, e quindi diciamo per lui la macchina, lo strumento da utilizzare per sostituire appunto lo sviluppo delle tecniche erano gli schiavi. Dal suo punto di vista gli schiavi non erano assimilabili ai greci, ma erano proprio delle vere e proprie macchine intelligenti, le più intelligenti di tutti. Allora vedete che all'origine del dibattito sull'intelligenza artificiale ci sono nella nostra tradizione tutta una serie di idee, molte delle quali come quelle di Aristotele sugli schiavi estremamente problematiche, che hanno innescato un processo di riflessione dal quale anche il dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale non è estraneo. Poi naturalmente l'intelligenza artificiale con cui noi oggi abbiamo a che fare, con ChatGPT, ha al suo interno, soprattutto il suo nucleo, è un nucleo che riguarda appunto la gestione di big data, è un nucleo computazionale, il cuore di questa intelligenza artificiale. Però volevo sottolineare che se noi guardiamo da un punto di vista storico questo processo, vediamo tutta una serie di elementi che hanno concorso alla creazione di questi strumenti e che ne mostrano sia i lati positivi sia quelli, diciamo così, più problematici.
0: La puntata di Archivio che ascolteremo fra poco arriva dal 1980. Parliamo dunque di oltre 40 anni fa. L'ospite è Enrico Bellone, allora docente di storia della fisica. Aveva scritto qualche anno prima di questa intervista un libro in cui si chiedeva fino a che punto la scienza contemporanea è figlia di Galileo. Sono domande che oggi uno storico della scienza non si pone più.
1: Ma alcuni se le pongono ancora e appunto sottolineano il fatto, come aveva fatto Bellone, che insomma la scienza contemporanea dipenda in misura molto rilevante da figure importanti ed emblematiche come quello di Galileo. Però io credo che alcuni eventi recenti, come per esempio la pandemia, abbiano dimostrato che in realtà la scienza contemporanea è molto diversa, diversissima rispetto a quella del Seicento. Qui vediamo sostanzialmente che siamo stati investiti dal Covid alla fine del 2019 e abbiamo visto, diciamo così, come ha reagito la scienza. E abbiamo visto che la scienza è una scienza applicata, laboratori di ricerca che sorgono nelle università ma che ottengono dei finanziamenti e collaborano con laboratori industriali come quello della Pfizer, perché sono necessarie delle risorse enormi per la realizzazione di nuovi rimedi. In questo caso il nuovo rimedio era un vaccino efficace. Parliamo di miliardi e miliardi di euro. Quindi diciamo che la scienza è completamente cambiata e, come dicevo all'inizio, ha un taglio applicativo che l'ha fatta diventare quella che gli storici della scienza americana chiamano technoscience, cioè una scienza proprio legata alla tecnologia e, nel caso delle biotecnologie, anche all'industria, ai laboratori industriali. Le risorse necessarie per far progredire la scienza contemporanea sono tali che non è assolutamente pensabile paragonarle con quelle dei giorni in cui operava Galileo. Galileo faceva le proprie ricerche praticamente da solo. Commissionava delle lenti per il suo telescopio, ma faceva le sue osservazioni da solo grazie al suo genio. Oggi non c'è nessun fisico o chimico al mondo che faccia le proprie ricerche in solitudine, ma si parla di agglomerati e laboratori di decine, centinaia e, come il caso del CERN, migliaia di ricercatori che concorrono su progetti di ricerca molto molto vasti e costosi.
0: E parla Bellone di una seconda rivoluzione scientifica, che è ben diversa da quella che è unanimemente riconosciuta come la rivoluzione scientifica tra il 1500 e la fine del 700. Nuovi teoremi, nuove categorie, noi abbiamo dalla nostra 44 anni di studio in più. Quanto è cambiata la prospettiva?
1: Direi che dopo 44 anni quello che è cambiato rispetto alla prospettiva di Bellone, più che nei contenuti, si è allargato l'orizzonte, nel senso che gli storici e le storiche della scienza oggi guardano con molta maggiore attenzione e con un occhio anche un po' più critico i rapporti che sussistono tra la scienza e la società, tra gli scienziati e le società a cui si rivolgono le ricerche che si fanno e si realizzano nei laboratori. Questo perché ovviamente la scienza pone dei problemi di carattere etico, ne abbiamo parlato prima quando parlavamo dell'intelligenza artificiale, dei problemi di carattere anche finanziario. Assorbe e assimila una ingentissima quantità di risorse e quindi ci sono progetti di ricerca in competizione tra loro che i decisori della politica da un lato e la società dall'altra non sa ben giudicare per decidere a chi affidare i fondi e a chi non darli. Quindi diciamo che oggi come oggi, rispetto ai tempi di Bellone, il tema e le ricerche su scienza e i rapporti tra scienza e società costituiscono un momento di riflessione che progressivamente sta allargando il dibattito dentro il quale l'opera di Bellone è cresciuta.
0: Ascoltiamo, Beretta, questa puntata del programma Appuntamento con la Scienza e poi continuiamo a parlarne. Allora, il 1 aprile 1980 alle ore 21 su Radio 3, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Oggi si parla molto di scienza, di metodo scientifico e di storia della scienza. Intorno a questi temi e a questi problemi c'è indubbiamente un interesse crescente. Anche la polemica, a volte aspra, contro la scienza e contro la tecnica, ha contribuito di fatto a un allargamento degli interessi, cioè ha spinto a riconsiderare autori e scritti che erano stati lasciati per molti anni ai margini della nostra cultura. Questo interesse per la scienza trova, nella cultura, espressione su tre piani diversi, anche se strettamente collegati l'un l'altro. Il primo è quello degli interessi per la funzione, gli scopi, le finalità dell'impresa scientifica, per i rapporti fra la scienza e la società, come si dice comunemente. Il secondo è quello dell'interesse per la scienza in quanto conoscenza, cioè in quanto strumento che consente di orientarsi nel mondo, di conoscere il mondo, e quindi un interesse per i metodi, per le procedure conoscitive delle varie scienze. È quello che si chiama in filosofia il problema epistemologico. Il terzo è l'interesse per la storia della scienza, cioè per le sue origini nella civiltà, per i modi in cui la scienza si è andata realizzando nella storia, ha trionfato in qualche modo dei suoi avversari e si è anche trasformata e mutata profondamente nel corso del tempo, che è il piano, come si dice comunemente, della storia della scienza. È indubbio che ciascuno di questi tre livelli di interesse è strettamente collegato agli altri due. A volte questo collegamento appare non sufficiente o del tutto assente. Quando è del tutto assente, si va incontro al pericolo di discorsi troppo semplicistici, per esempio sulla relazione scienza-società, o di discorsi molto raffinati, molto sofisticati, sulla struttura logica di una singola scienza considerata come una specie di entità esistente da sempre, o infine a discorsi solo eruditi che riducono la storia della scienza ad una galleria di ritratti, di biografie e di medaglioni. Oggi è qui con noi Enrico Bellone, che è un fisico che è da tempo molto interessato e ai problemi epistemologici e alle ricerche di storia della scienza. Bellone insegna storia della fisica all'Università di Genova, ha curato l'edizione italiana delle opere di Kelvin, ha studiato il tema dell'approccio statistico alla meccanica nella fisica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento e ha pubblicato due libri molto noti e importanti. Il primo si chiama I modelli e la concezione del mondo nella fisica moderna da Laplace a Bohr, pubblicato da Feltrinelli nel 73, e il secondo si chiama Il mondo di carta, ricerche sulla seconda rivoluzione scientifica, pubblicato a Milano dalla Est Mondadori nel 76. Ecco, con una prima domanda vorrei partire proprio dal titolo di questo suo ultimo libro, perché in genere si parla di rivoluzione scientifica facendo riferimento agli anni che intercorrono grosso modo fra Copernico e Newton, cioè fra la metà del Cinquecento e gli inizi del Settecento. In quel periodo, quella che si chiama la prima rivoluzione scientifica, nacquero una nuova fisica, una nuova astronomia, furono gettate le basi della chimica, della fisiologia, della biologia moderne e nacque anche una filosofia nuova, molto diversa da quella del mondo classico e del mondo medievale. Tu parli, fino nel titolo del tuo libro, di una seconda rivoluzione scientifica. Ecco, vorrei chiederti che cosa intendi con precisione con questo termine. Perché hai ritenuto che fosse giusto farne uso? Perché una rivoluzione, il termine applicato alla storia delle idee è sempre un po' ambiguo, fa riferimento in genere al fatto che scompare un mondo vecchio e nasce un mondo nuovo, diverso da quello precedente. In una parola, in che senso usi questo termine, seconda rivoluzione scientifica?
2: Ma il senso della seconda rivoluzione scientifica è quello che ci invita a vedere una specie di succedersi di mutamenti nella scienza della natura e nelle scienze matematiche. Un succedersi di mutamenti che, a quanto così ho creduto di poter vedere sui testi, si avvia già nella seconda metà del Settecento e che a tutt'oggi è tutt'altro che concluso. Cioè la seconda rivoluzione scientifica è ancora in atto. Inoltre è una rivoluzione scientifica che, appunto, dato il tipo di secolo a cui l'invio, diciamo, la sua nascita, è una seconda rivoluzione scientifica che ha una storia lunga alle spalle. I punti di riferimento per individuarne alcune caratteristiche sono molteplici. Diciamo, in generale possiamo dire che questa si differenzia dalla rivoluzione così in genere associata ai nomi di Copernico, di Galileo, di Bacone, di Newton. Si differenzia da essa in quanto non si è trattato soltanto di estendere, di far diventare più grande e più pesante, ecco, la scienza di Galileo, ma si differenzia da essa in quanto il mutamento che interviene nel processo del sapere porta avanti delle nuove categorie, chiamiamole così. Più in dettaglio si potrebbe dire questo, che tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento la ragione non è, la ragione scientifica, non è una ragione sonnolenta o pigra, ma è invece un ricchissimo processo dal quale si cominciano a intravedere dei nuovi fenomeni, i fenomeni del calore, dell'elettricità, del magnetismo, della nuova ottica. Nascono nuovi insiemi addirittura di idee e di teoremi, le nuove algebre, le geometrie non euclidee, tutto ciò che accade nel mondo della matematica in quanto sorge, emerge proprio una nuova esigenza di rigore nelle dimostrazioni, a differenza che nel Settecento. Emergono poi sempre in questo periodo delle nuove spiegazioni, il campo elettromagnetico, la termodinamica, la meccanica statistica classica, le nuove teorie sulla radiazione, che ci dischiudono effettivamente mondi nuovi. Nel nostro secolo questo processo poi è andato avanti, e basti qui citare fatti ben noti d'altronde, come la teoria della relatività e la meccanica quantistica, sino a ciò che sta accadendo ad esempio nelle nuove cosmologie. Cioè, riassumendo, il termine seconda rivoluzione scientifica sta appunto ad indicare un qualche cosa di molto nuovo anche rispetto alla scienza di Galileo, nel senso di novità che è implicato non soltanto dalle nuove immagini del sapere che ci vengono proposto, ma proprio da ciò che gli uomini hanno trovato in questa loro ricognizione dell'inatteso, che a mio avviso è la caratteristica anche più affascinante di questa seconda rivoluzione scientifica.
1: Perché usi la parola dell'inatteso?
2: L'inatteso nel senso che i programmi di ricerca che si sviluppavano in questo processo rivoluzionario sì che partivano da modelli di ricerca già affermatisi e trionfanti con la scienza newtoniana o con Eulero, ma a partire da questi modelli si intravedevano però scoperte che non potevano essere previste, fatti profondamente nuovi rispetto alle idee che governavano questi programmi.
1: Potresti fare un esempio di questo?
2: Ma ne posso fare per esempio due, che riguardano due classi diverse di ricerca scientifica. Per esempio nella matematica, la scoperta di teoremi inattesi nel senso più profondo del termine, cioè teoremi che sconvolgono un modo stesso di vedere la matematica, come capita ad esempio quando si scopre nella prima metà dell'Ottocento che certi teoremi che si ritenevano fondamentali, elementarissimi dell'aritmetica, non avevano carattere di generalità.
1: E cioè valevano?
2: Valevano soltanto per teorie semplici, sì. Per esempio le regole secondo le quali, i teoremi meglio, secondo le quali il prodotto è sempre commutativo. Ebbene, si scopre che questo non è sempre vero. Nel campo delle scienze fisiche poi si scoprono addirittura nuovi universi di oggetti e si abbandonano vecchi universi di oggetti.
1: Per esempio
2: nella teoria del calore. Per molti decenni si è cercato di costruirla a partire dall'ipotesi che esistesse una specie di oggetto universale, il fluido calorico,
1: certo,
2: che era ritenuto un oggetto materiale, con lo stesso statuto di oggetto, sì, che hanno le sedie. E si vide invece che per interpretare le nuove classi di fenomeni occorreva dichiarare non più esistente questo oggetto e sostituirlo con concetti invece molto più raffinati.
1: A questo punto, dopo che hai toccato il tema, diciamo, della comparsa e della scomparsa di oggetti, verrebbe da farti una domanda abbastanza importante, dato che questo tema è largamente diffuso. Voglio dire questo: nei manuali, nelle prospettive degli storici, dei letterati, anche dei giornalisti, l'immagine di una crisi della scienza fra 800 e 900 è entrata come qualche cosa di indiscutibile e di decisivo. In quel libro intitolato Il mondo di carta hai messo in discussione quello schema storiografico che vede la fisica dell'Ottocento interamente dominata da una concezione meccanicistica. Ecco, vorrei chiederti, all'interno di questo tuo discorso sulla seconda rivoluzione scientifica, come si colloca e che senso ha la cosiddetta crisi dell'inizio del secolo?
2: Ma dal mio punto di vista addirittura il problema non è degno di rilievo. Io penso che appunto questo sia l'illusione, un'illusione, una tipica illusione della metodologia, nel senso che è tutto da dimostrare, per esempio, che una teoria scientifica derivi da uno o più metodi.
1: Quando dici della metodologia, in parole povere intendi dire dei filosofi.
2: Di una parte diciamo, della riflessione filosofica contemporanea, che certamente poi si rifà a nomi illustri, a Marx, a Duhem, eccetera. Credo però che nell'ambito della dinamica delle teorie scientifiche questo tipo di visione debba essere abbastanza ridimensionato. Altrimenti si corre anche il rischio, questo però è un rischio se si vuole, per adesso possiamo chiamarlo marginale, cioè di metterci anche noi a celebrare la crisi della ragione, come se oggi l'uomo fosse una specie di erede o di orfano che vive dentro una ragione diroccata. Credo si tratti veramente poi tutto sommato di quei sogni filosofici che già Condillac molti, molti anni fa, giustamente a mio avviso,
1: criticava
2: fortemente. Quindi penso che questi temi, anche se fanno parte d'altro di una tradizione che non ho affatto l'intenzione di disprezzare, ma credo che vada rivisitata nel suo complesso, questi temi sono popolari, però non è detto che la loro popolarità sia un sintomo di una loro verità.
1: Quindi quando parli di mutamenti, perché evidentemente se tu parli di rivoluzione, evidentemente parli di qualche cosa che scompare, di qualche cosa che nasce. La domanda un po' che verrebbe da farti è questa: c'è un mutamento nei metodi della scienza alle origini di quella che tu chiami seconda rivoluzione scientifica? Perché il punto evidentemente è abbastanza delicato. Perché la tesi che quella rivoluzione sia una cosiddetta rivoluzione metodologica, che vuole semplicemente dire un cambiamento radicale dei metodi, è una tesi molto diffusa, sia fra gli epistemologi, sia presso gli storici della scienza.
2: Ma se poi non mi accusi di essere troppo severo, io direi che questa visione di una scienza che cresce soltanto sui metodi è un qualche cosa, sì, certamente di affascinante, ma affascinante come potevano essere certe pagine di Bergson. Quelle pagine, per intenderci, che Russell, con molta ironia, ma con molta intelligenza anche, definiva affascinanti in quanto non contengono argomenti, neppure sbagliati. Quello che voglio dire io è questo. Supponiamo sia vero che una teoria deriva da un metodo. Va bene, allora vuol dire che noi possiamo prendere una certa teoria scientifica, la mettiamo sul tavolo. Poi da un'altra parte del tavolo mettiamo le norme metodologiche di quello scienziato. Ecco, la sfida che io suggerisco è questa: provate adesso a ricavare la teoria dal metodo. Non sarà invece che il metodo fa parte, ed è una parte importantissima, della storia della cultura, in senso molto generale, dell'uomo, e che in questa storia più generale la storia del metodo sia anche una storia dei tentativi di giustificare ciò che le teorie ci pongono innanzi con quella che io chiamerei la loro spietata razionalità. Nel senso spietata perché ci porta di fronte appunto a scoperte e che poi dobbiamo capire come si inquadrano anche nelle nostre immagini generali del mondo.
1: Però saresti disposto a riconoscere che non è possibile neppure l'altro processo, ricavare i metodi dalle teorie?
2: Se ricavare viene inteso in senso così come alcuni intendono, come in senso logico, no, la mia risposta è no. Forse le interazioni tra la teoria e il metodo sono interazioni di tipo diverso, molto più articolate, che non si risolvono all'interno certamente
1: con
2: di logiche popperiane.
1: Con questa risposta, secondo me, il rischio è di collegare i metodi alla storia e le teorie alle teorie, o no?
2: No, perché per me la storia del sapere è storia di teorie, di metodi, di filosofie,
1: sì,
2: di influenze varie, che poi, sì, dei conti, le teorie sono, fino ad ora possiamo dichiarare, delle costruzioni dell'uomo, non sono altro. E l'uomo è certamente estremamente complesso, risente di una molteplicità di influssi, che vanno dalle sue abitudini nel quotidiano ai tipi di gazzette che legge, ai tipi di manuali che ha imparato,
1: sì,
2: ai tipi di preferenze che può avere per una certa teoria rispetto all'altra. Ci sono forti condizionamenti, indubbiamente.
1: Quindi il tuo discorso si limita a dire attenzione a ogni tentativo, a ogni pretesa di ricavare le teorie dai metodi, cioè di fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie. Ecco, questa mi pare, sì, la polemica, sì, implicita in quello che
2: almeno dice. In parte è questo,
1: sì.
2: Questo ha come conseguenza ovviamente il fatto di non aderire né a un punto di vista cosiddetto dal punto di vista della storia interna o al punto di vista della storia esterna solamente. Sono immagini parziali di un processo molto complicato.
1: Storia interna sarebbe la storia della scienza che si risolve nella storia dei mutamenti interni alla scienza.
2: Puramente interna.
1: E quella esterna sarebbe una storia che fa invece leva sui rapporti scienza-società, scienza-cultura.
2: Certo.
1: Solo per chiarire questi termini. Ecco, io, come sai, ho una certa simpatia, ho insistito un po' sul tema dell'immagine della scienza. Mi pare che un certo spazio per questo discorso sia presente anche nella tua prospettiva, perché nella cultura si dice non operano solo i discorsi di specialisti, cioè i discorsi di quelli che costruiscono teorie nelle varie scienze, cioè i genetisti, i fisici delle particelle, eccetera. Quei discorsi si alimentano e si inseriscono in un discorso più ampio, in qualche modo, che riguarda anche le funzioni del sapere scientifico e specialistico, cioè quei discorsi che concernono ciò che è la scienza e ciò che la scienza deve essere. Cioè, non mi pare indifferente la preferenza per una scienza fatta di ipotesi audaci e sganciate in qualche modo dagli esperimenti pazienti, o invece la preferenza che si aveva nell'Ottocento per una scienza tutta induttiva, tutta rivolta a una specie di attenzione di laboratorio alle cose che accadono. Ecco, ti vorrei chiedere, la rivoluzione scientifica alla quale tu fai riferimento, quella della fra 8 e 900, ha provocato delle trasformazioni nell'immagine della natura e anche nelle immagini della scienza. Ecco, su questo vorrei cercare di capire bene che cosa pensi.
2: Diciamo che le sta provocando, che ha cominciato a provocarle e che sono fenomeni molto lunghi. Possiamo fare alcuni esempi.
1: È meglio, sì.
2: Quando all'inizio dell'Ottocento la nuova geometria affronta i problemi dello spazio con le geometrie non euclidee, e subito dopo, anche se forse sono fatti non molto noti oggi, ma subito dopo i fisici cominciano ad apprezzare questi discorsi delle geometrie non euclidee e si pongono interrogativi sullo spazio dei fisici, ma qui stanno accadendo grandi mutazioni all'interno di determinate immagini della scienza. E in tutto questo periodo...
1: Immagini della natura, anche in questo caso, vuoi dire?
2: Della natura, certamente, sì, perché si chiedono come è fatto lo spazio,
1: sì,
2: reale,
1: sì,
2: se le sue metriche non sono,
1: sì,
2: diverse da quelle di qui. Ma anche proprio immagini della scienza, perché in questo senso, all'interno, ad esempio, di alcune comunità scientifiche, per esempio in Inghilterra o in Germania, gli interrogativi cominciano anche a porsi su termini come legge di natura. Sta cambiando il significato di questi termini, proprio perché cambiano certi concetti di, chiamiamoli di sfondo, che fino allora erano di sfondo, ma che adesso entrano nella battaglia scientifica diretta: il tempo, lo spazio, la materia, causa, probabilità, oggetto, cosa, universo, cosmo, cambiano di senso, anche legge di natura. Quindi direi che cambiano sia le immagini della scienza sia le immagini della natura, e si vanno a ricercare nuovi rapporti tra queste classi di immagini, il che nell'ambito così più generale dei processi della cultura umana produce spostamenti continui, riflessioni continue. È da questo punto di vista, ad esempio, che io leggerei, apprezzandolo, ad esempio, Mach, non cioè come il padre della relatività, come una specie di precursore, che poi lo stesso Mach negò di aver svolto questo ruolo.
1: Anzi, ma poi non aveva simpatia alla fine.
2: Anzi, la dichiarò una teoria dogmatica,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì.
2: Ma come invece testimone di mutamenti culturali che egli cominciava ad avvertire e che, a mio avviso, già erano avviati da decenni nelle pagine di Riemann, di Helmholtz, ad esempio. Non vorrei dare l'impressione che qui la filosofia sia il rimorchio, l'effetto trascinato.
1: Sì. Sì.
2: Direi che dobbiamo forse costruire nuovi metodi per indagare la storia e studiare in modo più fine le interazioni tra le diverse forme che una cultura ci mostra negli stessi anni. E vedere, cioè, forse anche abbandonare certi criteri, la continuità, la discontinuità, forse sono criteri troppo semplici di fronte a un processo che è più intricato ancora di quanto sospettassimo forse 100 anni or sono.
1: Quando dici mutamento nelle leggi di natura, potresti dirmi qualche cosa su questo punto?
2: Grandi, ma sto parlando di grandi mutamenti. Quando, per esempio, un uomo come Faraday e subito dopo di lui Maxwell o Hertz erodono completamente il concetto di azione a distanza per linee rette con velocità infinita e suggeriscono invece un'immagine del cosmo in cui tutte le azioni, gli eventi naturali sono azioni per contatto su linee curve con velocità finita. Qui sta cambiando non solo l'immagine della natura, ma stanno cambiando le superleggi. Cioè la tradizione newtoniana non è che venga messa in disparte, ma viene reinterpretata mediante superleggi che sono più sofisticate, se si vuole.
1: E sono quelle superleggi che vengono oggi messe in discussione nella cosmologia contemporanea fino al punto di arrivarsi a chiedere se le leggi della fisica sono sempre state le leggi della fisica? È quello stesso problema, no?
2: No, questo è un altro problema, cioè se per esempio le costanti di natura sono costanti oppure no, ad esempio.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Cioè io guardavo più a una dimensione storica e filosofica centrata sulla nozione di legge. Non è detto che gli uomini abbiano inteso col termine legge di natura sempre la stessa classe di regolarità.
1: Sì.
2: Ed è interessantissimo vedere che il mutamento riguarda anche questi aspetti fondamentali dell'impresa razionale.
1: Io credo che sia possibile in qualche modo, non dico concludere, però certo sottolineare alcuni temi che mi pare siano emersi con chiarezza in questa conversazione con Enrico Bellone. Cioè, se la scienza viene intesa come una specie di totalità omogenea, cioè come un'impresa del tutto lineare che discende da un metodo stabilito a priori, allora è anche troppo facile parlare di crisi, di fallimenti e di bancarotte della scienza. Mi pare che questo fosse il senso del tuo discorso?
2: Sì, se permetti una parentesi polemica, a volte ho l'impressione che certe scuole filosofiche, giunte in ritardo sulla crescita del sapere e trovandosi loro stesse in crisi, abbiano preferito rovesciare questa loro crisi attribuendola tutta all'impresa scientifica.
1: Questa
2: è una forma forse di falsa coscienza di ciò che stava accadendo nelle scienze.
1: Cosa vuol dire di falsa coscienza?
2: Nel senso che la crisi oggettiva era all'interno di determinate immagini filosofiche della natura e della scienza che andavano in frantumi sotto il premere della rivoluzione scientifica.
1: Quindi tu arriveresti a dire che quella crisi era in realtà una crescita, cioè che quello che stava avvenendo era una crescita, sia pure in molte direzioni, non facilmente chiara, non facilmente definibile allora mentre si svolgeva, ma era una crescita e non una crisi?
2: Certamente, indubbiamente, almeno io la vedo così.
1: E come salvi il termine rivoluzione?
2: Vabbè, per me la rivoluzione non è un vestito che si strappa, un buco nella storia dal quale paff di colpo emerge qualcosa di nuovo, vecchissima immagine. Certo, se uno immagina la storia fatta così a strappi, è facile che abbia delle crisi lui nel vedere questo strano mostro che gli si muove dinanzi. Ma se invece per rivoluzione si intende un lungo processo secolare, pluridecennale di mutamenti, a un certo punto ci accorgiamo che di strada ne abbiamo fatta molta.
1: Io ho un po' questa impressione che tu voglia dire questo: quando gli sviluppi delle ricerche scientifiche contrastano con una immagine della scienza che si è insediata saldamente in una cultura, allora la crisi di quella immagine della scienza viene interpretata come crisi o come fallimento o, come si dice oggi, come crisi della ragione. È questo un po' quello che vuoi dire?
2: Sì, quando si vede che la ragione non rispetta certe regole che si credevano ormai assolute.
1: Sì, e tu dici queste regole assolute non ci sono.
2: Non ci sono, per fortuna. La ragione è molto irrispettosa dei dogmi, benissimo, ma questo non vuol dire che sia un'impresa irrazionale, come da alcune parti si vocifera.
1: Che senso ha per te quella frase di Einstein che dice non si può, senza peccare contro la ragione, non si può procedere razionalmente?
2: Ha un senso molto preciso, perché Einstein si rivolge non contro la filosofia della scienza, ma contro la filosofia sistematica della scienza, cioè una filosofia che vuole mettere la scienza in gabbia una volta per tutte.
1: Sì.
2: Einstein si ribellava a questo e diceva che lo faceva anche per amore della filosofia e della scienza. In fin dei conti Einstein molte volte disse di se stesso: io sono un filosofo, non un fisico. Secondo me aveva profondamente ragione in questo senso.
1: In che senso, cioè?
2: Nel senso che la sua e quella degli altri che lavoravano insieme a lui, contemporaneamente a lui, la sua impresa razionale produceva cultura nel senso più profondo e più filosofico.
1: E cosa voleva dire quell'altra sua frase: io sono un opportunista senza scrupoli?
2: Appunto, io sono un opportunista senza scrupoli nei confronti dell'epistemologo sistematico che mi dice o pretende di dire quali sono le regole eterne della ragione. Le regole della ragione le scopro passo passo costruendole e quindi anche ovviamente violando regole del passato.
1: Questo della violazione delle regole del passato mi pare un punto importante, un punto centrale, un punto decisivo. Questi discorsi sulla crisi della ragione sono tornati oggi di moda. E verrebbe da dire che la ragione è in crisi sempre. Questa sarebbe una posizione che tu condividi?
2: Sì, se crisi non vuol dire malattia mortale, eclisse, patologia inguaribile, sì. Penso che questi ultimi atteggiamenti siano francamente atteggiamenti da sciamani, da cultori di una ragione pigra.
1: Sì, altrimenti quella che Kant chiamava la ragione pigra, cioè Kant dava la ragione pigra, della pigrizia della ragione, questa definizione, quando la ragione si mette tranquilla come se avesse terminato il suo compito. Ecco, quel compito, tu dici, non è determinabile a priori, è un compito che la ragione stessa si pone, cioè che la scienza stessa si pone nel suo crescere, nel suo affrontare variamente il mondo.
2: Tant'è vero che fa scoperte.
1: Comunque mi pare indubbio che dietro questo termine di crisi spesso si vuole soltanto accentuare l'esigenza di questo discorso elastico, di questo discorso pluralistico. E allora mi pare che il discorso sia accettabile. A volte invece, come hai sottolineato tu, si contrabbanda un'immagine tutta negativa, cioè l'immagine, certo, di una ragione in disfacimento, di una patologia della scienza, di una scienza che in fondo alla fine poi andrebbe abbandonata, perché alla fine il discorso porterebbe a una specie di abbandono dell'impresa scientifico-razionale. In nome di che? Ecco, Umberto Eco, in un intervento molto brillante che ha fatto su Alfabeta, ha detto: non ci dicono mai in nome di che, e lui scherzando diceva: si può rinunciare alla ragione anche in favore di un apriscatole, o in favore dell'intuizione, o in favore dello sciamanesimo, o in favore della magia. Bisogna che ci dicano in nome di che dobbiamo rinunciare a questo strumento. Mi pare che si possa concludere con questo, che molte antiche illusioni positivistiche sono indubbiamente cadute. È caduta l'immagine di uno sviluppo tutto lineare e tutto progressivo della scienza. È caduta l'illusione di un metodo capace di dettare ab eterno e per sempre delle norme all'impresa scientifica. Cioè oggi sappiamo molto più di quanto non sapessero i nostri nonni positivisti che la scienza non è un'impresa omogenea, non procede in modo lineare, non sulla base di un metodo che sarebbe il metodo. Tuttavia la perdita di questa illusione non è affatto detto che debba coincidere con il desiderio di una regressione.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. Realizzazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: Era il 1980 e il professor Bellone

0: Beretta e il suo collega pone l'accento sull'importanza di non fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie.
1: Sono perfettamente d'accordo. La storia della scienza è innanzitutto una disciplina storica e quindi parla di uomini e di donne che, al pari di letterati e letterate, di filosofi, di filosofe, hanno, diciamo così, sviluppato un interesse per un ramo del sapere, ma in un preciso determinato momento storico, dentro il quale appunto hanno sviluppato un insieme di idee che poi appunto ha formato una teoria o è confluito in un libro. Però noi parliamo di personalità che hanno vissuto innanzitutto in un determinato momento storico. Quindi più che concentrare la nostra attenzione sui metodi, dovremmo concentrare la nostra attenzione sulle relazioni che in primis gli scienziati hanno avuto tra loro e poi che questi come comunità hanno avuto all'interno della cultura e della società che hanno abitato durante la loro vita.
0: Ancora Bellone definisce il concetto di rivoluzione, che dice non è un vestito che si strappa, ma un lungo processo di mutamenti. Oggi forse questo concetto è ancora più chiaro.
1: Direi proprio di sì, è una categoria esemplificativa il concetto di rivoluzione, ma i cambiamenti che sicuramente ci sono sempre il frutto di un lavoro intanto che coinvolge una comunità e addirittura tutto un tessuto culturale, sociale molto più vasto, e poi non avvengono in quei momenti, diciamo così, cruciali che vanno circoscritti in un momento, in un anno, in un giorno, in un mese, ma avvengono su durate molto più ampie. Ed è questa la ricerca che si fa per individuare quelle fonti e quei contesti che rendono, diciamo, la storia della scienza molto interessante, proprio perché riesce a individuare la narrazione storica, tutta la complessità di questi contesti e di come le idee anche innovative abbiano origine.
0: Dunque non è possibile comprendere una rivoluzione scientifica se non si conosce quello che è avvenuto nella scienza al di fuori dei periodi rivoluzionari.
1: Esattamente. Una conoscenza più sulla lunga durata, una conoscenza del contesto, una conoscenza anche della formazione che gli scienziati hanno avuto nella loro giovinezza, comunque una conoscenza delle relazioni epistolari che gli scienziati hanno avuto costituiscono gli elementi fondamentali e basilari per comprendere come certe idee sono nate, anche perché noi sappiamo che gli scienziati sono opportunisti, naturalmente lo dicono nel senso buono del termine, quindi sanno che la loro reputazione si basa su delle innovazioni e delle scoperte che loro sono in grado di fare. Quindi noi nella storia della scienza abbiamo centinaia, addirittura migliaia di esempi di scoperte che sono contestate. Leibniz contro Newton per la scoperta del calcolo infinitesimale, ma tutte queste controversie scientifiche che contestano appunto la priorità di una scoperta sono all'ordine del giorno. Per lo storico, più che stabilire chi è stato il primo, chi è stato il secondo, è importante proprio studiare queste controversie nel loro contesto per capire veramente la complessità del discorso scientifico e del contesto della scoperta scientifica, che è sempre molto ramificata.
0: Ci avviamo alla conclusione e torniamo da dove siamo partiti. La scienza dalla seconda metà del Settecento, che coinciderebbe con l'inizio di questa seconda rivoluzione scientifica. Beretta, lei come la definirebbe?
1: Ma io penso che un elemento verso il quale guardare con maggiore attenzione è proprio quello di cambiare il paradigma storiografico. Bellone guardava soprattutto alla storia dell'astronomia e alla storia della fisica. Secondo me oggi la storiografia guarda più alle scienze come la chimica, scienze applicate, alle biotecnologie e alla biologia. Se noi guardiamo allo sviluppo di queste scienze, secondo me siamo in grado e abbiamo una percezione migliore, una vista migliore per capire come mai a un certo punto, a partire dalla seconda metà del Settecento, le scienze e gli scienziati sono diventati, diciamo così, le figure intellettuali

0: intellettuali guida della nostra società, mentre prima lo erano i teologi, i letterati, i filosofi. Quindi è stato un processo molto rapido questo, e a mio avviso questo cambiamento è dovuto, come dicevo prima, a questa attenzione che questa nuova generazione di scienziati hanno per l'interazione tra le loro scoperte e le applicazioni che si possono ricavare dalle loro scoperte, cioè tra la scienza e la società. È questo che è l'elemento dirompente che cambia gli equilibri dei saperi della società occidentale.
1: Dunque, lei come definirebbe, dal punto di vista del progresso scientifico, quel periodo che ha il suo inizio nella metà del Settecento?
0: Indubbiamente il termine rivoluzione è un termine ed è una categoria molto esemplificativa. Io parlerei di trasformazione, perché la trasformazione ci dà più l'idea di una categoria che investe non soltanto un determinato ramo del sapere, ma investe tutta la società.
1: E in chiusura vale la pena ricordare il Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Scienza, titolo Le radici del futuro. Si terrà a Bari dal 29 al 31 maggio prossimi. Marco Beretta in quell'occasione farà un intervento su un chimico francese, Balthasar Georges Sage, della seconda metà del Settecento, non a caso. Informazioni sul convegno al sito societastoriadellascienza.it. Grazie a Marco Beretta, docente di Storia della Scienza presso l'Università di Bologna.
0: Grazie a voi e arrivederci.
1: Ed è tutto anche per questa volta. Archimede, il racconto della scienza, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. Grazie di averci seguito. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Appartegno ai Ceus Rus, e Filis, a Ragina, sugno da foglia tunna du capperu, du ianque viola du sur sua, sugno da salamida e du vulcano, appartegno a Sule, a Rina Niura, o mare, a Medusa, a Bumici con affunna, all'ossidiana che c'è teno scuro, all'isola mia, o blu, io appartegno o blu, appartegno a luce, a state, e ruvetta, e mura, appartegno o viento, a chi du commore.

Appartengo ai gelsi rossi, alle felci, all'uva. Sono della foglia tonda del cappero, del bianco e viola del suo fiore. Sono del geco e del vulcano. Appartengo al sole, alla sabbia nera, al mare, alla medusa, alla pomice che non affonda, all'ossidiana che trattiene il buio, alle mie isole, al blu. Io appartengo al blu. Appartengo al fuoco, all'estate, ai rovi, alle more. Appartengo al vento, a ciò che non muore.

0: Buongiorno, introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano e del vento, per sua stessa definizione, siete entrati nell'ascolto della prima puntata di un lungo speciale in ben 15 e forse anche più puntate, dedicato alle isole, alle isole reali, alle isole immaginarie, grazie al nostro materiale d'archivio che io ho tentato di montare in maniera sensata e grazie anche alla riproposizione integrale di ben 10 puntate di un ciclo proposto da Teresa Mannino su Radio 2. Il ciclo si chiamava Isole Incomprese ed era un suo viaggio attraverso appunto dei reportage radiofonici che sono sempre tra le cose più belle che si possono ascoltare in radio di Teresa Mannino, anche lei siciliana come Davide Cortese. I versi di Davide Cortese li ritroveremo in altre copertine di queste puntate, in molte altre copertine di queste puntate, e sono tratti dalla raccolta Viento. La prima, che avete ascoltato oggi, si chiama Eoliana ed è dedicato esplicitamente a Lipari, che è appunto l'isola di nascita di Davide ed è quindi anche la prima del suo isolario. Nella terza puntata di questo lungo speciale troverete invece un documentario del 1956, anche questo riproposto integralmente, dedicato a quella che è un po' invece la mia prima isola dell'isolario, del mio isolario, e cioè Ventotene. Si tenterà quindi di non solo proporre all'ascolto la realtà di alcune di queste piccole isole, ma anche forse di riflettere attraverso appunto i documenti d'archivio che ho trovato sul concetto di isola di isolamento. Si dice che qualcuno addirittura avesse classificato la passione per le isole come una sorta di malattia, l'isolamania, una malattia non facilmente classificabile. Chi ne era afflitto praticamente provava una sorta di ebbrezza abbastanza ingiustificata secondo alcuni, trovandosi appunto in un'isola e quanto più piccolo era, quanto più questa ebbrezza cresceva e quindi questo era considerato una malattia e noi appunto vogliamo render conto di questa malattia di cui pare fossero incolpati i diretti discendenti degli abitanti di Atlantide, per cui, leggo, il loro vivere da isolani altro non è che un inconscio anelare all'Atlantide perduta. Beh, direi una bella malattia, è bellissimo essere classificati come discendenti degli abitanti di Atlantide, che appunto è stata ed è una bellissima utopia, perché appunto gli isolari, soprattutto quelli immaginari, corrispondono appunto a dei concetti utopici. E in questo caso Atlantide è stata un'utopia del passato, forse esistita, forse no, ma rimane appunto come l'idea utopica di un mondo quasi perfetto. E proseguiamo con l'ascolto della puntata, facendoti introdurre anche nella presentazione di questi primi documenti ancora da altri versi di Davide Cortese. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Il tuo ritorno, gocciola mare, di sale è il canto sulle tue labbra, trema la luce sulla tua pelle scura, acqua io, acqua che ha dentro la luce e dolce sale.

0: 1. Numero 1. Onde alla cala di sotto. Piccole.
1: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grandi.
1: Ho scelto l'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo.

0: lo sa, non può esistere nella realtà.
1: Il mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento, laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria. Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Spadillo, che è, diciamo, il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
2: E quindi com'è la sua casa?
1: La mia casa, dove vivo io attualmente, è una casa normale su cui peraltro, diciamo, ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura collatore, quello che abbiamo nell'immaginario comune, è il faro di Punta Spadillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio, ecco.
2: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
1: Pantelleria è un'isola molto particolare, eh? Un posto unico che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengono alla vita precedente a quella dell'isola, e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare: vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla, per esempio. Quindi viviamo proprio in un posto differente.
3: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto. Piccole.
4: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grande.
1: Imbarco immediato.
2: Io sono nato in Sicilia e lì l'uomo nasce isola nell'isola e rimane tale fino alla morte. Anche vivendo lontano dall'aspra terra natia, circondata dal mare immenso e geloso. Luigi Pirandello.
1: L'uomo che nasce sull'isola resta isola per sempre, anche se vive altrove. Buongiorno da Marilu Merolla, con me oggi c'è Carlo Bevilacqua, fotografo e regista, nato a Palermo e dunque proprio in Sicilia. Benvenuto Carlo.
3: Buongiorno.
1: Tu Carlo però oggi vivi a Milano, quindi lontano dall'aspra terra natia. Possiamo dire allora che anche tu, come Pirandello, sei rimasto un po', per così dire, isola?
3: Ma io penso che siamo tutti un po' isole, come tali circondati dal mare, un mare che è vita e simbolo del viaggiare, del viaggio, elemento che ci separa dalla terra in cui siamo nati. L'isola è il migliore dei suoi approdi. Dall'isola si parte e si torna e si riparte.
1: Ma nei tuoi lavori che cosa troviamo del tuo essere isola?
3: Allora, tutti i fotografi sono un po' isole, sono isole fluttuanti, partono come isole e vanno a scoprire delle altre isole. Cosa troviamo? Troviamo la ricerca di persone, di storie, di luoghi che sembrano apparentemente lontani, come apparentemente lontane l'isola, ma poi sono assolutamente accessibili. La mia narrazione è proprio questa, far capire che tutte queste isole sono in realtà molto, molto più vicine a noi di quanto non si pensi.
1: Ecco, tu giri molto per il mondo e vai alla ricerca dell'inusuale, diciamo così. Uno dei tuoi lavori si chiama Into the Silence ed è nato dall'incontro con Gisbert Lippert, un ex capitano tedesco di navi da crociera di lusso che ha deciso di vivere da solo a Filicudi. Com'è nato questo incontro e poi com'è nata l'idea di entrare nel silenzio delle solitudini?
3: In realtà, per caso, in occasione di una vacanza a Filicudi ho incontrato Gisbert che vive in una grotta di questa isola eoliana da più di 40 anni ormai.
1: Che personaggio è Gisbert?
3: Gisbert è un folletto, una sorta di folletto che vive in questa grotta bellissima, ha creato una sorta di gioiello abitativo, conosce l'isola benissimo, conosce tutti i sentieri.
1: Ma come ti ha spiegato la sua scelta? Cosa ti ha detto?
3: Non voleva vivere in città. Però Gisbert si nasconde, ma non si nasconde, non è isolato. Gisbert parla con tutti quelli che lo vanno a trovare senza nessuna preclusione. È una sorta di eremita, ma allo stesso tempo è assolutamente aperto, come tanti degli eremiti che ho fotografato.

0: E sulle note di Rotolando verso sud, De Negrita, da Filicudi ci spostiamo invece un po' più a nord, sull'isola del Giglio, per raccontare un'altra storia, stavolta raccolta in un libro che è un romanzo d'esordio. Si chiama Isole Minori, edito da EO, e l'autrice è Lorenza Pieri.
1: Questo titolo ha un significato particolare, soprattutto per il fatto di essere declinato al plurale, perché una delle isole citate è un'isola geografica reale, un'isola minore vera, che è l'isola del Giglio, dell'arcipelago toscano, dove diciamo la storia ha luogo. L'altra isola è in realtà un'isola metaforica ed è la protagonista del romanzo, è la voce narrante, è una sorella minore che in qualche modo si sente sempre minore rispetto alla sorella più grande e anche rispetto alle altre donne della sua famiglia, quindi diciamo il racconto avviene da questo punto di vista un po' della minorità.
0: Ecco, veniamo all'isola. Che vuol dire vivere su un'isola?
1: Allora, in realtà io non sono proprio nata sull'isola perché non c'era l'ospedale, però sono arrivata sull'isola che avevo 10 giorni e ci ho vissuto tutta l'infanzia, per cui è diventata diciamo un luogo dell'anima fondamentale, un luogo meraviglioso dal punto di vista della natura, senza pericoli, un posto in cui c'era un contatto diretto continuo con il mare, con gli animali, con le barche. D'altra parte invece c'è l'altro lato della medaglia, cioè diciamo che l'isola è la provincia nella provincia, perché soprattutto un'isola minore come il Giglio è un luogo in cui non c'era nulla, non succedeva nulla, non c'era un cinema, non c'era neanche un negozio per fare shopping.
0: Oggi cosa ti è rimasto dentro dell'isola?
1: Ecco, appunto, l'isola non è mai andata via e mi è rimasto ovviamente un ricordo molto nostalgico. Ho costruito il romanzo attorno a questo, prendendo molto di quella che è stata la mia infanzia lì insieme a mia sorella. In qualche modo può valere quel detto che si dice qua in America: puoi togliere la ragazza dal paesino ma non il paesino dalla ragazza. Cioè, in qualche modo questo imprinting isolano mi è rimasto per sempre.
0: Oggi torneresti a vivere su un'isola?
1: E devo dire che ho avuto per tantissimi anni il rifiuto dell'idea di vivere in un posto molto piccolo, soprattutto in un posto isolato. Crescendo ho deciso di vivere proprio in città molto grandi, Parigi, Roma, adesso vivo a Washington, posti che sono un po' l'opposto dell'idea dell'isola. Però andando avanti con gli anni devo dire che invece il desiderio di tornare si fa più forte.
0: Carlo Bevilacqua, quanto invece è forte il tuo desiderio di tornare a casa sulla tua isola?
2: Io torno spesso sulla mia isola e poi riparto. Poi la mia isola, più che la Sicilia, è la mia isola, l'isola Carlo Bevilacqua, che dalla quale parto e poi devo tornare.
0: Te stesso, insomma.
2: Me stesso, esatto, quella è isola. Me con i miei pensieri, i miei racconti. Anche alle volte le mie solitudini, le mie nostalgie.
0: Ognuno di noi,
2: esatto, certo. Tutti siamo isole. E la cosa bella è che siamo appunto circondati da questo mare che è la vita e che è la nostra condizione di uomini. Non esiste la terraferma.
0: Bene, torniamo ora a parlare di isole minori, navigando di nuovo verso sud. Approdiamo a Linosa, la più piccola delle Pelagie, sono 5 km quadrati di terra sperduta in mezzo al mare. Oltre ai 420 abitanti che la popolano, ci sono anche alcuni residenti, per così dire, adottivi, come Piero Zambuto, scultore siciliano, che sull'isola vive per almeno 6 mesi all'anno.
3: Ho scelto quest'isola e sono capitato per caso, ma dal primo giorno che sono arrivato, si parla degli anni 70, è entrato proprio nella pelle. All'epoca era molto più selvaggia, non si arrivava al porto, la nave si fermava lontano, l'acqua arrivava con una nave cisterna militare e quindi per me era affascinante.
0: Tu vivi almeno 6 mesi l'anno a Linosa,
3: sì.
0: E sei uno scultore, quindi dove trovi il tuo materiale, diciamo la materia prima per scolpire?
3: La materia prima la trovo nei litorali, legni, tronchi e altro. Ci sono 2 o 3 cale dove le correnti convergono e io ho trovato legni del Libano, dell'Egitto e di altre nazioni del Mediterraneo.
0: Quindi ogni anno tu, quando arrivi a Linosa, la prima cosa che fai è fare un giro per le cale?
3: Io ogni anno faccio un giro di 15 giorni perché scolpisco anche la pietra lavica, che è abbastanza tosta ma è molto molto interessante. Conosco le pietre di Linosa. cosa, una per una, però basta che il mio angolo di vista è diverso dalle altre volte, mi accorgo di questa pietra e la prendo e la scolpisco.
0: Quindi può essere che un anno vedi una pietra che non ti colpisce, l'anno dopo la stessa pietra ti colpisce e ne fai una scultura.
3: Sì. Una volta mi è successo che ero deluso perché è faticoso, io cammino per un paio d'ore, ne stavo andando e ho sentito sbattere qualcosa dalle onde verso le rocce. Dico, ma cos'è? Ed era un tronco, ma di una bellezza che poi è nata, una bellissima scultura. E dico, ma mi chiamava proprio questo rumore di questo tronco che sbatteva. Me lo sono portato a casa, l'ho fatto asciugare perché è molto pesante quando è bagnato, ed è uscita fuori una scultura veramente eccezionale.
0: Senti Piero, l'ultima cosa, perché tu hai scelto un'isola?
3: Io penso che nel mondo ognuno ha un posto, quello è il mio posto dove io sono in simbiosi con tutti.
0: Parliamo ancora di utopia, perché l'utopia qualche volta può anche diventare realtà, come è accaduto a Marco Antonio Mastro Valerio, che sognava di fare il guardiano di un faro e oggi è il reggente del faro di Pantelleria della Marina Militare. Benvenuto Marco Antonio, come mai hai scelto proprio quest'isola?
4: Ho scelto l'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo. Ecco.
0: Perché lei ha scelto questo mestiere?
4: Io ho scelto questo mestiere perché mi dava la possibilità di continuare a lavorare sul mare, in quanto prima appunto venivo da una carriera militare dove lavoravo appunto sulle navi. Sinceramente non credevo che c'era ancora questa possibilità geologica, pensavo fosse un'utopia. In effetti è vero che su un'isola come Pantelleria, che è molto distante dalla terraferma, c'è ancora necessità di una figura del genere che garantisca il servizio.
0: Ecco, mi racconta in cosa consiste il suo lavoro?
4: Il mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento, laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria.
0: Lei non vive nel faro?
4: Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Spadillo, che è diciamo il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
0: E quindi com'è la sua casa?
4: La mia casa dove vivo io attualmente è una casa normale su cui terrazzo diciamo ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura con la torre, quello che abbiamo nell'immaginario comune è il faro di Punta Spadillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio. Ecco.
0: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
4: Pantelleria è un'isola molto particolare, un posto unico che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengono alla vita precedente a quella dell'isola, e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare, vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla, per esempio. Quindi viviamo proprio in un posto differente.
5: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto, piccole.
6: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grande.
1: E questo era un frammento del film Il Postino, in cui Massimo Troisi, il postino Mario, registra i suoni di Procida per spedirli al grande poeta Pablo Neruda.

0: Paolo Rumiz ha scritto per Feltrinelli Il Ciclope. Il Ciclope è naturalmente il faro medesimo, ce ne sono tanti qui e sono costruzioni inchiodate a uno scoglio che però permettono al visitatore non solo di riflettere su quel presente che sfugge, ma anche di andare a rintracciare le tracce, e più che tracce probabilmente, del passato. Com'è nata l'idea di esplorare Fari?
1: Beh, avevo fatto tanti viaggi di movimento, volevo farne uno immobile, avevo una necessità terribile di riposarmi perché uscivo da una primavera, da un inverno durissimo di lavoro, e ho pensato di fare questa fuga. Mi piaceva l'idea dell'isola deserta, di avere a che fare soltanto con il guardiano o con i guardiani del faro, e soprattutto di andare in un luogo difficilmente raggiungibile e un luogo dove non arrivasse il frastuono delle notizie via internet, dove il telefono non funzionasse e dove io avessi agio di ascoltare, di navigare dentro me stesso e soprattutto nell'immensità che mi circondava.
0: E questo è perfettamente riuscito, perché lei lo racconta: ho scandito quelle ore solitarie come un orologio a pendolo. Anzi, aggiunge Paolo Rumiz, mi rendo conto di non avere scritto io questa storia. Sono stati il vento e la marea, io non ho fatto che registrarne la voce amplificata dal ventre cavo della torre.
1: Sì, e beh, è un luogo molto simile a un tempio. Io sono convinto che la sacralità dei luoghi si misuri anche attraverso l'acustica. Il sacro è un elemento acustico. Tu entri in una cripta e senti la tua voce. Penso che l'identificazione del sacro nasca nell'uomo proprio da questa visione primordiale. Io quando sono entrato in questo faro ho avuto questa sensazione di essere in una cassa armonica dove rimbombava, dove veniva amplificata tutta una serie di voci che arrivavano da 360 gradi intorno.
0: Ecco, noi che siamo abituati ai lunghi viaggi di Paolo Rumiz, in questo caso è la descrizione di un viaggio che sembra apparentemente statico, in realtà no, perché dà adito a chi scrive e a chi risiede in quel luogo di ripercorrere tanto della nostra storia. Io lo accennavo all'inizio, però questo è un viaggio mentale più che un viaggio fisico. Anzitutto diciamo qual è il faro.
1: Ma veramente non lo dico.
0: Lo so, nel libro, io speravo che magari lo ammettesse qui in onda.
1: Nel libro non lo dico perché lo vorrei proteggere dai barbari, come l'ho scritto. Però diciamo che nel testo chi conosce il mare ci arriva abbastanza facilmente.
0: Ed è un faro canonico, perché lei dice anche nel libro esistono fari che non usano più, diciamo, le antiche e semplici tecnologie.
1: No, questo è un faro abitato, un faro dove c'è la residenza del farista e c'è anche un posto per chi lo vuole visitare. Quindi io ho avuto un mio appartamentino dove ho potuto cucinare le mie cose, dove ho potuto ruminare in santa pace le cose che apprendevo durante il giorno e anche durante la notte. Non teniamo conto che il bioritmo di chi sta in un faro diventa quasi inevitabilmente notturno.
0: Sì.
1: Anche se di giorno hai milioni di osservazioni, gli uccelli, la marea, il vento, cioè c'è un cambiamento continuo. Io sono partito per quel viaggio nel timore, primo, della noia, secondo, della depressione. E invece sono stato assolutamente felice, senza un attimo di sosta, e soprattutto non ho avuto neanche bisogno di aprire nemmeno uno dei 20 chili di libri che mi ero portato dietro, nel timore di non saper che cosa fare. Perché la quantità di cose che ho visto lì intorno mi ha completamente riempito le giornate. Ero in perenne stato di agitazione. La luce che cambia, c'è uno svolio di uccelli allarmati e non si capisce perché. C'è il gioco della marea. Guarda, era una cosa, una nave che passa da lontano. Tu vedi questo castello illuminato lontanissimo, perché poi ero alto, ero 120 metri d'altezza, quindi ero alto più di qualsiasi transatlantico, quindi avevo una visibilità praticamente illimitata. E poi quello che succedeva la notte, no? Cioè, dopo giorni di tempeste, il comparire di una costellazione che non avevo mai visto e alla quale riesco ad arrivare senza nessun supporto né libresco né elettronico. Quella è stata una delle emozioni più forti, la ricordo ancora, il tuffo al cuore con cui ho detto: ecco, è quella. E poi ho avuto la conferma che era quella.
0: Infatti tra gli appunti che ho preso nella lettura del libro c'è la parola stelle. La cosa che colpisce in questo libro è che questo è effettivamente un racconto pieno di stelle, come raramente avviene.
1: Beh, intanto noi viviamo immersi in un inquinamento luminoso che non ce le fa vedere. Poi siamo un mondo chino sui telefonini, quindi raramente guardiamo in alto anche di giorno, figuriamoci di notte. E poi il faro ti consente, ti provoca dei soprassalti di risveglio, diciamo, anche nel cuore della notte. Tu alle 3 ti svegli perché hai un pensiero, perché senti che qualcosa all'esterno è cambiato, l'umidità, il vento, la temperatura, e tu sei lì come un termometro, come un sismografo, reagisci immediatamente, ti svegli, prendi questa tua lampadina e cominci a salire questa scala a chiocciola per andare a cercare la fonte di tutto che è quel ronzio lontano, in cima alla torre di questa lampada che ruota, no? E quando arrivi lì... È incredibile, cioè, sei veramente al centro del mondo, c'è questa sensazione di centralità che mi ha stupefatto, perché io ero andato per stare lontano dal mondo, e invece mi sono trovato proprio nel baricentro, non potevo difendermi da nessuna parte, avevo il mondo intorno e questo mi provocava riflessioni continue, no? Cioè avevo la sensazione di andare oltre la conoscenza attraverso un processo molto più spontaneo, che è quello dell'evocazione, che è quello della visione. E a un certo punto dico, se il nostro mondo avesse più visionari e meno analisti, sarebbe molto meglio. Per esempio, tu hai delle sensazioni fortissime, per esempio il fatto che l'Europa non è nient'altro che una protuberanza dell'Asia, che è un luogo dove le popolazioni si accumulano sempre nella stessa direzione, e non hanno altra alternativa tra coabitare o massacrarsi tra di loro. Sono tutte cose, oppure l'esauribilità delle risorse in un mare così, tu te ne accorgi soltanto dal modo in cui volano i gabbiani. Quindi tutto questo nasce da questo grande silenzio che ti regala l'assenza del web, a cui naturalmente poi devi anche tornare. Però devo dire che lì ho rimesso in ordine tutti gli scaffali della mia biblioteca interiore e sono tornato con una grande felicità. Gli occhi di chi mi ha visto ritornare in terraferma dopo avermi visto partire mi ha detto: hai un altro sguardo, hai altri occhi, sei un'altra persona.
0: E devo dire una cosa, che in questo libro Paolo Rumiz, avviene un po' in tutti i suoi libri, però in questo io l'ho avvertito con maggior forza. Perché se c'è una particolarità del viaggiatore, che in questo caso è un viaggiatore quasi fermo, è quello di saper restituire a chi legge davvero la felicità del piccolo gesto, il piccolo gesto che sia anche cucinarsi qualcosa. È un libro che fa venire davvero voglia di solitudine, ma anche di cibo, perché la particolarità gioiosa con cui descrive i pasti, anche frugali o non frugali, perché l'accoglienza è bucatini aragoste da parte dei faristi appena arriva al faro, per l'appunto, cioè è come la riscoperta di cose che diamo per scontate.
1: Sì, questo viene
0: fuori con molta chiarezza.
1: Dunque, intanto diciamo, io ho avuto una grande fortuna perché ho avuto... dei guardiani molto simpatici. Normalmente i guardiani dei fari sono personaggi ispidi che hanno poco voglia di parlare,
0: sì.
1: E quando sono lì in coppia spesso non si amano tra di loro, no? C'è tutta una letteratura su questo, soprattutto atlantica, bretone, americana anche, con storie di delitti, con cose pazzesche. Però questi qua erano formidabili e abbiamo immediatamente instaurato un rapporto basato sul baratto. Cioè io facevo per loro dei risotti all'italiana, ben conditi, e glieli mettevo in pignatta quando li vedevo rientrare dalle loro escursioni di pesca. Quindi loro, quando arrivavano al faro dopo aver arrampicato tutta la montagna, trovavano il primo pronto e fumante, e di questo mi erano straordinariamente grati. Quindi quando arrivavano con uno scorfano o con un'aragosta me la preparavano, e quindi c'era un invito continuo tra una parte, pur diciamo in un certo silenzio, in una certa laconicità di fondo, c'era questo rapporto basato sullo scambio, che non era uno scambio diciamo materiale, era anche un modo con cui io mi facevo conoscere la mia cultura e loro mi facevano conoscere il loro modo di interpretare il pesce, il cibo e quindi il loro modo di vivere.
0: Che cosa ci si porta dietro di mitologia quando ci si chiude volontariamente in un faro?
1: No, più che altro la mitologia ti si scatena dentro, perché il rapporto magico con l'universo diventa quasi inevitabile, Io ricordo che una notte ero particolarmente inquieto perché c'era quel vento brutto, il vento di Libeccio che ti fa sentire veramente una nullità. E io pensavo e dicevo tra me stesso, e se il vento non soffiasse più, se improvvisamente nel mondo il vento non soffiasse più, cosa succederebbe del mare? No, il mare diventerebbe un lago putrido, non ci sarebbe più il cambiamento. E se domani il sole non sorgesse più? E mi veniva voglia, proprio come un bambino, di fare degli piccoli atti propiziatori per mostrare che anche il mio coinvolgimento nella gestione della natura consentiva la durata di tutto ciò, no? Cioè la continuità del mondo era garantita anche dai miei piccoli atti rituali, che era quello di cucinare in un certo modo, di non sprecare le risorse, di sostituire, diciamo di impreziosire la frugalità con tutta una serie di atti rituali che rendevano il pasto ancora più godibile. Ecco, stare lì in silenzio davanti a un piatto da niente, fatto con due acciughe salate, un pezzettino di formaggio, un po' di pane e un bicchiere di vino, era una cosa fantastica. Tra l'altro, devo dire che in questi scambi che ci siamo fatti, io sono arrivato con 20 litri di vino dalle mie parti, 10 di bianco e 10 di rosso, che è stato, diciamo, il canale principale di comunicazione con l'altra parte. Tra l'altro vorrei dire una cosa, che questo libro al 90% è stato scritto dentro il faro. Non sono una serie di appunti che poi ho riordinato quando sono tornato a casa a distanza magari di mesi. No, quello è il prodotto di un uomo che aderisce al presente in modo totale. Il mio è un diario naturalmente condito di tutta una serie di memorie che il faro ha evocato, perché io ne avevo visti tantissimi di fari, e anche tanti fari che avevo dimenticato, fari dell'infanzia, sono tornati fuori con una forza archetipica, direi.
0: Ecco, i fari dell'infanzia, cominciando da quale?
1: Il faro è il primo faro in cui mio padre mi ha portato quando ero bambino, c'era questa scaletta interminabile, io sono di Trieste. Il faro si chiama la lanterna, era un faro che allora funzionava ancora, ma poi è stato dismesso, oggi c'è soltanto una lampadina stile discoteca al suo interno, ma non posso dimenticare che cosa fu arrivare là in cima. C'era ancora la presenza dei faristi, si vedeva la mia città dall'alto, vedevo tutto da un'altezza inusitata, no? Vedevo questo traffico di pescatori che arrivavano, la nube dei gabbiani che vorticava attorno alla pescheria che si stava riempiendo di derrate. Era qualcosa di assolutamente fantastico, cioè per me è stato il primo affaccio sul mare, ma anche un modo per guardare la terraferma dal mare, che è una cosa che non si considera mai. Si guarda raramente, l'oggetto di contemplazione è sempre il mare da terra, no? Ma guardare la terraferma dal mare è fantastico, perché tu ti rendi conto che in realtà i veri naufraghi sono quelli che stanno in terraferma, non quelli che stanno sull'isola o sulla barca che se ne scende lentamente lungo il ponte.

0: Anche questo faro può essere visitabile in piena estate come parecchi altri fari, però io ci sono stato in un momento in cui non ci va nessuno, cioè sono stato alla fine delle tempeste invernali, quindi è molto importante scegliere questi luoghi che siano il più lontano possibile dalla terraferma e soprattutto che siano visitabili nel momento in cui il mare si scatena nella sua forza più magnifica. Il mare è qualcosa che va conosciuto d'inverno perché ti provoca quella sana paura nei confronti della natura che noi abbiamo perduto perché viviamo in un mondo artefatto, no? Ma in realtà la natura è spaventosa, ci sono dei momenti in cui veramente ti dici che non sei nulla. Ecco, io benedico quel faro perché mi ha ridato questa percezione alla base della quale sta la nostra reverenza e anche il nostro rispetto della natura, ma alla radice di tutto c'è questa sana paura, che veramente poi di notte, capisci, svegliarsi alle 3, che è l'ora delle paure di per se stessa, è l'ora in cui il fegato secerne tutta una quantità di bile che provoca queste paure, no? È un fatto medico. Ecco, a quell'ora svegliarsi in un faro è qualcosa di assolutamente indimenticabile.
1: In una notte di nevera. È una definizione delle sue parti, Rumiz, ed è una sfuriata breve e pericolosissima.
0: Sì, nevera o, detto in modo più dolce, neverin. Neverin è quello che ti prende quando tu magari sei attraccato sotto costa e improvvisamente, di giorno ma anche di notte, può arrivare un forte temporale localizzato, quindi non prevedibile, sulle grandi perturbazioni, che provoca una sfuriata di vento tale che può mandare a picco un intero porticciolo e quindi bisogna rapidamente uscire al largo. La nevera è anche, significa nevaio nelle montagne, quindi è il segno di un incrudimento improvviso della temperatura che scende anche di 20 gradi di colpo e la bonaccia diventa improvvisamente vento furioso. Ecco, ne ho viste parecchie e mi sono costate, quando ero in barca, parecchie fughe. Però era la prima volta che mi capitava di assistere a tutto questo comodamente installato in un faro. Questo è di bello il faro, no? Che tu hai tutto il bello della navigazione senza i pericoli della navigazione e con la possibilità di leggerti un libro in pace, che in barca non è possibile perché hai sempre qualche manovra da fare. Devi cucinare, devi guardare, stare attento di non finire contro un'altra barca. Io ho battezzato Ciclope il faro perché avevo un occhio solo e perché era lì altissimo in mezzo a un'isola, esattamente era ciclopico nei fatti, ma perché ho incontrato l'unico mammifero, grande mammifero dell'isola, era questo asino che tra l'altro è morto la scorsa primavera, un anno dopo la mia permanenza su quel faro, che Dio benedica anche lui perché gli ho strigliato la schiena come nessun altro animale. E l'ho incontrato e gli portavo gli avanzi dei miei pranzi, gli raccoglievo per lui erbe selvatiche.

0: ed era veramente... L'ho chiamato Ciclope proprio perché aveva un occhio solo, esattamente come il faro.
1: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospira.

senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di

e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura

0: Avete ascoltato la prima puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Techete.
2: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire. Se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione. Se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore, perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque sapra di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

Se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto. Si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in Giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi, i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La pazienza del ragno, fuori Vigata viene trovato un motorino, abbandonato da Susanna Mistretta, una ragazza che è scomparsa e che vive una situazione difficile per la depressione della mamma, in fin di vita. Il commissario trova l'aiuto del fidanzato della ragazza scomparsa per dipanare la matassa di uno strano rapimento. Montalbano, districandosi in una serie di false piste e anche con le testimonianze di una donna, moglie di un disabile che vive nella zona, riesce a scoprire tutta la messa in scena organizzata dalla famiglia della ragazza. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La pazienza del ragno.

Che cos'è la pazienza del ragno? Una volta in campagna ci perdetti ore a guardarlo. Cominciava a tessere la sua tela, arrivava una folata di vento, gliela rompeva e lui ricominciava da capo. Un'altra volta un uccello glielo portò via e lui ricominciava da capo. La pazienza infinita del ragno. Ecco, questo titolo nasconde un'altra pazienza, la pazienza di una vendetta a lungo covata, lunghissimamente covata con pazienza fin quando arriva il momento giusto. In superficie si tratta di un inspiegabile rapimento di una ragazza, di una studentessa sequestrata con la richiesta di un riscatto molto alto, mentre invece appartiene ad una famiglia di gente di medio ceto che non ha tutto quel denaro che viene richiesto, un riscatto impossibile. Oltretutto la madre della ragazza sta morendo proprio agli ultimi sgoccioli. È un caso veramente anomalo, fin quanto Montalbano, alla fine del suo percorso di indagini, fa un'ipotesi addirittura che rovescia il quadro che fino a quel momento noi abbiamo visto davanti agli occhi, ed è la strada giusta, e arriva ad una verità totalmente imprevista. Ma siccome il suo senso di giustizia personale prevale sul senso e sulla giustizia che è scritta nei codici, Montalbano commette una infrazione a quello che è il suo dovere di commissario e comprende le ragioni degli altri, gira le spalle e lascia che le cose vadano come devono andare.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Care, vede un po'. Sono le 6 di mattina, spaccate.
1: Veramente il mio orologio assegna le 6:03.
0: Vuol dire che va avanti 3 minuti.
1: Allora lo metto 3 minuti nel re.
0: Bravo.
1: Grazie, dottore.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Dottore, domando perdonanza, ma la questione dell'ora è che mi fece scordare di dirci la scansione della telefonata che fece la suddetta telefonata.
0: E dimmi, va?
1: Pare che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
0: Sequestrato?
1: Sequestrato, dottore.
0: Fammi capire, Cadre, tu mi telefoni alle 6 di mattina per dirmi che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
1: Dottore...
0: Ma io col tuo permesso me ne catafotto.
1: Dottore, forse è peccata forte, non aveva bisogno del mio permesso. Ma a fare sequestro non siamo stati né noi e manco la beneamata.
0: Casomai la benemerita, e chi fu?
1: Questo è un busilis, dottore, non si sa, non si conosce. Datosi che il motorino la ritrovarono, ma la padrona risulta vacante.
0: Vacante? Non ci ho capito niente. Dunque, avete ritrovato un motorino, ma non riuscite a rintracciare la proprietà del motorino, è così?
1: Pare proprio così, dottore.
0: E passami Fazio.
1: Non c'è Fazio sul luogo, dottore.
0: Ah, e il dottor Augello c'è, è arrivato?
1: No, no, dottore, anche lui è sul luogo.
0: Vabbè, ma stanno tutti sul luogo, ma allora perché mi hai chiamato?
1: Il dottor Augello così mi disse, di telefonarci subito di persona personalmente a lei, dottore.
0: Ma è stato il dottor Augello a dirtelo? Beh, poi con Mimì ci faccio conti io.
2: Vieni, vieni, scatta qua, guarda.
3: Sì,
2: guarda.
3: Sì.
2: Questo è qui, c'è il pneumatico.
0: Mimì, puoi avere la bontà di spiegarmi che minchia sta succedendo?
2: Salvo, la faccenda si presentava male, ecco perché ti ho chiamato.
0: Fazio dov'è?
2: Fazio alla villa col padre della ragazza, nel caso telefonassero i rapitori.
0: La ragazza chi è?
2: Si chiama Susanna Mistretta, è sparita da ieri sera. Era andata a studiare, era da un'amica e non è più tornata a casa. Il padre l'ha cercata al cellulare, ma risultava sempre spento, così si è messo in macchina, ha fatto la strada che la ragazza faceva di solito per tornare a casa, ma non l'ha trovata.
0: Chi ha trovato il motorino?
2: Lo zio di Susanna, Francesco. Anche lui ha fatto la solita strada. Poi, visto che non trovava la ragazza, ha preso questa. Anche se allunga di molto il percorso verso casa. E così ha visto il motorino. È in perfette condizioni. Non ci sono ammaccature, è solo un po' impolverato.
0: L'ha messo lui così?
2: No, lui giura e spergiura che non l'ha toccato.
0: Avete trovato niente qua intorno?
2: No, e poi il padre dice che la ragazza aveva uno zainetto con dentro le sue cose, il cellulare, le chiavi di casa, il portafogli, però non abbiamo trovato. Ma che c'è, Salvo?
0: C'è una cosa che non mi quadra.
2: Cioè?
0: La direzione del motorino. Qua, se veniva da là e andava a casa sua, alla villa di qua, perché il motorino punta da quella parte?
4: Ah, il telefono è uno solo, sta di là nella stanza col divanetto. Sistemate la roba e fate in fretta.
5: Vabbè. Sì.
4: Buongiorno commissario.
6: Buongiorno.
4: Questa è la ragazza. Le foto le abbiamo trovate in camera sua. Quello è il papà.
5: Mira bene.
4: Dottor Salvatore Mistretta e il commissario Montalbano.
6: Buongiorno, novità?
7: Nessuna.
6: Possiamo trovare un posto dove parlare tranquillamente?
7: Sì. Senta, se per caso sente suonare il campanello di sopra, mi può avvisare cortesemente. Sa, mia moglie...
4: Sì, non si preoccupi.
7: Prego.
6: Grazie. Sua moglie è malata?
7: Sta morendo.
6: Ah. E ha saputo della faccenda?
7: No. Sotto tranquillanti e sonniferi. Però...
6: Però?
7: Però continua a chiamare Susanna. Come se oscuramente capisse qualche cosa.
6: Signor Mistretta, io devo avvertire chi di dovere di questo rapimento. Il giudice... Questore, i miei colleghi di Montelusa.
7: Scusi.
6: Prego. Ecco, sì, io se ancora non ho avvertito chi di dovere è perché voglio esserne sicuro.
7: Ah, di che?
6: Che si tratti di un sequestro.
7: E che altro può essere?
6: Non lo so, adesso vedremo. Tanto per cominciare, lei è in grado di pagare un riscatto?
7: No, no, commissario. Noi campiamo solo con la mia pensione. L'unica cosa che possediamo è questa casa. Io e mio fratello Carlo. E abbiamo dovuto ipotecarla.
6: Sua moglie ha bisogno di assistenza?
7: Continuo, commissario. Giorno e notte. Ci badiamo a turno, Susanna e io.
6: E da quanto tempo dura questa situazione?
7: Ma si è aggravata da circa 6 mesi.
6: Non è possibile che sua figlia abbia avuto un crollo di nervi e sia fuggita?
7: No, lo escludo. Commissario, Susanna è una ragazza forte, generosa. Non me l'avrebbe fatto mai. Questo male. Mai. E poi, dove sarebbe andata a nascondersi?
6: E amici, parenti a cui era particolarmente affezionata?
7: La frequentava solo la casa di mio fratello, ma di rado. E poi si incontrava con Francesco, quel ragazzo che mi ha aiutato nelle ricerche. Altri non ce n'erano con cui avesse confidenza.
0: Senti, questa ragazza da cui andava a studiare?
7: No, solo una compagna di studio, credo.
0: Questo Francesco, suo fidanzatino, stavano d'accordo?
7: Penso di sì. Certo, qualche volta li sentivo litigare per telefono, ma sciocchezze, cose di Carusi.
0: E secondo lei non è possibile che sua figlia si sia invaghita di qualcun altro e che questo qualcun altro l'abbia spinta, l'abbia convinta a fuggire con lui?
7: Commissario, mia figlia è una ragazza leale. Se avesse iniziato una relazione con un altro, avrebbe informato Francesco e l'avrebbe lasciato.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ho sentito il campanello suonare di sopra.
7: Sì, vengo.
4: Meschino, questo poverazzo di Mistretta mi fa una pena, commissario.
0: Non ti pare strano che questi ancora non si sono fatti vivi per il riscatto?
4: Non lo so, io non sono un esperto di sequestri.
0: Neanche io.
2: Non abbiamo trovato niente. Che si fa?
0: Avverti il questore Iacomuzzi. Senti, mi servirebbe il numero di telefono di Francesco, lo zitto di Susanna, e anche l'indirizzo della ragazza da cui andava a studiare. Ce l'hai?
2: Ce l'ho qua. Tu che fai?
0: Io vado in ufficio. Se i rapitori chiamano presto, come spero, avvertitemi immediatamente.
4: Commissario, perché spera che chiamino presto?
0: Perché una ragazza come Susanna può essere rapita per due motivi. O per il riscatto, per i soldi, oppure per essere stuprata. E se i rapitori chiamano è per i soldi, e quindi credo che convenga a tutti quanti, soprattutto alla ragazza. Ci sentiamo dopo.
2: A dopo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Il commissario Montalbano è?
0: Sì.
1: Maria, che bello! Non ci speravo di conoscerla. Venga, venga, prego, si accomodi, commissario.
0: Grazie.
1: Prego. Io la conosco. Ho visto tutte le sue foto nei giornali. Commissario, la sa una cosa? Io leggo moltissimi romanzi gialli, sono un'appassionata. Ma gliela posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Sinceramente, lei è meglio. A lei è meglio di Maigret, di Poirot, di... O vuole un caffè?
0: Sì, grazie, se non dà disturbo.
1: Come disturbo? Ma quale? Mia madre è uscita per andare a fare la spesa. La cameriera stamattina non viene. E io sola sono in casa. Va bene, Vale, prepara un caffè. Presto, presto. Venga, si accomodi.
0: Grazie.
1: Prego. Ascoltami un attimo, ascoltami. No. Sì, sì, ti sto dicendo... Aspetta un attimo. Ce la finisci? Allora, ti sto dicendo che è venuto qua. Sì, è venuto all'improvviso. Il commissario Montalbano. Ma ti dico che è qua. Sì, è arrivato qua all'improvviso. Dice che mi deve interrogare, mi deve fare delle domande. Certo, ma se tu ti spicci, perché se non ti spicci non lo trovi più. Sì, avanti, vedi che ti sto aspettando. Sì, sì, e diglielo pure a Manuela, che è quella sicuro che vuole venire. Certo, sì. Ah, Sandra, senti, porta pure una macchina fotografica. Una macchina fotografica? Come perché? Come perché? Ci facciamo la foto con lui una volta che è qua, sì. Sì, sì, sì, sì. Quanto zucchero?
0: Niente, grazie. Quindi lei e Susanna siete molto amiche?
1: Amiche, proprio amiche, direi di no. Ci siamo conosciute all'università a Palermo e poi parlando abbiamo scoperto di abitare tutte e due a Vigate e di frequentare la stessa facoltà. Così da un mese più o meno Susanna veniva tutti i pomeriggi a casa mia, dalle 3 alle 6.
0: E lei conosce anche Francesco, il fidanzato?
1: Lipari?
0: Perché ce ne stanno altri?
1: No. No, comunque personalmente non lo conosco. Però lei me ne ha parlato qualche volta. Sa, tra ragazze si parla di fidanzati. Io, ad esempio, il fidanzato non ce l'ho.
0: E Susanna e Francesco andavano d'accordo?
1: Sì, sì, credo di sì.
0: Susanna non le ha mai fatto qualche confidenza, le ha parlato di qualche altro ragazzo?
1: No. Vede, commissario, Susanna è una bravissima ragazza, generosa, leale, come me, va. Però non si può dire che sia un tipo espansivo.
0: E ieri, prima di andarsene, ha ricevuto telefonate?
1: No, non ha chiamato nessuno. Ieri sera se n'è andata via alla solita ora e poi ci siamo dati appuntamento per oggi, alle 3. Commissario... Gliela posso dire la mia opinione sulla scomparsa di Susanna?
0: Certo.
1: Sì?
0: Sì.
1: Maria... Commissario, secondo me non si tratta assolutamente di un sequestro, no. Susanna se n'è voluta andare di sua volontà e tornerà fra qualche giorno. Si è voluta prendere un po' di riposo, va, perché non ce la faceva più. Non ce la faceva più a vedere morire sua madre. Ogni giorno, ogni notte...
0: Signorina, io la ringrazio, è stata molto utile per le indagini, adesso devo andare.
1: Ma come, commissario, già se ne va?
0: Devo andare.
1: Ma scusi, ma non mi interroga più, non può aspettare 5 minuti, ci facciamo una foto, vengono le mie amiche.
0: No, guardi, mi dispiace, devo andare.
1: Commissario, ma non mi convoca neanche il commissariato.
0: La convocherò.
1: Va bene, la convoca. Ma a lei non le è piaciuto il caffè?
0: Era buonissimo.
1: Senta, ma non può aspettare manco 5 minuti.
0: Almeno un secondo, signorina.
1: Va bene.
0: Arrivederla.
1: Grazie. A presto.
0: Arrivederci. Catarella!
2: Dottore!
0: No, aspetta, prima io. Senti, qua ci sono due numeri di telefono. Chiama il secondo, un certo Francesco Lipari.
2: Francesco Lipari?
0: Bravo, e gli dici di venire in commissariato. Va bene?
2: Va bene, dottore.
0: Adesso tu.
2: Devo telefonare a Francesco Lipari e farlo venire in commissariato.
0: No, Catarella, dico adesso tu, nel senso tu, che mi volevi dire?
2: Ah, io a lei?
0: Niente,
2: dottore, che gli dovevo dire?
0: Niente, prima... Va bene, non fa niente, va.
2: Ah, dottore!
0: Ecco.
2: Domando perdonata, stavo dimenticando. Il signor questore la cercava urgentissimamente.
0: Chiamalo e passamelo all'ufficio.
2: Certo.
3: Buongiorno.
0: Pronto, signor questore, buongiorno.
4: Commissario Montalbano, buongiorno a lei.
0: Mi dica.
4: È già stato informato del sequestro?
0: Sì, ho saputo.
4: Brutta storia, non crede?
0: Bruttissima.
4: Bene, La informo ufficialmente che dell'inchiesta si occuperà il dottor Valente. Sa come, essendo calabrese, diciamo che...
0: Ah, beh, certo, essendo calabrese, di sequestri lui se ne intende, come tutti i calabresi, no?
4: Lei però, Montalbano, mi faccia il piacere di non invadere come al solito il campo altrui. Mi raccomando.
0: No, e quando mai, signor Questore?
4: Si limiti a svolgere un'azione solo di appoggio che possa confluire in quella principale del dottor Valente.
0: Come no? Mi può fare per cortesia qualche esempio pratico?
4: E di che, scusi?
0: Di che, signor Questore? Di come si possa confluire?
4: Vuole proprio che glielo spieghi?
0: No, no, mi scusi, ho capito. Confluire significa che se io sono la Dora Riparia o la Dora Baltea, il dottor Valente è il fiume Po. E questo vuol dire confluire, giusto?
4: Giusto, vede che ha capito. A presto, commissario.
0: Va bene, grazie, signor Questore. Confluire. Boccaccia mia, sta... Confluire la minchia!

0: Buongiorno, commissario.
1: Oh, buongiorno.
0: Ecco il suo pesce.
2: Che meraviglia.
0: Posso servirla?
2: Come no, grazie. Grazie. Grazie mille.
0: Lo lascio qua o lo metto in caldo?
1: No, non lo metta in caldo.
3: Commissario, c'è una telefonata per lei.
2: Per me? Grazie.
1: Pronto, Montalbano sono.
4: Montalbano, buongiorno, sono Valente.
1: Oh, Fifi, un attimo. Dimmi tutto.
4: Ma niente, Salvo, ti telefono a proposito di Fazio. Me lo puoi prestare? Sai, questo mi ha assegnato manco un uomo. Sono i tecnici che hanno messo il telefono sotto controllo e poi se ne sono andati. Ha detto che basto io solo.
1: È perché sei calabrese.
4: Chi è calabrese?
1: Sì, sì, sì, sei calabrese e quindi esperto in fatto di sequestro.
4: Niente contro i calabresi, per carità. Io sono di Messina.
1: Appunto. E il questore si è amminchiato con questa storia del calabrese. Io che ci posso fare?
4: E allora, Fazio, me lo presti almeno fino a stasera?
1: Sì, sì, se non crolla prima te lo puoi prendere. Senti, piuttosto, ma a te non sembra strano che i rapitori non si siano ancora fatti vivi?
4: Ma no, è normale. A me è capitato che si sono degnati di inviare un messaggio dopo una settimana.
1: Allora lo vedi che sei calabrese esperto. Ha ragione il signor questore.
4: Ma andate a quel paese, tu e lui, va.
1: Ti saluto, Fifì.
4: Ciao, ciao, Montalbano.
5: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno.
7: Commissario?
2: Sì.
7: Mi ha fatto chiamare?
2: Io? No. Cadarella?
6: Sì, sì, dottore. Voi stessamente mi hai detto di telefonare alla signora. Mi avete dato anche un pezzino.
2: Ah.
7: Sono Francesco Lipari.
2: Sì, sì, sì, prego. Si accomodi. Grazie, Cadarella.
6: Sempre agli ordini, dottore.
2: Il mio collega Valente l'ha interrogata?
7: No, nessuno mi ha interrogato. Ho chiamato io il padre di Susanna per sapere se ci sono novità. Però purtroppo ancora niente. E questo silenzio mi fa pensare le peggio cose.
2: Cioè?
7: Cioè che sia stata sequestrata da qualcuno che voleva abusare di lei.
2: E che cosa glielo fa pensare?
7: Il commissario, lo sanno tutti che il padre di Susanna non ha un soldo. E poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Ieri sera Susanna ha preso una strada diversa dal solito, assai più lunga rispetto all'altra. Non capisco perché, però quella strada sembra fatta apposta per un rapimento.
2: Lei quanti anni ha, Francesco?
7: 23. Ma mi dia del tuo, commissario, per favore.
2: Studio o lavori?
7: Studio. Studio legge. L'anno 21 mi laureo.
2: E che vuoi fare dopo?
7: Quello che fa lei.
2: Vuoi entrare in polizia?
7: Sì.
2: E perché?
7: Perché mi piace.
2: Senti, Susanna ti ha mai confessato di ricevere delle telefonate oscene, proposte spinte?
7: Complimenti ne riceveva, sì, è una bella ragazza. Però sono sicuro che se le fossero capitati fatti strani, cose che potevano preoccuparla, me ne avrebbe parlato.
2: La sua amica Tina è convinta che Susanna se ne sia andata di tua spontanea volontà.
7: Perché?
2: Ma per un crollo nervoso, per la malattia della madre. La fatica anche fisica di doverla accudire.
7: No, commissario. I nervi di Susanna sono destinati a cedere, questo è sicuro. Però è altrettanto sicuro che l'esaurimento le capiterà solo dopo la morte della madre.
2: Ma a proposito, la madre, ma che cos'è?
7: Commissario, sinceramente non ci ho capito nulla. Susanna mi ha spiegato che la madre muore di una malattia incurabile, che è il rifiuto della vita, una sorta di depressione mortale.
2: Tu a Susanna come l'hai conosciuta?
7: Per caso, in un bar.
2: Avete simpatizzato subito?
7: Simpatia. È stata amore a prima vista.
2: Senti, quando anche tu sarai in polizia ti toccherà anche a te fare delle domande imbarazzanti. Lo facevate?
7: Cosa?
2: Francesco, cosa? L'amore.
7: No.
2: Ah.
7: Però Però ieri l'ho incontrata, prima che andasse da Tina. Ed è stata lei a chiedermi se andavamo a casa mia. E io le ho risposto di sì. E così abbiamo fatto l'amore per la prima volta.

0: Buongiorno.
1: Sono Carlo Mistretta, lo zio di Susanna.
0: Ah, piacere, come sarà Montalbano?
1: Piacere. Il suo collega mi ha informato della telefonata dei rapitori. Sì, io mi sono dovuto precipitare perché mio fratello si è sentito male.
0: Ah, e come sta adesso?
1: Spero di averlo messo in condizione di dormire.
0: La signora? Ancora non sa niente del rapimento?
1: No, no, ci mancherebbe altro, per carità, no. No, mio fratello Salvatore le ha detto che Susanna è andata a Palermo per degli esami. Ma la mia povera cognata non è che sia molto lucida, ha ore di assoluta assenza.
0: Ehi, Valente.
2: Ciao.
0: Siete riusciti a sapere dove viene la telefonata?
3: No, è stata troppo breve. Senti il nastro, poi ne parliamo.
0: Fazio.
1: Mi scusi.
0: Non te lo cuore, fammi sentire, va. Ecco.
4: Pronto? Chi parla?
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa Mistretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
5: L'hai sentita? La ragazza è qui con noi e per ora sta bene. Prepara un sacco di soldi. Ti telefono dopo domani.
4: Pronto. Pronto. Pronto.
0: Fammelo risentire.
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa Mistretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
5: L'hai sentita?
7: Allora, il messaggio era registrato, sei d'accordo?
3: Perfettamente.
7: La voce dell'uomo contraffatta.
3: È evidente.
7: Secondo me erano almeno in due, ti spiego perché. La voce di Susanna era un po' lontana dal registratore, come in secondo piano, un po' sfocata. Quando quello che registra ha detto «la riconosci questa voce?», ci sono stati alcuni secondi di silenzio, il tempo che è servito al complice per togliere il bavaglio alla ragazza. Che dici?
3: Ma per me può essere anche uno solo. Dice «riconosci la sua voce?» e va a togliere il bavaglio.
7: Eh no, perché in questo caso i secondi di silenzio dovrebbero essere di più.
3: Sai una cosa? Non stanno seguendo una prassi normale.
0: Cioè?
3: Come si fa un sequestro abitualmente? C'è una manovalanza incaricata di eseguire il sequestro. Questa manovalanza trasferisce il sequestrato ai custodi incaricati di nasconderlo e custodirlo. Solo a questo punto si fanno vivi i capintesta a chiedere il riscatto. Quindi la richiesta di riscatto avviene dopo qualche giorno il sequestro. Qui invece sono passate appena poche ore.
0: E allora?
3: E allora, secondo me, il gruppo che ha sequestrato Susanna è lo stesso gruppo che la tiene prigioniera ed è lo stesso che chiede il riscatto. Quindi non è una grossa organizzazione. Come dire, una cosa fatta tutta in famiglia, tirando al risparmio. Se è così, non sono dei professionisti. E allora tutto si complica. E diventa molto più rischioso per la ragazza, mi sono spiegato?
0: Alla perfezione.
3: E questo può voler dire anche che la prigione non è molto lontano da qui. E d'altra parte, non è manco un sequestro lampo. In questi casi, la cifra chiesta per il riscatto viene stabilita subito, al primo contatto. Non hanno tanto tempo da perdere.
7: Senti, e queste storie che fanno sentire la voce di Susanna al telefono, che dice? È normale?
3: Di solito non succede. Questo si vede soltanto al cinema. Se tu non vuoi pagare, per convincerti, ti fanno scrivere due righe dal sequestrato. Oppure ti mandano a casa un pezzo d'orecchio. Ecco, queste sono le uniche forme di contatto tra sequestrato e la famiglia.
7: Hai sentito come parlava l'uomo al telefono?
3: Come parlava?
7: Con un italiano perfetto, nessuna inflessione dialettale.
3: Sì, è vero.
8: Carella, non ci fa disturbare nessuno e non ci passare telefonate. All'ordine, dottore.
9: Prego, accomodi. Vuole dire qualcosa?
10: Niente di particolare. Mi è tornato in mente che l'altra volta non le ho detto una cosa. Non so quanto possa essere importante.
9: No, no. Dimmi, può essere tutto importante.
10: Quando ho scoperto il motorino di Susanna, non sono andato subito ad avvertire il padre. Prima ho fatto la tazzera dalle abbigate e ritorno.
9: E perché?
10: Non lo so, è stata una cosa istintiva. Ho pensato che poteva essere caduta, che poteva essere svenuta e avere perso la memoria. E allora mi sono messo a cercarla su e giù per quella tazzera. Al ritorno invece non cercavo più lei.
9: Cercavi il casco che lei portava sempre.
10: Ci ha pensato magari lei?
9: E come no, i miei uomini se lo stanno cercando dappertutto, ma inutilmente.
10: Io però non ce li vedo i sequestratori che si portano in macchina Susanna, che urla e si dimena col casco in testa.
9: Manco io se è per questo.
10: Ma lei non ha proprio nessuna idea su come sono andate le cose?
9: Ma questo sequestro ha un sacco di cose che non mi quadrano. Prima di tutte, ma perché Susanna quella sera per la prima volta fa una strada che non aveva mai fatto per tornare a casa?
10: Forse da quelle parti abita qualcuno che le conosce, qualcuno...
9: No, non la conosceva nessuno, nessuno l'ha vista, no, oddio. Il sequestro potrebbe anche nascere da un incontro casuale, però io non credo che sia avvenuto questo.
10: Perché?
9: Perché questi rapitori stanno dimostrando di avere un minimo di organizzazione. Per esempio, non hanno fretta di liberarsi dell'ostaggio. Perché? Perché hanno un posto sicuro dove tenerlo. Ma un posto sicuro non è che si trova così. Lo devi prima di tutto trovare, lo devi pianificare, organizzare e via dicendo.
10: Quindi secondo lei verrebbe fuori che Susanna probabilmente è stata sequestrata da qualcuno che sapeva che quella sera avrebbe pigliato la tazzera?
9: No, aspetta. Di ipotesi se ne possono fare quante ne vuoi. Però se uno ci ragiona sopra, i dettagli che sembrano essenziali, più li stiamo a esaminare, più perdono i contorni. Tu, per esempio, sei venuto qua a parlarmi del casco di Susanna.
10: Del casco, sì.
9: Non ne abbiamo più parlato. Ti sei accorto? Più il discorso andava avanti, più il casco andava indietro. Il problema adesso non è capire come hanno rapito Susanna, ma piuttosto perché l'hanno rapita.
2: Lo mando dentro per la botta, dottore, ma mi scappò la mano.
9: Dimmi.
2: Siccome lei mi disse che non voleva disturbo di qualsiasi sia da parte di qualsiasi disturbatore, io ci vengo a fare una domanda.
9: Cadè, falla sta domanda, falla.
2: Il giornalista signor Zito appartiene al categorico del disturbatore o forse viceversa dico di no?
9: No, è al telefono di là. No, la prendo io da qua. Grazie.
2: Va bene, dottore.
9: Scusa,
10: Niente.
9: Pronto?
11: Ciao, Salvo, sono Nicolò.
9: Ciao, Nicolò.
11: Senti, volevo dirti che sono appena arrivato in ufficio.
9: E che me ne frega a me dei tuoi orari d'ufficio, Nicolò?
11: No, Salvo, ti devo parlare, va.
9: Dimmi.
11: No, devi venire tu qua.
12: Ah, Montalbà. Vieni. Sì. Ragazzi, scusatemi un momento.
13: Certo.
10: Ciao Nicolò.
12: Ciao Salvo.
10: Che è successo?
12: Stamattina è arrivata una telefonata anonima.
10: Ah.
12: Io l'ho registrata e te la volevo fare sentire.
4: Pronto? Chi parla?
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui in casa mi stretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
5: L'hai sentita? Stato. La ragazza è qui con noi e per ora sta bene.
9: Questa telefonata la conosco già.
12: Dove l'hai sentita?
9: Casa Mestretta, giusto ieri.
12: E perché ci hanno coinvolto magari a noi?
9: Perché mi sono fatto persuaso che questi vogliono far sapere a tutti che la ragazza la tengo loro. E questo è il Busilli. Chi fa un sequestro di persona lo dovrebbe fare nel silenzio più assoluto, no? C'ha tutto da guadagnare. Invece questi fanno le umane e divine cose per fare il più grande scarmazzo possibile. Faccia capire.
12: E adesso io che faccio?
9: Che fai? Se vuoi fare il loro gioco la mandi in onda.
12: Esimio Montalbano, io non sono al servizio dei delinquenti.
9: Bravo. Mi premurerò di fare scrivere queste nobili parole sulla tua tomba. Insomma, se tu vuoi fare il giornalista onesto, prendi la registrazione e la metti a disposizione del giudice e del questore.
12: Giusto. Lo faccio subito. Quando è vero che mi chiamo Zito? Porca miseria.
5: Buonasera.
9: Ma da un po'?
5: Facendovi ascoltare un documento terribile pervenuto in mattinata alla nostra redazione.
12: Fammi sentire.
4: Pronto? Chi parla?
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa mi stretta.
12: Mi?
4: Chi parla?
5: La riconosci
12: questa
5: voce?
12: L'hanno mandata pure a loro.
4: Ma chi parla?
12: E quei grandissimi cornuti la mandano in onda.
9: Ma perché c'hai qualche dubbio?
12: No, però mi hai fatto bucare la notizia.
9: O vuoi fare giornalista onesto o vuoi fare giornalista disonesto.
12: Onesto, però bucare una notizia volontariamente.
5: Niente solita luce. Siamo stati drammaticamente combattuti prima di decidere di trasmettere la telefonata che avete appena ascoltato.
13: La voce angosciata e angosciante di Susanna Mistretta rappresenta un qualcosa.
14: Senti, io a vedere questa faccia a cuore di gallina di Ragonese non ce la faccio, me la vado.
12: Aspetta, aspetta che ti accompagno, manco io lo voglio sentire. Marco, sì, ripigliamo per fuori che siamo in ritardo. Senti, ma allora, secondo te, che cosa vogliono questi sequestratori?
14: Ah, non lo so. Di sicuro non i soldi. I Mistretta non hanno i soldi nemmeno per comprarsi il pane.
12: Ma anche i fazzoletti per piangere gli sono rimasti.
14: A proposito, ma com'è che persero tutto?
12: No, di sicuro non lo so. Dicono che 6 anni fa si dovettero svendere case, magazzini, terreni.
14: Quindi 6 anni fa, come adesso, ebbero un urgente bisogno di soldi?
12: Vabbè, però allora non ci fu il rapimento.
14: Vabbè, che vuol dire? I motivi potrebbero essere meno.
12: Ti ho capito.
14: Che?
12: Tu mi fai morire, Montalbano. Noi ci siamo rasoterra con i nostri umili ragionamenti e tu subito l'intuizione. Hic, voli, voli.
14: Hic. Non ti domando perché stai di fronte ai tuoi collaboratori. Ti saluto.
12: Ciao, ciao.
14: Ciao, Niccolò.
2: Non si preoccupa, signor Questore. Immediatamente.
14: Vado a prendere un caffè.
2: Subito, dottore. Ah, dottore. Scusate, dottore, c'è il signor Questore al telefono per voi. Che fa, glielo passo?
14: Sì, passa. Subito. Grazie.
2: Prego.
15: Signor Questore, buongiorno.
16: Buongiorno, Montalbano. Si attivi immediatamente.
15: Agli ordini, che cosa devo fare, signor Questore?
16: Mi è stato comunicato in questo momento che il dottor Augello è caduto vittima di un malaugurato incidente.
14: Un malaugurato incidente? Perché? Che è successo?
16: Niente di grave, per fortuna. Il vicecommissario è caduto e si è fatto male in contrada Cancello. Deve essere sostituito subito. C'è bisogno di qualcuno che immediatamente coordini gli uomini impegnati sul campo con Augello. Anzi, ci vada provvisoriamente lei, ma non prenda iniziative, mi raccomando. Provvederò io a mandare entro poche ore qualcuno che lo sostituisca.
14: D'accordo, signor Questore, grazie. Galluzzo dov'è?
17: Essere qua, dottore.
14: Galluzzo? Che avete visto, Galluzzo?
18: No.
14: Andava a finire. Galluzzo?
17: Che c'è, dottore?
14: Pare che il dottor Ogero si sia fatto male, lo andiamo a rilevare.
17: Grazie, santa.
14: No, non ti preoccupare, non è cosa grave.
17: No, dottore, dico per me.
14: Ma perché, che hai fatto?
17: Dottore, guarda, non so che cosa ho mangiato. Io ho lo stomaco sotto sopra, devo andare continuando al gabinetto.
14: Vabbè, vuol dire che te tieni.
17: Buongiorno, dottore.
14: Che c'hai?
17: Dottore, non ce la faccio più.
14: Che significa che non ce la fai più?
17: Dottore, non ce la faccio più. Non ce la faccio più.
14: Ma siamo quasi arrivati, mancano 3 chilometri.
17: Sì, dottore, ma io non resisto più. Non resisto più.

0: Arrivo, eh? Ho quasi fatto, dottore.
1: Galuzzo!
0: Eccomi!
1: Vieni qua!
0: Eccomi!
1: Guarda, secondo me è il casco della picciotta.
2: Ammazza che culo, commissario!
1: Il tuo, onore al suo acume investigativo.
2: Ma se il casco della ragazza è qua, probabilmente è in zona. Chiamo rinforzi?
1: No, secondo me è quello che ci vogliono far credere. È una pista falsa.
2: E allora che facciamo?
1: Chiama Ogello, digli di mandarti qualcuno a piantonare il casco. Nel frattempo tu non te catamminare da qua, eh?
2: Commissario, ma lei dove va?
1: Vado a vedere se ci stanno nuove fresche.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Perché lascio la macchina così lontano? La poteva mettere qui davanti, no?
2: Ma non si preoccupi, non importa, l'ho parcheggiata là.
1: Poliova oppure?
2: Oppure? Oppure?
1: E allora venisse con me, eh?

0: Basta così, commissario Montalbano sono.
1: Madonna benedetta.
0: Non te scantare, c'è la licenza per vendere le uova?
1: Se sei ce la vado a pigliare.
0: Non importa, io non la voglio vedere, ma i miei colleghi te la chiederanno.
1: Ma perché? Che è successo?
0: Prima rispondi a me. Vivi sola qua?
1: Non sì, come marito.
0: E dov'è?
1: Giappanna.
0: Falla a chiamare.
1: Non può venire.
0: Non può venire?
1: No.
0: E perché?
1: Non ha le gambe. Ce le dovettero tagliare dopo la disgrazia.
0: Quale disgrazia?
1: Travagliava con lo trattore in campagna. E lo trattore si è ribaltò.
0: E quando avvenne?
1: 3 anni fa. Dopo 2 anni che ne avevamo maritato.
0: Fammelo vedere.

0: una notte patisce dolore terribile.
1: Perché non lo porta all'ospedale?
0: Perché c'è Dugna densa meglio io. Il dottore mi stretta mi disse di fare l'iniezione quando non regge il dolore. Però i medicinali costano, commissario, e io non gliele voglio far mancare, a costo di venire magari gli occhi. È per questo che ricevo gli uomini.
1: Poi, senti, hai sentito la storia di questa picciotta sequestrata?
0: Eh sì, mi pare alla televisione.
1: Negli ultimi giorni non è che hai notato qualcosa di strano da queste parti?
0: Niente, commissario, mi pare proprio niente.
1: Sicura?
0: Non lo saccio. La già notte forse, ma può essere una fisseria.
1: Tu dilla.
0: La già notte ero vigilante.
1: Sì.
0: E senti che stava arrivando una macchina qua. E allora mi susi dal letto, pensando a qualcheduno che mi veniva a trovare. Però la macchina arrivò qua davanti, ma poi tornò a re. Perché solamente qua c'è lo spazio per fare manovra.
1: Va bene. Senti, qua davanti ho trovato una cosa che probabilmente appartiene alla picciotta.
0: No, commissario, no. Noi altri non ci traseremo, veramente.
1: Non... Lo so, però ti vorranno interrogare. Allora, tu raccontagli sta storia della macchina. Però non gli dire che... Insomma, non ti fare trovare vestita così.
0: No.
1: Levati il trucco, le scarpe. Chiaro? Tu sei una che vende solamente uova, chiaro?
0: Chiaro, commissario.
1: Bene.
0: Grazie. Grazie, commissario.
2: Buongiorno, Catarina.
3: Dottore, sei bello.
4: Senti, noi ci abbiamo provato.
1: Che fai, parti?
5: Ah, no, commissario, torno alla villa. Il dottor Valente vuole che al telefono ci sto io. Qui c'è un po' di biancheria di ricambio.
6: Ah, commissario, mi scusi. Le volevo dire una cosa.
5: Dimmi.
6: Dopo la trasmissione di Televicata, il telefono della villa si è intasato. Cosa di nessuna importanza, eh. Richieste di intervista, parole di conforto, gente che prega, cose così. Però ci furono un paio di telefonate di tono un po' diverso. La prima era quella di un amministratore della Peruzzo.
5: E chi era Peruzzo?
6: Ah, non lo so, commissario. Lui si qualificò così. Mi fece anche capire che il nome non era importante. Però mi disse di dire al signor Mistretta che l'orgoglio va bene, ma troppo orgoglio porta danno.
5: E poi l'altra?
6: E l'altra era quella di una signora abbastanza anziana che voleva a tutti i costi parlare con la signora Mistretta. Poi a un certo punto si è persuasa che la signora Mistretta non poteva venire al telefono, allora lei mi pregò di dirle queste precise parole. La vita di sua figlia è nelle sue mani. Leva tutte le cose di mezzo e fa il primo passo.
5: E che viene a significare?
6: Non lo so, commissario.
5: Hai parlato col dottor Valente?
6: Oh, sì.
5: E perché?
6: Perché pensavo che al dottor Valente queste cose potevano non sembrare interessanti, ma invece a lei potevano far venire in mente qualche cosa.
5: Bravo, Fazio.
7: Grazie.
6: Ci vediamo, commissario.
7: Ciao,
3: Catarè. Dottor Fazio, buongiorno.

0: Permesso, commissario, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
0: Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Faccio strada, eh. Io ho finito adesso di mangiare. Le va un caffè?
1: Grazie, con piacere.

0: Effettivamente questa casa di campagna potrebbe sembrare un po' troppo grande per una persona sola, ma una volta era così, oramai è tutto cambiato. Una volta qui intorno c'erano tutti vigneti, oliveti, la casa, la costruzione che c'è qui accanto. Dentro c'ha frantoi, palmenti, cantine, oramai in disuso. Il piano di sopra poi è chiuso da tempo immemorabile.
1: Senta, dottore, io sono venuto perché le vorrei chiedere, se vuole e se può rispondermi, qualcosa sulla malattia di sua cognata.
0: Guardi, commissario, non c'è nessun segreto professionale da rispettare. Mia cognata è stata avvelenata. Un avvelenamento irreversibile che la sta portando inesorabilmente alla morte.
1: L'hanno avvelenata?
0: Perché usa il plurale. Ad avvelenarla è stato un solo uomo.
1: Lei conosce il nome di quest'uomo?
0: Certo.
1: E perché non è stato denunciato nessuno?
0: Perché non è legalmente perseguibile.
1: Ma perché, scusi, come è stata avvelenata la signora?
0: Dalla vita. O meglio, qualcuno l'ha costretta crudelmente ad attraversare un territorio osceno dell'esistenza. A un certo punto Giulia si è rifiutata di proseguire. Ha abbandonato ogni difesa, ogni resistenza e si è lasciata completamente andare.
1: No, mi scusi, non ho capito niente. La devo pregare di essere più chiara.
0: Il fratello.
1: Fratello di chi?
0: Il fratello di Giulia.
1: Perché la signora ha un fratello?
0: Sì, Antonio.
1: E come mai non si è fatto vivo in questo?
0: Certo, lei ha ragione, perché non si è fatto vivo in una situazione così drammatica. Vede, il fratello e la sorella non si frequentano più da tempo, da molto tempo.
1: Diciamo, da 6 anni.
0: Ah, lei sa già tutto, commissario. Sì, tutto è iniziato circa 6 anni fa. Vede, Giulia e suo fratello Antonio sono rimasti orfani di quando erano picciriti. E quindi sono cresciuti, come sovente capita agli orfani, legatissimi l'uno all'altro. Poi, quando Giulia si è sposata con mio fratello Salvatore, sono partiti per l'Uruguay per lavoro e Giulia si portò dietro pure il fratello. Sì, pronto? Sì, sono io. Quando? Sì, arrivo subito. Senta, qui con me c'è il commissario Montalbano. Gli vuole parlare?
2: Pronto? Oh, facci.
3: Dov'è mio fratello? È di sopra con l'infermiera. Ascoltava la telefonata e ha perso i sensi.
0: Io salgo da lui.
2: Faccio, fammi sentire.
4: Pronto? Pronto, chi parla?
5: Ascoltami. Susanna sta bene, ma vuole stare accanto a sua madre. Prepara 6 miliardi. Ripeto, 6 miliardi. Tu sai dove trovarli. A presto.
1: Allora, questa volta non hanno fatto sentire la voce di Susanna.
3: Eh no.
1: E parlano di miliardi.
3: E di che dovrebbero parlare?
1: Di euro.
3: E non è la stessa cosa?
1: No, no, no, no, perché questo significa che chi ha lasciato il messaggio c'ha la testa che funziona ancora alla maniera antica. Gli riesce più facile contare i soldi in lire che non in euro.
3: O forse ci piglia per il culo, come ha fatto con il casco e lo zainetto.
6: Scusate, commissario, io vado a pigliare un po' d'aria. Se qualcuno telefona, ci state voi.
1: Vai, vai.
3: In questa telefonata, però, c'è un elemento di novità che mi sembra abbastanza importante.
1: Il sequestratore ci dice che sa bene che i Mistretta non hanno soldi,

0: Ma che sa altrettanto bene dove possono andare a recuperarli.
1: Mentre noi non ne abbiamo la più pallida idea.
0: Ma potremmo averne una.
1: E come?
0: Noi dobbiamo convincere i Mistretta a fare i passi necessari per rimediare questi benedetti 6 miliardi. Da questi passi noi sapremo un sacco di cose. Il giudice sa di questa telefonata?
1: No, non ancora.
0: Potresti suggerire di mettere il blocco ai beni di Mistretta e della moglie e di comunicare il provvedimento alla stampa il più presto possibile.
1: Ma scusa, perché?
0: Per spingerli a fare questi benedetti passi per procurarsi i soldi, per metterli sotto pressione con l'opinione pubblica, no?
1: E io in più, appena si sente meglio, metto sotto torchio il padre di Susanna.
0: Bravo.
2: Scusate, ma è vero che hanno chiesto 6 miliardi?
1: Purtroppo, sì.
2: Povera nipote mia.
0: Dottore, le posso dire due parole?
2: Certamente.
3: Vede, commissario, la telefonata che mi ha riferito mio fratello entra proprio nel merito del discorso che le stavo facendo prima a casa mia.
0: Eravamo arrivati al punto in cui i Mistretta vanno in Uruguay e Giulia si porta dietro Antonio, il fratello.
3: Sì. Antonio era laureato in ingegneria. Appena arrivato in Uruguay trovò subito lavoro grazie a mio fratello. In 5 anni fece una fortuna. Antonio, dico. Non tanto col suo lavoro di ingegnere, quanto con l'abilità che dimostrò nel districarsi tra le zone franche. Allora ce n'erano tante zone franche in Uruguay. Insomma, in parole povere, commissario, lui trovò un modo più o meno legale per evadere le tasse e farle evadere agli altri. E così dopo 5 anni, con tutti i soldi guadagnati, che erano tanti, lui se ne tornò in Sicilia e vinse molti appalti di opere pubbliche. Non mi chieda come, commissario, perché non lo so e non lo voglio sapere, anche se è facile intuirlo. Fatto sta che un bel giorno Antonio venne indagato per questi appalti, allora aveva la necessità, per salvarsi, di riuscire a fare scomparire alcune carte. Quindi una sera di circa 6 anni fa spuntò a casa di sua sorella Giulia e in lacrime le chiese 2 miliardi. 2 miliardi, perché in quel momento non aveva liquidi e non voleva chiederli alle banche. E in un mese, commissario, i Mistretta hanno venduto tutto, tutto. E siamo riusciti a mettere insieme 1 miliardo e 750 milioni.
0: Ma Antonio Peruzzo servivano 2 miliardi. Gli altri soldi chi ce li mise?
3: Occorre dirlo, commissario.
0: Sì.
3: Io.
0: Lei? E poi?
3: E poi dopo circa un anno Giulia pensò di mandare Susanna, sua figlia, a studiare a Firenze. E quindi andò dal fratello a chiedergli la restituzione almeno di una parte del denaro prestato. A quello gli disse che proprio non era il momento quello, no? Insomma, in parole povere, commissario, questo momento non è arrivato mai.
0: Cioè lei mi sta dicendo che a tutt'oggi questo debito non è stato pagato?
3: Esattamente. Lui se la cavò al processo e poi misteriosamente tutte le sue imprese dell'ingegnere Antonio Peruzzo cominciarono a fallire una dietro l'altra e restarono tutti fregati, praticamente tutti, creditori, fornitori, operai, impiegati, tutti. Fratello e sorella cessarono i loro rapporti e Giulia cominciò ad ammalarsi. Non voleva più vivere.
0: Come vanno adesso gli affari di Antonio Peruzzo?
3: Magnificamente, commissario, magnificamente. Ah,

0: Tu che ci fai qua?
1: Io sempre vengo qui all'ospedale a fare una bella passeggiata lungo i corridoi, avanti e dietro, avanti e dietro.
0: Ti mancavo, mi sei venuto a trovare.
1: Non fare lo stronzo, Mimì, come stai?
0: Come sto? Due costole rotte e dolori ovunque.
1: Tu mi caschi nei fossi.
0: Me lasciamo stare, va come vanno le indagini.
1: Ma niente di concreto, ma c'è un'idea che mi continua a fioriare per la testa.
0: Cioè?
1: Che questi abbiano voluto rapire non tanto la figlia di Salvatore Mistretta, quanto piuttosto la nipote dell'ingegner Peruzzo.
0: L'ingegner Peruzzo chi è?
1: Sì, dai, quell'imprenditore. Quello che adesso si è messo anche in politica, non ne sa niente.
0: Non lo conosco.
1: Vabbè, insomma, comunque lo zio di Susanna Mistretta, quello che c'è i quattrini. Però qui, secondo me, il rapimento non è per i quattrini, quanto piuttosto per vendicarsi proprio dell'ingegner Peruzzo.
0: Chi te lo fa pensare questo?
1: È la tattica dei rapitori. Questi piano piano stanno tirando dentro la faccenda l'ingegner Peruzzo, però senza far capire a nessuno che l'obiettivo era lui fin dall'inizio.
0: La vendetta, eh? Mm. Allora, saputo il movente, è facile risalire al colpevole.
1: No, magari. L'ingegner Peruzzo, quando qualche anno fa fallì, mise in mezzo a una strada un sacco di gente, quindi un sacco di gente ce l'ha con lui.
0: Mm. E che dobbiamo fare allora noi?
1: Niente, aspettiamo la prossima mossa. Come va, Mimì?
0: E come va? Te l'ho detto, ho due costole rotte, come devo andare?

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio La pazienza del ragno del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Nona e decima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che viaggiava per 12 nazioni dell'Europa occidentale e democratica alla verifica di quanto fosse sentito lo spirito europeo che aveva appena animato il Trattato di Parigi, che aveva istituito una prima formula di aggregamento sovranazionale che porterà nel tempo alla Comunità Europea prima e all'Unione Europea come la conosciamo noi. Dopo i 70 anni che ci separano dalla fondazione della CECA, dalla fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal programma di radio audizioni italiane, si sentono tutti in queste due puntate dedicate alla Germania, ovviamente la Germania occidentale, una Germania che ritroviamo in condizioni economiche precarie, ancora alle prese con la rimozione delle macerie non solo fisiche della guerra, con una classe intellettuale decimata e una migrazione imponente dalle regioni orientali passate alla Polonia e all'Unione Sovietica. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Germania, seconda trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, radiocronista Antonello Mariscalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il rettore dell'Università Libera di Berlino, il premio Nobel Alder, il direttore della Goethehaus, il regista teatrale Gmelin, il regista cinematografico Braun, lo scrittore Luth, il critico d'arte Grote, il musicologo Stuckenschmidt, il presidente della Verband Deutscher Studentenschaften, studenti e altri.
1: Avevamo visto come la Germania vive, nel senso del vivere quotidiano, economico, sociale. Potevamo passare alla seconda parte della nostra inchiesta. Che cosa la Germania pensa? Qual è oggi la sua attività intellettuale? Quali le manifestazioni della sua cultura? Anche qui vorremmo cominciare non dalle personalità ma dagli sconosciuti, in questo caso dagli studenti. Li andammo a trovare nella più antica e più affollata università tedesca, Heidelberg. Li trovammo raccolti alla mensa universitaria. Ne interrogammo molti a caso, di varie facoltà. I loro nomi non dicono nulla, almeno per ora. Le loro risposte ci dissero molto. Volevamo sapere da loro se pensavano che lo spirito europeo esistesse nella coscienza dei popoli occidentali in generale e della Germania in particolare. Heinz Markmann, studente in sociologia, fu il primo a rispondere.
2: Zu der Frage, ob in Deutschland an den europäischen Geist geglaubt wird, will ich mich folgendermaßen äußern.
1: Sono fermamente convinto che questo spirito è largamente diffuso perlomeno nella Germania occidentale e in particolar modo nella classe studentesca, ci disse. Perché una cultura europea, e per cultura intendo sviluppo spirituale, morale e scientifico, possa vivere e prosperare, è necessario che noi conserviamo una continuità nella vita spirituale europea al di sopra e al di là delle frontiere. Ricordo a questo proposito i grandi pensatori italiani, e fra loro Benedetto Croce, che gode qui da noi a Heidelberg di una grande considerazione, e per parte tedesca i filosofi come il professor Jaspers, il sociologo professor Weber e tanti altri illustri uomini di pensiero che lavorano per mantenere viva l'idea europea.
2: Viele andere Wissenschaftler, die für die Verbindung und die Erhaltung der Einheit des europäischen Gedankens wirken.
1: Stefan Neubert, che ci rispose per secondo, è studente in chimica. Si guadagna le tasse servendo a tavola i suoi compagni alla mensa.
3: Auch ich bin davon überzeugt, dass der europäische Gedanke sich einmal in der Praxis durchsetzen wird.
1: Sono anch'io convinto che il pensiero europeo diventerà un giorno realtà, ci disse, perché la volontà di un'Unione Europea esiste e le difficoltà che vi si oppongono non sono che dettagli tecnici o politici. Le idee degli uomini politici che per secoli hanno pensato e agito nei limiti degli interessi nazionali non sono oggi più applicabili. Ma non è facile trovare rapidamente una via che possa portare all'Unione Europea. Gli studenti però, ne sono convinto, lavorano in tutta Europa perché questa Unione possa realizzarsi.
3: Einheitliche Europa einmal zustande kommt.
1: E poi ascoltammo un altro studente in sociologia, Heiner Braun.
4: Ich heiße Heiner Braun, studiere Soziologie an der Universität Heidelberg.
1: Approvo quel che il mio compagno ha detto prima di me, concluse. Ma vorrei far rilevare che esiste in Germania un problema di capitale importanza ed è quello di mettere il pensiero europeo alla portata delle masse. Questo pensiero noi lo vediamo vivo e vitale nell'università, ma penso che poco si faccia per realizzarlo nella vita pratica e soprattutto nella vita politica. Bisogna purtroppo dire che i partiti sono ancora su un piano nazionale e che c'è molto poco da trovare presso di loro per quel che concerne l'Unione Europea.
4: Dort wenig europäische Gemeinsamkeit zu finden ist.
1: Queste e altre simili dichiarazioni degli studenti di Heidelberg mostravano chiarezza, spontaneità, coraggio di idee e una nuova coscienza. La conferma la avemmo a Bonn dal giovane presidente della Federazione delle Associazioni Studentesche della Germania Occidentale.
5: Die Vergangenheit, die hinter uns liegt, hat gezeigt, dass die deutsche Jugend durch ein falsches Regime in
1: il passato ci ha mostrato che gli studenti tedeschi furono indirizzati su una falsa via da un regime sbagliato. Uno dei compiti principali della nostra federazione è quello di educare gli studenti tedeschi al buon senso, in modo che riconoscano gli errori del passato e che attraverso questa conoscenza si sforzino di fare in avvenire tutto il possibile perché questi errori non vengano mai più ripetuti nel nostro paese. Sarà nostro compito riabituare la gioventù tedesca alla tolleranza e al rispetto delle opinioni altrui, anche se qualche volta può essere difficile rispettare le opinioni degli altri. È perciò di grande importanza che i giovani studenti tedeschi, che fra qualche anno si troveranno in posizioni di comando, si rendano conto e si convincano che tutto il popolo tedesco deve lavorare assieme, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, senza differenze né dal punto di vista sociale né da quello razziale. Noi sappiamo che a causa degli errori del passato a molti paesi sarà estremamente difficile venirci incontro con fiducia. Ma aspettiamo, ed è una preghiera che vorremmo rivolgere a tutte le nazioni, che si creda con fiducia in avvenire alla gioventù tedesca. Fiducia nella gioventù tedesca. Queste parole ci accompagnarono durante il viaggio come un motivo da meditare. Chi mai vorrà per principio negare fiducia ai giovani? A Berlino ci trovammo davanti a un fatto che ci fece pensare che questi giovani meritassero di nuovo la fiducia di tutti. Sapevamo che la vecchia università, la Humboldt-Universität, era rimasta nel settore orientale della città e che aveva ripreso a funzionare fin dal 1946. Ma non immaginavamo di trovarne anche un'altra, la Freie Universität, e tantomeno che questa si dovesse all'iniziativa degli studenti. Alla secessione di una buona parte di essi per protesta contro il controllo politico e a difesa del diritto delle libere elezioni accademiche. Visitammo la nuova università e parlammo col rettore, il professor Hans Kress. Volevamo sapere la storia della Freie Universität, volevamo sapere quali erano le sue attività, quali i suoi rapporti con le altre università europee, volevamo sapere soprattutto cosa si pensava in questa università unica al mondo.
6: Den Anstoß zur Gründung der Freien Universität gab eine Gruppe tapferer Studenten, die sich an der Humboldt-Universität in Berlin nicht mehr.
1: L'idea di questa libera università la diede un gruppo di studenti coraggiosi che non intendevano più sottomettersi nella Humboldt-Universität alle pretese totalitarie del regime vigente nel settore in cui l'antica università si trova e che vollero studiare in libertà fondando un'università libera. Il borgomastro di Berlino, professor Reuter, approvò l'idea. Assunse la presidenza del comitato di fondazione e assieme al professor Reschlop e ad altri insegnanti e agli studenti diede vita, dopo un lungo e faticoso lavoro, alla libera università nell'aprile del 1948. Il 10 novembre dello stesso anno ebbero inizio le lezioni. La Freie Universität accoglie oggi 5.600 studenti, il 38% dei quali proviene dalla zona orientale. Il corpo degli insegnanti della libera università è composto di 63 ordinari, 47 straordinari e di un gran numero di docenti per un totale di 250 professori. Tutti coloro che hanno vissuto a Berlino, proseguì il professore, negli ultimi anni della guerra e soprattutto negli anni del dopoguerra, mi riferisco in particolar modo ai giovani, sanno cos'è in gioco, vedono ogni giorno contro cosa si devono difendere ed è per questo che il pensiero dell'unità europea è vivo e vitale nei nostri studenti, che ne discutono, ne parlano, anche perché sanno che la scienza non è una questione nazionale e che il loro spirito deve varcare le frontiere della Germania.
6: In dieser Gruppe ist der Gedanke einer europäischen Union sehr lebendig.
1: Quanto avevamo visto ad Heidelberg, a Bonn, a Berlino, si riferiva agli studenti, apriva cioè una prospettiva sull'avvenire. Ciò non dispensava da un'indagine sul presente stato delle lettere, delle scienze e delle arti. Cominciamo dalle forme di più immediato contatto col pubblico, il teatro e il cinema. Anche qui la nostra strada fu segnata dalle macerie. Si presentava anzitutto il fatto della distruzione materiale di una gran parte dei teatri. Ciò aveva costretto la passione scenica a cercare sfoghi impensati. A Francoforte una delle migliori compagnie recitava al terzo piano dell'edificio della Borsa. Ma fu ad Amburgo che trovammo la massima espressione del fenomeno, il Theater in Zimmer di Helmut Gmelin. Era al quarto piano di una casa d'abitazione e senza ascensore, ma tutte le sere un pubblico serio, attento e esigente affollava la sala, che ricavata com'era da un comune salotto d'appartamento offriva soltanto una settantina di posti. Il prezzo di ogni biglietto corrispondeva a circa 400 lire italiane e l'incasso per pienoni che si facessero restava quindi sempre modesto. Il teatro era d'iniziativa privata, senza sovvenzioni di sorta, e tuttavia gli spettacoli erano di altissimo livello, con i migliori attori di Amburgo che si prestavano per passione mentre per vivere lavoravano alla radio o al doppiaggio. Qualche settimana prima il teatro in Zimmer aveva dato una stupenda edizione della Locandiera. Quella sera vi ascoltammo il Lampenschirm di Kurt Goetz. Strimpellando un motivo jazz sul pianoforte, qualcuno avvisava che la rappresentazione stava per cominciare. Le luci erano spente e nella penombra si vedevano due persone che finivano di mettere a posto la scena. Bruscamente la luce si accese, il pianista interruppe il suo motivo. Nella metà della stanza che fungeva da palcoscenico, la prima attrice pestò sui tasti della macchina da scrivere, mentre il primo attore tentava, senza riuscirci, di colpire una mosca con un bastone. La più originale edizione del Lampenschirm era cominciata. Gli effetti di quel teatro in camera, senza palcoscenico né sipario né suggeritore, erano sbalorditivi. Dopo lo spettacolo andammo a trovare il fondatore, il regista Gmelin, che abita in un ritaglio dell'appartamento dove tiene anche una scuola d'arte drammatica. Da lui, che aveva trovato un genere nuovo e che aveva risolto da solo il problema della mancanza di teatri, volevamo sapere la situazione del teatro in Germania.
7: Die Situation des deutschen Theaters ist noch sehr schwierig im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Verhältnissen.
1: La situazione del teatro tedesco è, rispetto alle condizioni generali della Germania, che sono molto migliorate in questi ultimi tempi, ancora assai difficile. Il teatro, che non ha potuto innalzarsi a libera arte durante il Terzo Reich, versa oggi in difficoltà di ogni genere. La prima è però senza dubbio la mancanza di autori. Sono convinto purtroppo che ci vorrà ancora del tempo prima che degli autentici poeti ci diano dei lavori che meritino veramente di essere portati sulle scene. L'idea del teatro in Zimmer, seguitò per rispondere alla nostra seconda domanda, l'avevo da tempo, da quando non c'erano ancora stati bombardamenti e i grandi teatri erano ancora in piedi. È il tentativo d'un ritorno alle radici della vita teatrale. Io non voglio fare concorrenza ai grandi teatri. Penso soltanto che in un'epoca in cui si sono sviluppate teorie come quelle della relatività, quella elettronica, quella psicanalitica, in un'epoca, insomma, in cui si guarda tutto attraverso una lente di ingrandimento, debbano esistere due forme di teatro, una delle quali presenti l'aspetto interiore dei lavori, aspetto che di solito nei grandi teatri non si può convenientemente rappresentare. Sull'esempio del teatro di Gmelin, che è stato il primo e che dura ormai da 4 anni, vi sono oggi 20 teatri del genere in Germania. Dopo il teatro, l'altra forma di spettacolo, la più popolare, il cinema. A Monaco, nel grande complesso della Bavaria Kunstfilm, andammo a cercare Harald Braun, del quale sta per giungere sugli schermi italiani il film Veglia della notte. Braun è uno dei più rappresentativi registi tedeschi d'oggi. Fu perseguitato dal nazismo ed è stato il primo a ricominciare l'attività cinematografica nella Germania del Sud.
8: Möchte Ihnen ein kleines Erlebnis erzählen, was ich vor einigen Wochen in Paris hatte, als ich dort in einem kleinen Kreis von Filmschaffenden.
1: La cinematografia tedesca, ora che ha di nuovo una base solida sotto di sé, sta cercando una nuova maniera di esprimersi, ci disse. E a questo proposito vorrei raccontar loro di quando alcune settimane fa ebbi a Parigi una breve amichevole discussione in un circolo dove avevo presentato a produttori, critici e appartenenti a diversi club cinematografici i miei 2 ultimi film, Veglia nella notte e La stella cadente. Si pose la questione se il cinema tedesco, nelle condizioni in cui si trova attualmente, fosse o meno in grado di dare un contributo preciso alla produzione cinematografica internazionale. Voglio dire, cioè, se la cinematografia tedesca poteva tornare a suonare un determinato strumento nella grande orchestra mondiale. Tutti quelli che avevano assistito alla proiezione dissero che in quei 2 film si vedeva chiaramente il principio di quello che avrebbe potuto essere il filo conduttore della nuova produzione artistica tedesca, e cioè il problema dell'individuo. Io credo, così come lo hanno creduto a Parigi, che proprio il cinema germanico debba essere chiamato a risolvere oggi questo problema, proprio perché la situazione in Germania è particolarmente triste e difficile, e il nostro cinema potrebbe avere il compito di rafforzare, in questo momento tanto grave, l'idea di un aiuto reciproco ed un'espressione individuale attraverso la produzione.
8: Als bisher in den Vordergrund des allgemeinen Filmschaffens zu stellen.
1: Già l'indagine sul teatro e sul cinema ci aveva dato la sensazione che la ripresa, oltre alle difficoltà del dopoguerra, trovasse quella di un precedente vuoto dietro di sé. Il vuoto fatto dal periodo 1933-1945 nella vita della cultura in Germania. Mehlin aveva accennato all'impossibilità di una libera arte nel Terzo Reich. Braun aveva calcato l'accento sull'individuale come cosa nuova. Codesta sensazione doveva precisarsi e imporcisi sempre più a mano che le nostre indagini si approfondivano e si estendevano. Così, appena ci volgemmo alle scienze, ci trovammo di fronte al fenomeno della dispersione degli scienziati tedeschi oltre frontiera, a cominciare appunto dal 1933, una vera e propria diaspora. Ne parlammo a Colonia con uno scienziato di fama mondiale, Kurt Alder, premio Nobel 1950.
9: Ihre Frage kann ich natürlich nur in erster Linie aus meiner Kenntnis der
1: Posso rispondere soltanto per quel che riguarda le mie conoscenze dell'Università di Colonia. Come decano di questa università mi sono già dovuto occupare di questa questione. E ci siamo preoccupati di invitare i nostri colleghi che una volta erano con noi e che avevano dovuto lasciare la Germania a tornare e a riprendere qui il loro posto e il loro lavoro. Alcuni hanno accettato l'invito, altri, pur accettandolo, lo hanno rimandato per poter prima finire i loro nuovi lavori e i nuovi studi che avevano iniziato. Andere
9: haben es vorgezogen, ihren neu erworbenen Wirkungskreis weiter auszufüllen.
1: Ma le ragioni per cui alcuni di loro non sono tornati, gli chiedemmo ancora.
9: Die Gründe werden im einzelnen Fall wohl verschieden sein.
1: Le ragioni sono diverse per ogni caso. Una parte di loro ha trovato altrove una buona sistemazione. Altri forse non ritengono ancora la situazione qui abbastanza sicura. Ogni cambiamento comporta comunque una gran perdita di tempo. E credo che non si possa fare una colpa a quei colleghi che pensano prima di tutto a completare la loro opera, prima cioè di dover soffrire ancora una volta una quanto mai inopportuna interruzione. Volevamo ancora sapere che cosa questo scienziato pensava dell'Europa, dello spirito europeo e dell'eventualità di un'Unione Europea.
9: Ich glaube, dass die Europa-Idee von allen Gelehrten und von allen Kollegen.
1: Penso che un'Unione Europea sia l'ideale di tutti gli intellettuali e di tutti i miei colleghi anche. Purtroppo la realizzazione di quest'ideale è ostacolata da una tale quantità di remore e di difficoltà. Procede tanto lentamente che molti di noi, sono convinto, hanno ormai perso la speranza che si avveri.
9: Den Glauben an die Verwirklichung dieses Ideals verlieren.
1: Una tale impazienza di veder realizzata l'unità europea era davvero significativa da parte di questo scienziato, non solo per il presente, ma per un passato che non avrebbe dovuto più ripetersi. Anche l'attività artistica tedesca ci apparve anzitutto impegnata a colmare il vuoto di quel passato. Persino nel campo della musica, e cioè dell'arte che si poteva pensare fosse stata meno esposta alle prepotenze della politica. Un quadro della vita musicale odierna ce lo fece una sera a Berlino dopo un concerto Hans-Heinz Stuckenschmidt.
10: Das Musikleben des heutigen Deutschlands konzentriert sich, wie überhaupt das kulturelle Leben, in Berlin wie in einem Brennspiegel.
1: La vita musicale della Germania d'oggi, ci disse, si concentra, come del resto tutta la vita culturale in genere, a Berlino. Qui, in questa città che è in un certo senso la frontiera fra Occidente e Oriente, abbiamo ascoltato per primi le opere più importanti dei nuovi compositori tedeschi: Wolfgang Forter, Bernd Eich, Karl Amadeus Hartmann, Karl Orff e molti altri. Molti di questi giovani compositori vivono addirittura qui a Berlino, come Bernd Eich, per esempio, che è direttore dell'Accademia di Musica. Massima manifestazione della vita musicale tedesca del dopoguerra, ritengo senz'altro che siano le rappresentazioni di musica moderna internazionale. Durante il nazismo questa musica era proibita. La giovane generazione, che non l'aveva conosciuta prima di quel divieto, si interessa moltissimo a questo nuovo genere ed ho notato che il Titania Palace, la più grande sala da concerti di Berlino, era completa in ogni ordine di posti nelle serate dedicate alla musica moderna, completa ad un pubblico attento e interessato di giovani studenti. Un grande successo, penso comunque, l'avrà anche il Festival di Musica Internazionale, che la Società Internazionale per la Nuova Musica ha indetto a Francoforte sul Meno, per la prima volta, cioè, dopo 17 anni su suolo tedesco. La giovane generazione, abituata a Stravinsky e a Schönberg, potrà finalmente ascoltare i più importanti lavori nuovi. Cito, solo per fare un esempio, il quartetto d'archi del 26enne Geisel Herklebe, anche lui di Berlino, e il concerto per orchestra d'archi di Helmut Degen. Anche l'opera, come il concerto per pianoforte di Riccardo Morhaupt, che vive in America dal 1938 e che verrà rappresentato per la prima volta in Germania durante questo festival, avrà una grande parte nel programma delle manifestazioni di Francoforte.
11: der seit 1938 in Amerika lebt, ist eine wichtige Nummer auf diesem Frankfurter Programm.
1: Più difficile fu l'indagine sulla vita letteraria. Gli scrittori maggiori sono quasi tutti emigrati al tempo del nazismo e i pochi di loro rimasti o tornati in patria dopo la guerra vivono ritiratissimi. C'è persino chi dubita che una letteratura tedesca odierna esista e il dubbio lo abbiamo visto stampato come titolo dell'articolo di fondo nella prima pagina d'un settimanale. Parlammo di tutto questo con un giovane poeta di Amburgo, Erich Lütt.
12: Vor allen Dingen ist die Situation der deutschen Dichter, Schriftsteller.
1: È difficile dare in poche parole un quadro della vita letteraria in Germania. Gli scrittori tedeschi devono innanzitutto ritrovare se stessi. E a questo si aggiunga che molti giovani poeti, scrittori, drammaturghi di talento non sono tornati dalla guerra e che molti liberi scrittori, per aver voluto continuare ad essere liberi, sono morti nei campi di concentramento. Cito ad esempio il caso molto significativo di un giovane poeta d'Amburgo, Wolfgang Borchert, che ha scritto un dramma sul reduce intitolato Là fuori davanti alla porta. È il tragico destino di un soldato che cerca la responsabilità, cerca cioè qualcuno che si assuma la grande responsabilità della tragedia di questi ultimi anni e che deve constatare alla fine della sua ricerca che nessuno è disposto ad assumersela né davanti a Dio né davanti agli uomini. Durante la guerra Wolfgang Borchert fu assegnato a un battaglione di punizione. Ha dovuto vivere nelle paludi russe, è tornato a casa malatissimo ed è morto a 26 anni. Per quel che riguarda la poesia lirica abbiamo però molti segni promettenti. Nel campo drammatico gli scrittori tedeschi non si sono ancora ritrovati, pur essendoci dei talenti di un certo interesse e di indiscutibile serietà come Günther Weissenborn e per quanto alcuni scrittori emigrati stiano per ritornare in Germania. Fra questi vorrei citare Zuckmayer, che ha sempre preso parte anche da lontano alla vita del suo paese e che ha dato del più recente passato tedesco una passionale e personale interpretazione con i suoi due lavori Il generale del diavolo e Il canto nella stufa. In conclusione credo però si debbano lasciare ancora degli anni agli scrittori tedeschi perché possano ritrovare se stessi.
12: Mit den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit in Deutschland auseinandersetzt.
1: Il quadro più interessante e impressionante lo avemmo a Monaco da un famoso e coraggioso critico d'arte, Ludwig Grote.
13: Sie wissen, dass bis 1945, das sind 13 Jahre lang, die natürliche kulturelle.
1: Voi sapete, ci disse, che in Germania fino al 1945, cioè per 13 anni, lo sviluppo naturale della cultura e dell'arte era stato interrotto. Ciò significa che la generazione che aveva aperto a suo tempo la grande breccia verso l'arte moderna del XX secolo non poté lavorare né insegnare né esporre. Si arrivò persino a proibire ai pittori di dipingere. Questo fece sì che nel 45 ricominciasse lo sviluppo che era stato interrotto nel 33. E che questa, chiamiamola così, generazione d'eroi si presentasse finalmente al pubblico. Generazione di cui fanno parte Emil Nölde, che ha oggi 80 anni, Ernest Haeckel e Schmidt Rottluff, che si avviano verso la settantina, e tutti coloro che negli anni fra il 1907 e il 12 fondarono l'espressionismo germanico. A questi vanno aggiunti quelli che chiameremo i solitari, Karl Hofer, Max Beckmann, che è morto qualche mese fa a New York, e Kokoschka. Non va dimenticato Willy Baumeister, che dal 1945 attrae a Stoccarda, dove vive e insegna, un sempre crescente numero di allievi. E va anche detto che sempre dal 1945 si è ricominciata a sentire in Germania l'influenza della Bauhaus. La gioventù artistica tedesca, come del resto la gioventù di tutti gli altri paesi europei, si orienta sempre più verso la pittura astratta. Ma è interessante aggiungere che la pittura astratta tedesca, nella sua qualità di erede dell'espressionismo, ha un carattere decisamente lirico. In quei 13 anni anche la scultura ha subito e risentito degli stessi metodi repressivi. Dal 1945 anch'essa si trova orientata sugli schemi delle altre nazioni europee. Gerhard Marx è il capo degli anziani scultori, ha passato la sessantina e tutti gli artisti tedeschi lo ammirano come esempio umano e artistico. Altre personalità sono Toni Stadler e Edvald Matteri, maestro dalla linea severa che ha dato fra l'altro nuove forme alle porte del Duomo di Colonia. Fra i giovani vanno ricordati Kirchner, Paul Baum e il berlinese Hartung, che vanno verso l'astrattismo puro. Interessante in questa paradossale situazione artistica germanica del periodo post-45 è il fatto che la vecchia generazione degli espressionisti tedeschi si presenti al pubblico come arte nuova e insieme ad essa i giovanissimi che solo nel 45 si sono indirizzati verso quest'arte moderna che non avevano conosciuto prima. È insomma l'incontro della vecchia generazione dopo un'interruzione di 13 anni durante i quali aveva potuto lavorare solo di nascosto con la nuova generazione e il loro congiunto presentarsi al pubblico.
13: Sich mit einer jungen Generation trifft und gemeinsam mit dieser sich dem Publikum präsentiert.
1: Le parole finali di Ludwig Goethe ci colpirono. Avevamo fatto un lungo giro attraverso la Germania intellettuale e anche qui avevamo trovato macerie. Non intendiamo quelle dei bombardamenti, ma quelle immateriali causate dalla sistematica violenza d'un regime politico contro la cultura. Anche qui avevamo osservato un'opera assidua, difficile di ricostruzione. Ora l'incontro della vecchia generazione con la giovanissima dava la chiave di questa ricostruzione culturale. Costituiva il ponte gettato nel vuoto del periodo 33-45. E a questo punto venne naturale volgere lo sguardo a qualcosa di fermo che superasse i tempi avendo espresso una volta per sempre lo spirito migliore della Germania. A Francoforte era stata riaperta da poco la Goethe Haus e questa casa dove il grande poeta era nato e aveva vissuto fino al 26esimo anno d'età era diventata meta di un pellegrinaggio continuo da ogni parte della Germania occidentale e dall'estero. Anche noi ci facemmo pellegrini goetiani e il direttore della Goethe Haus ci fece subito sentire a casa nostra.
14: Wir sind hier im Arbeitszimmer des Vaters Goethe und Sie sehen an der Tür die Karte von Italien. Sie sehen draußen auf den Vorplätzen alte Stiche von Specchi und Falta, die das Kolosseum zeigen und die Peterskirche.
1: Ci troviamo qui nella stanza di lavoro del padre di Goethe e loro vedono qui sulla porta la carta d'Italia e le antiche stampe di Falta e di Specchi raffiguranti il Colosseo, San Pietro, Santa Maria Maggiore, Porta del Popolo. Sotto questi quadri e con questa carta davanti agli occhi Goethe è cresciuto. Volevo dir loro questo perché capissero quanto peso abbia avuto l'Italia nella vita giovanile del poeta. La casa era stata distrutta nel 1944 da un bombardamento. Abbiamo cominciato la ricostruzione nel 1946. La casa distrutta era stata completata nel 1754, quando Goethe aveva 6 anni, dal padre che l'aveva ricavata da 2 piccoli edifici del 600. Questa ricostruzione è l'esatta riproduzione della casa come appariva quando Goethe era giovane. I mezzi per arrivare alla realizzazione di tutto ciò ce li han procurati gli amici di Goethe e della poesia goetiana. Noi non siamo una fondazione statale né un istituto municipale. Siamo una società privata fondata nel 1859 e non abbiamo mezzi propri. Tutto quel che c'è qui ora è opera degli amici di Goethe in tutto il mondo, ripeto. Ammiratori di Goethe e della poesia goetiana in Germania, in Europa e in America che ci hanno aiutati a ricostruire questa casa.
14: In Deutschland, in Europa und in America dazu beigetragen, dass wir das Haus bauen konnten.
1: La casa faceva una strana impressione. Distrutta completamente, era stata ricostruita con una meticolosità che rasentava l'impossibile. In ogni stanza erano stati rimessi gli oggetti che, previdentemente nascosti durante la guerra, erano rimasti intatti. Le 2 spinette, il clavicembalo, il grande orologio a pesi che cammina ancora. La biblioteca conteneva i libri italiani del padre di Goethe. Della scala di legno, che nella seconda metà del 1700 era stata commissionata dal padre del poeta ad artigiani italiani, non erano rimasti che pochi pezzi bruciacchiati. Ognuno di quei frammenti era stato incastrato al suo posto nella nuova scala. Chiedemmo al direttore come vedeva lo spirito goetiano nella Germania d'oggi.
14: Ein großer Dichter ist nur einmalig, aber von seinem Geist, von seiner Frömmigkeit, von seiner...
1: Un grande poeta esiste solo una volta, ci rispose, ma del suo spirito, della sua opera, della sua potente personalità, molto continua a vivere. È il caso di Dante in Italia. Goethe è morto e non abbiamo altro poeta che sia grande come lui, ma della sua umanità, del suo amore per la cultura europea, del suo sentimento di dovere verso l'Occidente e verso l'uomo come prossimo inteso in senso cristiano, c'è ancora molto di vivo in Germania e io sono convinto che resterà vivo. E che nei suoi ammaestramenti ci sia una benedizione per il nostro paese, perché Goethe è un educatore di popoli.
14: Unendlich viel lebendig und ich bin fest überzeugt, dass das auch noch immer so bleiben wird und dass in dieser Beziehung Goethe ein Segen für das Land ist, weil ein Erzieher des Volkes ist.
1: L'uomo che aveva parlato era un vecchio alto, dai capelli bianchi e dallo sguardo limpido di fanciullo. Il flusso continuo della folla silenziosa e attenta a cogliere lo spirito dell'ambiente dove Goethe s'era formato pareva dar conferma alle sue parole. E noi volemmo concludere la seconda parte della nostra inchiesta su quest'immagine di una Germania goetiana come realtà del dopoguerra.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Germania, seconda trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, radiocronista Antonello Marescalchi.
1: Ma qua de le che ti staccate il frigidero con sta specie.

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché d'insiste te fresco in tutto l'uge tu e buttice con a mente le guadevisci che ne de tutti pregi nevi e vegi son grandi, grossi e piccini e vennan fino a dupa fai anci banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

è stato l'organo ufficiale dell'MSI, il Secolo d'Italia, fondato nel 1952 da Franz Turchi, per il cui finanziamento vendette un presepe napoletano di sua proprietà con centinaia di statuine antiche e realizzate da un noto artigiano.

divenuto il quotidiano degli italiani negli anni 60, vendeva più di 150.000 copie ed era la voce ufficiale della destra italiana nelle federazioni di tutto lo stivale. Con la segreteria Michelini venne aggiunta la dicitura «il giornale dell'MSI». A lungo si dibatté se dovesse occuparsi solo dell'agenda politica di eletti, iscritti, militanti e classe dirigente, o se dovesse affrontare anche veri e propri temi di cronaca, come accadde al tempo del caso Lavorini, la tragedia del ragazzino ritrovato cadavere nella pineta Via Regina. Con la direzione di Nino Tripodi venne ampliata la pagina culturale e nel 1980 il giornale paga il suo contributo di sangue con la morte di Angelo Mancia, il dipendente ucciso davanti a casa mentre si stava recando al lavoro. Tre persone in camice bianco lo chiamarono e spararono a bruciapelo, rivendicando poi il delitto a nome della Volante Rossa.

Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni e io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
3: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
4: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
3: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
4: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
5: Beh, io
0: sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi ho pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
4: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
0: Mara?
4: Mara?
0: Canà.
4: Esatto! Signori, si comincia! Il 17 febbraio del 1915, dalla fusione delle due preesistenti realtà calcistiche, vale a dire la Virtus Juventusque e la Spes Livorno, ebbe vita l'Unione Sportiva Livorno. Il primo presidente di questa nuova realtà fu il cavaliere Arrigo Galeotti. Come colore sociale venne scelto l'amaranto, simbolo della città. La prima vera stagione calcistica per il Livorno fu quella 1919-1920, durante la quale gli amaranto sfiorarono il tricolore, trascinati dai gol del giovanissimo Mario Magnozzi. Gli amaranto vinsero infatti il campionato centro-sud, battendo in finale la Fortitudo Roma per 3-2, qualificandosi così alla finalissima nazionale contro l'Inter, vincitrice per l'appunto del campionato del nord. Ma in quella partita i neroazzurri vinsero per 3-2, con i livornesi che giocarono quella partita in inferiorità numerica a causa di un infortunio. Durante gli anni 20 il Livorno non riuscì a ripetere quella importante impresa, ma la squadra riuscì comunque a mantenere il carattere di livello nazionale. Magnozzi continuava a segnare, laureandosi tra l'altro capocannoniere di prima divisione nella stagione 24-25, ottenendo così un posto in nazionale, per poi accettare il trasferimento al Milan. Arrivò dunque l'iconica stagione 1929-1930, il primo campionato della storia a girone unico, e l'unica squadra toscana presente in questo campionato fu proprio il Livorno, che conquistò quell'anno una meritata salvezza. Durante gli anni successivi il Livorno alternò campionati di Serie A con campionati di Serie B, alternando tra l'altro salvezze con più o meno difficoltà a retrocessioni presto rimediate con nuove promozioni. Durante quegli anni tra l'altro nacque il nuovo stadio, all'epoca intitolato a Edda Ciano e successivamente al compianto Armando Picchi. Nella stagione 42-43, dopo due sofferti campionati conclusi con due altrettanto sofferte salvezze, la squadra venne affidata al mister Ivo Fiorentini, ex tecnico dell'Ambrosiana. Quella squadra partì benissimo in campionato e si laureò campione d'inverno pari merito con il Torino. Nel girone di ritorno gli amaranto continuarono la cavalcata vincente e a 7 turni dal termine del campionato erano 4 i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Alla quartultima giornata però il Livorno venne sconfitto dalla Roma e per la prima volta venne superato dal Torino. Il testa a testa proseguì fino all'ultima giornata con i piemontesi avanti di un solo punto sui toscani. Il 25 aprile 1943, mentre gli amaranto vinsero in casa del Milan, il Torino faticò sul campo del Bari, che lottava per non retrocedere. Il gol di Valentino Mazzola a pochi minuti dal termine regalò la vittoria scudetto al Torino, mentre il Livorno chiuse il campionato al secondo posto con 43 punti. Quella squadra che sfiorò l'impresa sportiva era composta da Silingardi, Del Bianco, Lovagnini, Capaccioli, Traversa, Tori, Piana, Stua, Racis, Zidaric, Degano. Con Piana che si laureò miglior marcatore dei livornesi, segnando 12 gol. In seguito alla sospensione dei campionati a causa della guerra, la vecchia Unione Sportiva Livorno sospese ogni attività, mentre in città, dopo la liberazione del 44, nacquero due nuove società: l'Unione Sportiva Livorno 1944 con maglia amaranto e la Società Sportiva Pro Livorno, che invece indossava una maglia bianco-verde.
5: Nell'aprile del 1945 l'Unione Sportiva Livorno venne assorbita dalla Società Sportiva Pro Livorno, che a sua volta il 5 agosto del 1945 si fuse con l'Unione Sportiva Livorno 44, dando vita così all'Unione Sportiva Pro Livorno, che tornò ad indossare le storiche maglie amaranto. Nel 1946 la società tornò ad assumere la storica denominazione Unione Sportiva Livorno. Alla ripresa dei campionati, il Livorno non riuscì a confermare le tante aspettative venutesi a creare attorno alla squadra e dovette vivere la prima retrocessione in Serie B della sua storia nella stagione 48-49. Da quel momento in poi sarebbero trascorsi 55 anni prima che il Livorno facesse ritorno in Serie A. Nel corso degli anni 50 indossò la maglia amaranto facendo esordio in campo il livornese Armando Picchi, futuro capitano e bandiera della grande Inter. Picchi rimase 5 anni a Livorno dal 1954 al 1959, giocando 105 partite prima di essere ceduto alla SPAL e poi all'Inter. In quel periodo il Livorno si ritrovò addirittura a retrocedere in Serie C per ben due volte, fino ad un più stabile ritorno in Serie B ottenuto al termine della stagione 63-64 con la squadra allenata da mister Guido Mazzetti e trascinata dai gol messi a segno da Virgili e Mascalaito. Nella stagione 71-72 il Livorno retrocedette nuovamente in Serie C e si aprì una grave crisi finanziaria, culminata poi nel fallimento, che venne risolta con l'acquisizione della società da parte del petroliere Corasco Martelli, che rimase alla guida del club per 10 anni, segnando importanti svolte per il calcio livornese. In quegli anni il Livorno non riuscì ad emergere dalla Serie C, ma in quella squadra c'erano davvero tante giovani stelle e future promesse del calcio italiano come Bruno Graziani, Miguel Vitulano, Stefano Tacconi, ricordando la stagione 78-79 a difesa dei pali amaranto. Proprio in quegli anni da ricordare certamente una vittoria nel derby a Pisa con gol di Vitulano, mentre nella stagione successiva il Livorno, guidato da Tarcisio Burnic, sfiorò la promozione giungendo terzo alle spalle di Catania e Foggia. Nel 1982 si concluse l'era del presidente Martelli e nel 1983 la squadra retrocesse addirittura in Serie C2 per poi tornare immediatamente l'anno dopo, guidata da Renzo Melani, nella categoria di appartenenza. Quell'anno il Livorno era davvero potentissimo e non perse mai una partita, anzi subì soltanto 7 gol. Tra il 1985 e il 1988 indossò quella maglia un giovane attaccante, altra stella nascente del calcio italiano, Igor Protti.
6: E allora eccolo arrivare il primo ospite del Super Club, bomber Igor Protti. Benvenuto Igor, la tua storia con il Livorno nacque proprio in quegli anni. Giovanissimo, non ancora maggiorenne, approdasti a Livorno dopo una prima esperienza in Serie C1 con il Rimini. Tra l'85 e l'88 dunque le tue prime 3 stagioni in amaranto, 75 presenze, 12 gol.
7: Sì, sono arrivato a Livorno dopo aver fatto l'esordio nei professionisti nella squadra della mia città, Rimini, nella quale avevo fatto tutto il settore giovanile, quindi anche quello è stato un sogno realizzato, perché andavo a fare raccattapalle a Rimini, ero tifoso del Rimini, la squadra della mia città, quindi, e dopo l'esordio però a 18 anni ci fu questa possibilità di andare a Livorno e Rimini mi cedette e iniziai praticamente a sentirmi veramente un calciatore professionista, perché cominciai a girare a andare nelle varie città e i primi 3 anni a Livorno sono stati anni in cui mi sono molto legato alla città, alla squadra, alla maglia, alla tifoseria. E dopo i 3 anni, quando fui costretto ad andarmene praticamente sempre per discorsi economici legati alle difficoltà del Livorno del tempo, però mi ripromisi e promisi alla gente di Livorno che un giorno sarei tornato, e così ho fatto nel 99 dopo 11 anni. E è stata una lunga storia d'amore che ancora oggi dura, visto che sono dirigente della nuova Unione Sportiva Livorno.
6: Dopo 11 anni, come giustamente ci raccontavi, ritorni a Livorno, che quell'anno giocava in Serie C1. Tu portasti a casa 11 gol, uno per ogni anno di assenza con la maglia amaranto?
7: Non ci avevo mai pensato, e mi ci fai pensare ora dicendomelo, e forse anche quello è stato un segno del destino, perché in effetti erano 11 anni che ero andato via da Livorno, e tra l'altro ci sono tornato in Serie C 3 anni dopo essere stato capocannoniere in Serie A, perché nel 96 ero stato capocannoniere della massima serie, però ormai avevo deciso quello è quello che volevo, contro tutto e contro tutti, devo dire, perché non tutti mi davano del pazzo nel scegliere una cosa del genere, descendere di categoria, ovviamente rinunciare a tantissimi soldi, però era una promessa che avevo fatto, l'ho voluta mantenere. E sì, il primo anno 11 gol, uno per ogni anno di assenza, e poi negli anni a venire la promozione in Serie B dopo più di 30 anni, e addirittura la promozione in Serie A dopo più di 50.
5: Bomber Protti non si ferma più, non c'è due senza tre, e per il terzo anno di fila sei di nuovo il capocannoniere del campionato. Questa volta quei 27 gol riportano il Livorno in Serie B dopo 31 anni. Raccontaci le emozioni vissute in quell'ultima partita di campionato in casa contro l'Alzano di Resci.
7: Ma che partita, che veramente io credo al di là dei numeri, perché poi dopo ovviamente i numeri sono quelli ufficiali degli spettatori paganti, del pubblico, ma io dal punto di vista ottico e visivo ho la sensazione che quella con l'Alzano in C sia la partita nella quale allo stadio di Livorno sono entrate più persone in assoluto, perché veramente anche in piedi alle vetrate c'erano 7-8 file di persone a cercare di intravedere la partita, perché era praticamente impossibile da lì, ed è stata una giornata di festa fantastica, meravigliosa, che ovviamente tutti aspettavano, e c'era sempre quel piccolo timore, anche se l'Alzano era una squadra che non aveva interessi in classifica, però ricordo perfettamente come in quei giorni in quella settimana si parlava e si ricordava una partita che almeno io ho perfettamente in testa, e ero un ragazzo, ma che la Roma perse in casa contro il Lecce, già retrocesso, e perse lo scudetto in quella gara con l'Olimpico strapieno. Ecco, noi avevamo questo piccolo timore che potesse succedere veramente la follia dopo una vita, perché a Livorno veramente ne sono successe di tutte, ma quel giorno invece per fortuna dopo di tutto bene.
5: Alla tua prima stagione in B con il Livorno, la fame di gol non si acheta, anzi, Igor Protti è il nuovo capocannoniere del campionato di Serie B, diventando così, insieme a Dario Hubner, l'unico calciatore ad aver vinto le classifiche marcatori di tutte le categorie professionistiche: Serie A 95-96, Serie B 2002-2003 e Serie C1 nei due anni tra il 2000 e il 2002.
7: Sì, anche lì un'altra cosa che onestamente non mi sarei aspettato. Non ero più un ragazzino, perché parliamo di un calciatore di 36 anni e con una squadra che si affacciava alla Serie B dopo più di 30 anni, quindi ovviamente con tutte le difficoltà del caso, però riuscì a vincere anche qui la classifica dei cannonieri di Serie B, coronando tutte e tre le categorie nelle quali ho giocato. E se penso a come ho iniziato la mia carriera, perché io da ragazzo nel settore giovanile giocavo da centrocampista e poi sono stato spostato piano piano in attacco in età un pochino più avanzata, intorno ai 15-16 anni, ecco, questo sinceramente mi fa pensare di aver lavorato, di essermi allenato veramente sempre con il massimo dell'intensità, il massimo dell'impegno, per cercare di migliorarmi, per cercare di imparare, per cercare di mettermi sempre in discussione domenica dopo domenica fino alla mia ultima partita. Ecco, questa credo sia stata la mia filosofia che mi ha permesso poi di ottenere questi risultati, pur non avendo un fisico da centravanti, da corazziere, anzi, però di riuscire a fare gol in tutte le categorie.
5: Ecco, proprio nel 2003 Cristiano Lucarelli divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Livorno. Benvenuto al Super Club, Cristiano.
8: Beh, lì ho realizzato il sogno della mia vita, un po' paradossale per un giocatore, insomma, io ho finito con quasi 240 gol nella mia carriera, però il mio sogno è sempre stato quello di vestire la maglia del Livorno. Quindi complice la retrocessione dell'anno dopo del Torino e la salita in Serie B del Livorno, si crearono, diciamo, delle possibilità che fino a qualche mese prima sembravano impossibili, no? Però la voglia di realizzare quel sogno era tanta, e alla fine ci fu questa possibilità, la presi al volo, e poi visto anche il rendimento e le tante tante soddisfazioni che mi sono tolto sia a livello personale ma anche e soprattutto a livello di squadra, perché siamo arrivati a disputare anche i sedicesimi di Coppa UEFA. Insomma, è stata col senno di poi, è stata una scelta indovinata e felice, perché ripeto, ero un calciatore felice perché giocavo per la squadra della mia città, avevo realizzato il sogno della mia vita, avevo probabilmente realizzato anche quello di mio padre, e quindi, anzi sempre probabilmente direi, e quindi è stata una bella, diciamo, sono stati dei bellissimi momenti.
5: La prima stagione, quella 2003-2004, il Livorno è in Serie B. Quell'anno collezionasti 43 presenze, segnando 29 gol ad un soffio dal titolo di capocannoniere, che spettò invece a Luca Toni, che ne riuscì a segnare 30. Ma quell'anno quei tuoi 29 gol contribuiscono a portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni di assenza dalla massima serie. Che momento è stato?
8: Momento bellissimo, un momento che ogni tifoso sogna. Io ho avuto la possibilità di essere, non solo di sognarlo, ma di esserne protagonista, di essere in campo insieme ai miei colleghi, ai miei compagni. È stata un'emozione grandissima, così come quella, come ho detto prima, della partecipazione alla Coppa UEFA.
5: Igor, dall'eccellenza alla Serie A, una favola che non si può evitare di tramandare.
7: Ma con 10.000 livornesi a Piacenza, scontro diretto, non pensavamo assolutamente che potesse, anche se avevamo ormai la chiara sensazione che poteva essere l'anno giusto, ma non credevamo che potesse essere questa la giornata decisiva, perché intanto avevamo uno scontro diretto contro una squadra che si giocava le chance per andare in Serie A e non sarebbe stato facile vincere, e poi la Fiorentina giocava a Catania e non ci aspettavamo che avrebbe perso. Invece al triplice fischio noi avevamo vinto la nostra partita e la notizia di Catania era che la Fiorentina stava perdendo 1-0. Abbiamo aspettato qualche minuto sul prato il risultato finale e quando è arrivata la notizia è scoppiata la festa, e lascio immaginare cosa abbia voluto dire per tutti i livornesi che erano lì, ma anche per tutti quelli che sono rimasti a casa pensare al Livorno l'anno successivo in Serie A dopo più di 50 anni.
5: Nella stagione 2004-2005 arriva invece l'esordio in Serie A con il Livorno. La prima partita fu Milan-Livorno, che terminò 2-2 con doppietta, indovinate di chi? Di Cristiano Lucarelli.
8: Rientra sicuramente tra quei giorni memorabili e indimenticabili della mia fantastica avventura con la maglia del Livorno, dove sono riuscito a segnare tantissimi gol nei 5 anni che sono stato lì. Fu un esordio bellissimo, a parte personale, per i 2 gol. In realtà mi fu annullato anche il 3-2 su una situazione di calcio d'angolo, una situazione un po', diciamo, discussa, perché addirittura noi neopromossi alla prima partita in Serie A a San Siro con 12.000 tifosi al seguito, diciamo, ci fu anche questa illusione di addirittura di vincere la partita. Il Milan l'anno prima aveva vinto lo scudetto con Ancelotti, quindi era un Davide contro Golia alla prima giornata, e noi ovviamente in puro stile labronico facemmo una grande prestazione.
5: Passiamo dunque ad un'altra stagione iconica, la 2005-2006. Sulla panchina del Livorno venne riconfermato mister Donadoni, quella squadra era ben collaudata e quell'anno chiuse il girone di andata al 5° posto. Poco dopo l'inizio del girone di ritorno accade qualcosa per cui avvenne la rottura tra Donadoni e la società. Sulla panchina degli Amaranto dunque arrivò mister Carlo Mazzone, il Livorno perse quota e a fine stagione fu di nuovo al 9° posto. Ma quell'anno accadde di tutto, e con quello che la storia definì il caso Calciopoli, in virtù delle penalizzazioni impartite alle squadre coinvolte, il Livorno venne ammesso per la prima volta nella sua storia alla Coppa UEFA. Cristiano.
8: Sì, facemmo in effetti un girone d'andata strepitoso con 3 vittorie consecutive in trasferta a Palermo, Udine e Genova, che con la Sampdoria, quindi insomma avversari di tutto rispetto che in quegli anni frequentavano spesso le coppe europee. L'Udinese quell'anno lì con Cosby disputava addirittura la Champions, e ci fu questo litigio tra Spinelli e Donadoni. Il mister decise di dimettersi, arrivò secondo me il miglior sostituto che potesse esserci per Donadoni, perché Mazzone è stato veramente un grande maestro, al di là che nel girone di ritorno la squadra ha avuto un prevedibile calo, perché era impensabile, noi girammo a 35 punti il girone d'andata, era impensabile pensare di proiettare il Livorno a 70 punti in Serie A, quindi diciamo tornammo un po' sulla terra. Ma nonostante questo, con quello che successe diciamo a Calciopoli, con Calciopoli, con le varie penalizzazioni, ci ritrovammo l'anno successivo per la prima volta nella storia del Livorno, e ho la paura e il timore che sia anche l'unica, vedendo gli ultimi anni del Livorno, siamo riusciti a disputare addirittura la Coppa UEFA.
6: Cristiano, il 9 maggio 2010 giocasti la tua ultima partita da calciatore con l'iconica maglia 99 del Livorno. Quella partita finì 2-1, ma in quel momento la curva nord dell'Armando Picchi ha ben altro a cui pensare. Rende omaggio e saluta il suo capitano, Cristiano Lucarelli. Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia, Cristiano?
8: Beh, il momento più bello sicuramente è legato per lo più ai ricordi con la maglia, con la maglia del Livorno, sicuramente diciamo il gol di Auxerre è stato il ricordo più bello, perché è il punto più alto del Livorno nella sua storia, anche se magari negli anni 40 arrivò anche secondo dietro il grande Torino, ma anche negli anni 20 perse uno spareggio con l'Inter per la vittoria dello scudetto, però diciamo quella in Europa è stata il momento più alto della storia del Livorno, quindi è un momento bellissimo per me da tifoso.
6: Il saluto di Cristiano Lucarelli a tutti i tifosi del Livorno nel mondo.
9: Beh, quindi anche a me stesso, no? Perché anche tuttora mi reputo un tifoso del Livorno, e mi auguro che Livorno nei prossimi anni possa ritornare e nei campionati che li competano, perché insomma ora, dopo averlo visto l'anno scorso nel campionato di eccellenza e quest'anno in Serie D, mi auguro veramente che possa riprendere il cammino interrotto e riportare almeno il Livorno in Serie B, che credo per una città di 170.000 abitanti appassionata di calcio com'è sia diciamo il minimo sindacale.
6: Un altro uomo simbolo del Livorno, certamente pronto a restare nella storia, è lui, il capitano Andrea Luci. Benvenuto al Super Club, Andrea. Dunque, nel 2020 tu ti trovasti a lasciare Livorno dopo 10 lunghi anni di carriera con la maglia Amaranto, ma fu soltanto un arrivederci, perché poi il 29 dicembre 2021 tornasti a Livorno, la tua vera casa, ricominciando con quella squadra dall'eccellenza. Un amore incredibile che ti ha portato oggi a diventare il calciatore con più presenze in assoluto nella storia del club, superando anche il record del compianto Mauro Momo Lessi. Che cosa significa per te il Livorno?
9: Ma per me il Livorno è tutto, è una seconda pelle ormai questa maglia, e aver superato questo record e essere ormai impresso nella storia di questa squadra è veramente una cosa fantastica. Non pensavo, quando nel 2010 sono arrivato a Livorno, di poter raggiungere questo traguardo, ma ora che l'ho raggiunto mi rende veramente orgoglioso.
6: Andrea, qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
9: Ma penso che il momento più bello sia stata la finale contro l'Empoli dei playoff per andare in Serie A, perché quella è stata veramente una serata indimenticabile. Io uno stadio così pieno non l'avevo mai visto, e è stato veramente veramente bello.
6: Chiudiamo dunque questo racconto celebrativo della gloriosa storia del Livorno con il presidente attuale della società, Paolo Toccafondi. Presidente, benvenuto al Super Club. Le cronache narrano di un suo importante trascorso da portiere nel calcio giocato, dunque non le chiederò come nasce in lei la passione per il calcio, ma perché ha scelto Livorno?
10: Intanto precisiamo, importante no, perché chiaramente ho fatto una modesta carriera di Serie C, però insomma ho avuto la fortuna di divertirmi per 10-15 anni, per cui la reputo appunto una fortuna. E Livorno è nata per caso. Io ho rapporto da anni con Cristiano Lucarelli, per cui ricordo che ero in spiaggia quel giorno lì, mi chiamò Cristiano e mi chiese appunto la disponibilità, vista la situazione che si era creata a Livorno, mi chiese la disponibilità di dare una mano per ricreare e far rinascere una nuova società.
5: Con il suo arrivo, presidente, arrivò anche una prima promozione in Serie D.
10: Sì, è stata, diciamo, sudata oltre il novantesimo, perché come lei sa, l'anno scorso la formula, il format dei campionati era particolare, per cui noi siamo arrivati nella regular season 10 punti dalla seconda. Questo non bastava, purtroppo poi nei play-off avevamo perso e poi probabilmente possiamo dire che giustizia è stata fatta, perché in fondo il campionato avremmo meritato e abbiamo meritato di vincerlo, per cui è stata una soddisfazione, perché anche se il campionato è un campionato di eccellenza, ricordo che l'anno scorso con il Tau Alto Pascio all'Ardenza c'erano quasi 8.000 persone, per cui è stato veramente bello.
5: Salutando tutti i tifosi del Livorno nel mondo, chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto ricordando gli uomini record che hanno scritto le pagine di storia del Livorno. Il capitano Andrea Luci è il giocatore, come abbiamo raccontato, con più presenze in assoluto in maglia amaranto, mentre il bomber più prolifico della storia del club resta ad oggi Mario Magnozzi, che ha realizzato nella sua carriera tra il 1919 ed il 1936 ben 185 gol con la maglia del Livorno.
11: Vestita

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brutto?

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

sentimento che c'è. Se le canzoni sono tutte d'amore, io vi canto loro.

0: Gesù, Gesù, io sono.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Sergio, cosa ne sa Pezzola?
3: Di cosa? Del piano bar?
2: Peppino. Cosa ne sa Pezzola?
4: Non so, lui, io ne so qualcosa, lui non so.
5: Anche di questa sigla ne sai qualcosa.
4: Anche.
5: Fai un po' Paladresi.
4: Che sto appiccicato ad un microfono. No, no, non esageriamo. Ed è di Hansoni.
6: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
5: Beh, allora, anche oggi dedichiamo una puntata a un protagonista della notte. Dalle voci avrete capito che siamo insieme a Sergio Endrigo.
3: Sergio Endrigo, ciao.
5: Sergio Bardotti.
2: Ciao.
5: Chi vi parla è Mario Pezzolla. L'ospite protagonista è,
4: ahimè,
5: è Peppino Di Capri. Guarda, non abbiamo applausi registrati qua, però mi immagino che ci sono
2: poi
5: folle ad applaudire.
2: Al Night non usavano poi non tantissimo, c'era, no?
4: A stento se ti un bicchiere che viene.
5: Sergio Bardotti, comincia con una domanda a Bardotti, pensa, yeah, perché lui si intende di musica
4: in tutti,
5: ma non solo. A quanti anni ha cominciato Mozart a suonare?
2: A 3.
4: Ma che ne sai?
5: Di Capri un po' più tardi.
4: Ha fottuto in un anno.
5: Un po' più tardi. Peppino Di Capri a 4, a Mozart a 3.
4: C'è sempre.
2: Però suonava soltanto Mozart, mentre Peppino.
4: No,
2: poi...
4: io pure no, suonavo soltanto. Non suonavo quello che suonava Mozart, però purtroppo.
5: Tu suonavi soltanto
4: musichette americane dell'epoca. So tutti i successi di allora. Suonavo con due mani, devo dire. Già qualcosa. E quindi niente, era la musica che era la colonna sonora delle nostre giornate capresi, perché lì a Capri c'erano tutti gli americani che venivano in licenza premio prima di partire per il fronte e al ritorno, ahimè, se tornavano.
2: Cioè, durante la guerra, sì.
4: Quindi fine 43, inizio 44, io sono del 39, si può dire, sì.
2: Anch'io sono del 39.
4: Ma va?
2: Sì.
4: Stavamo scoperto. So che tu c'hai la barba, io no. Vabbè. E niente, poi ho cominciato a studiare il pianoforte e musica classica, ho fatto 6 anni da una maestra tedesca in privato, poi mi ha cacciato perché io facevo ma che ne sai e cominciavo a suonare nei locali notturni, lei venne a sapere questo, mi cacciò letteralmente con un calcio nel culo fuori e poi quindi ho cominciato questa vita così che mi è poi piaciuta. È piaciuta questa introduzione?
5: Sì, bellissima, bellissima. Poi siamo arrivati che hai 14 anni?
4: Sì, un po' meno, 13 anni così poi ho smesso. A 13 anni come primo complessino, il quartetto nei Night di Capri, il Number Two, il Gatto Bianco. E niente, poi per caso scoprì di cantare perché si ammalò, classico, no? Si ammalò il titolare, che era un cantante di alto 2 metri, di Fiume, non posso mai scordare, si chiamava Sergio, pure lui, tanto per cambiare.
3: Di Fiume?
4: Sì.
3: Io sono di Pola.
2: Si chiama Sergio.
4: Si chiama Pizzulin, mi ricordo. E questo cantava e suonava la chitarra avanti a noi, dimenandosi, era molto bravo, quindi proprio tipo showman. E io dietro che sono al pianoforte in un angolino. Se non che si ammala lui, non mi ricordo, la nonna, qualcosa del genere. Parte questo e dice: ma stasera il proprietario, allora stasera chi canta? Ci guardiamo in faccia. Guardi, io a caso ogni tanto canticchio qualcosa in inglese fra gli amici. Allora dai, facciamo complimenti, qua cominciamo che è tardi. E comincio io con tutti i pezzi Too Young, Because of You, quei pezzi che si cantavano normalmente, quelli Sinatra, queste cose così. E da quella sera non ho più smesso, perché poi c'era l'angolino in cui cantavo poi io questo quarto d'ora, 20 minuti, poi mezz'ora, poi 3/4 d'ora, finché sono arrivato a fare 6 ore per notte nei famosi Night di cui parlate voi.
2: Senti Peppino, io ho una domanda che voglio farti. Io sono nato alla musica nei club suonandoti, cioè, era una tua cover, cioè il primo pezzo che ho cantato in pubblico era Nessuno, era Non è peccato. Io a Pavia in un piccolo club di Villanterio in provincia ho cantato Non è peccato in napoletano. E mi sono sempre chiesto, e te lo chiedo adesso ufficialmente, che cosa ha messo Mamma Musica nella pentola perché ne uscisse alla fine il prodotto Peppino di Capri? Quali sono gli ingredienti?
4: Ma io penso gli ingredienti sono stati, innanzitutto penso le origini, Capri con tutti i personaggi, l'atmosfera che si creava in quell'epoca, in piazzetta, le persone, anche i pianisti che venivano sull'isola da fuori, c'era un pianista americano che si chiamava Hugh Shannon, bravissimo, mostro, poi c'era Mario Perrone che è stato un mito, forse il primo piano barista italiano. E quindi tutto questi ingredienti, queste componenti, poi ripeto il mare, io ragazzino che vivevo un po', cioè, la musica c'avevo innanzitutto nel sangue per un fatto proprio cromosomico, perché mio padre, mio nonno, tutti musicisti, quindi tutte queste cose, poi il fatto di aver avuto anche questa voce un po' particolare, così che era un po' abbastanza originale nel firmamento dell'epoca.
2: Certo, e era quindi... la musica di Night che faceva tendenza anche per i dischi, infatti sei passato subito ai dischi.
4: Poi la canzone, la voglia di cambiare certi schemi tradizionali dell'epoca, soltanto riservati ai più, a questi che avevano la voce impostata, quindi la canzone tradizionale napoletana era solo quella. Quindi quando venni fuori io c'era proprio la voglia di cambiare genere e i ragazzini di allora apprezzarono moltissimo questo genere.

0: Ragazzi, dove beccate questi dischi? Questo fruscio, è bello parte, risentire queste
1: fanno parte
0: cose.
1: Della storia queste cose.
0: Cacchio, 58, però si mantiene bene.
2: Ma certo, perché...
0: Il fruscio è perfetto. Tutto.
2: No, il fruscio non è...
0: No, poi c'è uno sbaglio tremendo, perché si dice come crashing down. Io ho detto crashing down. Chissà, qualcuno avrà detto che si diceva così. E quindi io avrò ascoltato qualcuno.
2: Tu avevi già messo, sì, lì proprio gli ingredienti fondamentali, cioè Napoli,
0: ritmo, Napoli,
2: la lingua napoletana, sì, la lingua inglese,
0: la fusione con l'inglese
2: e anche, sì, il sound rock moderno, cioè il sound dei complessi di allora,
0: sì, sì,
2: e tutti gli ingredienti.
3: Intanto, cioè... intanto il nome come nasce? Scusa della banalità della domanda.
0: No, è interessante perché allora avevamo fatto questo disco, chiamano da Milano e dicono: senta, noi usciamo con questi provini che avete fatto. Dico: come? Questi sono provini? Come? No, no, per noi vanno bene, abbiamo fatto sentire, piacciono a tutti, solo serve il nome del cantante. Ah, oh, io poi capì, Faiella Giuseppe.
3: Perché tu così ti facevi chiamare nei locali.
0: Allora c'era il chitarrista che mi disse: ma tu il nome ce l'hai già, Peppino Di Capri. Tu di dove sei? Sei Di Capri? Allora Peppino, ti chiamano tutti Peppino? Sì. E di dove sei? Di Capri? Peppino Di Capri. Scacci come suona bene. C'è il telefonamma a Milano, dice, no, Peppino Di Capri e i suoi rockers. Che allora il tuo direttore, la parola rocker era...
2: Il tuo direttore artistico era della mia città, perché era di Casteggio, si chiama Mazzocchi, mi sbaglio?
0: Sì, Mazzocchi, il maestro Mazzocchi poi è venuto dopo, in secondo momento, come
2: alla Carisch, la tua prima casa discografica.
0: Sì, sì,
2: gloriosa.
0: Prima c'era il maestro Piubeni.
1: Io ho scoperto che ti chiamavi Faiella, perché ho visto la firma su un assegno che avevi lasciato a Sergio Bernardini alla bussola di Viareggio, avevi perso qualcosa.
0: Sì, sì, perché alla fine dell'estate non è che ti pagava lui, dovevi pagare tu a lui. Sì. Dell'anno che mi sono sposato, io ero convinto, il buon Sergio, come mi dico, a fine estate, allora si incassava così sulla fiducia, non c'era il problema come adesso che non ti fida di nessuno. E allora a fine estate vado lì e dico: allora vogliamo fare un po' di conto, dunque ci devi 4 milioni, come vi devo? Sì, perché c'era dentro tutto il mio matrimonio, il pranzo, i debiti di gioco, tutti i vari con Ken fatti a fine serata, si faceva il ramino allora, sì.
2: Sì.
0: E quindi alla fine dovetti pagare a lui.
2: Senti, la prossima canzone era la prima canzone che ho cantato in pubblico.
0: A lei, questa è una mitica Non è peccato. Di Ugo Calise. Lui mi fece sentire a Ischia, io cantavo al Rangio Fellone il primo anno, che primo anno appunto che incidemmo i dischi, venne lui con questa canzone, con la chitarra, mi fece sentire, chiaramente sono così con la chitarra, e io la immaginai subito a terzine fatte così, perché questo era il genere che andava in quel momento, del dopo Platters per intenderci. E capì che era adatta, era giusto farla in questo modo. E la misi appunto in questa prima selezione, Non è peccato.

0: Non mi viene da dire perché uno dei miei, non so se è un difetto, cosa, perché io tuttora non so vibrare con la voce, per cui se non beccavi la nota erano cavoli, capito? Perché il cantante
1: non avevi
0: normalmente
1: il famoso vibrato napoletano.
0: E vobula intorno alla nota principale, per cui prima o poi la becchi. Invece a me, io emettevo una nota e se non era quella era un macello. Quindi
2: faceva notare Peppino durante l'ascolto della canzone che non c'è assolutamente cassa, che tutto il peso sotto è una cosa che ti riguarda, Sergio, e che è portato dal basso, perché il basso era quando, tutto quanto. Sto parlando al bassista Enrico.
1: Sì, all'ex bassista. Quando, quando si suonava, perché non tutti suonavano il basso, molti cantanti lo tenevano in mano e facevano finta.
0: Scopa, no? Se il basso
1: e non si sentiva. Tutto. Quando non era suonato bene, non c'erano i bassi giusti, non si sentiva proprio. Scompariva. Sì, sì.
2: Invece qui era tutto. A me piace risentire questi... questi manoscritti della discografia, questi incunaboli della discografia, perché si è fondato lì però un sound moderno, sì. Cioè io conosco lo studio dove tu registravi questi dischi,
0: abbiamo un viso
2: a Milano, era uno studio a una pista, sì. Cioè adesso ce ne sono 32, 64, sì, 128, sì, digitali.
0: Dovevi fare tutto, allora dovevi fare tutto, dovevi ricominciare tutto da capo,
2: però questi dischi avevano un sound che dovevi avere presente tutto immediatamente, sì, in quel momento. Dovevi
0: fare già il
2: suono.
0: La cosa più bella è che la gente veniva a sentirti in concerto e sentiva il disco, perché eravamo lì, quello che facevamo sul disco poi lo facevamo dal vivo. Forse, ecco, questa è un'altra componente importante di allora. La gente veniva a sentire e sentiva i dischi. La gente veniva a dire, cacchio, tale quale disco, e ti credo, eravamo noi.
2: Senti Peppino, una domanda. Ma che cos'era un buon pezzo da Night? Cioè, come lo sceglievi e lo mettevi in repertorio? Che tu avrai cantato praticamente solo il tuo repertorio, devi fare poche canzoni di altre,
0: sì,
2: per riempire la serata.
0: Sì, all'inizio cantavo
2: canzoni. È un caso anomalo di successo e Night insieme, voglio dire, perché normalmente...
0: Devo dire che quando ho cominciato cantavo Polanca, Marino Barreto, erano i miei idoli, tant'è vero che penso che la mia voce sia un derivato da questi due nomi, tra questi due... quindi poi facevo tutti i pezzi di Little Richard, Lucille, non so, Gene Vincent, Bebop, Lulap, queste cose qua. E praticamente i requisiti erano sempre quelli: l'innamoramento, lasciarsi nel testo, cioè identificarsi nella canzone, cioè tu cantavi, comunicavi al prossimo un qualche cosa che poi in cui quello si identificava, cioè azza, veramente è successo pure a me tale e quale, qui cavolo, come fra noi due sta dicendo le stesse cose. E poi chiaramente la canzone doveva avere il suo giro armonico da facile presa, e poi gli davi una veste nightarola, capito, con quel dicevo doveva essere così avvolgente e ammiccante. E beh, e Sergio Endrigo ne sa qualcosa, insomma, perché è stato
1: ho fatto le
0: quante
1: mie
0: volte, diciamo, alternati sulle pedane. Mi ricordo a Milano alla Storia, una sera non l'andai a sentire di nascosto, mi mise dietro, c'era lì una specie di separé che divideva due sali, mi disse ma venga avanti, no, ho detto io mi vergogno, voglio stare qua e mi gusto la serata.
1: Volevo dire, hai avuto comunque un bel coraggio a Napoli in quel periodo a cantare i classici napoletani nel modo tuo, così personale, con la tua voce personalissima. Io, secondo me ci voleva molto coraggio.
0: Ma ti dirò, oggi si programmano queste cose, allora era un fatto istintivo. Mi ricordo mia madre cantava queste canzoni così in casa durante le faccende domestiche, sì, sì, insomma, in cucina, e cantava, non so, Voce Notte, I Tevuri Avasà, e io le apprezzavo da ragazzino, così, cacchio che belle queste canzoni. Quando ho avuto l'opportunità di suonare, di portare tra i giovani queste cose, ho detto, però quelle canzoni è un'idea, farle in questo modo e farle conoscere anche ai ragazzi, e l'ho fatto così come uno fa fumare una sigaretta, con questa, senza la minima cosa. Andai in sala di incisione, allora stavolta che incidete, allora facciamo Voce Notte, facciamo I Tevuri Avasà, facciamo, e facemmo, e quindi i ragazzi di allora apprezzarono molto queste cose a loro sconosciute, mentre invece i tradizionalisti gridarono allo scandalo, devo dire. Infatti io venivo per strada additato come quello che aveva profanato la canzone classica napoletana.
2: C'è uno di quei ragazzi di allora, amava tanto questo genere, che Voce Notte fu suonata sotto mentite spoglie al suo matrimonio, perché era la canzone di lui e di sua moglie. Il ragazzo ero io.
0: Ah sì?

0: Certo che l'atmosfera era forte, sì, hai ragione. Forse era proprio il suono, tutto l'insieme che...
1: Certo, io sostengo che sì, quando un pezzo è di successo, il sound fa parte della canzone.
0: Hai ragione, sì, è vero.
1: Senti, come avevate fatto l'effetto di mare dell'inizio?
0: Se te lo dico.
1: Perché allora era molto avventuroso.
0: Sì, sì, non avevamo registrato da registrare vicino al mare i ciottoli. No, ma prendevamo uno scatolo e mettevamo dentro dei fagioli. E davanti al microfono era un addetto a fare...
2: Molto romantico.
1: Era il Mediterraneo.
0: Sì, sì.

0: Abbiamo ancora avuto fagioli alla fine.
1: Come nacque l'idea di rifare questi classici napoletani?
2: No, lo spiegavo prima, li cantava mia madre queste canzoni così, e io dissi: ma quanto sono belle, ma perché non farle conoscere anche ai miei coetanei, queste cose così? E niente, le incidemmo alla seconda sfornata di dischi, andai su, disse: questa volta cosa ci fate? E noi dicevamo: sa, abbiamo un pezzo antico napoletano, poi c'è, no, non mi ricordo se c'era anche Parlami d'amore Mariù, pensammo di riproporre ai ragazzi canzoni.
0: A proposito di Parlami d'amore Mariù, un ricordo personale, dei tanti che come vedi ho con te, perché ho cominciato quando era la tua era di successo. Ti dicono niente queste note?
2: Che se sono note intercalate, cioè deve essere una risposta a qualche cosa, a qualche
0: sì,
2: brano.
0: Era quello che io, che indegnamente facevo parte della tua stessa casa discografica, ho cantato in un coretto, perché il tuo batterista che doveva farlo aveva il mal di denti. Sotto, mentre tu cantavi sopra, qui sul tuo cuore non soffro più. Io sotto facevo quello. È stata la mia maggior gloria per anni e anni e anni.
2: Bellissimo.
0: Una medaglia.
2: Fantastico.
1: A proposito di Sergio Pardotti, io vedo su questo disco del 1995,
2: sì,
1: di Capri, di più, la prima canzone è firmata Pardotti. Ha a che fare col Night?
2: Ha molto a che fare con Night, perché questo è proprio un pezzo proprio tarato Night 95, nel senso come suoni, come atmosfera, come arrangiamento, e io... posso farlo sfacciato, vorrei sentire, anche se questa trasmissione è particolarmente...
0: È una traduzione che ho fatto a Rio de Janeiro qualche anno fa, una decina, 15
2: anni
0: fa,
2: canzone di Solda,
0: di Roberto Carlo, sì.
2: Una canzone firmata di Solda, che è una ragazza molto brava, fa belle canzoni, e, appunto lanciata da Roberto Carlos nell'epoca, e io ho ripreso perché... avevo fatto questa versione in italiano solo per il Brasile e ha venduto 1.400.000 copie,
0: di cui non è arrivata mai una lira, questo
2: Italia,
0: è evidente,
2: è chiaro,
0: però è uno dei testi a cui io sono molto più attaccato,
2: e mi ricordo come si chiama, Vincenzo Mollica, la sentì un giorno, dice: ma tu sei un pazzo, questa la devi far uscire anche in Italia, perché non la rincidi? Così questa idea mi è balenata anche proprio al momento in cui sceglievo i pezzi, ho detto: cacchio, l'idea di quel pezzo, rifacciamola.
0: Roberto Carlos è un ricordo anche per un ricordo bello,
3: ricordo perché... fortissimo, 68 Festival di Sanremo. E direi che la cosa è servita forse più a lui che a me, tutto sommato, perché in Brasile ha avuto un ritorno,
2: sì,
3: di fiamma incredibile, era già conosciuto molto, però Sanremo allora per il Brasile è stato accolto da migliaia di persone all'aeroporto come una squadra di calcio vincitrice del campionato del mondo, insomma, mm-hmm, addirittura.
2: Tuttora quando lui nei concerti, quando canta la tua canzone, viene giù il teatro, io ho visto uno dei suoi ultimi concerti a Rio, e lui è tutto in smoking bianco, bellissimo, quando ha attaccato la canzone... poi la cantavano tutti con le parole in italiano, sì, una cosa da pelle d'oca. Adesso
0: non l'ha mai registrata in portoghese, l'ha tenuta in italiano.
2: Sì, sì, sì, sì, italiano, sì. Italiano.
3: E a San Paolo c'era un negozio di barbiere che si chiamava Canzone per te.
0: No, giuro.
1: Sentite ragazzi, il tempo stringe, facciamo, sì, una cosa, questa ci fa da sigla finale, questa, bene, canzone ancora con te,
2: sì,
1: però
2: peccato,
1: vi guardo negli occhi a tutti, qui ci vuole un Di Capri numero 2.
0: La vendetta.
1: Perché sono rimaste lì un sacco di domande. Per
2: tornerò.
3: E di canzoni.
2: Va bene.
1: La devi tornare subito, subito, subito, la prossima volta subito. Va bene, allora questa è la nostra sigla per adesso. Ancora con te.

ben piccole foglie, a ben piccole foglie, a ben piccole foglie.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Te. I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech e Te. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: Ci sarà chi obietterà subito. La storia non è nuova e l'autore è il primo a dirlo. E poiché è ormai vecchio del mestiere, è stato tentato di cambiare argomento almeno 56 volte. Se non l'ha fatto, è stato per obbedire a una sua antica nostalgia e si è sforzato semmai di dare alla fantasia una colorazione meno utilitarista del solito. Questo suo Adamo, inoltre, è nato per soddisfare una tentazione. E che cosa siano le tentazioni lo sappiamo un poco tutti. Questa è la storia di un uomo per natura non dotato di alcuna particolare virtù, né fisica né morale. Egli viveva felice. Era entrato in un'infanzia che pariva eterna, eterna e felice. Le sue aspirazioni non andavano oltre il desiderare per cena un menù diverso da quello del pranzo e dopo cena uno spettacolo mai troppo impegnativo. Poi, un giorno che non si presentava diverso da tutti gli altri passati, egli ha commesso qualcosa. Ha compiuto un gesto senza fede, senza particolare coraggio e nemmeno troppa perversità. Così, un atto di non fede compiuto in un giorno niente affatto particolare. Questo ha mandato in collera il suo benefattore e ospite, ha provocato un trambusto dell'altro mondo nella casa che poteva essere per sempre la sua casa. È stato cacciato via, lui, moglie e relativi. Non mi fate dire di più. La storia comincia proprio dove finisce la mia affrettata presentazione, che non vuole essere un metter le mani avanti per non cadere, come dice quel vecchio adagio. Io, a nome dell'autore, vi chiedo di tutto cuore perdono per tutti. E vi auguro tanta felicità.

0: E così ti ha cacciato.
1: Cacciato? Mi ha fatto buttare fuori da uno dei suoi servi poco meno che a calci.
0: La devi aver fatta grossa.
1: Era un tipo fatto a modo suo. A volte si oscurava per un niente e poi mi perdonava mancanze grosse come una casa.
0: Hai provato a chiedergli scusa?
1: Non me ne ha dato il tempo, era fuori dalla grazia di Dio. Credo che non mi perdonerà più.
0: Dammi retta. Sei sicuro di aver fatto il possibile?
1: Oh, non mi perdonerà più, lo conosco.
0: Vada, ci si può sbagliare. E ora?
1: Dovrò darmi da fare.
0: A quello che ho capito, eri abituato a faticar poco. Come te la caverai?
1: Mi darò da fare, ti ho detto. Più di così.
0: Al punto in cui sei, devi avere le idee chiare. Devi sapere che cosa fare domani appena ti alzerai.
1: Guarderò il sole spuntare. Finalmente vedrò sorgere il sole. Mi sono sempre alzato tardi la mattina.
0: Non basterà.
1: Dio, come sei positivo.
0: La vita ti piglierà per il collo, giorno per giorno. Ci pensi? Altro che veder spuntare il sole.
1: Lo so, devo lavorare. Me l'ha detto anche lui, facendomi buttar fuori di casa sua.
0: E bastasse, amico mio, lavorare. Ne ho veduti come te, senza più pelle addosso.
1: Non mi mettere malinconia, ci penserò.
0: Hai moglie?
1: Sì.
0: E figlioli?
1: Ne avremo presto uno.
0: La tua è una storia interessante, ma ho paura per te. Anzi, se ti devo dire la verità, tremo per te. Posso fare qualcosa?
1: Me la saprò cavare, vedrai.
0: Un momento, ascolta. Sei proprio senza nessuno. Promettimi che se avrai bisogno chiederai di me. Sono lo zio Federico. Mi troverai facilmente, appena fatto un segno.
1: Se avrò bisogno, ti chiamerò.

0: nome gli metteremo?
1: Non lo so.
0: Potrebbero essere due figlioli. Che nome gli metteremo?
1: Di solito ne nasce uno solo.
0: E se anche fossero due? Hai paura, confessalo. Hai paura, è già grave per te avere un figlio. E due poi. Tremi persino all'idea. Eppure io sarò felice lo stesso, anzi due volte felice. Vederli correre, rotolarsi sulla sabbia, salire sugli alberi, sempre insieme, inseguire i gatti.
1: Penso a domani, come sarà il sole.
0: Il sole domani non avrà un colore diverso da quello di oggi.
1: La mattina appena si alza il sole ha un colore che non ha più durante il giorno, mi hanno detto. Io non l'ho mai visto.
0: E hai paura?
1: Sono curioso.
0: Ti batte il cuore, sei terrorizzato.
1: No, no, non l'ho mai visto, sono curioso.
0: D'ora in avanti avrò altre cose a cui pensare. È tardi, io vado a letto.

0: ancora alzato?
1: Non ho sonno.
0: Hai ancora nelle orecchie le sue parole?
1: Ora sta zitta, va a dormire.
0: E tu?
1: Rimango qui un poco.
0: Mi rimproveri qualcosa?
1: No.
0: Anche io ho la mia parte di colpa. Ma non voglio prenderla sul tragico, non servirebbe a niente.
1: Non la prendo sul tragico.
0: Non sei solo. Non ti lascerò. Domani ci alzeremo presto, tutti e due, alla stessa ora.
1: Sta a me alzarmi presto. Mi metterò sotto, tu hai bisogno di riposare.
0: Ti ho detto che non ti lascerò solo. Soltanto tu non mi ami abbastanza e non ami le mie creature.
1: Non ti mettere idee in testa.
0: Siedi qui vicino, più vicino ancora. Puoi mettere la tua testa sulla mia spalla? Perché hai paura? Eri un ragazzo viziato. Per questo?
1: Non ho paura.
0: Ti piaceva proprio quella vita accomodata, tranquilla. E allora che ti servirebbero codeste braccia? Dovresti essere grato se ti ha mandato via.
1: Non ne parliamo più.
0: Lo so, ti dà noia se parlo. Ti disturbo la paura. Ma ora dormi. Dormite. Ragazzi miei, dormite.

0: Non hai mai preso in mano un arnese da lavoro finora?
1: Ecco, si tiene così. Fammi vedere le mani. Che hai fatto prima di venire qui?
2: Ho vissuto.
1: Bella prodezza. Ma come?
2: Così, semplicemente. Non avevo altro da fare. Non dovevo far niente di quello che si fa qui. Tanti giorni mi bastava stargli vicino al mio padrone e guardarlo negli occhi. Era come se la mia giornata si fosse riempita di fatti.
1: Bel mestiere non far niente. E perché non hai continuato?
2: Non mi è stato possibile.
1: Peccato per te. Ora sarà più difficile. Alla tua età, quello che si sa, non si impara più.
2: Ho voglia di lavorare, ho bisogno, non sono solo. Ho moglie e presto avrò un figlio.
1: Ma se non sei buono nemmeno a tenere una mazza in mano.
2: Ho buona volontà, imparerò.
1: Non si tratta nemmeno di buona volontà. Si nasce votati a questo mestiere. La fatica ti ucciderà. Non voglio vittime.
2: Diventerò forte.
1: Ma tu sei nato per stare a letto fino a tardi la mattina, a grattarti la pancia il resto del giorno.
2: Non mi cacciate anche voi, avrò presto un figlio, devo pensarci io.
1: E trovati un altro mestiere, più facile. La mazza non è per te. È cosa per uomini, sul serio.
2: Lavorerò fino a farmi sanguinare le mani.
1: Non voglio rimorsi. Trovati un mestiere più facile.
2: Che devo fare? Prima che nasca mio figlio devo essere a posto. Me l'ha detto anche lui. Lavorerai e faticherai. E dovrai tirar su i figlioli.
1: È una storia commovente. Ma bisogna essere pratici. Qui ti uccideresti. Trovati un altro lavoro, magari di concetto. Muscoli e cuore, lasciali riposare.
2: Sono un povero ignorante.
1: È affar tuo. Pensaci però. E mettiti sotto. Pensaci.
3: Avanti, signore e signori, venite, entrate. Approfittate di questa occasione. Venite ad ammirare la meraviglia unica al mondo. E cosa vi mostra il mio padiglione? Forse una scimmia che suona il sassofono, una donna con la barba, una coppia di nani, roba da ragazzini. Di più, signore e signori, il mio padiglione vi mostrerà la novità del secolo. Venite, signore e signori, ad ammirare il più straordinario personaggio che si sia mai visto. Avanti, signori, avanti!

0: Così mi sono stancato della vita in un baraccone. Non rendeva e era odioso far ridere la gente.
1: Ammiro la tua praticità. Ti stai facendo le ossa. Certo, non era un mestiere decente, santo Dio, il numero di attrazioni in un baraccone da fiera. Ma tanto per cominciare...
0: Ho capito che ci sono altri sistemi per vivere e più redditizi. Anzi, ho imparato una cosa importante. So come si guadagna il denaro con poca fatica.
1: Hai imparato presto. Vuol dire che hai stoffa. Di solito si arriva a codesto punto con molti anni di più sulle spalle. È un segreto?
0: No. Ho messo su una bisca, una casa da gioco.
1: L'idea non è nuova, ma ancora valida, come sembra. Però, una volta tremavi al pensiero di veder spuntare il sole. Ti faceva paura l'alba del giorno. Era una commedia?
0: In realtà avevo paura. Si ha sempre paura a cominciare. Ma è passato del tempo.
1: Eri tiepido, forse, ma eri puro.
0: Non mi rimproverare, sempre meglio biscazziere che attrazioni in un baraccone da fiera.
1: La dignità, vero, innanzitutto. Continua pure così. Sei prima di tutto un uomo libero. Ma so che ci troveremo ancora. E il discorso sarà certamente un altro.
2: Sono diventati due demoni. Non li tengo più. Ogni giorno ne combinano delle nuove. Sono diventati persino crudeli. Oggi hanno appiccato il fuoco a un gatto. Mi fa orrore soltanto pensarci. Di questo passo finiranno con l'uccidere e con l'uccidersi. Te ne disinteressi. Li hai abbandonati e io non li tengo più. Quando li rimprovero o alzo la voce, sai che cosa fanno? Mi ridono dietro. Tu non hai pensiero per loro. Me mi hai messa da parte. Ora non pensi ad altro che a fare soldi, soldi. Mi hai dimenticata e forse... forse mi odi. Dimmi la verità. Quanto mi odi?
3: È come tu giocassi la vita. Hai gli occhi di un gatto... Respiri a fatica. Guardati le mani. Tremano. Di questo passo andrei molto avanti. Ti sei fatto le ossa nel gioco. Le carte le conosci meglio delle tue mani. Anche io sono un giocatore. Ma tu sembri l'idea pura del giocatore. L'essenza. Come ti chiami? In quale bisca sei nato? Tuo padre era un giocatore?
0: Non ho conosciuto mio padre.
3: Chi ti ha insegnato a giocare?
0: Nessuno, è stato istintivo se volevo sopravvivere. Ricordo solo di essere stato allevato in un giardino bello e tranquillo. Di aver sempre inseguito i mosconi d'oro sui fiori quando ero un ragazzetto alto così. Poi mi hanno cacciato. Sono stato un irresponsabile, un pazzo. Ho dovuto imparare, arrangiarmi.
3: È finito, ho perduto tutto.
0: Bisogna rassegnarsi. Ti confesso che ho tremato giorni interi perché non sapevo nemmeno come si faceva a cominciare a vivere. Ora finalmente potrò guardar tranquillo davanti. Vorrei che tu l'avessi udite, quelle parole, le parole di lui quando mi cacciò dal suo giardino. E io non sapevo nemmeno dove mettere i piedi, non conoscevo nessuno. La terra era sconosciuta. Fuori di quel cancello tutto era buio.
3: Io non ti odio per quello che mi hai portato via, per la felicità che mi hai rubato. La mia libertà. Ti odio perché sei giocatore e hai il cuore di un giocatore, le mani di un giocatore, la coscienza di un giocatore. Che tu viva abbastanza per arrivare a capire questo, allora sì, non dormirai la notte. Ricordati che sei giocatore e il giocatore perderà. Il giocatore prima o poi perde.
1: Certo, non è mai igienico andare a cercare l'origine della ricchezza. L'importante è essere ricco, vero? E salire su per quella scala fino a ubriacare. Ah, scusami, non voglio fare anch'io come hanno fatto tutti gli altri. Finché eri povero, ti disprezzavano. Ora che sei ricco, ti odiano e cercano di avvelenarti la vita. Piuttosto, che cosa farai del tuo denaro?
0: Comprerò molte terre. Dividerò le mie proprietà in appezzamenti ordinati. Farò lavorare 1.000 uomini tutti per me.
1: Stai diventando un amministratore. E dire che quel giorno nessuno avrebbe dato due soldi per la tua pelle.
0: Poi investirò parte del mio capitale in aziende che rendano. Comprerò case, costruirò case, venderò case.
1: Ti giuro che qualità di affarista proprio non te ne facevo.
0: E non è tutto, giocherò anche in borsa.
1: Vuoi farmi cadere a terra tramortito di stupore? Tu giocherai in borsa. Non mi dire che ti intendi anche di speculazione.
0: Anzi, guarda, ho già cominciato. Le azioni che salgono sono quelle segnate in verde. Le azioni che crolleranno, quelle segnate in rosso.
1: Ascolta, ma non ti verrà il capogiro in cima a cotesta montagna di denaro?
0: Ricordi quello che ti raccontai. Ero felice in un giardino pieno di ogni ben di Dio. Mi cacciarono via per una cosa che non mi sembrava grave. Dovrai lavorare, faticare, sanguinare per vivere, tu e i tuoi figli. L'ho ancora davanti agli occhi quel cancello che si chiudeva e tremavo perché davanti non c'erano che giorni da riempire col mio lavoro, con la fatica, con la pelle della mia persona. Che dovevo fare? Arrangiarmi, inventarmi un sistema per rifare quel giardino, quei fiori, e ritornarci in mezzo e dormire fino a tardi la mattina. E pensare all'amore. Che dirà ora di me lui?
1: È difficile risponderti. Forse sarà sbalordito o semplicemente disgustato. Ma il cuore mi dice che egli ti pensa ancora. Eppure tu non l'hai amato abbastanza da meritarti il suo ricordo. Confessa, lo hai mai chiamato? Hai tentato di nuovo di parlargli? Non c'è bisogno che tu gridi forte, forse basta appena muover le labbra, mostrare insomma un po' di buona volontà. Hai mai provato?
0: Non mi ricorda più.
1: Prova a far meno rumore e piuttosto cerca d'andargli incontro. Dove abita lo sai.
0: Abita lontano.
1: Molto vicino invece. Ma tu sei un uomo orgoglioso.
0: Ti dico che abita così lontano che non lo ricordo più.
1: Eppure mi par come di vedere due occhi dietro le persiane accostate di ogni casa che incontro. Due occhi aperti, due occhi malinconici.
0: Sei un sentimentale. Mi fai perdere tempo, ecco. Ho molto da fare. Arrivederci.
1: Due occhi aperti senza sonno. Due occhi malinconici.
2: Ho capito, non vuoi neanche più uscire con me.
0: Non è che non voglia, ho tanto da fare, non posso perdere tempo.
2: Mi contentavo di fare due passi a piedi, come una volta.
0: Ti dico che non posso. Come può permettersi di perdere tempo uno come me?
2: Già, uno come te. Sembra che tu voglia vivere una vita che non c'è qua giù. Dove arriverai?
0: Ancora non lo so.
2: Dove vuoi arrivare?
0: Perché mi rimproveri anche tu?
2: Io ti sto a guardare da una parte. Tu mi sbalordisci. Mi domando sempre dove arriverai. Non te ne andare ora. Rimani un poco con me. Anche i ragazzi mi lasciano. Hanno altre cose per la testa. Tu li hai viziati.
0: Voglio che non manchi niente ai ragazzi.
2: Infatti, hanno tutto meno il tuo affetto. Tu non li ami. Li hai lasciati come me. Tu non mi ami. Non mi hai mai amata.
0: È il tuo chiodo fisso.
2: Ti fui imposta. Forse desideravi una donna diversa. Ma io ti ho amato subito. E sono venuta via con te felice perché ti avrei avuto di più per me. Invece prima ci divideva la felicità. Poi ci divideva la miseria. Ora la ricchezza. Aspetta, non te ne andare. Dimmi almeno se ami un'altra donna.
0: Non fantasticare.
2: Com'è? Giovane, bella?
0: Taci.
2: Dove l'hai incontrata? Quando? Chi è?
0: Non c'è nessuna donna. Cosa ti sei messo in testa?
2: Prima o poi accadrà. Tu amerai un'altra donna. Non si può pensare 24 ore al giorno al denaro e basta.
0: Se mi fermo adesso tutto cadrà a pezzi. Non ho tempo di pensare a un'altra donna.
2: Ho paura che debba succedere da un momento all'altro. Almeno tu mi avessi scelta di tua volontà. Invece mi hai presa per non far dispiacere a lui. Amavi più lui di me.
0: Amavo anche te, hai la memoria corta. Eppure, io me ne accorsi da come ti guardava i capelli e diceva che eran belli. Allora socchiudeva gli occhi, lo vedevo sorridere. Gli correvano delle rughe fino alle tempie e le guance si infossavano. o come quando ci prendeva per mano. Ma ora basta. È cosa lontana. Gli ero grato, ecco. Non immaginavo felicità se non vicino a lui, allora. È finita.
2: Di anche a me una parola gentile. La crederò.
0: Non è più età la nostra da romanticherie.
2: Non una, mille volte avrei lasciato quel giardino con te, senza rimpianto. Tu e i miei figlioli. Ecco il mio giardino.
0: Adesso non ci pensare.
2: Tornerai presto?
0: Oggi è una giornata importante. Ma appena finito ripiglieremo il nostro discorso. E sarà più facile. Tutto sarà più facile.

0: Trovo le vostre idee alquanto ambiziose.
1: Credete proprio che l'esaltazione sia un male?
0: Voi non solo sottovalutate i rischi, ma addirittura ci giocate contro.
1: Le probabilità sono sempre due: sapere il fatto suo e aver guadagnato metà delle probabilità contrarie.
0: E che ne fate dei cadaveri?
1: Non so di che parlate.
0: Progetti come i vostri, come sono sempre freddamente realizzati, si lasciano dietro dei morti, è inevitabile.
1: Non mi sono mai fatto vincere dal sentimentalismo, e nemmeno voi siete un sentimentale.
0: Capisco, ma mi ha dato sempre fastidio, non vi nascondo, l'odore dei morti.
1: Non ci sono carnefici, ci sono piuttosto molti votati a farsi macellare.
0: Teoria senza morale, bisogna crederci. Così volete la mia alleanza?
1: Insieme arriveremo molto lontano.
0: Siamo arrivati molto lontano.
1: Ma non in cima.
0: Non mi piacciono le posizioni scomode, ma in alto sono quasi sempre scomode.
1: Siamo fatti per arrivare lassù.
0: Lassù, abbassate il capo, potreste prendere il capogiro.
1: No, ho fatto l'abitudine, anzi, quella di guardare lassù senza tentennamenti è la mia moralità.
0: Siete un impulsivo.
1: Al contrario, sono per natura un pigro. È la vita che mi ha fatto diventare così.
0: Avanti, non usate anche voi il solito ritornello. Era la vostra indole più naturale. Siete un ambizioso e forse un pazzo. Ma avete qualità che valgono.
1: Dobbiamo essere uniti. Tutto ha congiurato, si può dire, perché noi ci incontrassimo. Pochi anni fa ero un miserabile, infastidito dalla miseria, da una moglie noiosa e da due figli sporchi e irrequieti. Oggi sono davanti a voi, da pari a pari.
0: Non nego che avete avuto del sangue freddo, ma non illudetevi, potrei avervi a noia. E se mi vedrete dall'altra parte, avrete paura? Rispondete, io sono potente.
1: Non avrò paura.
0: Nessun vostro fallimento sarebbe giustificato. E allora? Dareste a piangere da me? Chiedereste perdono?
1: Vi verrò incontro direttamente. Sarò vostro nemico con la stessa sincerità di adesso.
0: Mettereste a repentaglio lo stesso la vostra vita, la vostra ricchezza, il sogno del vostro giardino?
1: Senza pensarci un secondo di più.
0: Bene, mi piacete. Credo che ci converrà essere amici. Datemi la vostra mano. Faremo un'unica società. I dettagli in un secondo tempo.

0: Come ti chiami?
1: Lily, ma solo per gli amici.
0: E io non potrei essere uno dei tuoi amici?
1: Non vi conosco abbastanza. E poi siete un po' vecchio per essere uno dei miei amici. E avete l'aria troppo importante.
0: Non sono molto vecchio. Quanti anni mi dai?
1: 55. Ma portati bene.
0: Abiti qui?
1: No, all'ultimo caseggiato. Ma non potete accompagnarmi. La gente avrebbe subito da ridire.
0: Io non ho paura della gente.
1: Non avete niente da perdere. Ma una ragazza come me sì. Basta che vedano un paio di pantaloni vicini, anche quelli che potrebbero essere di tuo padre, e subito inventano un sacco di malignità.
0: Vorrei tanto rivederti.
1: Io faccio sempre la stessa strada per tornare a casa.
0: Un momento. Quanti anni hai?
1: 18 finiti.
0: 18 anni?
1: No, non sono poi tanto giovane. Alla mia età ci sono ragazze già sposate.
0: Hai fretta di sposarti?
1: Tutte le ragazze sognano un marito e una vita tranquilla.
0: A volte il matrimonio rovina la felicità.
1: Questo accade quasi sempre quando le mogli sono leggere, frivole e non sanno stare in casa.
0: A volte è colpa della noia. Gli uomini si stancano.
1: Anche allora è colpa delle mogli, che li fanno stancare. Io farò di tutto per non stancare mio marito.
0: Io dico che sarebbe un pazzo l'uomo che si stancasse di te.
1: Beh, adesso vi devo lasciare. Non dovete più seguirmi. Dietro tutte quelle finestre ci sono occhi che vedono e lingue che dicono male.
0: Rimani ancora un poco.
1: Come giudichereste una donna che si ferma a parlare con un estraneo? Voi forse mi fate la corte.
0: E anche fosse, non ti piaccio proprio. Ti ripugno la mia età.
1: Non dico questo. Voi volete farmi morire di vergogna.
0: Sono molti giorni che ti vengo dietro. So tutto della tua vita, conosco tua madre.
1: Io invece di voi non so niente. È la prima volta che mi fermo a parlare per strada tanto tempo con una persona che non conosco. Forse mi giudicate un'ingenua o una sciocca. Oggi le ragazze, lo so, non fanno come me. Ma io sono così.
0: Mi piaci per questo. Cos'è che non ti va di me? L'età? Preferisci un giovanotto, vero? Magari uno stupido, un vanesio, ma che sia giovane.
1: Desidero un uomo serio, che mi voglia bene. E non mi venga dietro soltanto perché sono carina o per capriccio.
0: Sei straordinaria.
1: Intanto voi, con tutte le vostre belle parole, non mi avete detto chi siete e quali sono i vostri propositi.
0: Ti amo.
1: Va bene, mi amate. Del resto, è la prima cosa che un uomo esperto no dica a una ragazza.
0: Se non ti amassi, non rischierei il ridicolo. Potrei essere tuo padre.
1: Una donna non ama sempre o soltanto l'età di un uomo. Piuttosto, credete, mi ama l'uomo.
0: Così posso sperare.
1: Che fate? Lasciatemi, perché mi abbracciate?
0: Non volevo offenderti.
1: Non mi vedrete più.
0: No, aspetta, voglio spiegarti, voglio chiederti scusa. Ti vedrò domani.

0: È lui. Sta arrivando.
1: E allora? Perché non ti muovi?
0: Io non ci capisco più niente. Ieri correvi per le scale come un gatto.
1: Non aprire la porta.
0: Oh, questa poi è bella. E perché?
1: Non aprire la porta. Non lo voglio più vedere. Non lo voglio vedere.
0: Ma anche per cortesia, per educazione.
1: Voglio che mi lasci in pace.
0: Oh, ma che c'è, gattina? Cos'è successo? Ieri eri così felice.
1: Niente, ora è passata. Non lo voglio più vedere, ecco. Mandalo via, digli che sono partita, che non tornerò più. No, meglio, digli la verità. Che è tutto finito, che non lo amo più. Che non posso amare un uomo sposato e con figli. Che si è sbagliato, se mi credi una... Ma di così, capirà, se ne andrà via.
2: Così oggi non l'hai vista e non la vedrai più, suppongo.
3: Infatti, ha saputo che sono sposato. Per lei sono un uomo vile, un cialtrone qualunque.
2: Era una ragazza onesta. Non era giusto che tu le facessi del male.
3: Credi che volessi farle del male?
2: In realtà gliene avresti fatto. Convinciti che c'è rimasto qualcosa che non si compra né col denaro né con una facile parola.
3: Avrei fatto la sua fortuna, che sciocchezza.
2: Ma era una bambina. Non ti sei proprio commosso? Forse è la prima persona che non avevi conquistato con l'uccichio della tua fortuna, ma con la parola, quel certo garbo, quella grazia che hai in dote. E tutto questo lo riteneva sincero.
3: Era sincero.
2: Ritenevi? C'è in fondo in quello che fai qualcosa che nemmeno tu conosci.
3: Non sofisticare.
2: Direi che molto fai per vanità, altro per orgoglio o per rivalsa, ma tutto di dentro senza certezza.
3: Smetti di dire cose troppo difficili, basta, ho capito, l'avventura è finita male, la lascerò in pace, sarà tranquilla.
2: Sì, perché è semplice, tornerà tranquilla, dimenticherà. Tu piuttosto.
3: Proverò anch'io la mia tranquillità.
2: Come quella che avevi?
3: Taci!
2: No, parliamo sinceramente. E ascolta, questa volta la devi meritare.
3: Non mi concedo un minuto di pace. Faccio, dalla mattina alla sera, senza respiro. Se me la guadagnerò.
2: Intanto può darsi che il denaro non ti serva a niente.
3: Col denaro salirò in alto e lui mi vedrà più facilmente.
2: Ma non ha mai smesso di tenerti gli occhi addosso. Tu hai finto di non vederlo. Egli ti saprebbe scoprire anche in fondo al pozzo. Non ha bisogno che tu monti sul piedistallo per vederti meglio.
3: Un uomo mescolato a tutti gli altri, confuso fra la massa, povero, lurido, preoccupato dalla mattina alla sera per come vivere, come morire, non si nota. Al miserabile non ha tempo di pensare.
2: Tu lo credi? Hai bisogno di giustificare in qualche modo tutte le cose per di più che hai fatto o che farai, ma i suoi occhi arrivano a vedere e la sua mente a indovinare dove tu non immagini nemmeno.
3: E che cosa dovrei fare ancora, secondo te, maestro?
2: Non basta agire.
3: Non basta.
2: Devi anche amare.
3: L'hai detta finalmente la tua frase da proverbio. Allora non ho più bisogno nemmeno di te. Lasciami in pace. Non mi servi più. Addio!

0: Io me ne vado.
1: Te ne vai? Dove?
0: Non lo so, lontano di qui. I ragazzi ora sono grandi. Anche loro non hanno più bisogno di me.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Da qualche parte, dove mi sentirò utile.
1: E non ti manca nulla, sei la padrona.
0: Sono una donna, e una donna non finisce a 50 anni.
1: Credo che tu non abbia riflettuto abbastanza. Quante donne ti invidiano.
0: Suppongo, ma io me ne andrò lo stesso.
1: È difficile vivere. Non essere in collera con me. Forse io vi trascuro un poco, ma è il lavoro, la vita, questo maledetto andare avanti.
0: Tu mi hai messo in un canto, mi hai tolta l'importanza. Sono io in fondo la colpa della tua disgrazia d'allora. E mentirei se dicessi di esserne dispiaciuta. Credevo di essere più importante nella tua vita. Questa è la mia amarezza.
1: Ti logori per cose inesistenti.
0: Io t'amavo e t'amo ancora. Ma non resisto alla tua indifferenza, all'indifferenza della gente. Odio la ricchezza e la noia che mi hai messo intorno. Potrei tradirti, non ti importerebbe affatto.
1: Alla nostra età.
0: Io non credo, come non credi tu, a quello che fai. Ma non mi sarei concesso un minuto di riposo vicino a te per arrivare con te dove tu desideri. Avrei voluto dividere i dispiaceri e le soddisfazioni della tua avventura.
1: Ma non te ne andare. Ancora un poco e ci riposeremo insieme. E forse li rivedremo insieme, lui e il giardino.
0: Ecco quello che aspetti da me, il riposo. Addio, Giovanni. Buona fortuna, Giovanni.

0: No? No, signore, non è qui. Non è venuto in ufficio da 3 giorni. Non si trova più. Non so, signore. Capisco, ma... No, non ha lasciato detto niente a nessuno. Sì, bene, signore. Sì, pronto. No, ho finito ora di spiegare ai consiglieri che non è più venuto. Ma io non so, è strano, capisco, ma... No, non posso saperlo. Ma che vuol dire? Sì, va bene, signore. Pronto, pronto? No, non c'è. No, non è nemmeno a casa, non ha più telefonato. Non so se abbia lasciato la città. Non credo, non è possibile. Ma signore, io sono soltanto la sua segretaria. Buongiorno, signore.
1: Vi ricordate di me?
2: Non vi conosco.
1: Non vengo da voi per scusarmi del mio fallimento. Sono venuto a spiegarvi una cosa. Ve la devo questa spiegazione.
2: Non mi dovete alcuna spiegazione, non vi conosco.
1: Ho fallito perché non credevo in quello che facevo. Non avevo fede. Mi riconosco, e questo vi farà piacere, un piccolo rospo gonfiato da una fortuna che si è divertita alle mie spalle, perché non ho avuto anche la vostra migliore qualità. Siete un uomo dalla fede incrollabile.
2: Vi ripeto, non vi conosco.
1: Non vi chiedo niente, ora che finalmente non ho più niente. Ma capite questo? Non ero un ambizioso, non ne avevo le qualità. Ero la copia di infinite cose. Al posto mio molti avrebbero fatto un sacco di confusione, come me.
2: Sperate che mi interessi?
1: No. Sapete come mi definivano ai tempi d'oro? Trascurabile ras di una tribù di indifferenti. Su loro avevo vantaggio, ma un uomo di fede mi avrebbe facilmente spezzato in due come un fuscello. Fede. Niente di quello che ho fatto ha senso. Sono nato, lo riconosco, adatto soltanto a innaffiar giardini a chi mi conosceva bene e mi dominava con un solo dito alzato. Ora, se penso bene, egli aveva un modo dolce di dominarmi e non mi sentivo né servo né prigioniero. Tutto era così facile. Mentirei, caro signore, se vi dicessi che questo non mi piaceva o mi umiliava. Soltanto là, in quel giardino, io mi sono sentito a mio agio. È questo che volevo dirvi. Ora, scusatemi, esco per la porta di servizio.
3: Così eri ricco?
1: Sì, molto ricco.
3: E ora non hai una sigaretta da spartire con me?
1: È così.
3: E nemmeno 2 soldi per un bicchierino di grappa?
1: Mi dispiace.
3: Crederti non mi farebbe fatica. Sei così mal ridotto.
1: Ero diventato un uomo artificioso, ti garantisco.
3: Però adesso sei meno considerato.
1: Non vale un granché.
3: A parte la considerazione, finirai in una fogna. Anche questa è una situazione artificiosa.
1: Soltanto a darci peso, la miseria è detestabile. Non bisogna dare peso a niente.
3: Il patetico della faccenda vorrebbe che anch'io mi trovassi d'accordo con te. È che trovo la miseria volontaria o provocata una forma di esibizione. Sai chi mi sembri? Il solito dilettante, un uomo deluso dai tentativi. Pochi sono i professionisti. La maggioranza è dilettante. Ma è così? Che cosa cercavi?
1: Un giardino.
3: Forse un giardino così particolare che non c'è.
1: Il giardino c'è. Ci sono già stato. Io là vivevo così bene che non mi pareva nemmeno di vivere. Non facevo nessuna fatica. C'era un dolce padrone. Bastava che mi tenesse per mano e io mi sentivo forte come una quercia. E il vento non ce la faceva ad arruffarmi i capelli. Se lui appena mi guardava, spariva la fatica, il sangue mi bolliva dentro e io mi sentivo la forza di sollevare una montagna. Ma tutto era leggero, leggero. E invece, se questa è la vita, tutto è pesante.
3: È lontano?
1: Certo, un po' di strada bisogna che la faccia.
3: Io resto dell'opinione che si tratta di una fantasia. è che tu adesso vaneggi. Forse è la fame. Anch'io a volte nell'ebbrezza del digiuno ho sognato di essere in un magnifico harem pieno di belle donne. E in quel momento non mi è venuto di pensare a una sola cosa pratica. Un bel pranzo, per esempio.
4: Io non l'ho sognato. Il mio giardino, è vero.
3: Forse la tua è fantasia di nostalgia. Affare tuo. Oh, fra poco pioverà. Dove vai a ripararti?
4: Addio.
3: Guarda, sta già cominciando a piovere. Dammi retta. C'è sotto il ponte lo sbocco di una chiavica. Laggiù avrai fradici i piedi, ma la fantasia resterà all'asciutto. Deciditi.
4: Addio.
3: Come vuoi. Ci vediamo più tardi.
1: Mio buon padrone, io non so quello che ho fatto, non l'ho mai capito. Mi ascolti? Puoi prestarmi un momento di attenzione? Se avessimo potuto parlare, discutere insieme, quante cose io non avrei fatto. Io credo solo a ciò che non ho fatto. Ho nostalgia di te. Non saprei sopportare un'ora di più questa lontananza. Se mi senti, ridammi la tua dolcissima noia. Le ore senza far niente, sdraiati sugli scalini di casa tua. Quell'aspettare la sera, stuzzicando i vermi sullo sterrato vicino alla casa. Ho bisogno ancora di quel dolce non pensar mai e non sognare e non desiderare e parer di non vivere e non aver da fare montagne di cose dalla mattina alla sera, non aver da parlare, da ridere, da discutere, da gridare o da piangere come qua giù. Dolce padrone! Ho bisogno di guardare quel tuo viso, dolce e distratto, sentirmi tutto in quel viso ed essere dolce e distratto come te. Che fai ora? Come passi le tue giornate? Io mi son dato da fare perché qui, fra la gente che ho incontrata, dove mi hai costretto tu, bisogna fare qualcosa. Sempre e tutti fare qualcosa, come una condanna. Non conta niente che tu non ci creda, che tu non sia capace. Devi per forza fare. Tutti sono presi da questa follia. Chiamami con te. Ti prego, io credo che ti farà piacere sentire tutte le novità che ho da dirti. Ci aiuteranno a passare le ore di mezzo fra il nascere e il morire di un sole.

0: A chi hanno fatto il funerale?
1: A un uomo.
0: Morto bene?
2: In grazia.
0: Perché ridi? Sai forse di lui più cose che non possa sapere un altro? Io, per esempio?
2: È stato baro, ladro, imbroglione, prevaricatore, istrione, venditore di fumo. Un romantico, in una parola.
0: Ho capito. Niente di nuovo, allora. Non merita spenderci sopra molte parole. Oggi non c'è più un morto originale. Si presentano tutti con lo stesso diploma di benemerenza. Buonanotte, Adamo.
2: Veramente il suo nome preciso è...
0: Lascia perdere. Buonanotte a tutti, Adamo.

Sono andati via tutti. Non c'è rimasto nessuno. Posso finalmente parlarti a cuore aperto e alzare anche la voce se è il caso. Non mi riusciva più davanti a te. Ho sentito dire a molti bene e a molti male di quello che hai fatto. Io ti confesso che non ho capito molto. Non sono mai stato un'intelligenza. Ma se lo hai fatto, era forse perché non potevi fare in un altro modo. Finalmente ti sei scrollato di dosso le responsabilità. Non eri un leone. Il più grande dei ragazzi si è sposato. Ha trovato un lavoro decente, mi pare che sia abbastanza contento. L'altro invece mi dà ancora tanto da pensare. È un ragazzo irrequieto, ha preso l'abitudine delle cattive compagnie. A casa lo vedo soltanto all'ora dei pasti, pochi minuti. Io sono vecchia, non ce la faccio a stargli dietro. Forse ti annoiano tutte queste lamentele, o forse non mi ascolti nemmeno. La signora del palazzo di fronte è rimasta anche lei vedova, ma se la passa discretamente. Si è messa in testa di riprendere marito alla sua età. La figlia del portiere si sposerà domenica prossima. Mi hanno invitata alle nozze. Questo mi ha fatto piacere, anche se non andrò. Adesso la nostra strada è diventata importante. Hanno costruito dei grandi palazzi e hanno piantato degli ipocastani sui marciapiedi. Avremo l'ombra tutta l'estate. Che sciocca, vero? Ti racconto cose che non ti avrebbero interessato da vivo. E per mascherare l'imbarazzo, caro, vorrei farti una domanda. Non so come cominciare. E poi non sono nemmeno sicura di essere ascoltata. Senti, hai rivisto il giardino? Hai parlato con lui? Come sta? Come vive? È troppo farti queste domande. Ti aspettava? Ha gradito la tua visita? Ha sempre quegli stessi occhi forti che qualche volta mi mettevano paura. E quando sorride ora gli si increspano le guance. Ha sempre quella bella testa di capelli. Caro, ti ha chiesto di me. E cosa ti ha detto? C'è ancora quel sedile per me in fondo alla scala? Ho voglia di sedermi proprio lì e riposarmi e aspettare che lui mi carezzi la testa quando scende in giardino mentre io faccio un ferro di calza. Ora torno a casa. Se incontrerò qualcuno che tu conoscevi, lo saluterò per te, così con noncuranza come quando ero vicino a te. Domani andrò a trovare il nostro ragazzo più grande. Parleremo di te alla finestra, guardando fuori la gente che passa. Se ti troverai a passare di lì col pensiero soltanto, fai un segno, caro. Un segno che si possa riconoscere. Mi farei piacere. E anche a lui, a tuo figlio, farei tanto piacere.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini. Siamo all'ultima tappa di questo ciclo di telefonate. Ci risentiremo nel prossimo futuro, ma non voglio licenziarmi dagli ascoltatori senza una conversazione che ritengo importante, perché l'ospite che questa sera è al telefono è uno dei massimi giornalisti e saggisti italiani, col quale è certamente piacevole conversare e dal quale è possibile apprendere alcune cose interessanti sul suo particolare temperamento di giornalista e sul disagio in cui vive la società politica di questi tempi e anche la società reale in trasformazione. L'ospite di questa sera è Giorgio Bocca. Bocca, buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Di Bocca è superfluo fare una presentazione, almeno per coloro che leggono giornali e periodici, tra i più noti. Ma poiché non tutti gli ascoltatori sono assidui lettori, devo ricordare che Giorgio Bocca è inviato speciale della Repubblica e collaboratore del settimanale L'Espresso, in cui cura la rubrica dal titolo molto significativo L'anti-italiano. Ma io credo che per comprendere certi toni del suo scrivere è bene ricordare di lui qualcos'altro, che come molti altri ha compiuto il lungo viaggio attraverso il fascismo sino al rifiuto dell'8 settembre e alla guerra partigiana. È stato tra i fondatori delle formazioni partigiane, ha comandato la 10ª divisione Giustizia e Libertà e ha avuto una medaglia d'argento al valor militare. Poi si è dato agli studi storici e al giornalismo. Dei tanti libri possiamo ricordare quelli che forse hanno fatto più scalpore, o perlomeno su cui l'attenzione dei lettori ha insistito, cioè Il terrorismo italiano 1970-78, In cosa credono gli italiani, Mussolini socialfascista, e l'ultimo, il libro di cui dopo vorremmo parlare, Italia anno 1. Mi pare che la scheda è abbastanza completa, Bocca, no?
2: Sì.
1: Ecco, qualcuno sostiene che la possibilità per lei di parlare con franchezza e, come si dice, senza peli sulla lingua, contro tutti e contro tutto, è la conseguenza di una situazione di vita particolare, cioè l'essere stato lei un partigiano, cioè un comandante dei partigiani. Chi ha fatto la resistenza ha in fondo guadagnato il diritto alla critica e alla rampogna. Questo è vero per lei?
2: Ma non credo, perché molti di quelli che hanno fatto la resistenza sono stati emarginati immediatamente dopo, negli anni 50.
1: Sì.
2: Quindi non credo che la resistenza sia un titolo che garantisca a una persona il diritto di esprimersi liberamente, tutt'altro credo.
1: Ecco, quindi diciamo che questa osservazione non è affatto vera e confacente, ma questo vale per lei o anche per tutti? Perché ci sono molti che fanno continuamente riferimento a quel momento particolarmente importante della vita italiana per assumere un tono piuttosto deciso nei confronti, per esempio, della situazione della politica oggi, della società politica oggi.
2: Ma insomma, fare i reduci della resistenza è come fare i reduci del garibaldinismo, non ha nessun senso. Quello è stato un momento molto importante, chi l'ha vissuto bene se lo ricorda come un momento molto bello, eccetera, ma non, che non dà nessun diritto a nessuno di avere delle posizioni privilegiate. Insomma, nella vita politica, nella vita intellettuale, ognuno deve guadagnarsi ogni giorno il diritto a parlare e a dare delle opinioni, se è una persona che si informa, se studia.
1: Ecco, ma lei questo diritto a parlare con tanta diciamo, competenza ma anche fermezza, da come se l'è guadagnato?
2: Ma ci sono, tutti lo sanno, nella vita intellettuale o nella vita comune, la vita è come una corsa a ostacoli, no?
1: Sì.
2: Chi cade i primi ostacoli è buttato fuori, quelli che riescono a saltarne tanti alla fine godono anche di privilegi speciali, cioè ci sono poche persone che possono avere il diritto, la possibilità di dire le loro idee, ma però che non si lega solo alla guerra partigiana o solo a un'altra esperienza bellica di questo tipo, si lega al fatto che per 40 anni di professione io ho cercato di fare questo mestiere, proprio di dire liberamente quello che pensavo, e alla fine mi sono ricamato in un certo spazio in cui riesco, ma non è così semplice, perché anche i miei articoli spesso vengono cestinati o censurati.
1: Benissimo.
2: Sia
1: sì.
2: Un'eccezione totale. Sono ecco. Uno che gode di una particolare situazione.
1: Certo. Senta, del giornalismo e dei giornalisti non sempre si dice bene. Diciamo che spesso si dice male. Sì. A farlo sono i colleghi. E questo forse è abbastanza comprensibile. Poi ci sono anche i politici, ed è ugualmente, credo, comprensibile. A volte sono, per esempio, i sociologi, gli intellettuali, memori forse di quanto diceva un famoso scrittore, Nietzsche, il quale diceva: il giornale è la bile dei superflui. Ora, è giustificato tutto questo?
2: No, secondo me oggi... Io non faccio una questione di valore in sé,
1: sì.
2: Io penso dei valori storici. Oggi il giornalismo, come i mass media in genere, è uno strumento essenziale, cioè non è una mia idea, ma è un dato di fatto che la letteratura tradizionale, il romanzo, eccetera, sono in forte decadenza. E invece l'informazione di massa, la cronaca, sono al momento migliore. Quindi oggi il giornalismo è uno strumento decisivo, tant'è vero che tutti gli scrittori italiani fanno del giornalismo.
1: Ecco, qualche anno fa Panza, in un articolo sull'Espresso, che poi è diventato molto famoso, dal titolo «Se fiancheggio, seguitemi», ha parlato del giornalista dimezzato, quindi ha parlato di un giornalista che non è rappresentato dal prototipo di cui ha parlato lei, no? Diceva che il giornalista metà cronista e metà guerrigliero politico è stato. Poi negli anni 50 mi pare servì la Democrazia Cristiana, la Confindustria ed altri. Nel 60 seguì poi lo stendardo del centro-sinistra. Nel 70 si scoprì in parte filo PC, oggi il giornalista dimezzato chi segue?
2: Ma mi pare che in questa storia Panza sia stato molto autobiografico, perché credo che abbia, non lo dico in termini spregiativi, anzi lo dico in termini molto amichevoli.
1: Sì.
2: Lui, essendo un uomo di 40 anni, ha vissuto molto di più di me questo condizionamento da parte della politica, da parte così dell'establishment. Io invece, essendo più anziano di lui, non l'ho vissuto. E, non so se ci sono giornalisti dimezzati o giornalisti
1: interi. Sì.
2: C'è il fatto che c'è un giornalismo che viene selezionato dai partiti politici e che serve i partiti politici, c'è un giornalismo invece che istintualmente tende a far bene la professione.
1: Ecco, se dovessimo fare una classificazione della grande famiglia dei giornalisti, ci troveremmo di fronte a diversi tipi, no? Tra cui primeggiano i non giornalisti che credono di esserlo. Per esempio, molti intellettuali o accademici credono di essere giornalisti, o perlomeno credono di poter fare del giornalismo. Poi ci sono i saccenti, e la famiglia dei giornalisti ne ha molti. Poi ci sono i moralisti, mi pare. E in ultimo, credo siano i migliori, gli illuminati, o diciamo anche gli illuministi, con spirito da filosofo, no? Sono sferzanti, demistificanti, impietosi. dove va collocato Bocca? Anzi, le rispondo io, se mi permette, lei va collocato tra gli illuministi, è esatto?
2: No, io credo che vado collocato fra i professionisti. Adesso, a parte, la ringrazio per la collocazione fra gli illuministi, perché così mi onora, ma credo che io sia un vero professionista, perché io faccio questo lavoro da 40 anni.
1: Sì.
2: Sono uno che scrive un'opinione in 30 minuti, sono uno che posso fare la cronaca, posso fare una critica d'arte, posso fare tutto, insomma credo di essere uno che sa fare veramente il suo mestiere. E ce ne sono altri che lo sanno fare anche meglio di me in altri campi, per esempio un caso come quello di Scalfari mi sembra eccezionale, uno che sì. È riuscito a creare un giornale come la Repubblica da quasi dal niente. Quindi poi è errato pensare al giornalismo come semplicemente all'opinione. Il giornalismo ha tante specialità, ci sono appunto quelli che fanno i giornali, quelli che riescono a creare dei giornali sportivi come Palumbo, che ha fatto sì. La Gazzetta dello Sport, la raddoppiata di tiratura, ci sono quelli della moda, ci sono quelli dello... Ormai è una professione fatta di mille specializzazioni.
1: Certo, senta, è stato fatto spesso un accostamento, e non so se lei ama accostamenti ed analogie, ma parlando di giornalisti viene spesso spontaneo da parte di molti di farlo sedere allo stesso tavolo di Montanelli. In che lei si sente vicino e in che distante da Montanelli?
2: Ma io mi sento vicino a Montanelli scusate l'immodestia, ma nel talento distinto, cioè
1: sì.
2: Noi siamo due giornalisti veramente distinto,
1: sì.
2: Così nati, si potrebbe dire.
1: Sì.
2: Poi per tutto il resto siamo diversissimi, perché... Per esempio Montanelli è uno che non sa pochissimo di politica e di economia e che vive tutto sull'interpretazione della psicologia di massa. Ecco, lui è uno che interpreta stupendamente i suoi lettori, lui ha un dialogo con i suoi lettori perfetto, io invece i miei lettori ignoro chi siano.
1: E questa è la ragione per cui lui ha voluto e ha insistito per avere quella pagina di lettere con i lettori, credo, è vero?
2: Ma lui non solo, ma tutto il giornale è un giornale personale, cioè è un giornale che quando non ci sarà più lui non so che fine farà.
1: Che fine?
2: Lui è uno che è sempre in assonanza col suo pubblico, io invece ignoro totalmente qual è il mio pubblico.
1: Ecco, e che cosa è meglio? Sapere chi è il pubblico o ignorarlo?
2: Non lo so, perché capisce, è lo stesso come dire che se è meglio un attore comico o un attore tragico. Insomma,
1: certo.
2: Lui è nato così, è uno che ha questo istinto, questa capacità di fiuto, per cui lui sa benissimo chi sono i lettori del giornale, cosa vogliono da lui, e un altro invece è un tipo come me che io non so mai... quando scrivo una cosa che effetto fa sui lettori. In genere io credo di scrivere delle cose educate e gentili e sui lettori hanno sempre l'effetto invece di cose aggressive.
1: Ecco Bocca, vorrei adoperare questi 5-6 minuti che ancora abbiamo per riferirmi un minuto al suo libro. Ora, alle qualità che lei si attribuiva io ne aggiungerei un altro e vediamo se lei è d'accordo, che lei, come del resto poi credo è stato detto, scritto anche dietro la copertina del libro, ha scartato e scarta volentieri le fumisterie sociologiche, i futuribili, le utopie, le ideologie. Mi pare che questo è una caratteristica del suo scrivere, vero?
2: Sì, ma una caratteristica che non è tanto un merito mio, quanto dell'abbinamento delle due professioni, quella di giornalista e quella di scrittore.
1: Sì.
2: E le spiego perché la professione di giornalista mi consente di avere una possibilità economica che nessun scrittore normale avrebbe, di fare delle ricerche estremamente concrete, estremamente serie. Cioè io per fare questo libro sono andato per conto del mio giornale, ho girato un anno e mezzo, due anni per le campagne, per le città italiane, avendo la possibilità economica di stare giorni e giorni in giro a informarmi, a vedere gente, eccetera, cosa che uno scrittore normale, uno scrittore che vuole fare a tavolino queste cose, non riesce certamente a avere.
1: Ecco, e bisogna dire che gran parte degli intellettuali che interpretano la realtà italiana d'oggi sono legati più alla sedia che non alla bicicletta, cioè a questo mezzo così lento ma capace di far conoscere la realtà. Senta, lei che cosa si aspetta dai lettori di questo libro? Per esempio, dai politici.
2: Ma i lettori di questo libro, io per una volta tanto credo di averli individuati.
1: Sì.
2: Sono di due tipi. Sono delle persone, una minoranza di persone anziane, tra i 50 e i 60 anni, che in questo libro ritrovano l'Italia che è già scomparsa, l'Italia delle campagne, delle memorie, l'Italia industriale un po' arcaica, eccetera. E poi credo per il 70% sono dei giovani che si pongono il problema appunto di affrontare il mondo nei prossimi anni, cioè questo libro non ho scoperto niente, ho detto delle cose che economisti, scienziati, eccetera, hanno detto molto prima di me, ma insomma io ho abbastanza il fiuto per capire che siamo arrivati al momento del mutamento e effettivamente adesso è un momento in cui i giovani devono prepararsi a entrare in un mondo in cui le professioni nuove sono ancora da inventare.
1: Ecco. Ecco, ma quando lei scriveva questo libro ed aveva presente queste due categorie di lettori, scartava altro destinatario il politico per scarsa fiducia nella disponibilità del politico a capire questa realtà, oppure invece guardava anche al politico?
2: No, io l'ho scartato decisamente, perché ho capito che i politici, anche quelli intelligenti, anche quelli che queste realtà capiscono, vedono, eccetera, sono dentro una macchina che gli impedisce di occuparsi seriamente di queste cose. Cioè a un certo punto il politico italiano, di fronte al problema di guadagnare dei voti, se ne frega totalmente di quelli che saranno gli avvenimenti del prossimo futuro, eccetera. È
1: certo.
2: Un meccanismo, credo, ormai
1: perverso,
2: condannato, ammalato.
1: Sì.
2: Non mi sono curato assolutamente di loro.
1: Ecco, io allora nel ringraziarlo per aver partecipato a questa telefonata, purtroppo breve rispetto ai problemi che avremmo voluto trattare, le auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e da Giorgio Bocca.
2: Grazie,
1: buonanotte.
2: Professore.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Prima di passare a presentarvi l'ospite, diciamo pure, di questa sera, il nostro corrispondente, debbo dire due parole che mi riguardano e vi riguardano direttamente. Poco prima di entrare qui nella saletta di trasmissione ho ricevuto una telefonata di un ascoltatore, il quale è stato molto gentile, mi ha fatto molti complimenti, bontà sua, e mi ha detto poi di avvertire così nelle mie conversazioni una certa nota malinconica di fondo. Mi pare che abbia detto esattamente: ogni tanto traspare da quello che lei dice la sua preoccupazione per l'età che avanza. Noi, ha concluso, ci attendiamo da gente come lei, da coloro che in genere ci parlano e ci dicono delle cose così pubblicamente rivolte a tutti, ci attendiamo una parola di sicurezza e di fiducia. Ecco, io debbo innanzitutto ringraziarlo, perché probabilmente è vero che in qualche serata, così, parlando forse di cose che avvengono intorno a noi e che non sono tutte quante liete, probabilmente mi è sfuggita anche qualche nota malinconica. Forse, dato che non sono più nemmeno un bambino, mi è anche sfuggita qualche nota malinconica rispetto all'età che avanza, alla vecchiaia, alla vita che non è eterna, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Bene, però quello che è giusto, quello che io rilevavo, è che effettivamente, pensandoci bene, invece bisogna essere ottimisti. Bisogna essere ottimisti proprio a tutti i costi, anche perché è il modo migliore di tenere non lontane da noi, ma perlomeno di tenere una certa distanza fra gli avvenimenti drammatici e spesso tragici che ci circondano qui nel nostro paese o nel mondo. Oggi ne conosciamo di più perché le comunicazioni, la maniera di essere informati ci rende consapevoli, si può dire, momento per momento di tutto ciò che accade, ma proprio per questo ogni mattina il sole sorge, ogni mattina il miracolo della giornata riprende, l'attività ricomincia a lavorare, usciamo da questa morte apparente che è il sogno e torniamo alla vita, e questo è veramente qualche cosa di cui non finiremo mai, personalmente, perlomeno io, di stupirci e di ringraziare il cielo. Dette queste brevi parole, forse cadendo in un errore opposto, quello di un eccessivo sentimentalismo, ma insomma poi qualcuno di voi mi perdonerà, qualcun altro no, pazienza, io non pretendo l'unanimità. Passo a presentarvi un simpatico amico e famoso cantante che questa sera è al microfono per noi. Si tratta di un cantante che è da molto tempo sulla breccia, un cantante che è particolarmente gradito ai romantici, perché è un cantante proprio di questo genere. Si tratta di Bruno Martino. Buonasera, Bruno.
1: Ciao, Luciano.
0: Come stai?
1: Sto bene.
0: Come va con l'estate, per esempio?
1: L'estate porta un sacco di caldo.
0: Porta un sacco, ma tu è per questo che da qualche anno odi l'estate? Perché la sento regolarmente tutti gli anni, è una canzone bellissima, Bruno. Ma quando comincia a venire luglio, io la sento, me la sento proprio arrivare ancora prima di sentire le note, le parole, e già so che finirò per cantarellarla da solo, non mentre mi faccio la barba, perché una volta che ci ho provato mi sono tagliato, quindi da quando mi è accaduto questo io mi faccio la barba nel più stretto silenzio. Ma così, sai, come capita, insomma, ce l'ho sempre continuamente in testa. Sono stonatissimo, quindi non ti do nessun esempio di... Ma insomma, me la ricordo continuamente. Ma perché ce l'hai con l'estate? Questo odio l'estate che poi invece è una dichiarazione d'amore.
1: Senti, adesso a distanza di tanto tempo,
0: sì,
1: posso dirti che è stato quello che voi giornalisti chiamate uno scoop. Cioè, è stata una trovata.
0: Certo, tutti amavano l'estate,
1: bravo,
0: ho detto che la
1: odio. È
0: stata
1: per, certo, far interessare un po' così, cioè nelle parole abbiamo messo questa contraddizione, no? Cioè, tutti amano l'estate, ma noi diciamo invece che la odiamo, vai.
0: Sì, certo, ed è andata molto bene, mi pare, perché credo che sia una delle canzoni più famose, insomma.
1: Non solo, ma ti dirò che ha avuto moltissime incisioni e ultimamente è stata incisa da Jean Gilberto, che ne ha fatto un long play, che ha fatto un po' il giro del mondo, è stata praticamente tutto il mondo girato. E poi so che è diventata anche, nota bene, e ti dirò con mia grossa soddisfazione, anche un tema per jazzisti.
0: Ah, benissimo, certo.
1: E tu lo sai che io ci tengo particolarmente perché vengo da quell'origine lì. Insomma.
0: Ecco, io a questo proposito, Bruno, voglio una volta tanto dichiarare pubblicamente questo fatto che ci riguarda, cioè che noi regolarmente, quando ci incontriamo una, due, tre volte l'anno in qualche trasmissione nella quale o tu hai finito appena di fare, io arrivo, eccetera, ci domandiamo, almeno io, mi domando sempre, ma dove ho conosciuto Bruno Martino? Perché io so benissimo che ti conosco da un sacco di tempo, che eravamo ragazzi insieme, sai, le fisionomie, quando tu le hai viste da ragazzi, le vedi anche mutare nel tempo, ma rimangono sempre,
1: i tratti somatici principali
0: rimangono fissati come erano in quell'epoca, esatto. Insomma, questo volevo dire. E io mi domando sempre, abbiamo fatto, questo adesso lo dico per gli ascoltatori, abbiamo esaminato insieme con Bruno nei ritagli di tempo, tra i momenti di pausa, della pubblicità, da scuola elementare o il ginnasio o il liceo, non nel caso, all'università non mi pare,
1: no.
0: E finalmente abbiamo, mi pare, appurato che eravamo tutti e due appassionati frequentatori di un gruppo di dilettanti, ma bravissimi per la verità, di jazz, no? Non è così, Bruno? Che lavoravano o facevano le loro jam session a Roma, pensate un po', verso la fine della guerra, niente proprio di meno, dell'ultima guerra.
1: Subito dopo la guerra.
0: Sì, anche subito dopo la guerra.
1: Quando c'erano, appunto, c'era questo gruppo di jazzisti a Roma che si riuniva in una galleria d'arte a Via del Babuino, no?
0: Sì, ma io me le ricordo anche quando si riunivano, mi pare, a casa di Enzo Grilletti, in Piazzale delle Muse, in quel...
1: No, non era la casa di Enzo Grilletti.
0: Di Cesare.
1: Era la casa di Spigo.
0: Ah, ecco.
1: Spigo.
0: Ma pure tu sai che è venuto lì.
1: Come no, sono venuto un sacco di volte, durante il coprifuoco, mentre quando c'erano i tedeschi, noi di nascosto, rapente in muri, così c'era... Andavamo a casa di Spigo, a casa appunto a Piazza delle Muse a suonare.
0: Ecco, sul piano della resistenza magari non sarà di grande gloria quello che abbiamo fatto, però era una passione a quell'epoca.
1: A modo nostro,
0: insomma, c'è. Cioè. Senti, però mi fa piacere perché abbiamo anche identificato il luogo, scusateci cari ascoltatori, ma voi non sapete quanto è importante, avete mai incontrato uno per la strada e detto ma io quella faccia l'ho vista, e poi uno si macera, adesso quando riesce a sapere, ma sì, ci siamo incontrati tutti e due alla fermata del 23, una sera di agosto, di non so quanti anni fa, e si uscite a chiarire la cosa, beh c'è una profonda soddisfazione, io questa sera... insieme con Bruno Martino ce la siamo presa. Adesso Bruno, io vorrei, abbiamo parlato dell'estate che tu effettivamente poi non odi perché invece la ami, anche perché è l'epoca nella quale le tue canzoni vengono così eseguite da te stesso e da altri su tutte le spiagge eccetera, per ora parliamo proprio di come, io vorrei sapere e credo che agli ascoltatori piaccia, come nasce una canzone. Adesso ammettiamo che te ed io stiamo in una stanzetta dove c'è il pianoforte, dove c'è una macchina da scrivere o dei fogli di carta e decidiamo che vogliamo fare, non so, una canzone sull'autunno, per esempio. Ecco, come cominciamo? Comincio io a scrivere dei versi o cominci tu a andare al pianoforte?
1: Stiamo facendo un'ipotesi di lavoro. Poi...
0: Certo, un'ipotesi assolutamente astratta di una canzone
1: poi
0: che
1: non... le canzoni nascono nelle maniere più incredibili.
0: Ecco, allora...
1: Però
0: qualche...
1: possiamo decidere di farla così.
0: Ecco, ma tu mi hai detto maniere più incredibili.
1: Sì, nascono in maniere più incredibili perché alle volte nasce prima un'idea musicale, alle volte nasce prima invece un'idea di testo.
0: Qual è più feconda? Quale viene meglio?
1: Questo dipende da compositore a compositore.
0: Ecco, tu per esempio come ti regoli?
1: Ecco, l'ideale sarebbe che si lavorasse insieme. Io infatti le canzoni, diciamo così, quelle che mi sono venute meglio.
0: Sì.
1: Le ho fatte perché con me c'era un musicista che lavorava con me,
0: sì,
1: che si chiama Bruno Brighetti,
0: sì,
1: adesso sta in Africa, fa tutta un'altra cosa, il quale lavorava con me, suonava il vibrafono e mi faceva i testi. Allora che cosa succedeva? Che lui magari in orchestra oppure quando ci incontravamo così durante il giorno dice senti io vorrei fare una canzone... su questo tema qui
0: musicale,
1: su questo argomento qui,
0: ecco, su argomenti, sì,
1: ecco, che ne pensi? Non sarebbe male un'idea così, dammi un capoverso. Allora lui mi dava il capoverso, hai capito? Non so, per esempio, cosa hai trovato in lui che di tanto bello che io non ho?
0: Sì.
1: E io ci mettevo poi la musica sopra, poi finivo la canzone musicalmente, ci mettevamo là tutti e due insieme con un po' di pazienza a cercare di far quadrare le parole, cioè quest'idea con la, questa è la, cioè per me è la cosa più semplice.
0: Beh, comunque io capisco senz'altro, dico, anche se non ho mai, sì, ho scritto qualche parola di qualche canzone nei film che mi riguardavano, sai come capita, insomma, ma non ho nessuna esperienza, voglio dire, in questo senso.
1: Cioè, la cosa più tragica che può capitare a me come compositore è quella che mi portino il testo già fatto.
0: Ah, ecco, perché allora è una cosa chiusa.
1: Perché allora per farla quadrare musicalmente divento matto.
0: Ho capito.
1: Specialmente se uno, no, cioè se è un professionista, cioè un cosiddetto paroliere professionista, in genere sa come le deve mettere, come deve predisporre le metriche della canzone, capisci? Ma se non lo è, allora diventa veramente dura.
0: E vabbè, ma dico tu, con la matitina correggi dove lui...
1: Ma sai, io non posso mettermi a correggere i testi letterari, perché quello è un altro tipo di lavoro, cioè lo devono fare, insomma, quelli che sono pratici.
0: Letteratura poi fino a un certo punto, insomma. Tu hai mai fatto, da un punto di vista professionale, hai dovuto mai superare degli esami, per esempio per essere ammesso alla società degli autori, per esempio, ecco?
1: Sì. No, ti dirò che quando l'ho fatta io l'esame della società degli autori, cioè durante la guerra, io sono iscritto dal 42.
0: Sì. Beh, non lo dire perché risulti poi vecchissimo, insomma.
1: Infatti io sono già pensionato dell'Empals e sono socio della società degli autori, comunque ho un curriculum
0: piuttosto lungo,
1: sì. Tutto dal 42, cioè sono 40 anni che sono iscritto, avevo 16 anni quando mi sono iscritto.
0: Tu hai fatto l'esame da compositore, diciamo.
1: Ho fatto l'esame da compositore e una volta, e quella volta lì era una cosa seria, in quanto, cioè, veniva iscritto d'ufficio chi era diplomato in pianoforte.
0: Sì.
1: Quelli che non erano diplomati in pianoforte dovevano sostenere un esame.
0: Cioè dimostrare che lo sapevano fare, insomma.
1: Non solo, ma dovevano scrivere la musica in cioè la parte di pianoforte e la melodia. Cioè loro davano uno spunto, davano credo 4 battute.
0: Sì.
1: E poi uno doveva continuare a fare, ma non limitarsi a suonare, a sviluppare il tema, bensì anche a scriverlo.
0: Ho capito.
1: Cioè, è una cosa da professionisti. Sì.
0: Io invece ho fatto più semplice. Io ho fatto l'esame da paroliere, che è stato anche quello molto divertente, perché tu arrivi lì, ti portano in una stanzetta e ti avvertono che tu sarai chiuso a chiave e che puoi stare lì dentro un'oretta.
1: Sì.
0: Dopodiché ti dicono: guardi, questo è un raccontino, non so, di 5 righe, una storiella, insomma, un ragazzo sta andando a scuola, li incontra, eccetera, eccetera, no? Lei deve tradurlo in una canzone, poi ne deve scrivere un'altra, come le pare, su un soggetto e un tema suo, che sia una canzone. Dunque, io mi ricordo che siccome a me la scuola mi ha sempre dato, come dire, una notevole capacità di competizione, io sono entrato in questa stanzetta, ho messo in versi la prima cosa in una decina di minuti e in altri 7 o 8 ho scritto la mia canzone, quella, diciamo, inventata da me. Quando ho bussato che volevo uscire, quello di fuori diceva: ma no, rimanga ancora, mi dia retta, ci ripensi, riguardi. Io dicevo: ma io ho finito, ma non fa niente, stia lì una mezz'oretta, ma tanto che c'ha da fare? E, insomma, perché temeva, dice, che molti fanno così, escono fuori e poi dopo il risultato...
1: Ma anche a me, mi ricordo, mi hanno mandato 6 ore.
0: Madonna mia, la cosa da fare la nona di Beethoven.
1: Certo.
0: Senti un po' una cosa, Bruno, ma sai che si chiacchiera molto bene con te? Sei spiritoso, sei simpatico, io ti ho, da quella volta, ti ho trascurato, effettivamente. Se ti avessi visto più spesso, forse avremmo amato l'estate insieme, chi lo sa.
1: Dovessi dare un giudizio su me, direi che sono uno che ascolta bene.
0: No, sì, ma sei anche uno che con cui si parla bene, insomma. Per esempio, io con un cantante musicista, anche perché tu poi non sei solo un cantante, sei un musicista, difficilmente leggo, innanzitutto perché non conosco la musica e sono stonato, quindi lui appartiene a un altro continente, ma poi perché non trovo... Beh, non...
1: Argomenti.
0: Sì, cioè noi abbiamo qualche cosa...
1: Forse è un po' colpa vostra, eh?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Pensate che uno che faccia il canzonettiere debba necessariamente pensare soltanto a quello lì e non abbia invece un orizzonte, una vita privata oppure una cultura.
0: Guarda che io stimo molto quelli che scrivono le canzoni, perché la mia vita sentimentale, che qui agli ascoltatori posso confessarlo e anzi mi fa anche piacere, è stata piuttosto vasta e ricca, è tutta costeggiata dal vecchio Anni. Ti ricordi Anni che cantava la Bagliati, tu?
1: Certo.
0: Ti ricordi la bambola rosa, ti ricordi l'autunno fa cadere le ultime foglie,
1: sì,
0: no?
1: Le ricordo tutte perfettamente.
0: Ecco, quelle canzoni, Pensa tu che ognuna di quelle canzoni è o un inizio o la fine di un rapporto amoroso, è qualche volta il culmine. Io praticamente potrei fare un album di dischi e raccontare la mia vita attraverso un certo numero di 33 giri, e chissà che una volta o l'altra non mi diverta a farlo, spedendo poi questo piccolo album a tutte le persone con le quali sono stato in questo genere di rapporto. Ma questo che avevo detto per scherzo significava voler dire che ho molta ammirazione per quelli che fanno le canzoni, perché fanno delle cose apparentemente leggere, come dicevo a te prima, ma invece profondamente importanti, serie. Ci ricordano veramente dei momenti della vita, non so, basta sentire qualche nota per ricordarci gli anni 30, il 40, le Lili Marlene. Tu pensa, non so, canzoni di Lili Marlene, chi potrà mai dissociarla dall'ultimo languore della guerra del secondo conflitto mondiale in Europa? Non so, per te quali sono le canzoni che hanno, da questo punto di vista, contato così come avvenimenti? Non le tue, dicevo, le tue sono un tuo prodotto.
1: Lasciamo perdere le mie. Cioè, guarda che anche per me vale questo
0: certo fatto. Ma lo credo bene.
1: Sono delle canzoni che anche per me sono...
0: Possono anche non essere canzoni, voglio dire, per me anche il Bolero di Ravel rientra in uno di queste cose.
1: Ma diventa già, per me la musica classica è già un fatto di studio, perché io ho studiato classico, come il jazz, eccetera. Ma le canzoni, però, invece, hai ragione tu, cioè, come dire, determinano un momento, no?
0: Sì, sono un ritorno istantaneo,
1: ecco,
0: sì, a quella, esatto, cosa, ecco, viene in mente.
1: Infatti,
0: Proust
1: tutte
0: proprio.
1: Tutte le canzoni di Angelini, Barzizza, Semprini... Cioè, quelle che erano proprio durante il primo periodo della guerra, no?
0: Chissà quanti di quelli che ci ascoltano, se hanno più o meno l'età nostra, si ricorderanno,
1: che
0: non so.
1: Però, tra le altre cose, che
0: sì,
1: ce n'erano tante molto belle.
0: Molto, cioè, belle,
1: la,
0: davvero,
1: la produzione
0: davvero.
1: Era ricca.
0: Malgrado le limitazioni, perché tu pensa che un sacco di cose non si potevano fare, Barzizza stava sempre lì, ci avevano un occhio puntato su Barzizza, perché ogni tanto faceva qualche cosa, tipo il ballo del taglialegna, ti ricorderai.
1: Sì, ma erano poche, e ti dirò che le canzoni che scrivevano proprio invece i compositori italiani, tipo appunto Barzizza, Ansaldo, non so, ce n'erano tanti, Danzi, erano veramente belle.
0: Sì, sì, moltissimo.
1: Beh, si potrebbe oggi come oggi fare un po' di appuntino sui testi, magari, no? Ma guarda che musicalmente sono perfette, eh?
0: Per quanto, c'erano anche dei grandi cantanti, perlomeno, non so, allora, a parte Rabagliati, che era, diciamo così, il numero uno, ma non so, io mi ricordo Laura Nucci, mi ricordo Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Natalino Otto,
1: la Fioresi, la Mannucci,
0: il Trio Lescano, Norma Bruni, ma ti ricordi tutti?
1: Certo.
0: Otello Boccaccini,
1: certo.
0: Era veramente, vedi, proprio un'operazione veramente di nostalgia, e credo che il pubblico di adesso, forse di fronte a queste canzoni, anche se non le conosce, se i suoi gusti forse sono oggi anche mutati, io non voglio dire se migliori o peggiori, a me personalmente sembrano peggiori, mi pare che la produzione di adesso sia un pochino più uniforme di quella che era una volta.
1: Ma vedi, posso dirti la differenza?
0: Sì, certo.
1: Allora, la differenza secondo me è questa qui. Una volta chi sceglieva le canzoni erano i maestri.
0: I direttori
1: d'orchestra. Erano i direttori d'orchestra.
0: Certo.
1: I quali, essendo dei musicisti, sceglievano delle canzoni da musicisti, cioè musicali.
0: Certo.
1: Oggi chi sceglie le canzoni non sono più i maestri d'orchestra. Sono i producer oppure le case discografiche, cioè hanno delle altre esigenze, capisci? Cioè degli altri parametri.
0: Certo, certo.
1: Perciò è chiaro che secondo me e anche secondo te, cioè prima c'era una maggiore, come
0: una
1: dire,
0: maggiore varietà,
1: musicale.
0: Sì, e anche una originalità, mentre ora, per dirti, soprattutto quando si esibiscono dei complessi, devo dire che sia solo ascoltandoli attraverso la radio, sia vedendoli anche a volte in televisione o in qualche spettacolo direttamente, trovo che l'uniformità dei loro ritmi, delle loro mascherature, così, anche sul piano dello spettacolo si somigliano un po' troppi. Mi fanno dei cenni, Bruno, dall'altra parte del vetro, perché abbiamo, pensa, consumato tutto il nostro tempo. Beh, noi ci risentiremo.
1: Io stavo qui pronto a rispondere a chissà quante domande, invece è finito.
0: Invece abbiamo finito, e quindi io ti devo dare rapidamente la buonanotte, e insieme a te la do a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, tante cose, ciao.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Stavolta volgiamo lo sguardo indietro non solo per il programma di archivio che fra poco ascolteremo, ma perché torniamo a occuparci della scienza dei secoli passati, che poi ci aiuta a comprendere quella di oggi. Ci muoviamo a partire dalla metà del Settecento, come sarà anche nella puntata di archivio. Noi qui lo facciamo con Marco Beretta, docente di storia della scienza presso l'Università di Bologna. Benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Beretta, si parte dalla seconda metà del Settecento, ma si è soliti definire l'Ottocento l'età d'oro della scienza. Quali i motivi?
1: Allora, diciamo che l'Ottocento effettivamente è un momento di grande espansione per la scienza, soprattutto a causa della rivoluzione industriale, che però getta le sue radici in un momento anteriore, cioè intorno alla metà del Settecento, quando vengono utilizzate e applicate delle macchine, in modo particolare la macchina a vapore, ai processi di produzione manifatturiera. Ora, questa evoluzione dà un'idea della scienza completamente diversa rispetto a quella della prima rivoluzione scientifica, cioè quella della rivoluzione cosmologica che va da Copernico a Newton. La prima rivoluzione scientifica è una rivoluzione di carattere speculativa, cioè applica il modello matematico a una visione cosmologica che va a sostituire quella di Aristotele e di Tolomeo. Invece nel Settecento sostanzialmente si profila un nuovo modo di fare scienza che fa leva su dei saperi tecnici che sono prerogativa soprattutto di artigiani, di arti, che vengono rivalutate, inglobate nel discorso scientifico. Quindi la scienza non è più soltanto matematizzazione dei fenomeni, ma è anche pratica sperimentale. Nel Settecento, infatti, vediamo proprio esplodere questa moda della fisica sperimentale, che attira l'attenzione non soltanto di esperti, di scienziati, ma anche proprio del gran mondo. Un altro elemento molto importante è per esempio quello che trova uno sviluppo di grandissima rilevanza, anche qua legato ai progressi della tecnologia, è quello della chimica. La chimica diventa una scienza che nel 600 era ancora disprezzata, che aveva ancora, diciamo, dei legami un po' ambigui con le scienze occulte e l'alchimia. Nel 700 diventa importante in tantissimi settori. Ovviamente quello della farmacia, della salute, con la scoperta di nuovi rimedi, ma anche la medicina. Il fenomeno della respirazione, così come noi lo conosciamo, cioè un'inspirazione del gas appena scoperto ossigeno e un'espirazione di anidride carbonica, è una scoperta che viene fatta nella seconda metà del Settecento. E questo chiaramente altera completamente la visione della salute pubblica. Pensi soltanto alla salubrità dell'aria negli ospedali, nei luoghi affollati, nelle sale di spettacolo. Insomma, cambiano moltissimo i fondamenti delle scienze, proprio perché le scienze non si limitano più soltanto a considerare i fenomeni in un modo astratto, ma si sentono investite di una funzione sociale e quindi interagiscono con le tecniche per poi produrre delle scoperte che hanno degli effetti economici e sociali su tutta la popolazione.
0: Ci ricorda qualche nome?
1: Allora, per quanto riguarda il Settecento, Lavoisier, per quanto riguarda la chimica, questo chimico francese, Nollet e Benjamin Franklin, per quanto riguarda la fisica sperimentale e soprattutto i fenomeni legati all'elettricità. E più che un nome, parlerei proprio della rivoluzione francese che a partire dal 1789 stravolge un po' l'educazione pubblica e quindi dà l'avvio alla fondazione e l'istituzione delle prime facoltà scientifiche, la fondazione e la creazione dell'École Polytechnique, del primo politecnico moderno, data 1794, e in questa università vi insegnavano i più grandi scienziati, Monge per la matematica, Laplace per la fisica, Berthollet per la chimica, insomma.
0: E sicuramente nell'Ottocento lo scienziato diventa una figura sempre più specializzata, è uno studioso che inizia a essere impegnato a tempo pieno con la scienza.
1: Esattamente. Abbiamo uno scienziato di professione. Prima del Settecento la parola scienziato non esisteva. È un conio che viene introdotto in Inghilterra agli inizi dell'Ottocento proprio per definire una comunità di persone che nell'ambito di tanti settori delle scienze naturali sono pagati all'interno delle università e di istituzioni di ricerca proprio per svolgere le loro ricerche e per insegnarle agli studenti.
0: Possiamo dire, Beretta, che una delle caratteristiche principali della società di questi anni è quella di essere basata proprio sulla ragione scientifica. Nell'Ottocento nasce il movimento filosofico del positivismo, con la sua grande fiducia nella scienza.
1: Certamente, diciamo che nell'Ottocento alla scienza viene conferita questa importanza nelle riforme dell'educazione pubblica, quindi vengono istituite le prime facoltà di scienze naturali, soprattutto in Francia, in Germania e in Inghilterra. E dati i risultati che seguono la rivoluzione industriale, è chiaro che gli scienziati diventano importantissimo, diventano il vettore di una nuova egemonia culturale che sostituisce i filosofi e i letterati del Settecento. Diciamo che diventano gli intellettuali più autorevoli della società ottocentesca, e il positivismo come corrente filosofica riflette con grande entusiasmo questa tendenza che proietta sugli scienziati, naturalmente non immediatamente nella prima metà, ma sicuramente nella seconda metà dell'Ottocento, una funzione guida molto importante.
0: Ho tra le mani un suo libro, Beretta, Storia materiale della scienza, edito da Carocci, pubblicato nel 2017, ma vanta diverse ristampe. In questo libro di storia della scienza lei non segue un ordine cronologico, ma affida ogni capitolo un tema, un aspetto, una relazione, ad esempio tra scienza e natura, scienza e arti, e religione, e industria, e comunicazione. La scienza dell'Ottocento torna un po' in tutti i capitoli del suo volume.
1: Ci sono naturalmente tantissimi contributi fondamentali. Pensiamo all'evoluzionismo di Darwin, che hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di pensare, però diciamo che l'espansione e la trasformazione della società sulla base dell'espansione della scienza avviene proprio grazie al numero crescente, addirittura una crescita esponenziale del numero di scienziati che lavora negli istituti di ricerca, nelle università, che quindi concorre ad aprire orizzonti nuovi in tutti i campi del sapere, dalla chimica all'astronomia, dalla fisica alla biologia, evidentemente. Quindi diciamo che nell'ambito universitario, nell'ambito delle scienze sperimentali e soprattutto poi nella ricaduta che questi risultati hanno nell'industria, noi vediamo veramente un ruolo fondamentale della scienza. Lo vediamo nell'elettrificazione delle città, lo vediamo appunto negli effetti che ha avuto sulla biologia l'evoluzionismo, lo vediamo nell'importanza che ha avuto la chimica farmaceutica, pensiamo al brevetto dell'aspirina, per dirne una, alla fine dell'Ottocento. Insomma, lo vediamo in tutti gli ambiti del sapere, vediamo veramente un susseguirsi di scoperte sconvolgenti che hanno un effetto dirompente sulla società, sullo sviluppo della società, soprattutto occidentale, europea e americana.
0: L'approccio storico alle questioni scientifiche quanto amplia la prospettiva e quanto ci aiuta a comprendere di più un dato fenomeno? Ad esempio, la questione dell'intelligenza artificiale, tra scienza e tecnologia, destinata a cambiare il nostro futuro, anzi sta già cambiando il nostro presente. Un approccio storico, in questo caso, che contributo può dare?
1: Ma sicuramente ci permette di far vedere la complessità di una determinata problematica, perché le problematiche, anche l'intelligenza artificiale con cui noi abbiamo a che fare oggi, affondano le radici, diciamo così, storiche in un processo, in un'elaborazione molto complessa, hanno dei sedimenti molto diversificati che soprattutto nel passato in qualche modo non possono essere ridotti soltanto alla componente matematica, alla componente computazionale, ma appunto sono il risultato di riflessioni anche di ordine filosofico, di ordine teorico, molto elaborati, che sono condizionati dalla società. Facciamo un esempio. Aristotele diceva che la macchina più intelligente è l'uomo, e quindi diciamo per lui la macchina, lo strumento da utilizzare per sostituire appunto lo sviluppo delle tecniche erano gli schiavi. Dal suo punto di vista gli schiavi non erano assimilabili ai greci, ma erano proprio delle vere e proprie macchine intelligenti, le più intelligenti di tutti. Allora vedete che all'origine del dibattito sull'intelligenza artificiale ci sono nella nostra tradizione tutta una serie di idee, molte delle quali come quelle di Aristotele sugli schiavi estremamente problematiche, che hanno innescato un processo di riflessione dal quale anche il dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale non è estraneo. Poi naturalmente l'intelligenza artificiale con cui noi oggi abbiamo a che fare, con ChatGPT, ha al suo interno soprattutto il suo nucleo, è un nucleo che riguarda appunto la gestione di big data, è un nucleo computazionale, il cuore di questa intelligenza artificiale. Però volevo sottolineare che se noi guardiamo da un punto di vista storico questo processo, vediamo tutta una serie di elementi che hanno concorso alla creazione di questi strumenti e che ne mostrano sia i lati positivi sia quelli, diciamo così, più problematici.
0: La puntata di Archivio che ascolteremo fra poco arriva dal 1980. Parliamo dunque di oltre 40 anni fa. L'ospite è Enrico Bellone, allora docente di storia della fisica. Aveva scritto qualche anno prima di questa intervista un libro in cui si chiedeva fino a che punto la scienza contemporanea è figlia di Galileo. Sono domande che oggi uno storico della scienza non si pone più.
1: Ma alcuni se le pongono ancora e appunto sottolineano il fatto, come aveva fatto Bellone, che insomma la scienza contemporanea dipenda in misura molto rilevante da figure importanti ed emblematiche come quello di Galileo. Però io credo che alcuni eventi recenti, come per esempio la pandemia, abbiano dimostrato che in realtà la scienza contemporanea è molto diversa, diversissima rispetto a quella del Seicento. Qui vediamo sostanzialmente che siamo stati investiti dal Covid alla fine del 2019 e abbiamo visto, diciamo così, come ha reagito la scienza. E abbiamo visto che la scienza è una scienza applicata, laboratori di ricerca che sorgono nelle università ma che ottengono dei finanziamenti e collaborano con laboratori industriali come quello della Pfizer, perché sono necessarie delle risorse enormi per la realizzazione di nuovi rimedi. In questo caso il nuovo rimedio era un vaccino efficace. Parliamo di miliardi e miliardi di euro. Quindi diciamo che la scienza è completamente cambiata e, come dicevo all'inizio, ha un taglio applicativo che l'ha fatta diventare quella che gli storici della scienza americana chiamano technoscience, cioè una scienza proprio legata alla tecnologia e, nel caso delle biotecnologie, anche all'industria, ai laboratori industriali. Le risorse necessarie per far progredire la scienza contemporanea sono tali che non è assolutamente pensabile paragonarle con quelle dei giorni in cui operava Galileo. Galileo faceva le proprie ricerche praticamente da solo, commissionava delle lenti per il suo telescopio, ma faceva le sue osservazioni da solo grazie al suo genio. Oggi non c'è nessun fisico o chimico al mondo che faccia le proprie ricerche in solitudine, ma si parla di agglomerati e laboratori di decine, centinaia e, come è il caso del CERN, migliaia di ricercatori che concorrono su progetti di ricerca molto molto vasti e costosi.
0: E parla Bellone di una seconda rivoluzione scientifica, che è ben diversa da quella che è unanimemente riconosciuta come la rivoluzione scientifica tra il 1500 e la fine del 700. Nuovi teoremi, nuove categorie, noi abbiamo dalla nostra 44 anni di studio in più. Quanto è cambiata la prospettiva?
1: Direi che dopo 44 anni quello che è cambiato rispetto alla prospettiva di Bellone, più che nei contenuti, si è allargato l'orizzonte, nel senso che gli storici e le storiche della scienza oggi guardano con molta maggiore attenzione e con un occhio anche un po' più critico i rapporti che sussistono tra la scienza e la società, tra gli scienziati e le società a cui si rivolgono le ricerche che si fanno e si realizzano nei laboratori. Questo perché ovviamente la scienza pone dei problemi di carattere etico, ne abbiamo parlato prima quando parlavamo dell'intelligenza artificiale, dei problemi di carattere anche finanziario, assorbe e assimila una ingentissima quantità di risorse e quindi ci sono progetti di ricerca in competizione tra loro che i decisori della politica da un lato e la società dall'altra non sa ben giudicare per decidere a chi affidare i fondi e a chi non darli. Quindi diciamo che oggi come oggi, rispetto ai tempi di Bellone, il tema e le ricerche su scienza, i rapporti tra scienza e società costituiscono un momento di riflessione che progressivamente sta allargando il dibattito dentro il quale l'opera di Bellone è cresciuta.
0: Ascoltiamo, Beretta, questa puntata del programma Appuntamento con la Scienza e poi continuiamo a parlarne. Allora, il 1 aprile 1980 alle ore 21 su Radio 3, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Oggi si parla molto di scienza, di metodo scientifico e di storia della scienza. Intorno a questi temi e a questi problemi c'è indubbiamente un interesse crescente. Anche la polemica, a volte aspra, contro la scienza e contro la tecnica, ha contribuito di fatto a un allargamento degli interessi, cioè ha spinto a riconsiderare autori e scritti che erano stati lasciati per molti anni ai margini della nostra cultura. Questo interesse per la scienza trova, nella cultura, espressione su tre piani diversi, anche se strettamente collegati l'un l'altro. Il primo è quello degli interessi per la funzione, gli scopi, le finalità dell'impresa scientifica, per i rapporti fra la scienza e la società, come si dice comunemente. Il secondo è quello dell'interesse per la scienza in quanto conoscenza, cioè in quanto strumento che consente di orientarsi nel mondo, di conoscere il mondo, e quindi un interesse per i metodi, per le procedure conoscitive delle varie scienze. È quello che si chiama in filosofia il problema epistemologico. Il terzo è l'interesse per la storia della scienza, cioè per le sue origini della civiltà, per i modi in cui la scienza si è andata realizzando nella storia, ha trionfato in qualche modo dei suoi avversari e si è anche trasformata e mutata profondamente nel corso del tempo, che è il piano, come si dice comunemente, della storia della scienza. È indubbio che ciascuno di questi tre livelli di interesse è strettamente collegato agli altri due. A volte questo collegamento appare non sufficiente o del tutto assente. Quando è del tutto assente, si va incontro al pericolo di discorsi troppo semplicistici, per esempio sulla relazione scienza-società, o di discorsi molto raffinati, molto sofisticati, sulla struttura logica di una singola scienza considerata come una specie di entità esistente da sempre, o infine a discorsi solo eruditi che riducono la storia della scienza ad una galleria di ritratti, di biografie, di medaglioni. Oggi è qui con noi Enrico Bellone, che è un fisico che è da tempo molto interessato e ai problemi epistemologici e alle ricerche di storia della scienza. Bellone insegna storia della fisica all'Università di Genova, ha curato l'edizione italiana delle opere di Kelvin, ha studiato il tema dell'approccio statistico alla meccanica nella fisica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento e ha pubblicato due libri molto noti e importanti. Il primo si chiama I modelli e la concezione del mondo nella fisica moderna da Laplace a Bohr, pubblicato da Feltrinelli nel 73, e il secondo si chiama Il mondo di carta, ricerche sulla seconda rivoluzione scientifica, pubblicato a Milano dalla Est Mondadori nel 76. Ecco, con una prima domanda vorrei partire proprio dal titolo di questo suo ultimo libro, perché in genere si parla di rivoluzione scientifica facendo riferimento agli anni che intercorrono grosso modo fra Copernico e Newton, cioè fra la metà del Cinquecento e gli inizi del Settecento. In quel periodo, quella che si chiama la prima rivoluzione scientifica, nacquero una nuova fisica, una nuova astronomia. Furono gettate le basi della chimica, della fisiologia, della biologia moderne e nacque anche una filosofia nuova, molto diversa da quella del mondo classico e del mondo medievale. Tu parli, fino nel titolo del tuo libro, di una seconda rivoluzione scientifica. Ecco, vorrei chiederti che cosa intendi con precisione con questo termine? Perché hai ritenuto che fosse giusto farne uso? Perché una rivoluzione, il termine applicato alla storia delle idee è sempre un po' ambiguo, fa riferimento in genere al fatto che scompare un mondo vecchio e nasce un mondo nuovo, diverso da quello precedente. In una parola, in che senso usi questo termine, seconda rivoluzione scientifica?
2: Ma il senso della, così, della seconda rivoluzione scientifica è quello che ci invita a vedere una specie di succedersi di mutamenti nella scienza della natura e nelle scienze matematiche. Un succedersi di mutamenti che, a quanto così ho creduto di poter vedere sui testi, si avvia già nella seconda metà del Settecento e che a tutt'oggi è tutt'altro che concluso. Cioè la seconda rivoluzione scientifica è ancora in atto. Inoltre è una rivoluzione scientifica che, appunto, dato il tipo di secolo a cui l'invio, diciamo, la sua nascita, è una seconda rivoluzione scientifica che ha una storia lunga alle spalle. I punti di riferimento per individuarne alcune caratteristiche sono molteplici. Diciamo, in generale possiamo dire che questa si differenzia dalla rivoluzione così in genere associata ai nomi di Copernico, di Galileo, di Bacone, di Newton. Si differenzia da essa in quanto non si è trattato soltanto di estendere, di far diventare più grande e più pesante, ecco, la scienza di Galileo, ma si differenzia da essa in quanto il mutamento che interviene nel processo del sapere porta avanti delle nuove categorie, chiamiamole così. Più in dettaglio si potrebbe dire questo, che tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento la ragione non è, la ragione scientifica, non è una ragione sonnolenta o pigra, ma è invece un ricchissimo processo dal quale si cominciano a intravedere dei nuovi fenomeni, i fenomeni del calore, dell'elettricità, del magnetismo, della nuova ottica. Nascono nuovi insiemi addirittura di idee e di teoremi, le nuove algebre, le geometrie non euclidee, tutto ciò che accade nel mondo della matematica in quanto sorge, emerge proprio una nuova esigenza di rigore nelle dimostrazioni, a differenza che nel Settecento. Emergono poi sempre in questo periodo delle nuove spiegazioni, il campo elettromagnetico, la termodinamica, la meccanica statistica classica, le nuove teorie sulla radiazione, che ci dischiudono effettivamente mondi nuovi. Nel nostro secolo questo processo poi è andato avanti, e basti qui citare fatti ben noti d'altronde come la teoria della relatività e la meccanica quantistica, sino a ciò che sta accadendo ad esempio nelle nuove cosmologie. Cioè, riassumendo, il termine seconda rivoluzione scientifica sta appunto ad indicare un qualche cosa di molto nuovo anche rispetto alla scienza di Galileo, nel senso di novità che è implicato non soltanto dalle nuove immagini del sapere che ci vengono proposto, ma proprio da ciò che gli uomini hanno trovato in questa loro ricognizione dell'inatteso, che a mio avviso è la caratteristica anche più affascinante di questa seconda rivoluzione scientifica.
1: Perché usi la parola dell'inatteso?
2: L'inatteso nel senso che i programmi di ricerca che si sviluppavano in questo processo rivoluzionario sì che partivano da modelli di ricerca già affermatisi e trionfanti con la scienza newtoniana o con Eulero, ma a partire da questi modelli si intravedevano però scoperte che non potevano essere previste, fatti profondamente nuovi rispetto alle idee che governavano questi programmi di ricerca.
1: Potresti fare un esempio di questo?
2: Ma ne posso fare per esempio due, che riguardano due classi diverse di ricerca scientifica. Per esempio nella matematica, la scoperta di teoremi inattesi nel senso più profondo del termine, cioè teoremi che sconvolgono un modo stesso di vedere la matematica, come capita ad esempio quando si scopre nella prima metà dell'Ottocento che certi teoremi che si ritenevano fondamentali, elementarissimi dell'aritmetica, non avevano carattere di generalità.
1: E cioè valevano?
2: Valevano soltanto per teorie semplici, sì. Per esempio le regole secondo le quali, i teoremi meglio, secondo le quali il prodotto è sempre commutativo. Ebbene, si scopre che questo non è sempre vero. Nel campo delle scienze fisiche poi si scoprono addirittura nuovi universi di oggetti e si abbandonano vecchi universi di oggetti.
1: Per esempio?
2: Per esempio nella teoria del calore. Per molti decenni si è cercato di costruirla a partire dall'ipotesi che esistesse una specie di oggetto universale, il fluido calorico,
1: certo.
2: Che era ritenuto un oggetto materiale, con lo stesso statuto di oggetto, sì, che hanno le sedie. E si vide invece che per interpretare le nuove classi di fenomeni occorreva dichiarare non più esistente questo oggetto e sostituirlo con concetti invece molto più raffinati.
1: A questo punto, dopo che hai toccato il tema, diciamo, della comparsa della scomparsa di oggetti, verrebbe da farti una domanda abbastanza importante, dato che questo tema è largamente diffuso. Voglio dire questo: nei manuali, nelle prospettive degli storici, dei letterati, anche dei giornalisti, l'immagine di una crisi della scienza fra 800 e 900 è entrata come qualche cosa di indiscutibile e di decisivo. In quel libro intitolato Il mondo di carta hai messo in discussione quello schema storiografico che vede la fisica dell'Ottocento interamente dominata da una concezione meccanicistica. Ecco, vorrei chiederti, all'interno di questo tuo discorso sulla seconda rivoluzione scientifica, come si colloca e che senso ha la cosiddetta crisi dell'inizio del secolo?
2: Ma dal mio punto di vista addirittura il problema non è degno di rilievo. Io penso che appunto questa sia l'illusione, un'illusione, una tipica illusione della metodologia. Nel senso che è tutto da dimostrare, per esempio, che una teoria scientifica derivi da uno o più metodi.
1: Quando dici della metodologia, in parole povere intendi dire dei filosofi.
2: Di una parte diciamo, della riflessione filosofica contemporanea, che certamente poi si rifà a nomi illustri, a Marc, a Duhem, eccetera. Credo però che nell'ambito della dinamica delle teorie scientifiche questo tipo di visione debba essere abbastanza ridimensionato. Altrimenti si corre anche il rischio, questo però è un rischio se si vuole, per adesso possiamo chiamarlo marginale, cioè di metterci anche noi a celebrare la crisi della ragione, come se oggi l'uomo fosse una specie di erede o di orfano che vive dentro una ragione diroccata. Credo si tratti veramente poi tutto sommato di quei sogni filosofici che già con Dyack, molti, molti anni fa, giustamente a mio avviso,
1: criticava
2: fortemente. Quindi penso che questi temi, anche se fanno parte d'altro di una tradizione che non ho affatto l'intenzione di disprezzare, ma credo che vada rivisitata nel suo complesso, questi temi sono popolari, però non è detto che la loro popolarità sia un sintomo di una loro verità.
1: Quindi quando parli di mutamenti, perché evidentemente se tu parli di rivoluzione, evidentemente parli di qualche cosa che scompare, di qualche cosa che nasce. La domanda è un po' che verrebbe da farti è questa: c'è un mutamento nei metodi della scienza alle origini di quella che tu chiami seconda rivoluzione scientifica? Perché il punto evidentemente è abbastanza delicato. Perché la tesi che quella rivoluzione sia una cosiddetta rivoluzione metodologica, che vuole semplicemente dire un cambiamento radicale dei metodi, è una tesi molto diffusa, sia fra gli epistemologi, sia presso gli storici della scienza.
2: Ma se poi non mi accusi di essere troppo severo, io direi che questa visione di una scienza che cresce soltanto sui metodi è un qualche cosa, sì, certamente di affascinante, ma affascinante come potevano essere certe pagine di Bergson. Quelle pagine, per intenderci, che Russell con molta ironia ma con molta intelligenza anche definiva affascinanti in quanto non contengono argomenti, neppure sbagliati. Quello che voglio dire io è questo. Supponiamo sia vero che una teoria deriva da un metodo. Va bene, allora vuol dire che noi possiamo prendere una certa teoria scientifica, la mettiamo sul tavolo. Poi da un'altra parte del tavolo mettiamo le norme metodologiche di quello scienziato. Ecco, la sfida che io suggerisco è questa: provate adesso a ricavare la teoria dal metodo. Non sarà invece che il metodo fa parte, ed è una parte importantissima, della storia della cultura, in senso molto generale, dell'uomo, e che in questa storia più generale la storia del metodo sia anche una storia dei tentativi di giustificare ciò che le teorie ci pongono innanzi con quella che io chiamerei la loro spietata razionalità. Nel senso spietata perché ci porta di fronte appunto a scoperte e che poi dobbiamo capire come si inquadrano anche nelle nostre immagini generali del mondo.
1: Però saresti disposto a riconoscere che non è possibile neppure l'altro processo, ricavare i metodi dalle teorie?
2: Se ricavare viene inteso in senso così come alcuni intendono, in senso logico, no, la mia risposta è no. Forse le interazioni tra la teoria e il metodo sono interazioni di tipo diverso, molto più articolate, che non si risolvono all'interno certamente di logiche
1: popperiane. Con questa risposta, secondo me, il rischio è di collegare i metodi alla storia e le teorie alle teorie, o no?
2: No, perché per me la storia del sapere è storia di teorie, di metodi, di filosofie,
1: sì,
2: di influenze varie, che poi, in fin dei conti, le teorie sono, fino ad ora possiamo dichiarare, delle costruzioni dell'uomo, non sono altro. E l'uomo è certamente estremamente complesso, risente di una molteplicità di influssi, che vanno dalle sue abitudini nel quotidiano ai tipi di gazzette che legge, ai tipi di manuali che ha imparato,
1: sì,
2: ai tipi di preferenze che può avere per una certa teoria rispetto all'altra. Ci sono forti condizionamenti, indubbiamente.
1: Quindi il tuo discorso si limita a dire attenzione a ogni tentativo, a ogni pretesa di ricavare le teorie dai metodi, cioè di fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie. Ecco, questa mi pare, sì, la polemica, sì, implicita in quello che
2: almeno dice. In parte è questo,
1: sì.
2: Questo ha come conseguenza ovviamente il fatto di non aderire né a un punto di vista cosiddetto punto di vista della storia interna o al punto di vista della storia esterna solamente. Sono immagini parziali di un processo molto complicato.
1: Storia interna sarebbe la storia della scienza che si risolve nella storia dei mutamenti interni alla scienza.
2: Puramente interna.
1: E quella esterna sarebbe una storia che fa invece leva sui rapporti scienza-società, scienza-cultura.
2: Certo.
1: Solo per chiarire questi termini. Ecco, io, come sai, ho una certa simpatia, ho insistito un po' sul tema dell'immagine della scienza. Mi pare che un certo spazio per questo discorso sia presente anche nella tua prospettiva, perché nella cultura si dice non operano solo i discorsi di specialisti, cioè i discorsi di quelli che costruiscono teorie nelle varie scienze, cioè i genetisti, i fisici delle particelle, eccetera. Quei discorsi si alimentano e si inseriscono in un discorso più ampio, in qualche modo, che riguarda anche le funzioni del sapere scientifico e specialistico, cioè quei discorsi che concernono ciò che è la scienza e ciò che la scienza deve essere. Cioè, non mi pare indifferente la preferenza per una scienza fatta di ipotesi audaci e sganciate in qualche modo dagli esperimenti pazienti, o invece la preferenza che si aveva nell'Ottocento per una scienza tutta induttiva, tutta rivolta a una specie di attenzione di laboratorio alle cose che accadono. Ecco, ti vorrei chiedere, la rivoluzione scientifica alla quale tu fai riferimento, quella della fra 8 e 900, ha provocato delle trasformazioni nell'immagine della natura e anche nelle immagini della scienza. Ecco, su questo vorrei cercare di capire bene che cosa pensi.
2: Diciamo che le sta provocando, che ha cominciato a provocarle e che sono fenomeni molto lunghi. Possiamo fare alcuni esempi.
1: È meglio, sì.
2: Quando all'inizio dell'Ottocento la nuova geometria affronta i problemi dello spazio con le geometrie non euclidee, e subito dopo, anche se forse sono fatti non molto noti oggi, ma subito dopo i fisici cominciano ad apprezzare questi discorsi delle geometrie non euclidee e si pongono interrogativi sullo spazio dei fisici. Ma qui stanno accadendo grandi mutazioni all'interno di determinate immagini della scienza. E in tutto questo periodo...
1: Immagini della natura, anche in questo caso, vuoi dire?
2: Della natura, certamente, sì, perché si chiedono come è fatto lo spazio,
1: sì,
2: reale,
1: sì,
2: se le sue metriche non sono,
1: sì,
2: diverse da quelle di qui. Ma anche proprio immagini della scienza, perché in questo senso, all'interno, ad esempio, di alcune comunità scientifiche, per esempio in Inghilterra o in Germania, gli interrogativi cominciano anche a porsi su termini come legge di natura. Sta cambiando il significato di questi termini, proprio perché cambiano certi concetti di, chiamiamoli di sfondo, che fino allora erano di sfondo, ma che adesso entrano nella battaglia scientifica diretta: il tempo, lo spazio, la materia, causa, probabilità, oggetto, cosa, universo, cosmo. Cambiano di senso, anche legge di natura. Quindi direi che cambiano sia le immagini della scienza sia le immagini della natura. E si vanno a ricercare nuovi rapporti tra queste classi di immagini, il che nell'ambito così più generale dei processi della cultura umana produce spostamenti continui, riflessioni continue. E da questo punto di vista, ad esempio, che io leggerei apprezzandolo, ad esempio, Mach. Non cioè come il padre della relatività, come una specie di precursore, che poi lo stesso Mach negò di aver svolto questo ruolo.
1: Anzi, ma poi non aveva simpatia alla fine.
2: Anzi, la dichiarò una teoria dogmatica,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì.
2: Ma come invece testimone di mutamenti culturali che egli cominciava ad avvertire e che, a mio avviso, già erano avviati da decenni nelle pagine di Riemann, di Helmholtz, ad esempio. Non vorrei dare l'impressione che qui la filosofia sia il rimorchio, l'effetto trascinato.
1: Sì, sì.
2: Direi che dobbiamo forse costruire nuovi metodi per indagare la storia e studiare in modo più fine le interazioni tra le diverse forme che una cultura ci mostra negli stessi anni. E vedere, cioè, forse anche abbandonare certi criteri, la continuità, la discontinuità, forse sono criteri troppo semplici di fronte a un processo che è più intricato ancora di quanto sospettassimo forse 100 anni or sono.
1: Quando dici mutamento nelle leggi di natura, potresti dirmi qualche cosa su questo punto?
2: Grandi, ma sto parlando di grandi mutamenti. Quando, per esempio, un uomo come Faraday e subito dopo di lui Maxwell o Hertz erodono completamente il concetto di azione a distanza per linee rette con velocità infinita e suggeriscono invece un'immagine del cosmo in cui tutte le azioni, gli eventi naturali sono azioni per contatto su linee curve con velocità finita. Qui sta cambiando non solo l'immagine della natura, ma stanno cambiando le superleggi. Cioè la tradizione newtoniana non è che venga messa in disparte, ma viene reinterpretata mediante superleggi che sono più sofisticate, se si vuole.
1: E sono quelle superleggi che vengono oggi messe in discussione nella cosmologia contemporanea fino al punto di arrivarsi a chiedere se le leggi della fisica sono sempre state le leggi della fisica? È quello stesso problema, no?
2: Questo è un altro problema, cioè se per esempio le costanti di natura sono costanti oppure no, ad esempio.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Cioè io guardavo più a una dimensione storica e filosofica centrata sulla nozione di legge. Non è detto che gli uomini abbiano inteso col termine legge di natura sempre la stessa classe di regolarità.
1: Sì.
2: Ed è interessantissimo vedere che il mutamento riguarda anche questi aspetti fondamentali dell'impresa razionale.
1: Io credo che sia possibile in qualche modo, non dico concludere, però certo sottolineare alcuni temi che mi pare siano emersi con chiarezza in questa conversazione con Enrico Bellone. Cioè, se la scienza viene intesa come una specie di totalità omogenea, cioè come un'impresa del tutto lineare che discende da un metodo stabilito a priori, allora è anche troppo facile parlare di crisi, di fallimenti e di bancarotte della scienza. Mi pare che questo fosse il senso del tuo discorso?
2: Sì, se permetti una parentesi polemica, a volte ho l'impressione che certe scuole filosofiche, giunte in ritardo sulla crescita del sapere e trovandosi loro stesse in crisi, abbiano preferito rovesciare questa loro crisi attribuendola tutta all'impresa scientifica.
1: Questa
2: è una forma forse di falsa coscienza di ciò che stava accadendo nelle scienze.
1: Cosa vuol dire di falsa coscienza?
2: Nel senso che la crisi oggettiva era all'interno di determinate immagini filosofiche della natura e della scienza che andavano in frantumi sotto il premere della rivoluzione scientifica.
1: Quindi tu arriveresti a dire che quella crisi era in realtà una crescita, cioè che quello che stava avvenendo era una crescita, sia pure in molte direzioni, non facilmente chiara, non facilmente definibile allora mentre si svolgeva, ma era una crescita e non una crisi?
2: Certamente, indubbiamente, almeno io la vedo così.
1: E come salvi il termine rivoluzione?
2: Vabbè, per me la rivoluzione non è un vestito che si strappa, un buco nella storia dal quale paff di colpo emerge qualcosa di nuovo, vecchissima immagine. Certo, se uno immagina la storia fatta così a strappi, è facile che abbia delle crisi lui nel vedere questo strano mostro che gli si muove dinanzi. Ma se invece per rivoluzione si intende un lungo processo secolare, pluridecennale di mutamenti, a un certo punto ci accorgiamo che di strada ne abbiamo fatta molta.
1: Io ho un po' questa impressione che tu voglia dire questo: quando gli sviluppi delle ricerche scientifiche contrastano con una immagine della scienza che si è insediata saldamente in una cultura, allora la crisi di quella immagine della scienza viene interpretata come crisi o come fallimento o, come si dice oggi, come crisi della ragione. È questo un po' quello che vuoi dire?
2: Sì, quando si vede che la ragione non rispetta certe regole che si credevano ormai assolute.
1: Sì, e tu dici queste regole assolute non ci sono.
2: Non ci sono, per fortuna. La ragione è molto irrispettosa dei dogmi, benissimo, ma questo non vuol dire che sia un'impresa irrazionale, come da alcune parti si vocifera.
1: Che senso ha per te quella frase di Einstein che dice non si può, senza peccare contro la ragione, non si può procedere razionalmente?
2: Ha un senso molto preciso, perché Einstein si rivolge non contro la filosofia della scienza, ma contro la filosofia sistematica della scienza, cioè una filosofia che vuole mettere la scienza in gabbia una volta per tutte.
1: Sì.
2: Einstein si ribellava a questo e diceva che lo faceva anche per amore della filosofia della scienza. In fin dei conti Einstein molte volte disse di se stesso: io sono un filosofo, non un fisico. Secondo me aveva profondamente ragione in questo senso.
1: In che senso? Cioè?
2: Nel senso che la sua e quella degli altri che lavoravano insieme a lui, contemporaneamente a lui, la sua impresa razionale produceva cultura nel senso più profondo e più filosofico.
1: E cosa voleva dire quell'altra sua frase: io sono un opportunista senza scrupoli?
2: Appunto, io sono un opportunista senza scrupoli nei confronti dell'epistemologo sistematico che mi dice o pretende di dire quali sono le regole eterne della ragione. Le regole della ragione le scopro passo passo costruendole e quindi anche ovviamente violando regole del passato.
1: Questo della violazione delle regole del passato mi pare un punto importante, un punto centrale, un punto decisivo. Questi discorsi sulla crisi della ragione sono tornati oggi di moda e verrebbe da dire che la ragione è in crisi sempre. Questa sarebbe una posizione che tu condividi?
2: Sì, se crisi non vuol dire malattia mortale, eclisse, patologia inguaribile, sì. Penso che questi ultimi atteggiamenti siano francamente atteggiamenti da sciamani, da cultori di una ragione pigra.
1: Sì, altrimenti quella che Kant chiamava la ragione pigra, cioè Kant dava la ragione pigra, della pigrizia della ragione, questa definizione, quando la ragione si mette tranquilla come se avesse terminato il suo compito. Ecco, quel compito, tu dici, non è determinabile a priori, è un compito che la ragione stessa si pone, cioè che la scienza stessa si pone nel suo crescere, nel suo affrontare variamente il mondo.
2: Tant'è vero che fa scoperte.
1: Comunque mi pare indubbio che dietro questo termine di crisi spesso si vuole soltanto accentuare l'esigenza di questo discorso elastico, di questo discorso pluralistico. E allora mi pare che il discorso sia accettabile. A volte invece, come hai sottolineato tu, si contrabbanda un'immagine tutta negativa, cioè l'immagine, certo, di una ragione in disfacimento, di una, diciamo, di una patologia della scienza, di una scienza che in fondo alla fine poi andrebbe abbandonata, perché alla fine il discorso porterebbe a una specie di abbandono dell'impresa scientifico-razionale. In nome di che? Ecco, Umberto Eco, in un intervento molto brillante che ha fatto su Alfabeta, ha detto: non ci dicono mai in nome di che, e lui scherzando diceva: si può rinunciare alla ragione anche in favore di un apriscatole, o in favore dell'intuizione, o in favore dello sciamanesimo, o in favore della magia. Bisogna che ci dicano in nome di che dobbiamo rinunciare a questo strumento. Mi pare che si possa concludere con questo, che molte antiche illusioni positivistiche sono indubbiamente cadute. È caduta l'immagine di uno sviluppo tutto lineare e tutto progressivo della scienza. È caduta l'illusione di un metodo capace di dettare ab eterno e per sempre delle norme all'impresa scientifica. Cioè oggi sappiamo molto più di quanto non sapessero i nostri nonni positivisti che la scienza non è un'impresa omogenea, non procede in modo lineare, non sulla base di un metodo che sarebbe il metodo. Tuttavia la perdita di questa illusione non è affatto detto che debba coincidere con il desiderio di una regressione.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. Realizzazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: Era il 1980 e il professor Bellone parlava di una seconda rivoluzione scientifica, di metodi, teorie. Siamo su Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli. Abbiamo ascoltato con Marco Beretta, docente di storia della scienza presso l'Università di Bologna. Beretta, il suo collega, pone l'accento sull'importanza di non fare una storia della scienza che si identifichi con la storia delle metodologie.
2: Sono perfettamente d'accordo. La storia della scienza è innanzitutto una disciplina storica e quindi parla di uomini e di donne che, al pari di letterati e letterate, di filosofi, di filosofe, hanno, diciamo così, sviluppato un interesse per un ramo del sapere, ma in un preciso determinato momento storico, dentro il quale appunto hanno sviluppato un insieme di idee che poi appunto ha formato una teoria o è confluito in un libro. Però noi parliamo di personalità che hanno vissuto innanzitutto in un determinato momento storico. Quindi, più che concentrare la nostra attenzione sui metodi, dovremmo concentrare la nostra attenzione sulle relazioni che in primis gli scienziati hanno avuto tra loro e poi che questi, come comunità, hanno avuto all'interno della cultura e della società che hanno abitato durante la loro vita.
1: Ancora Bellone definisce il concetto di rivoluzione, che dice non è un vestito che si strappa, ma un lungo processo di mutamenti. Oggi forse questo concetto è ancora più chiaro.
2: Direi proprio di sì, è una categoria esemplificativa il concetto di rivoluzione, ma i cambiamenti che sicuramente ci sono sempre il frutto di un lavoro intanto che coinvolge una comunità e addirittura tutto un tessuto culturale, sociale molto più vasto, e poi non avvengono in quei momenti, diciamo così, cruciali che vanno circoscritti in un momento, in un anno, in un giorno, in un mese, ma avvengono su durate molto più ampie. Ed è questa la ricerca che si fa per individuare quelle fonti e quei contesti che rendono, diciamo, la storia della scienza molto interessante, proprio perché riesce a individuare la narrazione storica, tutta la complessità di questi contesti e di come le idee anche innovative abbiano origine.
1: Dunque non è possibile comprendere una rivoluzione scientifica se non si conosce quello che è avvenuto nella scienza al di fuori dei periodi rivoluzionari.
2: Esattamente. Una conoscenza più sulla lunga durata, una conoscenza del contesto, una conoscenza anche della formazione che gli scienziati hanno avuto nella loro giovinezza, comunque una conoscenza delle relazioni epistolari che gli scienziati hanno avuto costituiscono gli elementi fondamentali e basilari per comprendere come certe idee sono nate, anche perché noi sappiamo che gli scienziati sono opportunisti, naturalmente lo dico nel senso buono del termine, quindi sanno che la loro reputazione si basa su delle innovazioni e delle scoperte che loro sono in grado di fare. Quindi noi nella storia della scienza abbiamo centinaia, addirittura migliaia di esempi di scoperte che sono contestate. Leibniz contro Newton per la scoperta del calcolo infinitesimale, ma tutte queste controversie scientifiche che contestano appunto la priorità di una scoperta sono all'ordine del giorno. Per lo storico, più che stabilire chi è stato il primo, chi è stato il secondo, è importante proprio studiare queste controversie nel loro contesto per capire veramente la complessità del discorso scientifico e del contesto della scoperta scientifica, che è sempre molto ramificata.
1: Ci avviamo alla conclusione e torniamo da dove siamo partiti. La scienza dalla seconda metà del Settecento, che coinciderebbe con l'inizio di questa seconda rivoluzione scientifica. Beretta, lei come la definirebbe?
2: Ma io penso che un elemento verso il quale guardare con maggiore attenzione è proprio quello di cambiare il paradigma storiografico. Bellone guardava soprattutto alla storia dell'astronomia e alla storia della fisica. Secondo me oggi la storiografia guarda più alle scienze come la chimica, scienze applicate, alle biotecnologie e alla biologia. Se noi guardiamo allo sviluppo di queste scienze, secondo me siamo in grado e abbiamo una percezione migliore, una vista migliore, per capire come mai a un certo punto, a partire dalla seconda metà del Settecento, le scienze e gli scienziati sono diventati, diciamo così, le figure intellettuali guida della nostra società.

0: tra le loro scoperte e le applicazioni che si possono ricavare dalle loro scoperte, cioè tra la scienza e la società. È questo che è l'elemento dirompente che cambia gli equilibri dei saperi della società occidentale.
1: Dunque, lei come definirebbe, dal punto di vista del progresso scientifico, quel periodo che ha il suo inizio nella metà del Settecento?
0: Indubbiamente il termine rivoluzione è un termine ed è una categoria molto esemplificativa. Io parlerei di trasformazione, perché la trasformazione ci dà più l'idea di una categoria che investe non soltanto un determinato ramo del sapere, ma investe tutta la società.
1: E in chiusura vale la pena ricordare il Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Scienza, titolo Le radici del futuro. Si terrà a Bari dal 29 al 31 maggio prossimi. Marco Beretta in quell'occasione farà un intervento su un chimico francese, Balthasar Georges Sage, della seconda metà del Settecento, non a caso. Informazioni sul convegno al sito societastoriadellascienza.it. Grazie a Marco Beretta, docente di Storia della Scienza presso l'Università di Bologna.
0: Grazie a voi e arrivederci.
1: Ed è tutto anche per questa volta. Archimede, il racconto della scienza, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. Grazie di averci seguito. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Appartegno ai Ceus Rus, ai Filis, a Ragina, sugno da foglia tunna du capro, du ianque viola du ciur sua, sugno da Salamida e du Vulcano. Appartegno au Sule, a Rina Niura, o Mare, a Medusa, a Bumici con Affunna, all'ossidiana che c'è a teno scuro, all'isola mia, o Blu. Io appartegno o Blu. Appartegno a Luce, a Stat, e Ruvetta, e Mura. Appartegno o Viento, a chi du commore.

Appartengo ai gelsi rossi, alle felci, all'uva. Sono della foglia tonda del cappero, del bianco e viola del suo fiore. Sono del geco e del vulcano. Appartengo al sole, alla sabbia nera, al mare, alla medusa, alla pomice che non affonda, all'ossidiana che trattiene il buio, alle mie isole, al blu. Io appartengo al blu. Appartengo al fuoco, all'estate, ai rovi, alle more. Appartengo al vento, a ciò che non muore.

0: Buongiorno, introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano e del vento, per sua stessa definizione, siete entrati nell'ascolto della prima puntata di un lungo speciale in ben 15 e forse anche più puntate, dedicato alle isole, alle isole reali, alle isole immaginarie, grazie al nostro materiale d'archivio che io ho tentato di montare in maniera sensata e grazie anche alla riproposizione integrale di ben 10 puntate di un ciclo proposto da Teresa Mannino su Radio 2. Il ciclo si chiamava Isole Incomprese ed era un suo viaggio attraverso appunto dei reportage radiofonici che sono sempre tra le cose più belle che si possono ascoltare in radio di Teresa Mannino, anche lei siciliana come Davide Cortese. I versi di Davide Cortese li ritroveremo in altre copertine di queste puntate, in molte altre copertine di queste puntate, e sono tratti dalla raccolta Vientu. La prima, che avete ascoltato oggi, si chiama Eoliana ed è dedicato esplicitamente a Lipari, che è appunto l'isola di nascita di Davide ed è quindi anche la prima del suo isolario. Nella terza puntata di questo lungo speciale troverete invece un documentario del 1956, anche questo riproposto integralmente, dedicato a quella che è un po' invece la mia prima isola dell'isolario, del mio isolario, e cioè Ventotene. Si tenterà quindi di non solo proporre all'ascolto la realtà di alcune di queste piccole isole, ma anche forse di riflettere attraverso appunto i documenti d'archivio che ho trovato sul concetto di isola di isolamento. Si dice che qualcuno addirittura avesse classificato la passione per le isole come una sorta di malattia, l'isolamania, una malattia non facilmente classificabile. Chi ne era afflitto praticamente provava una sorta di ebbrezza abbastanza ingiustificata secondo alcuni, trovandosi appunto in un'isola. E quanto più piccolo era, quanto più questa ebbrezza cresceva e quindi questo era considerato una malattia e noi appunto vogliamo render conto di questa malattia di cui pare fossero incolpati i diretti discendenti degli abitanti di Atlantide, per cui, leggo, il loro vivere da isolani altro non è che un inconscio anelare all'Atlantide perduta. Beh, direi una bella malattia, è bellissimo essere classificati come discendenti degli abitanti di Atlantide, che appunto è stata ed è una bellissima utopia, perché appunto gli isolari, soprattutto quelli immaginari, corrispondono appunto a dei concetti utopici. E in questo caso Atlantide è stata un'utopia del passato, forse esistita, forse no, ma rimane appunto come l'idea utopica di un mondo quasi perfetto. E proseguiamo con l'ascolto della puntata, facendoti introdurre anche nella presentazione di questi primi documenti ancora da altri versi di Davide Cortese. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Il tuo ritorno, gocciola mare, di sale è il canto sulle tue labbra. Trema la luce sulla tua pelle scura. Acqua, io, acqua, che ha dentro la luce e dolce sale.

0: 1. Numero 1. Onde alla cala di sotto. Piccole.
1: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grandi.
1: Ho scelto l'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo.

0: lo sa, non può esistere nella realtà.
1: Il mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria. Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Spadillo, che è diciamo il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
2: E quindi com'è la sua casa?
1: La mia casa dove vivo io attualmente è una casa normale su cui terrazzo diciamo ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura collatore, quello che abbiamo nell'immaginario comune è il faro di Punta Spadillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio, ecco.
2: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
1: Pantelleria è un'isola molto particolare, un posto unico che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengono alla vita precedente a quella dell'isola e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare, vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla per esempio, quindi viviamo proprio in un posto differente.
3: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto. Piccole.
4: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grandi.
1: Imbarco immediato.
2: Io sono nato in Sicilia e lì l'uomo nasce isola nell'isola e rimane tale fino alla morte. Anche vivendo lontano dall'aspra terra natia, circondata dal mare immenso e geloso. Luigi Pirandello.
1: L'uomo che nasce sull'isola resta isola per sempre, anche se vive altrove. Buongiorno da Marilu Merolla, con me oggi c'è Carlo Bevilacqua, fotografo e regista, nato a Palermo e dunque proprio in Sicilia. Benvenuto Carlo.
3: Buongiorno.
1: Tu Carlo però oggi vivi a Milano, quindi lontano dall'aspra terra natia. Possiamo dire allora che anche tu, come Pirandello, sei rimasto un po', per così dire, isola?
3: Ma io penso che siamo tutti un po' isole, come tali circondati dal mare, un mare che è vita e simbolo del viaggiare, del viaggio, elemento che ci separa dalla terra in cui siamo nati. L'isola è il migliore dei suoi approdi. Dall'isola si parte e si torna e si riparte.
1: Ma nei tuoi lavori che cosa troviamo del tuo essere isola?
3: Allora, tutti i fotografi sono un po' isole, sono isole fluttuanti, partono come isole e vanno a scoprire delle altre isole. Cosa troviamo? Troviamo la ricerca di persone, di storie, di luoghi che sembrano apparentemente lontani, come apparentemente lontane l'isola, ma poi sono assolutamente accessibili. La mia narrazione è proprio questa, far capire che tutte queste isole sono in realtà molto, molto più vicine a noi di quanto non si pensi.
1: Ecco, tu giri molto per il mondo e vai alla ricerca dell'inusuale, diciamo così. Uno dei tuoi lavori si chiama Into the Silence ed è nato dall'incontro con Gisbert Lippert, un ex capitano tedesco di navi da crociera di lusso che ha deciso di vivere da solo a Filicudi. Com'è nato questo incontro e poi com'è nata l'idea di entrare nel silenzio delle solitudini?
3: In realtà, per caso, in occasione di una vacanza, a Filicudi ho incontrato Gisbert che vive in una grotta di questa isola eoliana da più di 40 anni ormai.
1: Che personaggio è Gisbert?
3: Gisbert è un folletto, una sorta di folletto che vive in questa grotta bellissima, ha creato una sorta di gioiello abitativo, conosce l'isola benissimo, conosce tutti i sentieri.
1: Ma come ti ha spiegato la sua scelta? Cosa ti ha detto?
3: Non voleva vivere in città. Non voleva vivere in città. Però Gisbert si nasconde, ma non si nasconde, non è isolato. Gisbert parla con tutti quelli che lo vanno a trovare senza nessuna preclusione. È una sorta di eremita, ma allo stesso tempo è assolutamente aperto come tanti degli eremiti che ho fotografato.

0: E sulle note di Rotolando verso sud, De Negrita, da Filicudi ci spostiamo invece un po' più a nord, sull'isola del Giglio, per raccontare un'altra storia, stavolta raccolta in un libro che è un romanzo d'esordio. Si chiama Isole Minori, edito da EO, e l'autrice è Lorenza Pieri.
1: Questo titolo ha un significato particolare, soprattutto per il fatto di essere declinato al plurale, perché una delle isole citate è un'isola geografica reale, un'isola minore vera, che è l'isola del Giglio, dell'arcipelago toscano, dove diciamo la storia ha luogo. L'altra isola è in realtà un'isola metaforica ed è la protagonista del romanzo, è la voce narrante, è una sorella minore che in qualche modo si sente sempre minore rispetto alla sorella più grande e anche rispetto alle altre donne della sua famiglia, quindi diciamo il racconto avviene da questo punto di vista un po' della minorità.
0: Ecco, veniamo all'isola. Che vuol dire vivere su un'isola?
1: Allora, in realtà io non sono proprio nata sull'isola perché non c'era l'ospedale, però sono arrivata sull'isola che avevo 10 giorni e ci ho vissuto tutta l'infanzia, per cui è diventata diciamo un luogo dell'anima fondamentale, un luogo meraviglioso dal punto di vista della natura, senza pericoli, un posto in cui c'era un contatto diretto continuo con il mare, con gli animali, con le barche. D'altra parte invece c'è l'altro lato della medaglia, cioè diciamo che l'isola è la provincia nella provincia, perché soprattutto un'isola minore come il Giglio è un luogo in cui non c'era nulla, non succedeva nulla, non c'era un cinema, non c'era neanche un negozio per fare shopping.
0: Oggi cosa ti è rimasto dentro dell'isola?
1: Ecco, appunto, l'isola non è mai andata via e mi è rimasto ovviamente un ricordo molto nostalgico. Ho costruito il romanzo attorno a questo, prendendo molto di quella che è stata la mia infanzia lì insieme a mia sorella. In qualche modo può valere quel detto che si dice qua in America: puoi togliere la ragazza dal paesino ma non il paesino dalla ragazza. In qualche modo questo imprinting isolano mi è rimasto per sempre.
0: Oggi torneresti a vivere su un'isola?
1: E devo dire che ho avuto per tantissimi anni il rifiuto dell'idea di vivere in un posto molto piccolo, soprattutto in un posto isolato. Crescendo ho deciso di vivere proprio in città molto grandi, Parigi, Roma, adesso vivo a Washington, posti che sono un po' l'opposto dell'idea dell'isola. Però andando avanti con gli anni devo dire che invece il desiderio di tornare si fa più forte.
0: Carlo Bevilacqua, quanto invece è forte il tuo desiderio di tornare a casa sulla tua isola?
2: Io torno spesso sulla mia isola e poi riparto. Poi la mia isola, più che la Sicilia, è la mia isola, l'isola Carlo Bevilacqua, che dalla quale parto e poi devo tornare.
0: Te stesso, insomma.
2: Me stesso, esatto, quella è l'isola. me con i miei pensieri, i miei racconti. Anche alle volte le mie solitudini, le mie nostalgie.
0: Beh, ognuno, cioè, di noi
2: anche
0: è un po'
2: ognuno di noi, certo, esatto, certo. Tutti siamo isole. E la cosa bella è che siamo appunto circondati da questo mare che è la vita e che è la nostra condizione di uomini. Non esiste la terraferma.
0: Bene, torniamo ora a parlare di isole minori, navigando di nuovo verso sud. Approdiamo a Linosa, la più piccola delle Pelagie. Sono 5 chilometri quadrati di terra sperduta in mezzo al mare. Oltre ai 420 abitanti che la popolano, ci sono anche alcuni residenti, per così dire, adottivi, come Piero Zambuto, scultore siciliano, che sull'isola vive per almeno 6 mesi all'anno.
3: Ho scelto quest'isola e sono capitato per caso, ma dal primo giorno che sono arrivato, si parla degli anni 70, è entrato proprio nella pelle. All'epoca era molto più selvaggia, non si arrivava al porto, la nave si fermava lontano, l'acqua arrivava con una nave cisterna militare e quindi per me era affascinante.
0: Tu vivi almeno 6 mesi l'anno a Linosa,
3: sì.
0: E sei uno scultore, quindi dove trovi il tuo materiale, diciamo la materia prima per scolpire?
3: La materia prima la trovo nei litorali, legni, tronchi e altro. Ci sono 2 o 3 cale dove le correnti convergono e io ho trovato legni del Libano, dell'Egitto e di altre nazioni del Mediterraneo.
0: Quindi ogni anno tu, quando arrivi a Linosa, la prima cosa che fai è fare un giro per le cale?
3: Io ogni anno faccio un giro di 15 giorni perché scolpisco anche la pietra lavica, che è abbastanza tosta ma è molto molto interessante. Conosco le pietre luminosa, una per una, però basta che il mio angolo di vista è diverso dalle altre volte, mi accorgo di questa pietra e la prendo e la scolpisco.
0: Quindi può essere che un anno vedi una pietra che non ti colpisce, l'anno dopo la stessa pietra ti colpisce e ne fai una scultura.
3: Sì. Una volta mi è successo che ero deluso perché è faticoso, io cammino per un paio d'ore, ne stavo andando e ho sentito sbattere qualcosa dalle onde verso le rocce. Ecco, ma cos'è? Ed era un tronco, ma di una bellezza che poi è nata, una bellissima scultura. E dico, ma mi chiamava proprio questo rumore di questo tronco che sbatteva. Me lo sono portato a casa, l'ho fatto asciugare perché è molto pesante quando è bagnato, ed è uscita fuori una scultura veramente eccezionale.
0: Senti Piero, l'ultima cosa, perché tu hai scelto un'isola?
3: Io penso che nel mondo ognuno ha un posto, quello è il mio posto dove io sono in simbiosi con tutti.
0: Parliamo ancora di utopia, perché l'utopia qualche volta può anche diventare realtà, come è accaduto a Marco Antonio Mastro Valerio, che sognava di fare il guardiano di un faro e oggi è il reggente del faro di Pantelleria della Marina Militare. Benvenuto Marco Antonio, come mai hai scelto proprio quest'isola?
4: Ho scelto l'isola perché innanzitutto ho sempre sentito parlare di Pantelleria da mio nonno. Ho vissuto con lui e lui mi raccontava che fu fatto prigioniero su quest'isola. Quindi diciamo ho avuto sempre questa idea di venire a vedere Pantelleria. Poi credo che questo lavoro, che già è molto particolare, farlo su un'isola lo rende ancora più unico, diciamo. Ecco.
0: Perché lei ha scelto questo mestiere?
4: Io ho scelto questo mestiere perché mi dava la possibilità di continuare a lavorare sul mare, in quanto prima appunto venivo da una carriera militare dove lavoravo appunto sulle navi. Sinceramente non credevo che c'era ancora questa possibilità al giorno d'oggi, pensavo fosse un'utopia. In effetti è vero che su un'isola come Pantelleria, che è molto distante dalla terraferma, c'è ancora necessità di una figura del genere che garantisca il servizio.
0: Ecco, mi racconta in cosa consiste il suo lavoro?
4: Il mio lavoro consiste nel controllare e fare la manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi a me affidati. Quindi nel momento in cui dovesse esserci un'avaria io effettuo un intervento, laddove posso effettuarlo io. Se poi invece parliamo di un'avaria di una certa importanza, chiamo il mio comandante, che è responsabile del comando zona fare della Sicilia con sede a Messina, e lui manda in maniera molto celere una squadra di tecnici a riparare questa avaria.
0: Lei non vive nel faro?
4: Io attualmente vivo invece in un faro che è il faro San Leonardo. Qui sull'isola di Pantelleria ci sono due fari. Uno è il faro di Punta Spadillo, che è diciamo il faro più importante dell'isola perché è un punto di riferimento marittimo, soprattutto per quanto riguarda il canale. Io invece attualmente vivo nel faro San Leonardo, dove c'è anche la sede della reggenza di cui sono responsabile.
0: E quindi com'è la sua casa?
4: La mia casa, dove vivo io attualmente, è una casa normale, su cui terrazzo diciamo ho questa lanterna. Il faro vero e proprio, se vogliamo, come struttura con la torre, quello che abbiamo nell'immaginario comune, è il faro di Punta Spadillo, dove comunque spesso e volentieri vado per servizio. Ecco.
0: Cosa c'è di particolare nel vivere su un'isola?
4: Pantelleria è un'isola molto particolare, un posto unico, che è fuori dalle logiche che si possono trovare nel mondo comune. Ancora oggi io vedo che ho dei modi di fare che appartengono alla vita precedente a quella dell'isola, e spesso e volentieri qualcuno mi fa ricordare, vedi che adesso non sei sulla terraferma, qui questa cosa puoi evitare di farla, per esempio. Quindi viviamo proprio in un posto differente.
5: Uno. Numero uno. Onde alla cala di sotto, piccole.
6: Dai, dai,

0: numero 2. Onde grande.
1: E questo era un frammento del film Il Postino, in cui Massimo Troisi, il postino Mario, registra i suoni di Procida per spedirli al grande poeta Pablo Neruda.

0: Paolo Rumiz ha scritto per Feltrinelli Il Ciclope. Il Ciclope è naturalmente il faro medesimo. Ce ne sono tanti qui. E sono costruzioni inchiodate a uno scoglio che però permettono al visitatore non solo di riflettere su quel presente che sfugge, ma anche di andare a rintracciare le tracce, e più che tracce probabilmente, del passato. Com'è nata l'idea di esplorare fari?
1: Beh, avevo fatto tanti viaggi di movimento, volevo farne uno immobile, avevo una necessità terribile di riposarmi perché uscivo da una primavera, da un inverno durissimo di lavoro, e ho pensato di fare questa fuga. Mi piaceva l'idea dell'isola deserta, di avere a che fare soltanto con il guardiano o con i guardiani del faro, e soprattutto di andare in un luogo difficilmente raggiungibile e un luogo dove non arrivasse il frastuono delle notizie via internet, dove il telefono non funzionasse e dove io avessi agio di ascoltare, di navigare dentro me stesso e soprattutto nell'immensità che mi circondava.
0: E questo è perfettamente riuscito, perché lei lo racconta, ho scandito quelle ore solitarie come un orologio a pendolo. Anzi, aggiunge Paolo Rumiz, mi rendo conto di non avere scritto io questa storia. Sono stati il vento e la marea, io non ho fatto che registrarne la voce amplificata dal ventre cavo della torre.
1: Sì, e beh, è un luogo molto simile a un tempio. Io sono convinto che la sacralità dei luoghi si misuri anche attraverso l'acustica. Il sacro è un elemento acustico. Tu entri in una cripta e senti la tua voce. Penso che l'identificazione del sacro nasca nell'uomo proprio da questa visione primordiale. Io quando sono entrato in questo faro ho avuto questa sensazione di essere in una cassa armonica dove rimbombava, dove veniva amplificata tutta una serie di voci che arrivavano da 360 gradi intorno.
0: Ecco, noi che siamo abituati ai lunghi viaggi di Paolo Rumiz, in questo caso è la descrizione di un viaggio che sembra apparentemente statico, in realtà no, perché dà adito a chi scrive e a chi risiede in quel luogo di ripercorrere tanto della nostra storia. Io lo accennavo all'inizio, però questo è un viaggio mentale più che un viaggio fisico. Anzitutto diciamo qual è il faro.
1: Ma veramente non lo dico.
0: Lo so, nel libro, io speravo che magari lo ammettesse qui in onda.
1: Nel libro non lo dico perché lo vorrei proteggere dai barbari, come l'ho scritto. Però diciamo che nel testo chi conosce il mare ci arriva abbastanza facilmente.
0: Ed è un faro canonico, perché lei dice anche nel libro esistono fari che non usano più, diciamo, le antiche e semplici tecnologie.
1: No, no, questo è un faro abitato, un faro dove c'è la residenza del farista e c'è anche un posto per chi lo vuole visitare. Quindi io ho avuto un mio appartamentino dove ho potuto cucinare le mie cose, dove ho potuto ruminare in santa pace le cose che apprendevo durante il giorno e anche durante la notte. Non teniamo conto che il bioritmo di chi sta in un faro diventa quasi inevitabilmente notturno.
0: Sì.
1: Anche se di giorno hai milioni di osservazioni, gli uccelli, la marea, il vento, cioè c'è un cambiamento continuo. Io sono partito per quel viaggio nel timore, primo, della noia, secondo, della depressione. E invece sono stato assolutamente felice, senza un attimo di sosta, e soprattutto non ho avuto neanche bisogno di aprire nemmeno uno dei 20 kg di libri che mi ero portato dietro, nel timore di non saper che cosa fare. Perché la quantità di cose che ho visto lì intorno mi ha completamente riempito le giornate. Ero in perenne stato di agitazione. La luce che cambia, c'è uno svolio di uccelli allarmati e non si capisce perché. C'è il gioco della marea. Guarda, era una cosa, una nave che passa da lontano. Tu vedi questo castello illuminato lontanissimo, perché poi ero alto, ero 120 metri d'altezza, quindi ero alto più di qualsiasi transatlantico, quindi avevo una visibilità praticamente illimitata. E poi quello che succedeva la notte, no? Cioè dopo giorni di tempesta, il comparire di una costellazione che non avevo mai visto e alla quale riesco ad arrivare senza nessun supporto né libresco né elettronico. Quella è stata una delle emozioni più forti, la ricordo ancora. Il tuffo al cuore con cui ho detto, ecco, è quella. E poi ho avuto la conferma che era quella.
0: Infatti, tra gli appunti che ho preso nella lettura del libro c'è la parola stelle. La cosa che colpisce in questo libro è che questo è effettivamente un racconto pieno di stelle, come raramente avviene.
1: Beh, intanto noi viviamo immersi in un inquinamento luminoso che non ce le fa vedere. Poi siamo un mondo chino sui telefonini, quindi raramente guardiamo in alto anche di giorno, figuriamoci di notte. E poi il faro ti consente, ti provoca dei soprassalti di risveglio, diciamo, anche nel cuore della notte. Tu alle 3 ti svegli perché hai un pensiero, perché senti che qualcosa all'esterno è cambiato, l'umidità, il vento, la temperatura, e tu sei lì come un termometro, come un sismografo, reagisci immediatamente, ti svegli, prendi questa tua lampadina e cominci a salire questa scala a chiocciola per andare a cercare la fonte di tutto, che è quel ronzio lontano in cima alla torre di questa lampada che ruota, no? E quando arrivi lì è incredibile, cioè sei veramente al centro del mondo, c'è questa sensazione di centralità che mi ha stupefatto, perché io ero andato per stare lontano dal mondo e invece mi sono trovato proprio nel baricentro, non potevo difendermi da nessuna parte, avevo il mondo intorno e questo mi provocava riflessioni continue, no? Cioè questo avevo la sensazione che di andare oltre la conoscenza attraverso un processo molto più spontaneo, che è quello dell'evocazione, che è quello della visione. E a un certo punto dico, se il nostro mondo avesse più visionari e meno analisti, sarebbe molto meglio. Per esempio, tu hai delle sensazioni fortissime, per esempio il fatto che l'Europa non è nient'altro che una protuberanza dell'Asia, che è un luogo dove le popolazioni si accumulano sempre nella stessa direzione e non hanno altra alternativa tra coabitare o massacrarsi tra di loro, sono tutte cose, oppure l'esauribilità delle risorse in un mare così, tu te ne accorgi soltanto dal modo in cui volano i gabbiani. Quindi tutto questo nasce da questo grande silenzio che ti regala l'assenza del web, a cui naturalmente poi devi anche tornare, però devo dire che lì ho rimesso in ordine tutti gli scaffali della mia biblioteca interiore e sono tornato con una grande felicità. Gli occhi di chi mi ha visto ritornare in terraferma dopo avermi visto partire, mi ha detto: hai un altro sguardo, hai altri occhi, sei un'altra persona.
0: E devo dire una cosa, che in questo libro Paolo Rumiz, avviene un po' in tutti i suoi libri, però in questo io l'ho avvertito con maggior forza, perché se c'è una particolarità del viaggiatore, che in questo caso è un viaggiatore quasi fermo, è quello di saper restituire a chi legge davvero la felicità del piccolo gesto, il piccolo gesto che sia anche cucinarsi qualcosa. È un libro che fa venire davvero voglia di solitudine, ma anche di cibo, perché la particolarità gioiosa con cui descrive i pasti, anche frugali o non frugali, perché l'accoglienza è bucatini aragoste da parte dei faristi appena arriva al faro, per l'appunto, cioè è come la riscoperta di cose che diamo per scontate.
1: Sì, sì,
0: questo
1: sì,
0: viene
1: sì.
0: Fuori con molta chiarezza dal
1: sì ciclope. Sì, dunque intanto diciamo, io ho avuto una grande fortuna perché ho avuto dei guardiani molto simpatici. Normalmente i guardiani dei fari sono personaggi ispidi che hanno poca voglia di parlare,
0: sì.
1: E quando sono lì in coppia spesso non si amano tra di loro, no? C'è tutta una letteratura su questo, soprattutto atlantica, bretone, americana anche, con storie di delitti, con cose pazzesche. Però questi qua erano formidabili e abbiamo immediatamente instaurato un rapporto basato sul baratto. Cioè io facevo per loro dei risotti all'italiana, ben conditi, e glieli mettevo in pignatta quando li vedevo rientrare dalle loro escursioni di pesca. Quindi loro quando arrivavano al faro dopo aver arrampicato tutta la montagna, trovavano il primo pronto e fumante, e di questo mi erano straordinariamente grati. Quindi quando arrivavano con uno scorfano o con un'aragosta me la preparavano, e quindi c'era un invito continuo tra una parte, pur diciamo in un certo silenzio, in una certa laconicità di fondo, c'era questo rapporto basato sullo scambio, che non era uno scambio diciamo materiale, era anche un modo con cui io mi facevo conoscere la mia cultura e loro mi facevano conoscere il loro modo di interpretare il pesce, il cibo e quindi il loro modo di vivere.
0: Che cosa ci si porta dietro di mitologia quando ci si chiude volontariamente in un faro?
1: No, più che altro la mitologia ti si scatena dentro, perché il rapporto magico con l'universo diventa quasi inevitabile. Io ricordo che una notte ero particolarmente inquieto perché c'era quel vento brutto, il vento di libeccio che ti fa sentire veramente una nullità. E io pensavo e dicevo tra me stesso, e se il vento non soffiasse più, se improvvisamente nel mondo il vento non soffiasse più, cosa succederebbe del mare? No, il mare diventerebbe un lago putrido, non ci sarebbe più il cambiamento. E se domani il sole non sorgesse più? E mi veniva voglia, proprio come un bambino, di fare degli piccoli atti propiziatori per mostrare che anche il mio coinvolgimento nella gestione della natura consentiva la durata di tutto ciò, no? Cioè la continuità del mondo era garantita anche dai miei piccoli atti rituali, che era quello di cucinare in un certo modo, di non sprecare le risorse, di sostituire, diciamo di impreziosire la frugalità con tutta una serie di atti rituali che rendevano il pasto ancora più godibile. Ecco, stare lì in silenzio davanti a un piatto da niente, fatto con due acciughe salate, un pezzettino di formaggio, un po' di pane e un bicchiere di vino, era una cosa fantastica. Tra l'altro, devo dire che in questi scambi che ci siamo fatti, io sono arrivato con 20 litri di vino dalle mie parti, 10 di bianco e 10 di rosso, che è stato, diciamo, il canale principale di comunicazione con l'altra parte. Tra l'altro vorrei dire una cosa, che questo libro al 90% è stato scritto dentro il faro. Non sono una serie di appunti che poi ho riordinato quando sono tornato a casa a distanza magari di mesi. No, quello è il prodotto di un uomo che aderisce al presente in modo totale. Il mio è un diario naturalmente condito di tutta una serie di memorie che il faro ha evocato, perché io ne avevo visti tantissimi di fari e anche tanti fari che avevo dimenticato, fari dell'infanzia, sono tornati fuori con una forza archetipica, direi.
0: Ecco, i fari dell'infanzia, cominciando da quale?
1: Il faro è il primo faro in cui mio padre mi ha portato quando ero bambino, c'era questa scaletta interminabile, io sono di Trieste. Il faro si chiama la lanterna, era un faro che allora funzionava ancora ma poi è stato dismesso, oggi c'è soltanto una lampadina stile discoteca al suo interno, ma non posso dimenticare che cosa fu arrivare là in cima, c'era ancora la presenza dei faristi, si vedeva la mia città dall'alto, vedevo tutto da un'altezza inusitata, no? Vedevo questo traffico di pescatori che arrivavano, la nube dei gabbiani che vorticava attorno alla pescheria che si stava riempiendo di derrate. Era qualcosa di assolutamente fantastico, cioè per me è stato il primo affaccio sul mare, ma anche un modo per guardare la terraferma dal mare, che è una cosa che non si considera mai. Si guarda raramente, l'oggetto di contemplazione è sempre il mare da terra, no? Ma guardare la terraferma dal mare è fantastico, perché tu ti rendi conto che in realtà i veri naufraghi sono quelli che stanno in terraferma, non quelli che stanno sull'isola o sulla barca che se ne scende lentamente lungo il

0: Insomma, anche questo faro può essere visitabile in piena estate come parecchi altri fari. Però io ci sono stato in un momento in cui non ci va nessuno. Cioè sono stato alla fine delle tempeste invernali. Quindi è molto importante scegliere questi luoghi che siano il più lontano possibile dalla terraferma e soprattutto che siano visitabili nel momento in cui il mare si scatena nella sua forza più magnifica. Il mare è qualcosa che va conosciuto d'inverno perché ti provoca quella sana paura nei confronti della natura che noi abbiamo perduto perché viviamo in un mondo artefatto, no? Ma in realtà la natura è spaventosa, ci sono dei momenti in cui veramente ti dici che non sei nulla. Ecco, io benedico quel faro perché mi ha ridato questa percezione alla base della quale sta la nostra reverenza e anche il nostro rispetto della natura, ma alla radice di tutto c'è questa sana paura, che veramente poi di notte, capisci, svegliarsi alle 3 che è l'ora delle paure di per se stessa, l'ora in cui il fegato secerne tutta una quantità di bile che provoca queste paure, no? È un fatto medico. Ecco, a quell'ora svegliarsi in un faro è qualcosa di assolutamente indimenticabile.
1: In una notte di nevera, è una definizione delle sue parti, Rumiz, ed è una sfuriata breve e pericolosissima.
0: Sì, nevera o, detto in modo più dolce, neverin. Neverin è quello che ti prende quando tu magari sei attraccato sotto costa e improvvisamente, di giorno ma anche di notte, può arrivare un forte temporale localizzato, quindi non prevedibile sulle grandi perturbazioni, che provoca una sfuriata di vento tale che può mandare a picco un intero porticciolo. E quindi bisogna rapidamente uscire al largo. La nevera è anche, significa nevaio nelle montagne. Quindi è il segno di un incrudimento improvviso della temperatura che scende anche di 20 gradi di colpo e la bonaccia diventa improvvisamente vento furioso. Ecco, ne ho viste parecchie e mi sono costate, quando ero in barca, parecchie fughe. Però era la prima volta che mi capitava di assistere a tutto questo comodamente installato in un faro. Questo è di bello il faro, no? Che tu hai tutto il bello della navigazione senza i pericoli della navigazione e con la possibilità di leggerti un libro in pace, che in barca non è possibile perché hai sempre qualche manovra da fare. Devi cucinare, devi guardare, stare attento di non finire contro un'altra barca. Io ho battezzato Ciclope il faro perché avevo un occhio solo e perché era lì altissimo in mezzo a un'isola, esattamente, era ciclopico nei fatti, ma perché ho incontrato l'unico mammifero, grande mammifero dell'isola, era questo asino che tra l'altro è morto la scorsa primavera, un anno dopo la mia permanenza su quel faro, che Dio benedica anche lui perché gli ho strigliato la schiena come nessun altro animale. E l'ho incontrato e gli portavo gli avanzi dei miei pranzi, gli raccoglievo per lui erbe selvatiche. Ed era veramente, l'ho chiamato Ciclope proprio perché aveva un occhio solo, esattamente come il faro.
2: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospira.

strade e andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra

gabbie del mare segna false rotte, ingannevoli mar ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato.

Avete ascoltato la prima puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in Giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La pazienza del ragno, fuori Vigata viene trovato un motorino abbandonato da Susanna Mistretta, una ragazza che è scomparsa e che vive una situazione difficile per la depressione della mamma in fin di vita. Il commissario trova l'aiuto del fidanzato della ragazza scomparsa per dipanare la matassa di uno strano rapimento. Montalbano, districandosi in una serie di false piste e anche con le testimonianze di una donna, moglie di un disabile che vive nella zona, riesce a scoprire tutta la messa in scena organizzata dalla famiglia della ragazza. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La pazienza del ragno.

Che cos'è la pazienza del ragno? Una volta in campagna ci perdetti ore a guardarlo. Cominciava a tessere la sua tela, arrivava una folata di vento, gliela rompeva e lui ricominciava da capo. Un'altra volta un uccello glielo portò via e lui ricominciava da capo. La pazienza infinita del ragno. Ecco, questo titolo nasconde un'altra pazienza, la pazienza di una vendetta a lungo covata, lunghissimamente covata con pazienza fin quando arriva il momento giusto. In superficie si tratta di un inspiegabile rapimento di una ragazza, di una studentessa sequestrata con la richiesta di un riscatto molto alto, mentre invece appartiene ad una famiglia di gente di medio ceto che non ha tutto quel denaro che viene richiesto, un riscatto impossibile. Oltretutto la madre della ragazza sta morendo proprio agli ultimi sgoccioli. È un caso veramente anomalo, fin quanto Montalbano, alla fine del suo percorso di indagini, fa un'ipotesi addirittura che rovescia il quadro che fino a quel momento noi abbiamo visto davanti agli occhi, ed è la strada giusta, e arriva ad una verità totalmente imprevista. Ma siccome il suo senso di giustizia personale prevale sul senso e sulla giustizia che è scritta nei codici, Montalbano commette una infrazione a quello che è il suo dovere di commissario e comprende le ragioni degli altri, gira le spalle e lascia che le cose vadano come devono andare.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Care, vede un po'. Sono le 6 di mattina, spaccate.
1: Veramente il mio orologio assegna le 6:03.
0: Vuol dire che vai avanti 3 minuti.
1: Allora lo metto 3 minuti nel re.
0: Bravo.
1: Grazie, dottore.
0: Prego.

0: Pronto.
1: Dottore, domando perdonanza, ma la questione dell'ora è che mi fece scordare di dirci la scansione della telefonata che cui fece la suddetta telefonata.
0: E dimmi, va.
1: Pare che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
0: Sequestrato?
1: Sequestrato, dottore.
0: Fammi capire, Cadre, tu mi telefoni alle 6 di mattina per dirmi che hanno sequestrato il motorino a una picciotta.
1: Dottore...
0: Ma io col tuo permesso me ne catafotto.
1: Dottore, vostro è peccata forte, non aveva bisogno del mio permesso. Ma a fare il sequestro non siamo stati né noi e manco la beneamata.
0: Casomai la benemerita, e chi fu?
1: Questo è un busilis, dottore, non si sa, non si conosce, datosi che il motorino la ritrovarono, ma la padrona risulta vacante.
0: Vacante? Non ci ho capito niente. Dunque, avete ritrovato un motorino, ma non riuscite a rintracciare la proprietà del motorino, è così?
1: Pare proprio così, dottore.
0: E passami Fazio.
1: Non c'è Fazio sul luogo, dottore.
0: Ah, e il dottor Augello c'è, è arrivato?
1: No, no, dottore, anche lui è sul luogo.
0: Vabbè, ma stanno tutti sul luogo, ma allora perché mi hai chiamato?
1: Il dottor Augello così mi disse, di telefonarci subito di persona personalmente a lei, dottore.
0: Ma è stato il dottor Augello a dirtelo. Beh, poi con Mimì ci faccio conti io.
2: Vieni, vieni, scatta qua, guarda.
3: Sì,
2: guarda.
3: Sì.
2: Questo è qui, accendi il pneumatico.
0: Mimì, puoi avere la bontà di spiegarmi che minchia sta succedendo?
2: Salvo, la faccenda si presentava male, ecco perché ti ho chiamato.
0: Fazio dov'è?
2: Fazio alla villa col padre della ragazza, nel caso telefonassero i rapitori.
0: La ragazza chi è?
2: Si chiama Susanna Mistretta, è sparita da ieri sera. Era andata a studiare, era da un'amica e non è più tornata a casa. Il padre l'ha cercata al cellulare, ma risultava sempre spento, così si è messo in macchina, ha fatto la strada che la ragazza faceva di solito per tornare a casa, ma non l'ha trovata.
0: Chi ha trovato il motorino?
2: Lo zio di Susanna, Francesco. Anche lui ha fatto la solita strada, poi visto che non trovava la ragazza ha preso questa. Anche se allunga di molto il percorso verso casa. E così ha visto il motorino. È in perfette condizioni. Non ci sono ammaccature, è solo un po' impolverato.
0: L'ha messo lui così?
2: No, lui giura e spergiura che non l'ha toccato.
0: Avete trovato niente qua intorno?
2: No, e poi il padre dice che la ragazza aveva uno zainetto con dentro le sue cose, il cellulare, le chiavi di casa, il portafogli, però non abbiamo trovato. Ma che c'è, Salvo?
0: C'è una cosa che non mi quadra.
2: Cioè?
0: La direzione del motorino. Qua, se veniva da là e andava a casa sua, alla villa di qua, perché il motorino punta da quella parte?
4: Ah, il telefono è uno solo, sta di là nella stanza col divanetto. Sistemate la roba e fate in fretta.
5: Vabbè. Sì.
4: Buongiorno commissario.
6: Buongiorno.
4: Questa è la ragazza. Le foto le abbiamo trovate in camera sua. Quello è il papà.
5: Mira bene.
4: Dottor Salvatore Mistretta e il commissario Montalbano.
6: Buongiorno, novità?
7: Nessuna.
6: Possiamo trovare un posto dove parlare tranquillamente?
7: Sì. Senta, se per caso sente suonare il campanello di sopra, mi può avvisare cortesemente. Sa, mia moglie...
4: Sì, non si preoccupi.
7: Prego.
6: Grazie. Sua moglie è malata?
7: Sta morendo.
6: Ah. E ha saputo della faccenda?
7: No. Sotto tranquillanti e sonniferi. Però...
6: Però?
7: Però continua a chiamare Susanna. Come se oscuramente capisse qualche cosa.
6: Signor Mistretta, io devo avvertire chi di dovere di questo rapimento. Il giudice... Questore, i miei colleghi di Montelusa.
7: Scusi.
6: Prego. Ecco, sì, io se ancora non ho avvertito chi di dovere è perché voglio esserne sicuro.
7: Ma di che?
6: Che si tratti di un sequestro.
7: E che altro può essere?
6: Non lo so, adesso vedremo. Tanto per cominciare, lei è in grado di pagare un riscatto?
7: No, no, commissario. Noi campiamo solo con la mia pensione. L'unica cosa che possediamo è questa casa. Io e mio fratello Carlo. E abbiamo dovuto ipotecarla.
6: Sua moglie ha bisogno di assistenza?
7: Continuo, commissario. Giorno e notte. Ci badiamo a turno, Susanna e io.
6: E da quanto tempo dura questa situazione?
7: Ma si è aggravata da circa 6 mesi.
6: Non è possibile che sua figlia abbia avuto un crollo di nervi e si è fuggita?
7: No, lo escludo. Commissario, Susanna è una ragazza forte, generosa. Non me l'avrebbe fatto mai. Questo male. Mai. E poi, dove sarebbe andata a nascondersi?
6: E amici, parenti a cui era particolarmente affezionata?
7: La frequentava solo la casa di mio fratello, ma di rado. E poi si incontrava con Francesco, quel ragazzo che mi ha aiutato nelle ricerche. Altri non ce n'erano con cui avesse confidenza.
0: Senti, questa ragazza da cui andava a studiare?
7: No, sono una compagna di studio, credo.
0: Questo Francesco, suo fidanzatino, stavano d'accordo?
7: Penso di sì. Certo, qualche volta li sentivo litigare per telefono, ma sciocchezze, cose di Carusi.
0: E secondo lei non è possibile che sua figlia si sia invaghita di qualcun altro e che questo qualcun altro l'abbia spinta, l'abbia convinta a fuggire con lui?
7: Commissario, mia figlia è una ragazza leale. Se avesse iniziato una relazione con un altro, avrebbe informato Francesco e l'avrebbe lasciato.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ho sentito il campanello suonare di sopra.
7: Sì, vengo.
4: Meschino, questo poverazzo di Mistretta mi fa una pena, commissario.
0: Non ti pare strano che questi ancora non si sono fatti vivi per il riscatto?
4: Non lo so, io non sono un esperto di sequestri.
0: Neanche io.
2: Non abbiamo trovato niente. Che si fa?
0: Avverti il questore Iacomuzzi. Senti, mi servirebbe il numero di telefono di Francesco, lo zitto di Susanna, e anche l'indirizzo della ragazza da cui andava a studiare. Ce l'hai?
2: Ce l'ho qua. Tu che fai?
0: Io vado in ufficio. Se i rapitori chiamano presto, come spero, avvertitemi immediatamente.
4: Commissario, perché spera che chiamino presto?
0: Perché una ragazza come Susanna può essere rapita per due motivi. O per il riscatto, per i soldi, oppure per essere stuprata. E se i rapitori chiamano è per i soldi, e quindi credo che convenga a tutti quanti, soprattutto alla ragazza. Ci sentiamo dopo.
2: A dopo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Il commissario Montalbano è?
0: Sì.
1: Maria, che bello! Non ci speravo di conoscerla. Venga, venga, prego, si accomodi, commissario.
0: Grazie.
1: Prego. Io la conosco. Ho visto tutte le sue foto nei giornali. Commissario, la sa una cosa? Io leggo moltissimi romanzi gialli. Sono un'appassionata. Ma gliela posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Sinceramente, lei è meglio. Ma lei è meglio di Maigret, di Poirot, di... O vuole un caffè?
0: Sì, grazie, se non dà disturbo.
1: Come disturbo? Ma quale? Mia madre è uscita per andare a fare la spesa. La cameriera stamattina non viene. E io sola sono in casa. Va bene, Vale, prepara un caffè. Presto, presto. Venga, si accomodi.
0: Grazie.
1: Prego. Aspetta un attimo, ce la finisci? Allora, ti sto dicendo che è venuto qua, sì, è venuto all'improvviso, il commissario Montalbano, ma ti dico che è qua, sì, è arrivato qua all'improvviso, dice che mi deve interrogare, mi deve fare delle domande, certo, ma se tu ti spicci, perché se non ti spicci non lo trovi più, sì, avanti, vedi che ti sto aspettando, sì, sì, e diglielo pure a Manuela, che è quella sicuro che vuole venire, certo, sì. Ah, Sandra, senti, porta pure una macchina fotografica. Una macchina fotografica? Come perché? Come perché? Ci facciamo la foto con lui una volta che è qua, sì. Sì, sì, sì, sì. Quanto zucchero?
0: Niente, grazie. Quindi lei e Susanna siete molto amiche?
1: Amiche, proprio amiche, direi di no. Ci siamo conosciute all'università a Palermo e poi parlando abbiamo scoperto di abitare tutte e due a Bigate e di frequentare la stessa facoltà. Così da un mese più o meno Susanna veniva tutti i pomeriggi a casa mia, dalle 3 alle 6.
0: E lei conosce anche Francesco, il fidanzato?
1: Lipari?
0: Perché ce ne stanno altri?
1: No, no. No, comunque personalmente non lo conosco. Però lei me ne ha parlato qualche volta. Sa, tra ragazze si parla di fidanzati. Io, ad esempio, il fidanzato non ce l'ho.
0: Sì. Susanna e Francesca andavano d'accordo?
1: Sì, sì, credo di sì.
0: Susanna non le ha mai fatto qualche confidenza, le ha parlato di qualche altro ragazzo?
1: No, no. Vede, commissario, Susanna è una bravissima ragazza, generosa, leale, come me, va. Però non si può dire che sia un tipo espansivo.
0: E ieri, prima di andarsene, ha ricevuto telefonate?
1: No, no, non ha chiamato nessuno. Ieri sera se n'è andata via alla solita ora e poi ci siamo dati appuntamento per oggi alle 3. Commissario, gliela posso dire la mia opinione sulla scomparsa di Susanna?
0: Certo.
1: Sì?
0: Sì.
1: Maria. Commissario, secondo me non si tratta assolutamente di un sequestro, no. Susanna se n'è voluta andare di sua volontà e tornerà fra qualche giorno. Si è voluta prendere un po' di riposo, va, perché non ce la faceva più. Non ce la faceva più a vedere morire sua madre. Ogni giorno, ogni notte.
0: Signorina, io la ringrazio, è stata molto utile per le indagini, adesso devo andare.
1: Ma come, commissario, già se ne va?
0: Devo
1: andare. Scusi, ma non mi interroga più. Non può aspettare 5 minuti, ci facciamo una foto. Vengono le mie
0: no,
1: amiche.
0: No, guardi, mi dispiace, devo andare.
1: Commissario, ma non mi convoca neanche in commissariato.
0: La convocherò.
1: Va bene, la convoca. Ma che non le è piaciuto il caffè?
0: Era buonissimo.
1: Senta, ma non può aspettare manco 5 minuti.
0: Nemmeno un secondo, signorina.
1: Va bene.
0: Arrivederla.
1: Arrivederla. Grazie. A presto.
0: Arrivederci. Catarella.
2: Dottore!
0: No, aspetta, prima io. Senti, qua ci sono 2 numeri di telefono. Chiama il secondo, un certo Francesco Lipari.
2: Francesco Lipari?
0: Bravo, e gli dici di venire in commissariato. Va bene?
2: Va bene, dottore.
0: Adesso tu.
2: Devo telefonare a Francesco Lipari e farlo venire in commissariato.
0: No, Catarella, dico adesso tu, nel senso tu, che mi volevi dire?
2: Ah, io a lei?
0: Niente,
2: dottore, che gli dovevo
0: dire?
2: Ma
0: niente, prima... Vabbè, non fa niente, va.
2: Ah, dottore!
0: Ecco.
2: Domando perdonata, stavo dimenticando. Il signor questore la cercava urgentissimamente.
0: Chiamalo e passamelo all'ufficio.
2: Certo.
3: Buongiorno.
0: Pronto, signor questore, buongiorno.
4: Commissario Montalbano, buongiorno a lei.
0: Mi dica.
4: È già stato informato del sequestro?
0: Sì, ho saputo.
4: Brutta storia, non crede?
0: Bruttissima, bruttissima.
4: Bene, la informo ufficialmente che dell'inchiesta si occuperà il dottor Valente. Sa come, essendo calabrese, diciamo che...
0: Ah, beh, certo, essendo calabrese di sequestri lui se ne intende, come tutti i calabresi, no?
4: Lei però, Montalbano, mi faccia il piacere di non invadere come al solito il campo altrui. Mi raccomando.
0: No, e quando mai, signor Questore?
4: Si limiti a svolgere un'azione solo di appoggio che possa confluire in quella principale del dottor Valente.
0: Come no? Mi può fare per cortesia qualche esempio pratico?
4: E di che, scusi?
0: Di che, signor Questore? Di come si possa confluire?
4: Vuole proprio che glielo spieghi?
0: No, no, mi scusi, ho capito. Confluire significa che se io sono la Dora Riparia o la Dora Baltea, il dottor Valente è il fiume Po. E questo vuol dire confluire, giusto?
4: Giusto, vedi che ha capito. A presto, commissario.
0: Va bene, grazie, signor Questore. Confluire. Boccaccia mia, sta... Confluire la minchia!

0: Buongiorno commissario.
1: Oh, buongiorno.
0: Ecco il suo pesce.
2: Che meraviglia.
0: Posso servirla?
1: Come no, grazie.
2: Grazie. Grazie mille.
0: Lo lascio qua o lo metto in caldo?
1: No, lo metto in caldo.
3: Commissario, c'è una telefonata per lei.
2: Per me? Grazie.
1: Pronto, Montalbano sono.
4: Montalbano, buongiorno, sono Valente.
1: Oh, Fifì, un attimo. Dimmi tutto.
4: Ma niente, Salvo, ti telefono a proposito di Fazio. Me lo puoi prestare? Sai, questo mi ha assegnato manco un uomo. Sono i tecnici che hanno messo il telefono sotto controllo e poi se ne sono andati. Ha detto che basto io solo.
1: È perché sei calabrese.
4: Chi è calabrese?
1: Sì, sei calabrese e quindi esperto in fatto di sequestro.
4: Niente contro i calabresi, per carità. Io sono di Messina.
1: Appunto. E il questore si è amminchiato con questa storia del calabrese. Io che ci posso fare?
4: E allora, Fazio, me lo presti almeno fino a stasera?
1: Sì, se non crolla prima te lo puoi prendere. Senti, piuttosto, ma a te non sembra strano che i rapitori non si siano ancora fatti vivi?
4: Ma no, è normale. A me è capitato che si sono degnati di inviare un messaggio dopo una settimana.
1: Allora lo vedi che sei calabrese esperto. Ha ragione il signor questore.
4: Ma andate a quel paese, tu e lui, va.
1: Ti saluto, Fifì.
4: Ciao, ciao, Montalbano.
5: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno.
7: Commissario?
2: Sì.
7: Mi ha fatto chiamare?
2: Io? No. Cadarella?
6: Sì, sì, dottore. Voi stessamente mi hai detto di telefonare al signore. Mi avete dato anche un pezzino.
2: Ah.
7: Sono Francesco Lipari.
2: Sì, sì, sì, prego. Si accomodi. Grazie, Cadarella.
6: Sempre agli ordini, dottore.
2: Il mio collega Valente l'ha interrogata?
7: No, nessuno mi ha interrogato. Ho chiamato io il padre di Susanna per sapere se ci sono novità. Però purtroppo ancora niente. E questo silenzio mi fa pensare le peggio cose.
2: Cioè?
7: Cioè che sia stata sequestrata da qualcuno che voleva abusare di lei.
2: E che cosa glielo fa pensare?
7: Commissario, lo sanno tutti che il padre di Susanna non ha un soldo. E poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Ieri sera Susanna ha preso una strada diversa dal solito, assai più lunga rispetto all'altra. Non capisco perché, però quella strada sembra fatta apposta per un rapimento.
2: Lei quanti anni ha, Francesco?
7: 23, ma mi dia del tuo, commissario, per favore.
2: Studio o lavori?
7: Studio. Studio legge. L'anno 21 mi laureo.
2: E che vuoi fare dopo?
7: Quello che fa lei.
2: Vuoi entrare in polizia?
7: Sì.
2: E perché?
7: Perché mi piace.
2: Senti, Susanna ti ha mai confessato di ricevere delle telefonate oscene, proposte spinte?
7: Complimenti ne riceveva, sì, è una bella ragazza. Però sono sicuro che se le fossero capitati fatti strani, cose che potevano preoccuparla, me ne avrebbe parlato.
2: La sua amica Tina è convinta che Susanna se ne sia andata di tua spontanea volontà.
7: Perché?
2: Ma per un crollo nervoso, per la malattia della madre. La fatica anche fisica di doverla accudire.
7: No, commissario. I nervi di Susanna sono destinati a cedere, questo è sicuro. Però è altrettanto sicuro che l'esaurimento le capiterà solo dopo la morte della madre.
2: Ma a proposito, la madre, ma che cos'è?
7: Commissario, sinceramente non ci ho capito nulla. Susanna mi ha spiegato che la madre muore di una malattia incurabile, che è il rifiuto della vita, una sorta di depressione mortale.
2: Tu a Susanna come l'hai conosciuta?
7: Per caso, in un bar.
2: Avete simpatizzato subito?
7: Simpatia. È stato amore a prima vista.
2: Senti, quando anche tu sarai in polizia ti toccherà anche a te fare delle domande imbarazzanti. Lo facevate?
7: Cosa?
2: Francesco, cosa? L'amore.
7: No.
2: Ah.
7: Però Però ieri l'ho incontrata, prima che andasse da Tina. Ed è stata lei a chiedermi se andavamo a casa mia. E io le ho risposto di sì. E così abbiamo fatto l'amore per la prima volta.

0: Buongiorno.
1: Sono Carlo Mistretta, lo zio di Susanna.
0: Ah, piacere, commissario Montalbano.
1: Piacere. Il suo collega mi ha informato della telefonata dei rapitori. Sì, io mi sono dovuto precipitare perché mio fratello si è sentito male.
0: Ah, e come sta adesso?
1: Spero di averlo messo in condizione di dormire.
0: La signora? Ancora non sa niente del rapimento?
1: No, no, ci mancherebbe altro, per carità, no. No, mio fratello Salvatore le ha detto che Susanna è andata a Palermo per degli esami. Ma la mia povera cognata non è che sia molto lucida, ha ore di assoluta assenza.
0: Ehi, Valente.
2: Ciao.
0: Siete riusciti a sapere dove viene la telefonata?
3: No, è stata troppo breve. Senti il nastro, poi ne parliamo.
0: Fazio.
1: Mi scusi.
0: Non te lo puoi, fammi sentire, va.
4: Chi parla?
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa Mistretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
5: L'hai sentita? La ragazza è qui con noi e per ora sta bene. Prepara un sacco di soldi. Ti telefono dopo domani.
4: Pronto. Pronto. Pronto.
0: Fammi risentire.
5: Stammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa Mistretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, papà, ti prego, aiutami, portami via. Papà, ti prego.
5: L'hai sentita?
7: Allora, il messaggio era registrato, sei d'accordo?
3: Perfettamente.
7: La voce dell'uomo contraffatta.
3: Evidente.
7: Secondo me erano almeno in due, ti spiego perché. La voce di Susanna era un po' lontana dal registratore, come in secondo piano, un po' sfocata. Quando quello che registra ha detto "la riconosci questa voce?", ci sono stati alcuni secondi di silenzio, il tempo che è servito al complice per togliere il bavaglio alla ragazza. Che dici?
3: Ma per me può essere anche uno solo. Dice "riconosci la sua voce?" e va a togliere il bavaglio.
7: Eh no, perché in questo caso i secondi di silenzio dovrebbero essere di più.
3: Sai una cosa? Non stanno seguendo una prassi normale.
7: Cioè?
3: Come si fa un sequestro abitualmente? C'è una manovalanza incaricata di eseguire il sequestro. Questa manovalanza trasferisce il sequestrato ai custodi incaricati di nasconderlo e custodirlo. Solo a questo punto si fanno vivi i capi in testa a chiedere il riscatto. Quindi la richiesta di riscatto avviene dopo qualche giorno il sequestro. Qui invece sono passate appena poche ore.
7: E allora?
3: E allora, secondo me, il gruppo che ha sequestrato Susanna è lo stesso gruppo che la tiene prigioniera ed è lo stesso che chiede il riscatto. Quindi non è una grossa organizzazione. Come dire, è una cosa fatta tutta in famiglia, tirando al risparmio. Se è così, non sono dei professionisti. E allora tutto si complica. E diventa molto più rischioso per la ragazza, mi sono spiegato.
0: Alla perfezione.
3: E questo può voler dire anche che la prigione non è molto lontano da qui. E d'altra parte non è manco un sequestro lampo. In questi casi la cifra chiesta per il riscatto viene stabilita subito, al primo contatto. Non hanno tanto tempo da perdere.
7: Senti, e questa storia che fanno sentire la voce di Susanna al telefono, che dice? È normale?
3: Di solito non succede. Questo si vede soltanto al cinema. Se tu non vuoi pagare, per convincerti ti fanno scrivere due righe dal sequestrato. Oppure ti mandano a casa un pezzo d'orecchio. Ecco, queste sono le uniche forme di contatto tra sequestrato e la famiglia.
7: Hai sentito come parlava l'uomo al telefono?
3: Come parlava?
7: Con un italiano perfetto, nessuna inflessione dialettale.
3: Sì, è vero.
8: Carella, non ci fa disturbare nessuno e non ci passare telefonate. All'ordine, dottore.
9: Prego, accomodi. Vuole dire qualcosa?
10: Niente di particolare. Mi è tornato in mente che l'altra volta non le ho detto una cosa. Non so quanto possa essere importante.
9: No, no. Dimmi, dimmi, può essere tutto importante.
10: Quando ho scoperto il motorino di Susanna, non sono andato subito ad avvertire il padre. Prima ho fatto la tazzera dalle abbigate e ritorno.
9: E perché?
10: Non lo so, è stata una cosa istintiva. Ho pensato che poteva essere caduta, che poteva essere svenuta e avere perso la memoria. E allora mi sono messa a cercarla su e giù per quella tazzera. Al ritorno invece non cercavo più lei.
9: Cercavi il casco che lei portava sempre.
10: Ci ha pensato magari lei?
9: E come no, i miei uomini se lo stanno cercando dappertutto, ma inutilmente.
10: Io però non ce li vedo i sequestratori che si portano in macchina Susanna che urlessi di mena col casco in testa.
9: Manco io se è per questo.
10: Ma lei non ha proprio nessuna idea su come sono andate le cose?
9: Ma questo sequestro ha un sacco di cose che non mi quadrano. Prima di tutti, ma perché Susanna quella sera per la prima volta fa una strada che non aveva mai fatto per tornare a casa?
10: Forse da quelle parti abita qualcuno che le conosce, qualcuno...
9: No, non la conosceva nessuno, nessuno l'ha vista, no, oddio. Il sequestro potrebbe anche nascere da un incontro casuale, però io non credo che sia avvenuto questo.
10: Perché?
9: Perché questi rapitori stanno dimostrando di avere un minimo di organizzazione. Per esempio, non hanno fretta di liberarsi dell'ostaggio. Perché? Perché hanno un posto sicuro dove tenerlo. Ma un posto sicuro non è che si trova così. Lo devi tutto trovare, lo devi pianificare, organizzare e via dicendo.
10: Quindi, secondo lei, verrebbe fuori che Susanna probabilmente è stata sequestrata da qualcuno che sapeva che quella sera avrebbe pigliato la tazzera?
9: No, aspetta. Di ipotesi se ne possono fare quante ne vuoi. Però se uno ci ragiona sopra, i dettagli che sembrano essenziali, più li stiamo a esaminare, più perdono i contorni. Tu, per esempio, sei venuto qua a parlarmi del casco di Susanna.
10: Del casco, sì.
9: Non ne abbiamo più parlato. Ti sei accorto? Più il discorso andava avanti, più il casco andava indietro. Il problema adesso non è capire come hanno rapito Susanna, ma piuttosto perché l'hanno rapita.
2: Lo mando vedere per la botta, dottore, ma mi scappò la mano.
9: Dimmi.
2: Siccome lei mi disse che non voleva disturbo di qualsiasi sia da parte di qualsiasi disturbatore, io ci vengo a fare una domanda.
9: Cadè, falla sta domanda, falla.
2: Il giornalista signor Zito appartiene al categorico dei disturbatori o forse viceversa dico di no?
9: No, è al telefono. Di là. No, la prendo io da qua. Grazie.
2: Va bene, dottore.
9: Scusa,
10: Niente.
9: Pronto?
11: Ciao, Salvo, sono Nicolò.
9: Ciao, Nicolò.
11: Senti, volevo dirti che sono appena arrivato in ufficio.
9: E che me ne frega a me dei tuoi orari d'ufficio, Niccolò?
11: No, Salvo, ti devo parlare, va.
9: Dimmi.
11: No, devi venire tu qua.
12: Ah, Montalbà, vieni. Sì. Ragazzi, scusate un momento.
13: Certo.
10: Ciao, Niccolò.
12: Ciao, Salvo.
10: Che è successo?
12: Stamattina è arrivata una telefonata anonima.
10: Ah.
12: Io l'ho registrata e te la volevo fare sentire.
5: Pronto? Chi parla? Fammi a sentire senza interrompere.
4: Qui in casa mi stretta, chi parla?
5: La riconosci questa voce?
4: Ma chi parla?
6: Papà, ti prego, aiutami, portami via! Papà, ti prego!
5: L'hai sentita? La ragazza è qui con noi e per ora sta bene.
9: Questa telefonata la conosco già.
12: E dove l'hai sentita?
9: Casa mi stretta, giusto ieri.
12: E perché ci hanno coinvolto magari a noi?
9: Perché io mi sono fatto persuaso che questi vogliono far sapere a tutti che la ragazza la tengo loro. E questo è il Busilli. Allora, chi fa un sequestro di persona lo dovrebbe fare nel silenzio più assoluto, no? C'ha tutto da guadagnare. Invece questi fanno le umane e divine cose per fare il più grande scarmazzo possibile. Faccia capire.
12: E adesso io che faccio?
9: Che fai? Se vuoi fare il loro gioco la mandi in onda.
12: Esimio Montalbano, io non sono al servizio dei delinquenti.
9: Bravo. Mi premurerò di fare scrivere queste nobili parole sulla tua tomba. Insomma, se tu vuoi fare il giornalista onesto, prendi la registrazione e la metti a disposizione del giudice e del questore.
12: Giusto. Lo faccio subito. Quando è vero che mi chiamo Zito? Porca miseria.
5: Buonasera. Iniziamo
9: con il giudiziario
5: facendovi ascoltare un documento terribile pervenuto in mattinata alla nostra redazione.
12: Come sentite?
4: Pronto? Chi parla?
5: Fammi a sentire senza interrompere.
4: Qui casa mi stretta.
12: Mi?
4: Chi parla?
5: La riconosci questa
12: voce? L'hanno mandata
5: pure
12: a loro.
4: Ma chi parla?
12: E qui in grandissime cornute la mandano in onda.
9: Ma perché c'è qualche dubbio?
12: No, però mi hai fatto bucare la notizia.
9: O vuoi fare giornalista onesto o vuoi fare giornalista disonesto.
12: Onesto, però bucare una notizia volontariamente.
5: Mi telefono dopo domani. Stati drammaticamente combattuti prima di decidere di trasmettere la telefonata che avete appena ascoltato. La voce angosciata e angosciante di Susanna Mistretta
13: rappresenta un qualcosa.
0: Senti, io a vedere questa faccia a cuore di gallina di Lagonese non ce la faccio, me ne vado.
12: Aspetta, aspetta che ti accompagno, manco io lo voglio sentire. Marco, sì, ripigliamo per fuori che siamo in ritardo. Senti, ma allora, secondo te, che cosa vogliono questi sequestratori?
0: Ah, non lo so. Di sicuro non i soldi. I Mistretta non hanno i soldi nemmeno per comprarsi il pane.
12: Ma anche i fazzoletti per piangere gli sono rimasti.
0: A proposito, ma com'è che persero tutto?
12: No, di sicuro non lo so. Dicono che 6 anni fa si dovettero svendere case, magazzini, terreni.
0: Quindi 6 anni fa, come adesso, ebbero un urgente bisogno di soldi?
12: Vabbè, però allora non ci fu il rapimento.
0: Vabbè, che vuol dire? I motivi potrebbero essere meno.
12: Ti ho capito.
0: Che?
12: Tu mi fai morire, Montalbano. Noi ci siamo rasoterra con i nostri umili ragionamenti e tu subito l'intuizione. Tic, voli, voli.
0: Tic. Non ti ci mando perché stai di fronte ai tuoi collaboratori. Ti saluto.
12: Ciao, ciao.
0: Ciao, Niccolò.
14: Non si preoccupi, signor Questore. Immediatamente.
0: Vado a prendere un caffè.
14: Subito, dottore. Ah, dottore, dottore. Scusate, dottore, c'è il signor Questore al telefono per Bossia. Che fa, glielo passo?
0: Sì, passo. Subito. Grazie.
14: Prego.
15: Signor Questore, buongiorno.
16: Buongiorno, Montalbano. Si attivi immediatamente.
15: Agli ordini, che cosa devo fare, signor Questore?
16: Mi è stato comunicato in questo momento che il dottor Augello è caduto vittima di un malaugurato incidente.
0: Un malaugurato incidente? Perché? Che è successo?
16: Niente di grave, per fortuna. Il vicecommissario è caduto e si è fatto male in contrada Cancello. Deve essere sostituito subito. C'è bisogno di qualcuno che immediatamente coordini gli uomini impegnati sul campo con Augello. Anzi, ci vada provvisoriamente lei, ma non prenda iniziative, mi raccomando. Provvederò io a mandare entro poche ore qualcuno che lo sostituisca.
0: D'accordo, signor Questore, grazie. Galluzzo dov'è?
14: Essere qua, dottore.
0: Galluzzo? Che avete visto, Galluzzo?
14: No.
0: Andate a finire. Galluzzo?
14: Che c'è, dottore?
0: Pare che il dottor Roger si sia fatto male, lo andiamo a rilevare.
14: Da 60.
0: No, non ti preoccupare, non è cosa grave.
14: No, dottore, dico per me.
0: Ma perché, che hai fatto?
14: Dottore, guarda, non so che cosa ho mangiato. Io ho lo stomaco sotto sopra, devo andare continuamente al gabinetto.
0: Vabbè, vuol dire che te tieni.
14: Buongiorno, dottore.
0: Che c'è?
14: Dottore, non ce la faccio più.
0: Ma che significa che non ce la fai più?
14: Dottore, non ce la faccio più. Non ce la faccio più.
0: Ma siamo quasi arrivati, mancano 3 chilometri.
14: Sì, dottore, ma io non resisto più. Non resisto più.

0: Arrivo, eh? Ho quasi fatto, dottore.
1: Galluzzo!
0: Eccomi!
1: Vieni qua!
0: Eccomi!
1: Guarda, secondo me è il casco della picciotta.
2: Ammazza che culo, commissario!
1: Il tuo! Onore al suo acume investigativo.
2: Ma se il casco della ragazza è qua, probabilmente è in zona. Chiamo rinforzi?
1: No. Secondo me è quello che ci vogliono far credere. È una pista falsa.
2: E allora che facciamo?
1: Chiamo Ogello, digli di mandarti qualcuno a piantonare il casco. Nel frattempo tu non te catamminare da qua, eh?
2: Commissario, ma lei dove va?
1: Vado a vedere se ci stanno nuove fresche.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Perché lascio la macchina così lontano? La poteva mettere qui davanti, no?
2: Ma non si preoccupi, non importa, l'ho parcheggiata là.
1: Voleva o puro?
2: O puro?
1: E allora venisse con me, eh?

0: Basta così, commissario Montalbano sono.
1: Madonna Benedetta.
0: Non te scantare, c'è la licenza per vendere le uova?
1: Se sei, ci vado a pigliare.
0: Non importa, io non la voglio vedere, ma i miei colleghi te la chiederanno.
1: Ma perché? Che è successo?
0: Prima rispondi a me. Vivi sola qua?
1: Non sei, come marito.
0: E dov'è?
1: Giappanna.
0: Falla a chiamare.
1: Non può venire.
0: Non può venire?
1: No.
0: E perché?
1: Non ha le gambe. Ce le dovettero tagliare dopo la disgrazia.
0: Quale disgrazia?
1: Travagliava con lo trattore in campagna. E lo trattore si ribaltò.
0: Ah. E quando avvenne?
1: 3 anni fa. Dopo 2 anni che ne avevamo maritato.
0: Fammelo vedere.

0: giorno e notte patisce dolori terribili.
1: Perché non lo porto all'ospedale?
0: Perché c'è d'ogni udienza meglio io. Il dottore mi stretta e mi disse di fare cilinezione quando non regge il dolore. Però i medicinali costano, commissario, e io non gliele voglio far mancare, a costo di venire magari gli occhi. Per questo che ricevo gli uomini.
1: Poi, senti, hai sentito la storia di questa picciotta sequestrata?
0: Sì, mi pare alla televisione.
1: Negli ultimi giorni non è che hai notato qualcosa di strano da queste parti?
0: Niente, commissario, mi pare proprio niente.
1: Sicura?
0: Non lo saccio. La giovanotte forse, ma può essere una fesseria.
1: Tu dilla.
0: La giovanotte ero vigilante.
1: Sì.
0: E sentì che stava arrivando una macchina, qua. E allora mi susi dal letto, pensando a qualcheduno che mi veniva a trovare. Però la macchina arrivò qua davanti, ma poi tornò nel re, perché solamente qua c'è lo spazio per fare manovra.
1: Vabbè, senti, qua davanti ho trovato una cosa che probabilmente appartiene alla picciotta.
0: No, commissario, no. Noi altri non ci trasiamo veramente.
1: Lo so, lo so, però ti vorranno interrogare. Allora, tu raccontagli sta storia della macchina. Però non gli dire che... Insomma, non ti fare trovare vestita così.
0: No.
1: Levati il trucco, le scarpe. Tu sei una che vende solamente uova, chiaro?
0: Chiaro è, commissario.
1: Bene.
0: Grazie. Grazie, commissario.
2: Buongiorno, Caterina.
3: Sotto la serbella.
4: Senti, noi ci abbiamo provato.
1: Che fai, parti?
5: Ah, no, commissario, torno alla villa. Il dottor Valente vuole che al telefono ci sto io. Qui c'è un po' di biancheria di ricambio.
1: Ah, commissario, mi scusi. Le volevo dire una cosa.
5: Dimmi.
1: Dopo la trasmissione di Televicata, il telefono della villa si è intasato. Cosa di nessuna importanza, richieste di intervista, parole di conforto, gente che prega, cose così.
5: Però ci furono un paio di telefonate di tono un po' diverso. La prima era quella di un amministratore della Peruzzo.
1: E chi era Peruzzo?
5: Ah, non lo so, commissario. Lui si qualificò così. Mi fece anche capire che il nome non era importante. Però mi disse di dire al signor Mistretta che l'orgoglio va bene, ma troppo orgoglio porta danno.
1: E poi l'altra?
5: E l'altra era quella di una signora abbastanza anziana che voleva a tutti i costi parlare con la signora Mistretta. Poi a un certo punto si è persuasa che la signora Mistretta non poteva venire al telefono, allora lei mi pregò di dirle queste precise parole. La vita di sua figlia è nelle sue mani. Leva tutte le cose di mezzo e fa il primo passo.
1: E che viene a significare?
5: Non lo so, commissario.
1: Hai parlato col dottor Valente?
5: Oh, sì.
1: E perché?
5: Perché pensavo che al dottor Valente queste cose potevano non sembrare interessanti, ma invece a lei potevano far venire in mente qualche cosa.
1: Bravo, Fazio. Grazie.
5: Ci vediamo, commissario.
3: Ciao.
5: Ciao,
3: Valerio. Dottor Fazio, buongiorno.

0: Permesso, commissario, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
2: Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Faccio strada, eh. Io ho finito adesso di mangiare. Le va un caffè?
1: Grazie, con piacere.

0: Effettivamente questa casa di campagna potrebbe sembrare un po' troppo grande per una persona sola, ma una volta era così, oramai è tutto cambiato. Una volta qui intorno c'erano tutti vigneti, oliveti, e la casa, la costruzione che c'è qui accanto, dentro c'ha frantoi, palmenti, cantine, oramai in disuso. Il piano di sopra poi è chiuso da tempo immemorabile.
1: Senta, dottore, io sono venuto perché le vorrei chiedere, se vuole e se può rispondermi, qualcosa sulla malattia di sua cognata.
0: Guardi, commissario, non c'è nessun segreto professionale da rispettare. Mia cognata è stata avvelenata. Un avvelenamento irreversibile che la sta portando inesorabilmente alla morte.
1: L'hanno avvelenata?
0: Perché usa il plurale. Ad avvelenarla è stato un solo uomo.
1: Lei conosce il nome di quest'uomo?
0: Certo.
1: E perché non è stato denunciato nessuno?
0: Perché non è legalmente perseguibile.
1: Ma perché, scusi, come è stata avvelenata la signora?
0: Dalla vita. O meglio, qualcuno l'ha costretta crudelmente ad attraversare un territorio osceno dell'esistenza. E a un certo punto Giulia si è rifiutata di proseguire. Ha abbandonato ogni difesa, ogni resistenza e si è lasciata completamente andare.
1: No, mi scusi, non ho capito niente. La devo pregare di essere più chiara.
0: Il fratello.
1: Fratello di chi?
0: Il fratello di Giulia.
1: Perché la signora ha un fratello?
0: Sì, Antonio.
1: E come mai non si è fatto vivo in questo?
0: Certo, lei ha ragione, perché non si è fatto vivo in una situazione così drammatica. Vede, il fratello e la sorella non si frequentano più da tempo, da molto tempo.
1: Diciamo da 6 anni.
0: Ah, lei sa già tutto, commissario. Sì. Tutto è iniziato circa 6 anni fa. Vede, Giulia e suo fratello Antonio sono rimasti orfani di quando erano picciriti. E quindi sono cresciuti, come sovente capita agli orfani, legatissimi l'uno all'altro. Poi, quando Giulia si è sposata con mio fratello Salvatore, sono partiti per l'Uruguay per lavoro e Giulia si portò dietro pure il fratello. Sì, pronto? Sì, sono io. Quando? Sì, arrivo subito. Senta, qui con me c'è il commissario Montalbano. Gli vuole parlare?
2: Pronto? Oh, faccio.
3: Dov'è mio fratello? È di sopra con l'infermiera. Ascoltava la telefonata e ha persi i sensi.
0: Io salgo da lui.
1: Faccio, fammi sentire.
4: Pronto? Pronto, chi parla?
5: Ascoltami. Susanna sta bene, ma vuole stare accanto a sua madre. Prepara 6 miliardi. Ripeto, 6 miliardi. Tu sai dove trovarli. A presto.
1: Allora, questa volta non hanno fatto sentire la voce di Susanna.
3: Eh no.
1: E parlano di miliardi.
3: E di che dovrebbero parlare?
1: Di euro.
3: E non è la stessa cosa?
1: No, no, no, no, perché questo significa che chi ha lasciato il messaggio c'ha la testa che funziona ancora alla maniera antica. Gli riesce più facile contare i soldi in lire che non in euro.
3: O forse ci piglia per il culo, come ha fatto con il casco e lo zainetto.
6: Scusate, commissario, io vado a pigliare un po' d'aria. Se qualcuno telefona, ci state voi.
1: Vai, vai.
3: In questa telefonata, però, c'è un elemento di novità che mi sembra abbastanza importante.
1: Il sequestratore ci dice che sa bene che i Mistretta non hanno soldi, ma che sa altrettanto bene dove possono andare a recuperarli.
3: Mentre noi non ne abbiamo.

0: potresti suggerire di mettere il blocco ai beni di Mistretta e della moglie e di comunicare il provvedimento alla stampa il più presto possibile.
1: Ma scusa, perché?
0: Per spingerli a fare questi benedetti passi per procurarsi i soldi, per metterli sotto pressione con l'opinione pubblica, no?
1: E io in più, appena si sente meglio, metto sotto torchio il padre di Susanna.
0: Bravo. Scusate, ma è vero che hanno chiesto 6 miliardi?
1: Purtroppo, sì.
0: Povera nipote mia. Dottore, le posso dire 2 parole?
2: Certamente.
3: Vede, commissario, la telefonata che mi ha riferito mio fratello entra proprio nel merito del discorso che le stavo facendo prima a casa mia.
0: Eravamo arrivati al punto in cui Mistretta vanno in Uruguay e Giulia si porta dietro Antonio, il fratello.
3: Sì. Antonio era laureato in ingegneria. Appena arrivato in Uruguay trovò subito lavoro grazie a mio fratello. In 5 anni fece una fortuna. Antonio, dico. Non tanto col suo lavoro di ingegnere, quanto con l'abilità che dimostrò nel districarsi tra le zone franche. Allora ce n'erano tante zone franche in Uruguay. Insomma, in parole povere, commissario, lui trovò un modo più o meno legale per evadere le tasse e farle evadere agli altri. E così dopo 5 anni, con tutti i soldi guadagnati, che erano tanti, lui se ne tornò in Sicilia e vinse molti appalti di opere pubbliche. Non mi chieda come, commissario, perché non lo so e non lo voglio sapere, anche se è facile intuirlo. Fatto sta che un bel giorno Antonio venne indagato per questi appalti e allora aveva la necessità, per salvarsi, di riuscire a fare scomparire alcune carte. Quindi una sera di circa 6 anni fa spuntò a casa di sua sorella Giulia e in lacrime le chiese 2 miliardi. 2 miliardi perché in quel momento non aveva liquidi e non voleva chiederli alle banche. E in un mese, commissario, i Mistretta hanno venduto tutto, tutto. E siamo riusciti a mettere insieme 1.750 milioni.
0: Ma Antonio Peruzzo servivano 2 miliardi. Gli altri soldi chi ce li mise?
3: Occorre dirlo, commissario.
0: Sì.
3: Io.
0: Lei? E poi?
3: E poi? E poi dopo circa un anno Giulia pensò di mandare Susanna, sua figlia, a studiare a Firenze. E quindi andò dal fratello a chiedergli la restituzione almeno di una parte del denaro prestato. Ma quello gli disse che proprio non era il momento quello, no? Insomma, in parole povere, commissario, questo momento non è arrivato mai.
0: Cioè lei mi sta dicendo che a tutt'oggi questo debito non è stato pagato?
3: Esattamente. Lui se la cavò al processo e poi misteriosamente tutte le sue imprese dell'ingegnere Antonio Peruzzo cominciarono a fallire una dietro l'altra e restarono tutti fregati, praticamente tutti, creditori, fornitori, operai, impiegati, tutti. Fratello e sorella cessarono i loro rapporti e Giulia cominciò ad ammalarsi. Non voleva più vivere.
0: Come vanno adesso gli affari di Antonio Peruzzo?
3: Magnificamente, commissario, magnificamente. Ah,

0: Tu che ci fai qua?
1: Io sempre vengo qui all'ospedale a fare una bella passeggiata lungo i corridoi, avanti e dietro, avanti e dietro.
0: Ti mancavo, mi sei venuto a trovare.
1: Non fare lo stronzo, Mimì, come stai?
0: Come sto? Due costole rotte e dolori ovunque.
1: Tu mi caschi nei fossi.
0: Me lasciamo stare, va come vanno le indagini.
1: No, niente di concreto, ma c'è un'idea che mi continua a fioccare per la testa.
0: Cioè?
1: Che questi abbiano voluto rapire non tanto la figlia di Salvatore Mistretta, quanto piuttosto la nipote dell'ingegner Peruzzo.
0: Ingegner Peruzzo chi è?
1: Sì, dai, quell'imprenditore. Quello che adesso si è messo anche in politica, non ne sa niente.
0: Non lo conosco.
1: Vabbè, insomma, comunque lo zio di Susanna Mistretta, quello che c'è i quattrini. Però qui, secondo me, il rapimento non è per i quattrini, quanto piuttosto per vendicarsi proprio dell'ingegner Peruzzo.
0: Ti trovo a pensare questo?
1: È la tattica dei rapitori. Questi piano piano stanno tirando dentro la faccenda

0: l'ingegner Peruzzo, però senza far capire a nessuno che l'obiettivo era lui fin dall'inizio.
1: La vendetta, eh? Mm. Allora, saputo il movente, è facile risalire al colpevole.
0: No, magari. L'ingegner Peruzzo, quando qualche anno fa fallì, mise in mezzo alla strada un sacco di gente, quindi un sacco di gente ce l'ha con lui.
1: Mm. E che dobbiamo fare allora noi?
0: Niente, aspettiamo la prossima mossa. Come va, Mimì?
1: E come va? Te l'ho detto, ho due costole rotte, come devo andare?

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio La pazienza del ragno del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: A 12 anni già appare uno scaltro sindacalista, sebbene sia ancora agli inizi, e lo troviamo al fianco dei braccianti agricoli pugliesi per difenderli dai soprusi dei grandi proprietari terrieri. Ma la vita di Giuseppe Di Vittorio sarà costellata di tante conquiste per i diritti dei lavoratori a livello nazionale, fino a giungere al vertice della CGIL in Italia. Successivamente, per la fama e il prestigio del Movimento Sindacale Internazionale, Di Vittorio sarà eletto presidente della Federazione Sindacale Mondiale nel 1953. Sin da ragazzo e fino alla morte, la sua attività sindacale si intreccerà con quella politica nelle piazze ed in Parlamento, con un intervallo da partigiano durante il fascismo. Da molti Giuseppe Di Vittorio è considerato un personaggio autorevole, uno dei padri del sindacato italiano. La sua significativa attività di difesa della classe operaia è riconosciuta a livello mondiale. E per svolgere un raffronto tra il sindacalismo di Di Vittorio a tutela dei lavoratori e quello della storia recente, abbiamo chiesto il supporto di Marcello Pacifico, presidente dell'ANIEF, un giovane sindacato nazionale che è partito dal mondo della formazione, della scuola e dell'università e che ha scalato rapidamente i vari livelli di rappresentatività. Marcello Pacifico, presidente ANIEF, la figura prestigiosa di Giuseppe Di Vittorio, storico e autorevole segretario CGIL, sindacato di sinistra e comunque sempre difensore di tutti i lavoratori, è ricordato da tanti per la sua integrità morale e l'autonomia dai partiti politici, anche dal PC di Palmiro Togliatti. Possiamo dire che l'indipendenza del movimento sindacale esiste ancora oggi?
3: Sì, l'indipendenza del movimento sindacale esiste ancora oggi, anche perché ci sono diversi sindacati e anche diverse confederazioni che continuano a essere autonome rispetto alla politica e che continuano a portare avanti quegli ideali di integrità. Noi ad esempio portiamo avanti l'ideale del rispetto del diritto, di un diritto in questo momento che in Italia ha le sue leggi, alla sua Costituzione, ma un diritto che deve rispettare anche le norme europee, deve rispettare anche il pilastro europeo dei diritti sociali, la Carta Sociale Europea. E sono tutte norme che servono per andare a ricordare all'uomo che l'uomo ha dei diritti, e in particolar modo è vero, il primo diritto in Italia è quello al lavoro, ma deve essere un diritto al lavoro, a un equo trattamento economico, è un diritto quindi per lavorare per il progresso economico della nazione, ma senza ledere la propria dignità di persona umana e quindi di uomo.

0: Marcello Pacifico, lei è il presidente dell'ANIEF, un sindacato snello nato solo nel 2009 e che in pochi anni ha raggiunto un'importante rappresentatività nazionale. Ma perché lanciare un nuovo sindacato quando questo tipo di rappresentanza appare non riuscire spesso a tutelare i lavoratori come in passato e come ai tempi di Giuseppe Di Vittorio?
1: Il sindacato è un'istituzione, in quanto istituzione è importante come tutte le istituzioni, come lo Stato ad esempio. Il problema qual è? Che purtroppo negli ultimi anni il fare sindacato, come anche per esempio il fare politica, è stato vissuto anche dai cittadini come un elemento negativo. Perché? Perché chi ha fatto sindacato prima di noi probabilmente non è riuscito più a tutelare i diritti di chi lavora. Allora il problema fondamentale non è che il sindacato è sbagliato, il sindacato è cattivo, il problema è che il sindacato probabilmente si è guastato, ma non come istituzione. Le persone che hanno fatto sindacato non hanno fatto più attività sindacale come bisognava farla, cioè tutelando i diritti dei lavoratori. Ecco perché in pochissimi anni siamo riusciti a essere una delle maggiori realtà rappresentative come parte sociale. Ma perché? Perché ogni giorno cerchiamo di andare a tutelare i diritti di chi cerca un lavoro, di chi un lavoro l'ha perso e di chi nel lavorare comunque vuole migliorare la società, ma vuole non perdere la propria dignità umana.
2: Amici e compagni lavoratori d'Italia, in occasione del 1º maggio, la vostra grande organizzazione unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno. Col ritorno del maggio, nel pieno rinnovarsi della natura, si ravviva la nostra fede nella conquista di un destino migliore, che garantisca a tutti gli italiani lavoro e stabilità di vita, benessere e tranquillità. Il lavoro eleva gli uomini e li affraterna tutti, al di sopra di ogni frontiera. È perciò che il 1º maggio è la giornata in cui i lavoratori di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le razze, riconfermano il patto della loro solidarietà e ribadiscono il loro impegno storico di marciare uniti sulla via della propria emancipazione sociale che libererà tutta la società da ogni forma di sfruttamento e di servaggio dell'uomo sull'uomo e permetterà a tutta l'umanità di conquistare livelli superiori di giustizia, di benessere, di libertà, di pace e di fratellanza fra tutti i popoli della terra.
0: Di Vittorio difese i lavoratori come segretario della CGIL fino alla sua morte il 3 novembre del 1957, con varie forme di protesta e astensione dal lavoro. Ma perché nella storia recente lo sciopero, cioè la più importante arma sindacale, è stata quasi del tutto depotenziata dagli accordi tra le rappresentanze sindacali e i governi di turno?
1: Purtroppo perché non si crede più che la voce dei lavoratori possa essere influente nel cambiare le cose per migliorare il paese. Ed è tutto quello che contrasta con la stessa idea di sindacato. Il sindacato nasce alla fine del 1800 proprio con la necessità di dare spazio a chi lavora rispetto ai meccanismi di produzione. Ora, in questi 100 lunghi anni, che cosa è successo? In questi 100 lunghi anni si è cominciato a pensare che il fine, che era quello di produrre economia, dovesse andare davanti al prodotto finale, dovesse superare invece la realtà dell'essere umano, che è quella che produce questo prodotto. Questo che significa? Che tutti coloro o tutti quei mezzi o strumenti che interrompono questa realizzazione del prodotto vengono considerati inutili, vengono considerati un fastidio. E invece è il contrario di quello che ci dice persino l'Europa, con una precisa direttiva che è quella che dice che ogni volta che il lavoratore, per esempio, ha una modifica contrattuale, deve essere informato e deve dare il suo consenso, al di là dei corpi intermedi, che sono le parti sociali, che è il sindacato. Quindi noi ci siamo battuti affinché questo diritto allo sciopero possa continuare a essere tutelato. Oggi purtroppo è aggredito anche persino da leggi che noi possiamo ritenere veramente incostituzionali o comunque contrario a quei principi che hanno ispirato la legislazione europea.

0: Nel periodo storico di Di Vittorio, l'Italia aveva un'economia basata prevalentemente sull'agricoltura e questo leader sindacale e la sua CGIL tutelavano con grande determinazione i lavoratori a partire dai braccianti agricoli. Dal suo osservatorio sindacale, per le profonde trasformazioni sociali ed economiche, oggi i dipendenti sono tutelati?
1: No, in questo momento i dipendenti non sono tutelati né nel lavoro privato, ma ancora di più, che è un paradosso, perché stiamo parlando dello Stato nel lavoro pubblico. E questo per quale motivo? Ma basti pensare all'alto tasso di precarietà che c'è nella scuola italiana, nella sanità, ma anche negli enti locali, come se la durata del rapporto di lavoro fa la differenza rispetto al lavoro svolto. Anche qui, ancora una volta, in contrasto con l'idea stessa di lavoro che è ben definita e ben chiara in Europa. E purtroppo oggi tutto questo porta anche a degli stipendi che sono sotto l'aumento dei prezzi, l'aumento dei prezzi al consumo e quindi sotto i livelli minimi. Si parla tanto in Italia di reddito di cittadinanza, ma non si parla dei salari minimi di chi lavora. Di chi lavora e quindi in quanto lavoratore e cittadino italiano, lo ricorda l'articolo 1 della nostra Costituzione, ma lavora come credeva il nostro Di Vittorio, ma come si credevano i nostri padri costituenti, credeva nel lavoro di poter portare un contributo aggiuntivo per il progresso della nazione, magari per chi era del Partito Comunista per l'emancipazione dei proletari, magari perché era della Democrazia Cristiana nella cooperazione con Dio nel creato. E quindi questa cosa però oggi si è persa. Chi lavora purtroppo non ha uno stipendio dignitoso, se è precario addirittura ha dei diritti inferiori, minori rispetto ad altri. Abbiamo diverse fasce di subprecarietà, ci sono anche contratti atipici e ci sono persino non contratti, cioè svolti per esempio nel lavoro nero, che dobbiamo combattere tutti. Il sindacato ha il dovere su tutti questi, quindi dal lavoro nero fino a chi invece è di ruolo, sia nella pubblica amministrazione che nel lavoro privato, di tutelare la dignità, ancora una volta, di essere umano, di uomo, di cittadino.
2: Torno.

0: Pacifico, ai tempi di Vittorio appunto c'era l'immigrazione e tanti nostri parenti, nonni sono andati fuori per svolgere lavori di basso profilo, di bassa manovalanza diremmo oggi. Oggi invece si verifica un po' il contrario. Cioè noi prepariamo circa un 40%, questo stando ai dati dei nostri studenti, dei nostri esperti, e poi questo 40% va fuori e viene catturato da imprese internazionali in Gran Bretagna, in Germania, negli Stati Uniti e immediatamente ricevono dei riconoscimenti che qui in Italia non riceverebbero probabilmente mai o soltanto in pochi. Ecco, c'è qualcosa da cambiare nella formazione o comunque nel percorso post-formazione, nell'inserimento nel mondo poi del lavoro?
1: Certamente sì, ed è veramente triste pensare che nel 1200 con Federico II scriveva all'Università di Bologna e chiedeva ai magistri dell'università, ai maestri dell'Università di Bologna di venire a insegnare allo Studium di Napoli, all'Università di Napoli, oggi si chiama la Federico II, per poter creare quei funzionari che servivano per il regno siciliano, un regno che era al centro di un impero euromediterraneo. Oggi, 800 anni dopo, noi combattiamo duramente o cerchiamo di combattere duramente contro la fuga dei cervelli e abbiamo il più alto tasso di abbandono non solo scolastico tra i paesi europei e quindi fino col diploma, ma anche il più basso tasso di iscrizione universitaria tra i paesi più economicamente sviluppati. E negli ultimi 10 anni il numero di quindicenni che manifesta la volontà a 15 anni di iscriversi nei nostri atenei è diminuito del 50%. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo sembrerebbe che fare cultura, sembrerebbe che fare istruzione, sembrerebbe che fare formazione in Italia non sia visto dalle famiglie italiane, dai nostri studenti, persino a questo punto dallo Stato, come quella arma vincente per creare il cittadino responsabile del domani. E questo perché? Perché non si investe la cultura, l'istruzione, la scuola, sono considerati un peso, perché non è più l'uomo al centro del progetto. Sembrerebbe che fare formazione in Italia non sia visto dalle famiglie italiane, dai nostri studenti, persino a questo punto dallo Stato, come quella arma vincente per creare il cittadino responsabile del domani. E questo perché? Perché non si investe la cultura, l'istruzione, la scuola, sono considerati un peso, perché non è più l'uomo al centro del progetto di. Sembrerebbe che fare formazione in Italia non sia visto dalle famiglie italiane, dai nostri studenti, persino a questo punto dallo Stato, come quella arma vincente per creare il cittadino responsabile del domani. E questo perché? Perché non si investe la cultura, l'istruzione, la scuola, sono considerati un peso, perché non è più l'uomo al centro del progetto di paesi esteri.
2: Io non dimentico mai la parola di Peppino e di Vittorio. Mi deve tagliare la testa e non posso dire non meno n'Ave Maria se presente lui davanti a me.
3: Io lo definirei un eroe di quei tempi perché è riuscito a far avere dei diritti ai lavoratori che prima non avevano mai avuto.
4: Io credo che lui è stato uno dei padri proprio del meridione, se vogliamo, perché se siamo quello che siamo oggi, forse è grazie a lui.
5: È stato un uomo forte proprio perché nelle sue condizioni non ha abbandonato mai lo studio, ha capito che lo studio era forza, era libertà.
6: Giuseppe Di Vittorio, quando compra il vocabolario, diciamo, noi che siamo i braccianti della cafoneria, diciamo, perché non hai comprato carne e maccheroni che ci saziavamo? Lui dice, alla fame siamo abituati, è all'ignoranza che non siamo abituati, perché la fame dipende proprio dall'ignoranza. Se noi supereremo questa ignoranza, supereremo anche i problemi di fame.
0: Il mondo del lavoro, ma anche quello della scuola e dell'università, che lei conosce a fondo, è in profondo cambiamento, con fabbriche che chiudono, formazione e riqualificazione professionali spesso inadatte o addirittura inesistenti. Allora, secondo lei, il sindacato svolge la funzione per la quale esiste?
1: Ma in questo momento il sindacato deve ripensarsi perché deve andare al passo coi tempi su un'economia che è diventata globale, ma che ha dimenticato che è nata dall'uomo. Allora il compito del sindacato è rimettere il lavoratore al centro di questa economia, ma al centro anche di un'economia che deve essere rispettosa del green, del verde, del, ma che deve utilizzare il digitale per ampliare le opportunità della costruzione di una società più giusta, non per andare ad alienare i lavoratori rispetto a un nuovo mezzo di produzione che non è più dentro la fabbrica ma è, dentro, ma è di fronte a un monitor. Allora tutto questo, questa ecologia che deve partire intorno all'uomo, deve rinascere col ruolo del sindacato, che deve andare a trattare innanzitutto le forme basilari, quali sono? Ma la formazione, partiamo dalla formazione. La formazione deve essere gratuita e deve essere considerato orario di lavoro. È un dovere per il lavoratore, ma è un'opportunità. E allora se si parte che la formazione è intesa come questo, e allora noi possiamo cominciare a pensare di ampliare la formazione e la riconversione, per esempio, di chi un lavoro l'ha perso, di chi un lavoro lo cercava attraverso un tipo di istruzione che aveva fatto, un percorso, e magari ne ha bisogno di un altro. Allora tutto questo, però pensando alla formazione, tanto per cominciare, cosa che ancora in Italia siamo lontani da questo. Poi c'è tutto un tema relativo molto importante per i lavoratori sulla sicurezza e la salute. Questo è tanto più importante. Pensiamo che in questo momento in cui le scuole devono stare aperte in Italia, perché si è deciso di tenerle aperte rispetto anche allo stato e alla pandemia, in questo momento per esempio gli strumenti di protezione, quali tamponi, non sono gratuiti, dovrebbero essere gratuiti per tutti i lavoratori indipendentemente dal possesso di un green pass o meno, ma non sono gratuiti. Ancora pensiamo al discorso della sicurezza, ma anche al discorso della ricerca, che è fondamentale in tutti i paesi economicamente sviluppati, cioè la ricerca è

al centro dei programmi di investimento e delle leggi di bilancio di tutti i paesi europei, per esempio, ma anche degli Stati Uniti. In Italia ancora oggi non viene soppesata nel peso giusto. Da dove lo scopriamo? Lo scopriamo per esempio nell'accesso al mondo universitario. Da 10 anni in Italia abbiamo abolito la figura del ricercatore a tempo indeterminato e abbiamo precarizzato la figura del ricercatore, cioè proprio di quello che doveva fare ricerca.

0: Pacifico, lei parlava della rivoluzione digitale. Ecco, da qualche decennio è in atto una significativa evoluzione sociale, economica ed industriale che coincide con il prepotente avvento dell'informatica in tutti gli ambiti della nostra vita e che produce accelerazioni continue e mutamenti repentini, impensabili ai tempi di Di Vittorio. E spesso sembra che il sindacato non riesca a stare al passo, non riuscendo a individuare nuove attività professionali, nuove mansioni e nuovi profili di lavoratori. Ma perché?
1: Ma è veramente strano, certamente si passa dalla società dei millennials, cioè di quelli che sono nati nel pieno sviluppo dei primi strumenti informatici e quindi dell'utilizzo dei primi computer, ad oggi una società che è multimediale, una società che persino nell'informazione è diventata social e quindi addirittura con un peso molto rilevante rispetto ai rapporti interpersonali, rispetto al vedersi in presenza, persino nella scuola. Noi come sindacato, tra l'altro, ANIEF siamo stati i primi a cercare di scrivere un contratto integrativo per i lavoratori, giusto che vada a fissare i diritti dei lavoratori per la didattica a distanza. Questa parola DAD che ha sconvolto le famiglie italiane, si sono ritrovate tutto un tratto, ma che ha sconvolto anche i colleghi, gli insegnanti, perché ha portato la necessità di fare un tipo di didattica con le scuole chiuse che era diversa rispetto alla didattica frontale, in presenza, in rapporto interpersonale, rispetto allo stesso educare che presuppone che tra due individui non ci sia un vuoto nel mezzo che è quello dell'etere. E ci siamo riusciti però su questo a cercare di convincere sia il mondo degli insegnanti, per esempio, a buttarsi col cuore veramente in mano nel buio della didattica a distanza, ma poi abbiamo cercato di costruire alcune regole che ci vogliono però, perché per esempio pensiamo al diritto alla disconnessione. Quando si parla tanto di lavoro agile, per esempio, un lavoro agile potrebbe essere una delle alternative.
0: Si conclude qui la prima parte di Viaggio nel Tempo sulla storica figura del padre del sindacalismo italiano, Giuseppe Di Vittorio. A fra poco per la seconda parte.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Ed eccoci di nuovo con il presidente del sindacato ANIEF, Marcello Pacifico, per la seconda parte di Viaggio nel tempo, sulla figura del padre del sindacalismo italiano, Giuseppe Di Vittorio. Il sindacato ANIEF che lei presiede è molto focalizzato sul mondo della scuola e della formazione in generale, ma per creare nuove professioni e trasformare quelle esistenti, quando possibile, quali azioni di studio, formazione, progettazione, stimolo occorrerebbe svolgere?
2: Bisogna innanzitutto collegare la scuola, gli istituti. In questo momento uno dei progetti del PNRR è la riforma degli ITS, la riforma degli istituti professionali. Allora bisogna certamente collegare la scuola al mondo del lavoro, ma non come è stato fatto in passato con una legge che voleva in maniera veramente fredda e quasi meccanica a far fare dell'apprendistato ai nostri studenti sul modello, per esempio, in tedesco. Allora la nostra realtà economica è diversa, il nostro paese non ha quel tessuto economico, non ha quel tessuto industriale, però per fare questo non vuol dire che non dobbiamo farlo. Noi dobbiamo farlo, dobbiamo capire quali sono gli strumenti del domani, dove va l'economia. Certamente se si va verso il verde, verso il green, e allora bisogna andare a studiare qual è il piano di riconversione industriale del paese, per esempio. Quindi se il paese va verso la transizione digitale, vorrà dire che dovrà fare delle riforme per avere delle figure professionali. Allora questo noi dobbiamo subito inserirlo nella scuola, in quei percorsi che portano proprio in collegamento la scuola col mondo del lavoro, per avere già degli individui cittadini a 18 anni formati che possono contribuire non solo alla loro vita personale, alla crescita del paese. Ma per fare anche questo dobbiamo combattere contro la dispersione, e per combattere contro la dispersione dobbiamo innalzare il livello dell'obbligo scolastico. Ma per lottare contro la dispersione dobbiamo andare a combattere quelle carenze in termini di competenze di base, lettura, numeri, che alcuni nostri bambini, ragazzi, hanno dai primi anni, e questo dipende da tanti altri fattori, per esempio dal fatto di se una scuola è collocata in una zona a rischio, in una zona ad alta dispersione scolastica, dove c'è un tessuto economico distrutto, dove c'è malavita. Allora noi dobbiamo partire, ecco, da un ripensamento del nostro sistema di istruzione, dalle basi, dalle fondamenta, e poi ce lo vogliamo dire, a 3 anni dovremmo cominciare a pensare veramente di anticipare l'obbligo scolastico. Dice, ma in Europa si va al 35% a 3 anni a scuola, da noi siamo al 18%, quindi dobbiamo cominciare a pensare che l'evoluzione dei tempi ci porta anche a un ripensamento del nostro sistema.
1: L'ex segretario CGIL Guglielmo Epifani avverte dei rischi di un annullamento dei diritti conquistati.
3: In questi anni si sono consolidati delle conquiste importanti. La democrazia che è entrata in molti luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato. I limiti oltre i quali non può andare nessun datore di lavoro, perché c'è una sfera di diritti individuali che nessuno fortunatamente deve toccare. E ci sono tanti tentativi di far tornare indietro dalle conquiste avute milioni di persone. Magari proprio scaricando sui più giovani, le giovani generazioni con la precarietà del lavoro, o gli immigrati, gli unici disposti a fare dei lavori umili che nessun italiano oggi vuole più fare, quelle condizioni che ci riportano al tempo di uno sfruttamento senza equilibrio.

0: Rispetto ai tempi di Vittorio, di Giuseppe Di Vittorio, che arrivò al sindacalismo non da studente, ma da bracciante agricolo e che aveva appena imparato a leggere e scrivere, quali aspetti sono cambiati in meglio e quali in peggio nella scuola e nella formazione?
1: Ma è in meglio e in peggio, certamente la scuola è cambiata in peggio nella figura, per esempio, di come è percepito oggi l'insegnante purtroppo nel nostro paese, pur essendo dopo la Presidenza della Repubblica la scuola italiana e i suoi insegnanti una delle istituzioni che ancora oggi regge nell'immaginario degli italiani, non è valorizzato nei nostri studenti. Proviamo a chiedere a un quindicenne se vuole fare l'insegnante, oggi non lo vuole fare più nessuno, perché sa che lo andrò a fare dopo 20 anni di precariato. Avrà sempre lo stesso stipendio da precario, entrerà di ruolo. Nel frattempo che entrerà di ruolo, magari entrerà di ruolo lontano da casa, a centinaia di chilometri fuori da casa, il suo stipendio sarà sotto il costo della vita, quindi avrà uno stipendio, purtroppo, un termine forte voglio usare, da morto di fame, perché quando non si hanno i soldi per comprare il pane, lo stipendio non è, quindi tanti anni di studio, tanti anni di sacrifici, tanti anni spesi per una passione, l'amore di costruire il cittadino del domani, perché guardate, non è vero che l'insegnante lavora 18 ore a settimana, nel caso di insegnante della scuola superiore, o 25-27 ore se fosse nella scuola dell'infanzia e primaria. Un insegnante appena chiude la didattica frontale in classe, pensa tutto il tempo, anche quando è a casa, pensa al suo alunno, anche quando non corregge i compiti, pensa domani qual è strategia, come rivedere la programmazione. La programmazione è una riprogrammazione, è una riforma sempre della programmazione fatta il primo giorno. E certamente più alunni hai, più ti è difficile. Più ti è difficile seguirli tutti. Quindi il problema qual è? Che oggi purtroppo abbiamo delle classi pollaio che all'inizio, quando diciamo, l'obbligo scolastico è stato introdotto, veramente avevano pochi studenti e potevano essere seguiti in maniera migliore rispetto ad oggi. L'insegnante, c'erano pochi insegnanti e venivano non solo retribuiti all'epoca rispetto agli altri stipendi con uno stipendio dignitoso. Oggi un insegnante dopo 20 anni di servizio prende quanto un operaio non specializzato e quindi a questo punto certamente queste sono note negative. Di positivo cosa vogliamo salvare? Il fatto che ancora ci sia qualcuno che voglia insegnare. Questo significa che ancora c'è speranza nell'educare i ragazzi del domani, i nostri figli, i figli di tutti. C'è speranza nel costruire ancora una società più giusta, però questa speranza potrebbe anche cadere. Quindi è compito dello Stato da una parte e del sindacato dall'altra di andare a fare capire a chi ci governa, al legislatore, alla politica, la necessità di non fare perdere questa speranza e di fare in modo che ancora una volta la scuola diventi il luogo dove si abbattano le differenze sociali, dove si cominci a costruire la cultura del noi, la

0: Vittorio Foa, autorevole esponente politico e sindacale vicino a Giuseppe Di Vittorio, racconta allora come oggi della necessità del ritorno alle fabbriche.
1: Noi ritornammo alla fabbrica, comprendemmo che bisognava capire che cosa pensavano seriamente i lavoratori. Quella era l'unica cosa, non cosa pensavano i capi, cosa pensavano i lavoratori. Quella fu la riforma della CGIL. Di Vittorio fu un personaggio decisivo nel correggere la nostra posizione.
2: La formazione, appunto, ha sempre svolto una funzione propulsiva per lo sviluppo economico della società. E negli anni 50, nel periodo del sindacalismo post-bellico, si accedeva molto facilmente all'insegnamento e i docenti avevano un ruolo ed una considerazione molto elevati. Oggi, nonostante abbiano numerosi titoli, anche tanti, troppi potremmo dire, non viene sufficientemente riconosciuta la sua importante attività e non vengono messi in condizione di svolgere il ruolo al meglio. Come lo spiega?
3: Ma l'Italia è un paese, oltre che di poeti e pensatori, anche di paradossi. Cioè, è un paese dove abbiamo il più alto numero di precari tra gli insegnanti, per esempio, ma lo abbiamo anche tra il personale amministrativo. Ma mi riferisco in questo caso agli insegnanti. Il più alto numero di insegnanti e di posti di precari, e poi abbiamo invece il più alto numero di aspiranti insegnanti inseriti nelle graduatorie. E non si riesce a capire come non riusciamo a far. In passato avremmo detto a far conciliare la domanda con l'offerta. Non si riesce a capire come sia possibile che rispetto, per esempio, a 1,5 milioni di insegnanti suddivisi magari in più posizioni, in 100 graduatorie concorsuali, noi continuiamo con tutto ciò che abbiamo tutto questo numero a chiamare ogni anno 200.000 supplenti. Lo si capisce perché purtroppo le politiche sul reclutamento sono sbagliate fin dalla formazione, per esempio, perché ci si laurea e dopo che ci si laurea bisogna fare dei master, bisogna fare degli altri corsi post-universitari e nel frattempo bisogna aspettare dei concorsi che a volte si bloccano, a volte sono sospesi per 10 anni, a volte sono fatti male e non vanno a chiarire qual è il merito di ciascun candidato e quindi e poi non c'è un sistema che vada a salvaguardare per esempio le posizioni di chi matura tanta esperienza nelle nostre scuole, di chi è precario e che comunque si è ritrovato appunto con la laurea a insegnare. Allora, cosa bisogna fare? Certamente andare a rivedere il sistema della formazione iniziale. C'era stato in Italia, è stata introdotta 20 anni fa, si chiamavano scuole di specializzazione per l'insegnamento. Dopo 10 anni, nonostante i risultati brillanti di questi giovani che volevano accedere con passione e venivano formati per insegnare, sono state chiuse. E oggi mi sembra che siamo ritornati come 40 anni fa, di nuovo tutto sui concorsi, si dimentica che si potrebbe benissimo laureare, per esempio utilizzare dei corsi di laurea e conseguire l'abilitazione mentre ti lauri, ecco, così da prendere i giovani, quei 23, 25 anni, 24 anni, già pronti per poter insegnare ai nostri ragazzi. Ma tutto questo sistema si può fare solo se aggredisci il paradosso di oggi, cioè questo alto numero di precari. Che non è qualcuno che chiede di diventare insegnante, sono insegnanti che insegnano da tanti anni nelle nostre scuole che chiedono solo il riconoscimento giuridico, proprio perché sono stati sfruttati dallo Stato e oggi chiedono a quello stesso Stato che servono ogni giorno in silenzio, a volte anche con limitazione al diritto allo sciopero, e chiedono a questo stesso Stato di essere riconosciuti per quello che fanno, cioè insegnanti dei nostri figli.
0: E ricordando l'azione di Di Vittorio, l'ex capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, sottolinea la tutela dello sciopero inserita nella Costituzione.
4: La rivendicazione dei diritti umani del lavoratore e all'Assemblea Costituente, articolo 40, il diritto di sciopero, dal codice che lo vedeva come reato al diritto di sciopero.

0: La piaga della precarietà è uno dei temi centrali che riguarda il lavoro e purtroppo coinvolge la scuola italiana. Anche ai tempi di Di Vittorio era un po' così, però la precarietà si è andata molto accentuando. Scorrendo i vostri obiettivi si evidenzia che la lotta contro la supplentite è alla base della politica sindacale dell'ANIEF. Ma cosa avete fatto e come si vince questa battaglia?
1: Abbiamo scoperto che i precari della scuola italiana lavoravano per tanti anni in primo luogo senza avere nessun avanzamento di carriera, cioè dopo 20 anni per esempio di lavoro avevano sempre lo stipendio iniziale rispetto a un collega di ruolo, e quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo cercato, l'abbiamo denunciata, abbiamo cercato anche di aggredire nei tribunali. Dopo tante battaglie siamo riusciti ad arrivare in Corte di Giustizia Europea, e proprio perché c'è una direttiva chiara dell'Europa che dice che chi lavora a tempo determinato non può essere discriminato rispetto a chi lavora a tempo indeterminato, a meno che ci siano delle ragioni oggettive, siamo riusciti, ecco, almeno attraverso i tribunali della Repubblica, a fare riconoscere i diritti alla stessa parità di trattamento economico tra il personale di ruolo e precario. Siamo riusciti anche a avere dei risarcimenti per i precari che sono stati abusati dallo Stato perché non sono stati stabilizzati. Basti pensare che nel lavoro privato la legge italiana non permette l'abuso dei contratti a termine dopo 36 mesi di servizio. Nello Stato invece lo Stato lo può fare anche per, non solo nella scuola, anche nel resto del pubblico impiego. Ma questa è proprio una cosa sbagliata, perché questo genera la situazione di oggi. 1 su 8 insegnanti della scuola italiana oggi è precario. Questo che cosa vuol dire? Che quando parliamo di numeri che superano 1 milione, abbiamo più di 200.000 precari, quindi significa una continuità didattica che viene lesa continuamente dal cambio degli insegnanti, da quello che noi abbiamo chiamato la supplentite, che è un male cronico della nostra scuola, un qualcosa che anche svilisce professionalmente chi fa questo lavoro e che poi addirittura

0: La nostra scuola da precario passa le pene dell'inferno per tutta la propria vita, fino alla fine che porta oggi con la riforma del sistema pensionistico a un lavoro che dura tutto il corso della vita, dura per più di 40 anni, 43 anni, senza che ci sia sostanziale differenza rispetto all'inizio della propria carriera. Basti pensare che ancora oggi in Italia un insegnante a fine carriera prende la metà dello stipendio, che è tassato della metà rispetto a un collega tedesco, non del Lussemburgo, dove veramente è un piccolo stato e gli stipendi superano le 100.000 euro annui. Cosa quindi vogliamo fare in futuro? Vogliamo cambiare il contratto, vogliamo cercare attraverso il contratto di ristabilire la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, e poi vogliamo convincere la politica a ripristinare un doppio canale di reclutamento che permetta di reclutare attraverso i concorsi, concorsi fatti spesso per i più giovani, aperti ai più giovani, che finalmente possono partecipare anche con la laurea, con magari crediti aggiuntivi, ma possono partecipare, e dall'altra parte però reclutare i precari, perché è con la loro esperienza che abbiamo giudicato i nostri figli ogni giorno, e quindi è giusto che anche loro siano stabilizzati, il famoso doppio canale di reclutamento.
1: E sull'attività di Di Vittorio, lo storico leader CGIL Epifani ricorda la necessità della Carta dei diritti per tutelare i lavoratori.
2: La gente sapeva che di Di Vittorio si poteva fidare e c'era bisogno di avere una Carta dei diritti che, oltre la contrattazione e come base della contrattazione, riconoscesse ad ogni lavoratore una dote di diritti che non poteva essere violata da parte di nessuno.
3: Presidente Pacifico, lei ha fatto dei riferimenti ai salari in Germania, in Lussemburgo. Ecco, ma occorrerebbe probabilmente una perequazione europea dei salari a tutti i livelli dei lavoratori?
0: Certamente sì. Allora, l'Europa si costruisce in primo luogo attraverso un'idea di Europa che oggi ancora non c'è. Cosa bisogna fare in Europa? Ma bisogna certamente cominciare a parlare non solo di salario minimo di lavoro, che è quello che già è in una bozza della Commissione europea, ma ecco, definire anche i tratti di questo salario minimo, che devono essere innanzitutto ancorati all'inflazione di ogni paese, perché sappiamo benissimo che le economie sono diverse dei vari paesi, però in ogni paese la dignità è sempre quella, cioè il minimo comune denominatore dovrebbe essere quello di non fare ledere la dignità. E quando la dignità di un lavoratore si lede? Ma se a parità di lavoro il mio stipendio mi permette di vivere peggio, di vivere meglio rispetto a quel lavoro. Quindi è quello che noi chiamiamo gli aumenti stipendiali. Cioè, perché si dà un aumento stipendiale? L'aumento stipendiale nasceva da un surplus che l'azienda faceva, che andava a ridistribuire per motivare i lavoratori e quindi per produrre di più. Sì, però questo surplus deve essere dato a monte di un lavoro che non ti può fare diventare più povero. Tu non puoi proletarizzare, precarizzare un lavoratore. Quindi questo dovrebbe essere il concetto base che deve fare l'Europa. Partendo da questo porta anche una revisione, sono lavori e lavori. Ultimamente la commissione al tempo del Covid è intervenuta sui lavori cosiddetti fragili, sui lavori usuranti, così come bisogna dare particolare attenzione a quei lavori, ai lavoratori fragili, ma anche a quei lavori fragili. Ci sono lavori che portano più burnout, più stress rispetto ad altri, e il burnout è una malattia. È una malattia che deve essere riconosciuta, per esempio deve essere riconosciuta anche a scuola, deve essere riconosciuta pure nel pubblico impiego, oltre che nel lavoro privato. Quindi queste cose devono servire per fare che cosa? Per dare dei comuni denominatori. Sullo stipendio, certamente nel momento in cui l'Europa sarà più unita, si costruirà non solo, non avrà più una moneta unica, non avrà più un'identità, ma avrà un sistema anche di gestione unico, per esempio, dei suoi impiegati pubblici, dovrà cominciare a pensare di partire da livelli uguali di trattamento di questo personale. In questo momento noi come ANIEF, all'interno del CESI, della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, stiamo cercando di costruire, tanto per cominciare, le coordinate di come possa essere il lavoro del personale scolastico, docente, amministrativo del domani, per fare dei temi comuni in tutta Europa. Poi, oltre questo, bisognerà andare a capire come questa ridefinizione della figura del lavoratore possa portare a una maggiore efficienza del servizio pubblico, ma anche una maggiore realizzazione personale di chi dedica la propria vita al lavoro, al paese, alla comunità.
3: Presidente Pacifico.

0: noi la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo buon lavoro e buona scuola, ovviamente.
1: Buona scuola per tutti noi e soprattutto la scuola che deve ritornare a essere al centro del paese.
0: Grazie.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
3: Rai Radio Teche Teche.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora ben trovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere Immobile Spinazzola, Spinazzola Immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile. No, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia.
4: Fu Aldo Broli, seguito da un gruppo di appassionati di calcio, a dare vita alla prima società calcistica cesenate, l'Unione Sportiva Renato Serra, nata nel 1921. La divisa scelta per disputare le gare era composta da quattro grandi scacchi alternati di colore bianco e nero, gli stessi utilizzati dallo stemma cittadino, mentre il primo campo da gioco fu la cosiddetta Barleda, un campo situato lungo il fiume Savio. Nel 1939, con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la squadra venne costretta a sciogliersi per la chiamata alle armi. L'anno dopo, il conte Alberto Rognoni, all'epoca ventunenne, dopo essersi avvicinato al calcio grazie al fratello minore Carlo Rognoni, ebbe l'idea di creare una società calcistica sempre con gli stessi colori dello stemma cittadino. I fratelli Rognoni, con la collaborazione di Arnaldo Pantani e Renato Piraccini, gettarono le basi così per la fondazione della società. A questo gruppo di amici si aggiunsero anche il dottor Montemaggi, il dottor Sarti, l'ingegner Mazzotti, Pio Zangheri, il signor Bonoli e il signor Giugni. Il 21 aprile del 1940 prese vita la prima riunione del Consiglio, presieduta da Giuseppe Ambrosini, il quale decretò la nascita ufficiale dell'Associazione Calcio Cesena, adottando come colori sociali gli stessi utilizzati dalla Renato Serra e stabilendo così la sede in Corso Umberto I. Come presidente venne eletto il conte Rognoni, mentre Piraccini divenne il nuovo direttore sportivo e Pantani, il più esperto di calcio, allenatore e giocatore. L'affiliazione della società alla FIGC avvenne l'8 agosto e contestualmente venne anche effettuata l'iscrizione al campionato di prima divisione. Il primo acquisto di rilievo dell'Associazione Calcio Cesena fu quello di Iro Bonci. Il debutto ufficiale della squadra avvenne il 17 novembre del 1940. Alla prima di campionato di prima divisione, la squadra bianconera vinse 8-1 contro il Rimini in trasferta. Al termine della sospensione di tutti i campionati di calcio per le attività belliche tra il 43 e il 45, il Cesena venne ammesso d'ufficio alla Serie B 46-47. A soli 6 anni dalla fondazione, dunque, il Cavalluccio si ritrovò a disputare un campionato in Serie Cadetta. L'esperienza però si rivelò poco fortunata, perché al termine di quel campionato il Cesena retrocedette in Serie C. Dopo l'esperienza in B nella stagione 46-47 durante gli anni 50, il Cesena scivolò poi nelle serie inferiori fino a raggiungere i campionati regionali di promozione. La passione dei dirigenti bianconeri, unitamente a quella dei tifosi, nonché quella dell'amministrazione, però non venne meno. E anzi, nel 1957 venne costruito il nuovo stadio, La Fiorita, che prese il nome dal quartiere in cui venne situato. Gli anni 60 videro il Cesena approdare nuovamente alla terza serie. Intanto, nel 1961, allo stadio La Fiorita venne aggiunta una nuova gradinata opposta alla tribuna coperta. Nel 1964, a 24 anni dalla fondazione e con il Cesena saldamente stabilizzato in Serie C, il conte Rognoni decise di cedere la società ad una cordata di imprenditori capitanata da Dino Manuzzi. Il nuovo presidente Manuzzi, grazie ad un'accurata gestione economica unita ad una convinta politica di valorizzazione delle giovani risorse, riuscì in poco tempo a trasformare il Cesena in una vera e propria società modello. Il 15 gennaio del 1967 fece esordio in prima squadra contro la Carrarese un certo Giampiero Ceccarelli, giovane difensore bianconero cresciuto nelle giovanili della società e destinato a diventare una vera e propria bandiera per il club. Un calciatore che trascorrerà 19 stagioni con quella maglia, giocando ben 520 partite in campionato, 69 in Coppa Italia e 2 in Coppa UEFA. È davvero con grande piacere dunque che accogliamo il primo ospite del Super Club, Giampiero Ceccarelli. Giampiero, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua più che una storia calcistica è una vera e propria storia d'amore con il Cesena, che ebbe inizio nel 1957 quando andasti a tirare i primi calci ad un pallone nelle giovanili della squadra della tua città, la città che ti diede i natali, la città per la quale giocherai una vita intera. Proprio quell'anno nacque lo stadio La Fiorita. Durante quelle stagioni il Cesena del Conte Rognoni militava nell'interregionale. Che ricordo hai di quei primi anni?
5: Ma all'inizio io ero piccolo, avevo 10 anni e ho cominciato nei pulcini, ho fatto tutta la trafila fino a che non avevo 13-14 anni, che erano gli juniores interregionali. Fino lì ero un bambino ancora via. Dopo mi sono accorto che mi avevano chiamato per giocare con quelli un po' più grandi. Questa qui è stata una cosa che mi ha dato anche un'enorme soddisfazione, anche se ero un ragazzino che non pensavo assolutamente di fare il calciatore. Quindi è stato questa la cosa più bella che ho avuto, perché quando andai a casa, lo dissi a mio babbo, i miei genitori erano contenti anche loro, perché erano ambulanti, quindi non erano sempre a casa e sapevano, se mi sapevano lì, erano contenti anche loro. Ecco, quindi questa è la storia mia, è nata qui. Strada facendo, ho fatto le varie categorie fino ad arrivare alla primavera. E la primavera poi ci sono stato pochissimo, perché dopo 3 partite mi hanno chiamato in prima squadra.
4: Che emozione fu?
5: L'emozione è stata grande, non ci credevo neanche io. Quando mi vennero a chiamare, vennero a casa, parlarono con mio babbo e mi dissero che avevano piacere che io andassi con... E allora mio babbo era contento anche lui, perché mi sapeva che ero lì, quindi sapeva dov'ero e erano tranquilli loro come famiglia.
4: Giampiero, che ricordo hai del Conte Rognoni?
5: Il Conte Rognoni è un personaggio incredibile. Gli ho voluto gran bene io, perché al di là delle sue battute, della sua intelligenza che aveva, che era fuori dal comune, di me mi fece una volta, mi fece uno scritto, e se lo trovo ve lo posso anche far vedere, dove mi diceva che io dovevo essere il Cesena Calcio, deve passare tutto da te, perché tu sei una bella persona, mi disse. E non so come ha fatto, perché ci eravamo parlati 2 volte. Il Conte Rognoni era un personaggio incredibile, buono anche.
4: Nel 1964, dopo 24 anni dalla fondazione del club, il Conte Rognoni, come abbiamo raccontato, cedette la società ad una accordata di imprenditori capitanata per l'appunto da Dino Manuzzi, che divenne dunque il nuovo presidente del Cesena, nel frattempo arrivato a giocare la Serie C. Il presidente Manuzzi avviò una forte politica di valorizzazione dei giovani e nella stagione 66-67 Mister Matassoni convocò in prima squadra un giovane difensore appena maggiorenne, Giampiero Ceccarelli. L'esordio in campo di Ceccarelli avvenne il 15 gennaio del 1967 nella partita giocata contro la Carrarese. Quell'anno con i tuoi compagni arrivaste terzi in campionato. Ricordi quella prima stagione in prima squadra, Giampiero?
5: Sì, me la ricordo, ero molto emozionato all'inizio, poi strada facendo ho preso confidenza anche con gli amici che non conoscevo prima. E quindi non me l'aspettavo di livello, proprio non me l'aspettavo. Evidentemente qualcosa si vede che avevo fatto per farmi scegliere da così giovane.
4: Per la stagione 67-68 il presidente Manuzzi affidò la guida tecnica del Cesena al mister Cesare Meucci e quell'anno Giampiero regalaste a Cesena e ai suoi tanti tifosi una prima indimenticabile gioia. Dominando il campionato e con il primo posto in classifica, a fine torneo il Cesena conquistò la promozione in Serie B. Esattamente 20 anni dopo, la prima ed unica fin lì esperienza vissuta nel dopoguerra. Che emozione provasti, Giampiero?
5: Fu una cosa, era un'emozione incredibile, ma non solo per me o per quelli che riuscirono a fare questa cosa, ma soprattutto per Cesena, per io mi ricordo quando andavo al campo la gente era entusiasta proprio, e secondo me questo fatto ha fatto in modo che noi proseguissimo su quella strada lì.
4: Nel campionato 68-69 arrivò dunque l'esordio di Ceccarelli nella Serie B con il Cesena. Il presidente Manuzzi riconfermò alla guida tecnica della squadra inizialmente il mister Meucci, ma in corso di stagione poi tornò mister Matassoni. A fine campionato arrivaste 16esimi, conquistando la salvezza nel primo campionato in serie cadetta del Cesena di Manuzzi.
5: Sì, lì il presidente era uno che di calcio non si intendeva, guardava i risultati e basta. Quindi i risultati non vennero subito e fece quella con la sciocchezza, perché Messi c'era una sciocchezza che era un bravo allenatore, invece era, poteva rimanere lui. Io glielo dissi, poi anche, perché se andai in un altro magazzino vi ricordo che gli dico: scusa, ma perché mando via l'allenatore? Questo cosa sta facendo? E lui era uno che era un commerciante, quindi lui viveva di risultato, con lui dovevi sempre vincere, ecco.
4: Nelle successive due stagioni in Serie B riusciste con non pochi sacrifici ad ottenere ancora salvezze con un undicesimo e un sedicesimo posto. Nel frattempo però cambiaste 11 allenatori. Partì Matassoni, quindi mister Cervellati, la coppia Alder Bonci e Orlando Poni. Dunque mister Luigi Bonizzoni, che iniziò anche la stagione 70-71 per poi cedere il posto a mister Fabri. Degli anni di transizione durante i quali però difendeste la categoria.
5: Sì, ma andavano in confusione, non avevano il calcio non erano mai stati nel calcio, perché erano imprenditori di frutta, quindi come non andavano bene le cose creavano ulteriori problemi, tanto più che un giorno andai da presidente Dino Manuzzi e mi dissero, quando arrivai mi dissero, mi chiesi: il presidente dov'è? Il presidente è là, che ha da fare? Ha da fare, ora andai là. E mi fermarono: no, non devi andare là, che bisogna avvisare prima. Che io non bussai neanche, aprì la porta, mi misi il dito vicino, ma cosa sta facendo? Ma non si vergogna a fare una roba del genere? Il problema non è l'allenatore, il problema è che bisogna fare le cose come devono essere fatte per vincere qualcosa. E lei è uno di quelli che glielo disse proprio, perché lui i soldi non ne voleva spendere, quindi era nata una squadra che non era bilanciata, non era neanche male, ma non era bilanciata. Mi guardò un po', io mi aspettavo che mi mandasse via proprio. Invece viene, si alzò, venne lì, mi abbracciò e mi disse: te cercaci un vero capitani, in diretto, me l'ha detto.
4: Poi per il campionato 71-72 il presidente Manuzzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Luigi Radice. Il Cesena cambiò pelle e al suo primo campionato mister Radice vi traghettò fino al sesto posto finale. Qualcosa di molto più importante stava per accadere di lì a breve. Stagione 72-73 mister Radice fu assolutamente confermato alla guida del Cesena. Vinceste il girone di andata, pari punti con il Genoa, poi i Liguri allungarono il passo. Ma il Cesena non rallentò la corsa e il 10 giugno del 1973 mister Radice e i suoi ragazzi entrarono per sempre nella storia bianconera. Cesena 2, Mantova 1. La matematica non dà scampo ad equivoci: con una giornata di anticipo il Cesena conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie A. Ariedo Braida è il miglior marcatore bianconero con 13 gol segnati, di cui 9 soltanto in campionato. Giampiero, che emozione fu per tutti voi?
5: Ah, per me che ero un cesenate è stata una cosa che tentavo a crederci, perché io abitavo di fronte allo stadio e quindi fin da bambino ero sempre lì a vedere gli allenamenti e quindi sono nato tifoso che tutti i giorni mi andava a vedere gli allenamenti e quindi per me quello lì fu un risultato incredibile, dai. Io ero veramente emozionato. E come uscivo dal campo anche negli allenamenti c'era gente che mi abbracciava e mi veniva la pelle d'oca sempre, perché è una cosa che non me l'aspettavo, capito? E capivo, e lì ho capito bene che volevano Cesena i tifosi. Mi sto emozionando adesso, guarda, a pensarci.
4: Se chiudi gli occhi e ripensi a quella matematica certezza, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
5: Gigi Radice, perché fu quello che cambiò lo stato delle cose, sia col presidente sia con la città, dove prima magari il presidente si entrava in cose che lui non doveva entrare, quindi metteva in difficoltà gli allenatori, capito? Invece con Gigi no.
4: Che ricordo hai dell'uomo e dell'allenatore?
5: Era tosto come carattere, e voleva fare un gruppo e è riuscito a crearlo, perché noi abbiamo vinto perché avevamo un gruppo tutto unito proprio, bravo, giocavamo per lui. Una cosa strana, perché era anche uno che dettava delle regole e chi non stava alle regole li mandava via, oppure non li faceva giocare. E quindi questo qui è stata una cosa che non ha fatto altro che cementare ancora di più le cose con, tra di noi. Infatti noi ci volevamo bene tutti, se uno non giocava ci dispiaceva, capito? Aveva creato veramente un bel ambiente.
4: La prima stagione in assoluto in Serie A del Cesena partì con un cambio di guardia alla guida della panchina. Mister Radice, dopo l'incredibile traguardo raggiunto con il Cesena, passò ad allenare la Fiorentina e dal suo posto dunque venne ingaggiato mister Eugenio Bersellini. L'obiettivo del presidente Manuzzi fu categorico: ottenere la salvezza. Detto, fatto. Con tutta la squadra lottaste in campionato fino ad ottenere l'undicesimo posto finale, resterà memorabile quell'anno tra l'altro la vittoria di misura ottenuta contro il Milan per 1-0. La Fiorita quel giorno registrò 35.991 spettatori, record incredibile. E come se non bastasse, quell'anno sfioraste anche l'accesso in finale di Coppa Italia. Fu davvero un campionato incredibile e tutti i media sportivi arrivarono a Cesena per conoscere quella nuova realtà che metteva in crisi le squadre più blasonate.
5: Il merito qui va all'allenatore, perché è stato uno che ci dava tutte le regole, perché qualcuno non stava alle regole a quei tempi lì. Invece fece una squadra di giocatori che dovevano essere non discutibili per quello che riguardava la parte fuori dal campo. E con lui abbiamo ottenuto quel risultato, perché molto merito a lui, perché c'era qualche uno all'interno che non si comportava come doveva, e lui li taglia fuori subito. Dopo non ha fatto altro che dare ancora maggiore sicurezza a noi, anche di quello che dovevamo raggiungere, insomma, che la salvezza poi sempre.
4: Facsimile la stagione 74-75 con un altro undicesimo posto raggiunto. Ancora meglio invece faceste nella stagione successiva. Per il nuovo anno sportivo il presidente Manuzzi affidò la panchina al mister Giuseppe Marchioro. Dal calciomercato estivo arrivarono a Cesena due nuovi rinforzi, Mario Frustalupi e Giancarlo Oddi. 9 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, il Cesena di mister Marchioro chiuse il campionato in sesta posizione, il punto più alto della storia cesenate, conquistando così per la prima volta nella storia la qualificazione alla Coppa UEFA, grazie anche alla miglior differenza reti rispetto al Bologna, oltre che alla vittoria del Napoli della Coppa Italia, che rese disponibile dunque un posto in più nella competizione europea. Giampiero, che emozione fu?
5: L'emozione fu grande, perché da essere in Serie C in un paio d'anni vai in B, poi dopo insomma, fai, ottieni questi risultati, e anche noi ci sentivamo gratificati di questa cosa. Non parliamo poi del pubblico, che quando andavamo a fare gli allenamenti era sempre pieno di gente che venivano nell'antistadio a vederci, e quindi queste qui sono tutte cose che hanno contribuito a darci la forza per fare sempre meglio.
4: E allora diamo il benvenuto a Giancarlo Oddi al Super Club. Giancarlo, la tua storia con il Cesena ebbe inizio, come abbiamo raccontato, nell'estate del 1975, quando diventasti ufficialmente un nuovo giocatore, per l'appunto, del Cesena, del presidente Dino Manuzzi. Arrivasti a Cesena dopo i grandi successi ottenuti con la Lazio. Con te quell'anno arrivò anche Frustalupi. Sulla panchina cesenate trovasti mister Marchioro e quell'anno con il Cesena raggiungeste un altro traguardo storico per il calcio italiano, conquistando con i romagnoli il punto più alto della storia calcistica del club, ovvero la qualificazione alla Coppa UEFA con il sesto posto finale. Che ricordo hai di quella prima stagione con la maglia bianconera?
6: Prima stagione bellissima, bellissima, perché trovai dei ragazzi bravi, buoni giocatori, rognoni, ce n'erano tanti giocatori bravi, insomma. Però c'era Danova, una squadra già forte. Poi quando siamo arrivati anche io e Mario abbiamo portato pure quel pizzico, diciamo, di esperienza in più, perché la Cesena si salvava sempre all'ultima giornata e tutto. Noi siamo andati là, l'allenatore pure è stato molto bravo, l'allenatore poi dopo andò al Milan, dopo quell'anno andò al Milan, quindi è stato bravo. E è un'esperienza bellissima pure quella, e la fortuna di avere una bella squadra. Noi sì, io e Mario siamo andati con voglia di riscatto pure, no? Perché Mario dicevano che era anziano, che era vecchio, e invece ha giocato ancora altri 3-4 anni, quindi ci furono delle cose poco simpatiche nei nostri confronti, ma poi quando ci siamo incontrati in campo e siamo stati sempre corretti al 110% e la Lazio si salvò e noi arrivavamo sesti, quindi andò tutto bene per quell'anno.
2: Giancarlo, hai trascorso 8 lunghi anni al Cesena lottando sempre in campo tra Serie A e Serie B. Che ricordo hai di quelle stagioni?
6: È vero. E poi l'anno dopo retrocedemmo noi. Bello, è stato bello perché sono stato in una piazza importante sotto l'aspetto del provinciale. Il presidente molto bravo, simpaticissimo. E tutti i giocatori che ho trovato lì, tutta gente veramente bella gente. E poi andare via da Roma sembrerebbe una cosa, io a Roma ci abito e ci morirò a Roma, però onestamente andare a giocare in un posto dove quando uscivi dal campo nessuno ti diceva niente, eri uno qualsiasi, insomma andavi in giro per dentro il centro e ti riconoscevano, giocavano, parlavano di qua di là, però è totalmente diverso giocare in una piazza come Roma, in una piazza come Cesena. Io ricordo che quando entrai le prime volte dentro lo stadio, che all'epoca era uno dei più brutti che c'erano in circolazione come stadio, perché era ancora con i tubi innocenti, era proprio un campo proprio di provincia, ripeto, si salvavano sempre verso la fine del campionato, quindi andavamo lì e giocare lì era come quando facevo allenamento a Tor di Quinto, e per me era una cosa talmente semplice. Ma quando giocavo all'Olimpico io prima di entrare c'avevo la tremarella, perché è tutta un'altra cosa, vai al Meazza, vai a Torino, nei grandi stadi, vado a Cesena e ci trovo uno stadio che onestamente era proprio, ecco, come uno stadio d'allenamento. Eppure siamo riusciti ad arrivare sesti facendo un grandissimo campionato, tutti quanti, tutta la squadra, l'allenatore è stato bravo e la gente questo l'ha capito, e era sempre su più che pieno lo stadio, quindi fu un'esperienza bellissima, perché sono uno dei giocatori che è stato più anni a Cesena, perché 8 anni sono tantissimi, una volta dopo 10 anni smettevi di giocare al calcio, quindi a 30 anni ti dicevano che eri anziano, che eri vecchio, e niente, è stata un'esperienza positivissima, trovai pure moglie, quindi.
2: Poi nell'estate del 1983 lasciasti definitivamente, insomma per sempre, il club dopo aver collezionato 256 presenze ufficiali in campo, entrando di diritto anche nei cuori dei tifosi del Cesena. Che cosa ha significato per te questo club?
6: Tanto, dopo la Lazio è la mia squadra del cuore, è chiaro, e ho giocato tantissimi anni lì e anche lì abbiamo lottato spesso per la B, poi siamo tornati in A. Comunque, insomma, è stato positivissimo anche quello. E mi ha fatto conoscere una regione, una cittadina, più che regione, una cittadina molto bella dove si vive bene, dove comprai casa lì. No, è tutto bello. Cesena è una città meravigliosa.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
6: Beh, il momento più bello chiaramente l'anno che siamo arrivati, il primo anno, perché giocai tutte le partite e insomma alla fine siamo arrivati sesti, che era un traguardo inarrivabile anche per noi, ci siamo trovati, perché giocammo una partita in casa, non ricordo contro chi, pareggiammo invece di vincere, e verso la fine del campionato, a 5-6 partite dalla fine del campionato, ma vabbè, tanto avevamo pareggiato, non c'era problema. Invece tutti quanti dicevano no, perché potevamo arrivare, e noi ma che potevamo arrivare, siamo salvi già dalla metà del campionato. E invece poi dopo riuscimmo comunque, dopo quel risultato in casa che era un risultato non positivo, comunque siamo arrivati, perché andammo a pareggiare a Torino, una partita disperata, il pareggio a Torino era difficilissimo, andammo a pareggiare a Torino, facemmo veramente dei risultati incredibili fino alla fine, e poi riuscimmo a arrivare sesti comunque, quindi fu un campionato eccezionale.
2: Il momento più difficile?
6: Momento più difficile quando dovevo smettere di giocare a calcio, quando qualcuno anche lì aveva detto che oramai dopo 8 anni di qua di là io ci sarei, ecco, forse se non fossi andato via da Cesena quell'anno sarei rimasto magari ancora lì a Cesena. E fu difficile perché dopo 8 anni di permanenza in una società dove hai giocato sempre, poi perché io ho saltato pochissime partite alla fine del di tutti e 8 campionati, e è stato pure lì, ecco, ero convinto di poter giocare ancora qualche anno, però in effetti cominciavo a avere 34 anni, comunque gli anni l'ho passati bene, e veni via senza nessun problema. Avevo ancora casa lì, quindi no, però il momento del distacco da una società con cui sei stato per tanto tempo è sempre brutto, via.
4: Il coro dei tifosi del Cesena che porterai per sempre nel cuore.
6: Quando dicevano Giancarlo di la la la la, e quando facevano il nome mio e lo sbandieravano, quello sta sempre nel mio cuore.
4: Il saluto di Giancarlo Oddi a tutti i tifosi del Cesena nel mondo.
6: Gli auguro di tornare al più presto dove ha meritato e dove meriterebbe ancora. Speriamo, gli auguro di ritornare in Serie A.
4: La storia continua.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai. E penso alla tua bocca dei miracoli.

fa qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

Dentro l'evento. La diretta di Radio Tech & Tech che segue gli avvenimenti culturali in giro per il nostro paese, tra curiosità ed emozioni dal vivo.

0: Buongiorno, buongiorno, e siamo a Dentro l'evento che oggi approda nel Sulcis Iglesiente per la diretta su Radio Techetè con Mari e Miniere, la kermesse itinerante, strumento di riscoperta delle radici storiche, culturali e linguistiche in una realtà globale in continuo cambiamento, che quest'anno per la 19ª edizione si svolge dal 24 al 29 giugno. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Gianluca Polverari.
0: E noi siamo in diretta dal Metastudio di Via Asiago a Roma e dalla nostra inviata molto speciale a Porto Scuso in Sardegna, Elisabetta Malantrucco.
1: Che però
0: adesso è caduta la linea, sì,
1: il collegamento
0: lo prenderemo. La manifestazione itinerante nasce nel 2006 con la direzione artistica di Mauro Palmas, e nel 2012 Mare e Miniere diventa un progetto dell'associazione Elena Ledda Vox. E questa associazione, che è guidata artisticamente da Elena Ledda ed è impegnata da oltre un ventennio a favore della diffusione del patrimonio linguistico, musicale e letterario della Sardegna, che si apre al confronto con le culture di tutto il Mediterraneo, fino ad incontrare generi e mondi espressivi solo apparentemente lontani, quali il jazz e la musica classica. Ecco, questo Mari e Miniere vive quindi nell'esperienza maturata nel corso di percorsi artistici costellati di concerti, produzioni musicali originali in tutto il mondo, a partire dalle più piccole realtà isolane, e vive nell'amore per la terra ricca di meraviglie naturali, peculiarità culturali, e dalla convinzione che esse costituiscano realmente una potenza capace di generare crescita culturale, sociale ed economica. Ma andiamo a Porto Scuso e andiamo in Sardegna. Elisabetta, buongiorno. Stai facendo le prove di canto ritmico in Miniera a Iglesias o stai al mare vicino all'antica Tonnara Supranu di Porto Scuso? Noi siamo curiosi.
2: No, guarda, sono armata di piccozza e sto scherzando. Sto alla Tonnara e siamo qui, e sono qui già con i miei due ospiti, poi in attesa del terzo, con Mauro Palmas e con Pippo Caballà, e quindi stavo aspettando voi. Tutto bene?
0: Saluta lì da parte nostra. Sì, fa caldino, ecco, sì.
1: Fa caldino. Beh, immagino anche da quelle parti.
2: Sì, abbastanza, però è un po' ventilato, poi di fronte al mare, sai, le vele che passano, il porto, in acqua.
1: Poi gli stessi scenari che stiamo vivendo io e Giacinto qui nel Metastudio.
0: Sì,
2: esatto,
0: noi
2: la stessa cosa.
0: Abbiamo nella nostra immaginazione.